0: big dogs, really big dogs on the farm. Mm. But he, lui esteve sempre all'ospedale, right? Ma 5 giorni prima che lui è morto da 32 anni, cane piangeva ogni giorno. Yeah. Said, what's wrong? You know, what's wrong? Lui sapeva che il padrone non era. Lui è morto, the dog died 5 giorni dopo.
1: Well, you know, anche il cane di mio cognato è morto quasi un mese dopo. You know, mese dopo che è morto mio cognato.
0: Yeah.
1: So,
0: yeah.
1: Loro lo sanno, they sense, they're very sensitive animals. E mia mamma dice, mamma non ha mai tenuto il cane perché è troppo fatica, però noi avevamo il gatto, we used to have a cat. Però lei diceva che all'animale ci manca soltanto la parola.
0: And that's true.
1: And quando diventi un animale così, sono molto, molto fantastic portare questi cani in ospedali e in casa di cura.
0: That's right. So questo beautiful cane Lila e il suo padrone visitano l'ospedale di Calvary quando possono e a volte vedono 25 persone in un giorno.
1: Wow.
0: E questi cani, you know, they sit with the people or whatever. Yeah. Ma perché tutti noi amiamo i cani? Perché ti amano indipendente, non importa come ti senti, felice, triste, arrabbiata, loro stanno sempre con te. Sono lì quando sei felice, puoi dire loro tutti i tuoi problemi e ti ascolteranno e non ti risponderanno.
1: It's true.
0: Non come i mogli e mariti.
1: That's right. E sono contenta quando arriva a casa.
0: Oh,
1: you know, when you can, se tu, specialmente se abiti sola, quando arriva a casa, se sei stato uscito con qualcuno, quando arriva a casa è un poco... Che è un poco depresso perché quando trasi dentro non c'è nessuno nella casa. Ma quando c'è un cane, quello starts to bark and tanto contento di vederlo e dopo tu lo tocchi e caro and all of a sudden ti senti più meglio
0: and your blood pressure stai più tranquilla. Ma Rosalie, ho letto che Dolce & Gabbana, la casa di moda in Italia, hanno fatto un profumo per cani.
1: I didn't know that
0: che è in vendita in Australia per $160 questa bottiglia.
1: Questo è un po' esagerato per I have to say. Yeah.
0: Perché noi siamo cresciuti che i cani erano sempre fuori, mai dentro.
1: E anche in Italia.
0: That's
1: right. In Italia, in paese, Liliana, avevano il cane, quasi tutti quanti, i nostri nonni avevano il cane, e si mangiavano la pasta come tutti.
0: Erano proprio italiani.
1: Il zio mi ricordo faceva un piatto, mentre che metteva il piatto per noi, questo è il piatto per, per il cane.
0: E i cani erano più italiani di noi,
1: very Italian,
0: perché noi siamo Italo-Australian, they're proper Italian.
1: Yes.
0: Quelli sono fuori, senza magliette quando faceva fredda, mangiavano lo stesso cibo, pasta e fagiolo, leftovers, e sempre dormivano fuori, mai dentro.
1: Sì.
0: Io penso che molte cani vivono più meglio dell'umano. Yeah?
1: Oh, yes. Adesso ci sono i pet hotels.
0: I know, pet hotels.
1: Yes.
0: E adesso profumata anche per $160. Come dice tua mamma, or she would have said, dove siamo arrivati?
1: Sì. Yeah. Se sapesse che mio figlio e mia nuora e nipote hanno un cane, hanno un sempre cane, però adesso sta arrivando un po' anziano questo canino, è quasi 11 anni, però quando loro se ne vanno, perché loro vanno in vacanza spesso, non è che prima la gente diceva no, can I have a dog sitting? Avere qualcuno per guardare il cane o te lo porto a casa tua? No, loro lo mettono in the pet hotel.
0: The pet hotel.
1: E me ne detto, io really non lo voglio sapere perché costa un sacco di moneta, ma anche ci mandano come as if he was in kindergarten. Ti mandano il video di che cosa sta facendo il cane. Vuole sapere quando fa il compleanno il cane. Se si trova là a quello tempo, ci fanno una festa con special
0: like
1: treat. Ci mettono lì i capelli. So, come hai detto tu, mia mamma dicesse, ma dove abbiamo io? È meglio che non mi dicono niente perché, mi piacciono i cani, I think they're fantastic.
0: Good
1: però,
0: friends.
1: Quest'altra parte non è proprio interessante per me.
0: So, questa settimana di Volunteers Week in Australia ci ricordiamo anche i volontari degli animali.
1: Yeah, perché ci sono anche i cavalli, the horses for the walk.
0: That's
1: they're
0: right.
1: volunteers too, yeah. So yeah, veramente.
2: Radio Italiana 531.
0: camera locations per martedì 19 maggio, Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
0: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
0: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
0: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
0: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-77-86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: Bentornata Radio Italiana, tornata a casa, questa canzone si chiamava.
1: Ah, allora ce ne andiamo.
0: Siamo
1: adesso
0: qui a casa, Rosalie. We're
1: non
0: here,
1: non ho ancora tempo.
0: No, non ho ancora tempo.
1: Però c'è un po' di vento lì, vedo tra la finestra,
0: oh,
1: Liliana. Che cosa è successo questo vento? Io dalla pioggia, a me non mi importa la pioggia.
0: No, anche
1: il vento non mi piace troppo.
0: Ma it's l'inverno, what do you expect?
1: Okay,
0: mamma mia. Quando
1: tu
0: fa
1: sai
0: troppo,
1: che, quando tu sta, sai che l'inverno a me non mi piace.
0: Quando sta l'estate, we complain it troppo caldo.
1: Ma io non complain.
0: Fa troppo freddo.
1: I love the holiday.
0: Basta, that's it. Grazie per le telefonate,
1: yes,
0: perché hanno detto che sono d'accordo dove abbiamo arrivato con queste hoitose profumate,
1: sì,
0: di cane.
1: Yes, so, grazie molto a tutti. Noi siamo d'accordo con voi perché,
0: yes,
1: noi sappiamo che il cane e l'animale sono molto importanti nella vita dell'uomo.
0: That's right.
1: Però,
0: yeah,
1: c'è anche una linea che,
0: sì,
1: dobbiamo mettere perché, you know, siamo un po' esagerati,
0: sì,
1: in certi,
0: sì,
1: posti.
0: Sì.
1: Liliana, io voglio parlare un po', voglio cambiare il topic oggi, voglio parlare un po' degli ciclisti.
0: Ah, okay?
1: Ok. Now, non voglio dire niente di male, specialmente di male, perché
0: no,
1: tutti e due i miei figli e mio marito sono ciclisti, mio nipote è ciclista. So, non c'è un problema, perché è una buona forma di exercise.
0: Sì, sì.
1: Però ci sono questi problemi sulla strada qui in Adelaide, perché le strade in Adelaide non sono fatte per ciclisti.
0: Macchine insieme.
1: E insieme.
0: That's right.
1: Noi,
0: yeah,
1: abbiamo stato in Denmark. Denmark, my goodness, quelle strade sono fatte per ciclisti,
0: sì,
1: perché,
0: sì,
1: sono più per ciclisti che per macchine.
0: Yeah.
1: Là ci sono più ciclisti che macchine sulla strada.
0: Right.
1: E sono larghe, Liliana. So, quindi può ride 5 o 6, you know, together.
0: Yeah,
1: non problema.
0: Yeah, yeah.
1: Ma in Adelaide le strade sono fatte per macchine. Dopo hanno fatto queste strade,
0: right,
1: piccole,
0: yeah,
1: fine per,
0: yeah,
1: ciclisti. E devono really, need to ride una persona a volte,
0: yes,
1: non due o tre.
0: O tre o quattro.
1: Sì,
0: that's
1: a volte,
0: right,
1: specialmente, yeah, on the weekends,
0: vicino
1: quando
0: al
1: tutti
0: mare,
1: quando vanno,
0: yes,
1: specialmente vicino al mare, dove abito io, si mettono due o tre, you know, insieme, poi ci sono 15 gruppi,
0: sì,
1: grandi,
0: sì,
1: you know,
0: sì,
1: 15, 16, fino a 20 ciclisti alla volta. E you have to be very,
0: yes,
1: very careful.
0: Yeah.
1: E mi sono rendota di parlare di questo perché stamattina, anche ieri sera sul news giornale, c'aveva Professor Spurrier,
0: yeah,
1: Nicola,
0: yeah,
1: Spurrier, che tutti quanti la conosciamo during COVID,
0: yeah,
1: che lei ha parlato di tutte, she's the head of the health department.
0: Yeah.
1: E lei è ciclista e lei ha fatto un incidente,
0: sì, sì,
1: con una macchina on a roundabout a Glenelg.
0: Yeah.
1: Okay?
0: Yeah.
1: E lei dice, stamattina parlava lei sul giornale, diceva che lei era fatto tutto quello che era fa lei, che,
0: yeah,
1: she got onto the, come ciclista, she got onto the roundabout, non aveva la macchina.
0: No, lei
1: ha
0: fatto,
1: right,
0: tutto giusto.
1: Lei
0: ha
1: fatto,
0: right,
1: tutto giusto. Mentre che lei girava questo roundabout, si chiama rotatario, I think,
0: yeah,
1: we call it, in italiano, una macchina che came on the left andava piano. Lei diceva, ok, io sono già sul roundabout,
0: yeah,
1: lei deve dire give way to her. Invece no, ha detto che si è fatta più veloce,
0: yeah,
1: e l'ha portata via.
0: Yeah.
1: And she's very lucky to,
0: yeah,
1: be alive,
0: yeah,
1: perché
0: did,
1: come,
0: yeah,
1: ha detto lei, che si è rotto ribs, il dedo, you know, the shoulder.
0: Shoulder, yeah.
1: Ha detto che una signora che era witness, ha detto che lei è andata, she was flying, ha detto, è andata nell'aria,
0: on the bonnet,
1: and on the other,
0: yeah,
1: side, and she was thrown,
0: yeah,
1: and lucky che aveva il cappello,
0: yeah,
1: so, quindi la testa è stata ok, però lei ha fatto tutto cosa correct, e la macchina questa volta ha fatto sbaglio. Altre volte è the reverse, i ciclisti fanno,
0: yeah,
1: sbaglio,
0: yeah,
1: e la macchina, specialmente on roundabouts,
0: yes,
1: è molto importante.
0: Yeah.
1: E se è successo a noi, mia figlia e io, può darsi 2 weekends,
0: yeah,
1: ago, io stavo in the passenger seat, lei stava portando la macchina, e abbiamo arrivato the roundabout, she gave way to the right, non ci stava,
0: yeah,
1: sono,
0: yeah,
1: lei incominciata. Un ciclista è incominciato ad andare, però erano un gruppo, riders,
0: yeah,
1: c'erano,
0: yeah,
1: quasi 20 riders.
0: Yeah, yeah.
1: Uno se n'è andato straight away, quegli altri segretari, anche loro potevano andare. Yeah. But Cara just almost at the just end of the roundabout. Yeah, yeah. She put the brakes on and messo il freno subito, subito. Mm. Loro dopo ne messo il freno anche. Yeah. Otherwise, lei portava via tutti quelli 15 ciclisti.
0: Yeah, perché quello davanti, il ciclista, with all the others, lui dice, it's clear, it's yeah. clear. E quell'altro non guarda.
1: Non guarda.
0: So they think quello davanti è detto, era chiaro, let's go.
1: Ma non è clear per 15, è clear per te, non per 15. Yeah. E loro dopo ne visto e se ne è fermato subito. Ma questo è molti, questi sono dei, come si dice, gli incidenti che succedono. Mm. Anche un amico nostro è successo un incidente cycling on Esplanade at Brighton.
0: Yeah, yeah.
1: E lui è stato proprio, e lui era ciclista, also on a roundabout.
0: Yeah.
1: E è stato quasi 9 mesi off. Wow. He hurt himself so badly. So, dobbiamo stare attenti perché adesso queste strade sono per le macchine e sono per i ciclisti. Yeah. Anche se questa strada per i ciclisti è troppo piccola, non è grande abbastanza, se portate la macchina, guardate e facete un po', non date troppo veloci. E se siete ciclisti, dovete anche voi guardare.
0: Perché sono le regole anche per i ciclisti.
1: Le regole della strada sono lo stesso per i ciclisti o portate la macchina. Ma ci sono più, since the tour down under, ci sono più ciclisti che fanno recreational riding.
0: Ci
1: sono i gruppi grandi, Liliana. That's it. Se va uno o due, non c'è male. Ma questi gruppi grande è buono per una vita sociale, però it can be very dangerous.
0: Well, io ho telefonato alla polizia forse 2 o 3 anni fa quando io abitavo vicino al mare, perché come tu hai detto, sabato mattina il gruppo è la strada vicino al mare, on the Esplanade,
1: è stretta.
0: molto stretta. Ma I could not invite them, erano 5 o 6 davanti a me, but they didn't care, si mettono in fila, in linea.
1: Perché se si mettono loro in fila, tu puoi andare, but you can't otherwise.
0: No, ma io ho telefonato alla polizia e lui hanno detto, noi sappiamo che è un problema, especially on the weekend, but noi non abbiamo abbastanza polizia per guardare ogni settimana.
1: Per controllare. And that's not very good.
0: No.
1: Perché così succede l'incidente. So, quindi il messaggio oggi è tutti e due guardati, se motorist o cyclist, because it can be very, very dangerous.
0: Good message, Rosalia. Fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito.
5: ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
7: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
8: Necessita nessa pazienza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10.
2: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente e il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani, Livio Berruti, e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Fort Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Ok, bentornata Radio Italiana 531 con tre grandi ospiti oggi, Rosalia.
5: Sì, Liliana, ok. Abbiamo parlato con Laura di tutti questi servizi che fa Anfa, che è fantastic. Però oggi vogliamo parlare anche un po' con Nazareno, che è un volontario di Anfa. Buongiorno Nazareno.
6: Buongiorno.
5: Benvenuto.
6: Grazie che mi avete ricevuto.
5: Adesso, Laura, vuoi parlare un po' di... certe domande, perché vogliamo imparare un po' perché Nazareno è scelto di fare volontario ANFA.
7: Certo. Nazareno, allora so più di 3 anni, vero, che è volontario ANFA?
6: Sì.
7: Spiegaci perché hai scelto di fare questo lavoro per ANFA.
6: Ho scelto veramente quando mia moglie era con me. Sì, io ci dicevo sempre, un giorno voglio guidare il bus per Woodwick Hansel. E allora mi sono mantenuto la licenza per i mezzi grandi, non sapevo cosa dovevo guidare. E dopo un giorno mia moglie è andata di là e 2 anni dopo ho detto: cosa faccio a guardare i quattro muri? E allora ho pensato, dico, proverò a fare un lavoro volontario qualche parte. Ho trovato un amico che lui faceva un giorno a settimana, Tony, sì. E mi ha detto: io faccio un giorno a settimana all'ANFA. E ci ha detto: forse, dico, proverò là. Allora sono andato, ho parlato con Gianni e mi hanno accettato, hanno preso tutti gli appunti. Mi hanno accettato e hanno cominciato solo il venerdì. Dopo un po' di settimane Gianni mi ha detto: sa, mi occorre un autista anche di giovedì. Ha detto: ti faccio sapere la prossima settimana. Allora sono andato a casa e io con mia moglie guardammo Dr. Phil. E lui ha detto, diceva che devo lasciare qualche cosa per quando incomincio un altro. Ho pensato che era più necessario di aiutare e miei fratelli e sorelle, i figli di in Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle. Mm-hmm. E ho pensato, dico, hanno bisogno, sono andato a Reggiano, ho detto faccio anche giovedì. Ecco, se facevo due giorni.
5: Bravo.
6: È passato ancora un po' di tempo, sai, cioè, detto, sai cosa faccio? Non andare più avanti, faccio tutta la settimana. Faccio tutta la settimana e se mi occorre qualche giorno
5: off, me lo prendo.
4: Oh, how fantastic.
6: È così, e poi questo Anfi mi ha ringiovenito tanto, perché io amo il prossimo, ho sempre amato il prossimo da quando ero bambino. E sono tanto contento, quando io entro nella sala, tutti mi salutano, tutti mi guardano, sì. Perché l'amore che io do lo ritorno, ritorno sì. indietro due volte.
5: Sì.
6: Non solo i clienti, pure che Gesù guarda e ci ascolta e ci guida, e lui, io proverò a ingrandire il tesoro quando vado al di là. Che spero di passare un'altra ventina d'anni qui. Un'altra ventina d'anni. Spero, sempre con il suo
7: aiuto. Tanti.
6: Ma io faccio con l'amore. Sono anche qualche volta di notte, ho dei dolori, ci dico, Gesù, domani io voglio andare a fare il mio dovere, per quello che hanno bisogno. Quando mi alzo la mattina il dolore è passato. Ah,
5: che bello!
6: È passato.
5: Loro dicono sempre, Nazareno, ci sta tutti quando think sanno questo, che quando fai il volontario ti senti, tu prendi più che tu dai, you know, ti senti, sai più meglio te stesso, perché sai che stai aiutando a qualcuno, è vero?
6: C'è più contentezza a dare che a ricevere.
5: Sì. E tu mi sembri che stai dando molto. E ancora fai 5 giorni alla settimana?
6: 5 giorni alla settimana. 5 giorni, quando
5: that's full time work,
7: full time, yeah.
6: Quando,
7: è tutto il giorno.
6: E se per caso facevano anche il sabato, io facevo il sabato.
7: Così mi dici spesso.
5: Yeah. Have a weekend off,
6: E poi alla domenica è per il nostro Dio, perché la domenica io voglio andare a messa, tutte le domeniche da messa. E prega per il mondo che non conosco.
5: Nazareno, tu abiti vicino a Anfa?
6: Sì. Io da dove sta la sala posso camminare a piedi attraverso Grange Road.
5: Be careful, Grange Road.
7: Qualche volta quando serviamo il prezzemolo,
6: sto quando attraverso la strada, sono numero 10, sono 4 case che devo camminare.
5: Ah, fantastico.
6: That's
5: wonderful.
4: Tu hai un giardino grande?
6: In quei tempi le case vecchie c'erano abbastanza terreno, ma adesso solo che crescono i fiori, solo i fiori per la chiesa e per il cimitero.
7: Oh, il prezzemolo,
6: il prezzemolo per la
4: c'è sempre prezzemolo,
5: basilica sempre.
4: Posso domandare, tu abiti da sole? Adesso ho la moglie?
6: No, io abito con Gesù.
4: Come fa compagnia. Sì, com'è bello sentire.
6: Mia moglie l'ho perso il 9 ottobre del 21, 2021. Adesso ottobre che viene fa 5 anni che non è più con me.
4: Ma quanto è importante allora per una che abita da sola per andare a questi servizi a Anfe?
6: Ma io faccio anche altre robe. Io vado a fare tacci il giovedì. Un'ora me la prendo.
5: Bravo,
6: da Nazareth. Faccio tante altre cose.
7: Tanto con la chiesa.
6: Io sono come un motore a diesel. Più mi riscaldo, più forte divento.
4: Ah, bravo, giovane. You look very
7: non
4: young.
7: Ferma mai.
6: Ce n'ho 82.
5: Che buona salute. Nazareno, che facevi tu prima che ti eri ritirato?
6: Io ho fatto tanti lavori duri nella mia gioventù. Quando sono arrivato in Australia il 59, novembre del 59, allora il primo lavoro che io ho trovato era a fare i mattoni, perché 15 anni non potevo andare a scuola. E ho andato a lavorare a fare i mattoni.
5: Avevi 15 anni?
6: 15 anni quando sono arrivato in Australia. A fare i mattoni con Hallett Brickyard,
5: Frangelo
6: Dell'Imbicard.
5: Yes.
6: E dopo ho cominciato volevo insegnarmi la lingua inglese perché a 15 anni volevo cercare qualche ragazza.
5: Certo,
7: pensavi solo questo?
6: No, pensavo tante robe.
5: Perché no?
6: Pensavo tante, ma però la lingua è importante. Sì. La lingua è importante perché se non vai a un negozio non
5: ti puoi comunicare.
6: Chiedo formaggio, te danno i fagioli. Allora la lingua è importante,
5: sì.
6: È sempre importante. Allora dopo quando ho cominciato a imparare un po' la lingua ho cominciato a cercare di prendere lavoro e sono andato a fare i chiodi Adelaide Rope and Arts at Croydon. E dopo un paio di mesi mi hanno fatto leading hand, so facevo teen hours. Perché poi ho cominciato a insegnare un po' di meccanico sulle macchine.
5: Sì, sì.
6: E ho visto che ero capace di aggiustare le macchine e mi hanno fatto leading hand. Dopo il 64 abbiamo conosciuto mia moglie, avevo 16 anni, avevo 20. E dopo quel tempo dopo ci siamo, mio suocero mi ha detto dopo 2 anni di sposare, sì. Ho detto suit me fine. E così essa, mia moglie aveva 18 anni, io 22 quando ci siamo sposati.
5: Beautiful.
6: Il 66
4: qui in Adelaide,
6: sì, Sacred Heart Church High Mass.
5: Era italiana tua moglie?
6: Sì, è Lapollosa, pure Lapollosa,
5: yeah.
6: Non so se Arthur Almer il suo padre,
4: yeah, forse mio suocere,
6: se fu conosciuto
4: yeah.
6: E dopo come ho fatto il lavoro ho cominciato a lavorare a Holden, the forklift driver,
5: okay.
4: A Woodville o
6: Woodville Plant. Yeah.
4: Nostri padri lavoravano,
5: noi siamo cugini, tutti e due i nostri padri sono
6: io lavoravo a Holden, yeah. Portavo il materiale sui press shop, forse lui lavorava sui press shop.
4: Conosceva Centrella?
5: Il cognome era
4: Centrella.
5: Francesco Aristido.
6: Francesco, sì, me lo ricordo, ma il cognome no.
4: E quello era il padre del
5: mio padre, Francesco.
6: E dopo ho lavorato un po' di tempo là, ho detto, stimo amore. Presto il rumore, bum bum bum, a notte sentivo tanto rumore dentro l'orecchio, ho già detto devo provare un lavoro fuori. E sono andato a lavorare per la Water Supply, Kitten Park, ho cominciato, dove sta l'ambulance depot adesso.
5: Sì.
6: E dopo quella volta là ho fatto un anno e mezzo e ho detto fuori c'è calore, è troppo sole, e ho detto no, ritorno dentro. E sono andato a fare il forklift driver a Chrysler.
5: Ah, allora tutte e due compagnie di macchine, vero?
4: Andiamo una canzone e poi continuiamo con questa bella storia.
6: Okay. Se piangi

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Ben ritorno, Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 19 di maggio con Liliana Rosalia, Laura from Enfa e Nazarino il volontario. Che la bella storia che abbiamo parlato prima. Stiamo arrivando quasi alla fine del nostro programma, diciamo, ancora da decine di minuti. Vogliamo continuare un po', Nazarino, con la tua storia. Tu hai avuto 3 figli e 4 nipoti.
4: Sì.
3: Sì. E dopo hai lavorato come at Chrysler ultimamente.
4: Sì.
3: E là hai finito il lavoro? O deve...
4: No.
3: No.
4: E allora dopo ho lavorato in Chrysler circa 2 anni. Il FOM mi ha dato il full bonus dopo un mese. E dopo circa 6 mesi dovevo licenziare 60 persone, ho pensato, io sono il primo che esco fuori perché è l'ultimo che sono arrivato. Praticamente non lavoro così in Chrysler, in Holden sì, ma in Chrysler lavoravo differente. C'era un italiano che era 5 anni che lavorava sulla linea finale e l'hanno mandato lui a casa e io ho preso il suo posto. Mi è dispiaciuto per lui, ma dopo quando io ho dato il notice il mio boss era tanto arrabbiato, dice ti abbiamo trattato come un figlio, dice tu, dico ma adesso io sti presse qua, dico non voglio ritornare a lavorare fuori. E così sono ritornato al lavoro supply di nuovo. Quando sono tornato ci ho chiesto il lavoro e mi ha detto l'ingegnere, Mr. Warren, mi ha detto non ci abbiamo lavoro per il momento, ma Mary Kipling, il soprintendente, di dietro a lui mi ha fatto col dito, viene domani.
3: Okay.
4: E sono ritornato il giorno dopo e lui mi ha trovato il lavoro. E così ho lavorato 24 anni dopo.
3: Oh, wow.
4: E dopo, quando hanno venduto l'acqua, io andavo a andare a Savura, io ho pensato che loro mi hanno offerto un lavoro e io ho pensato è meglio che mi prendo quello che mi aspetta.
3: Sì.
4: Il lavoro lo trovo io. Infatti mi è andato bene perché mia moglie è cascata malata.
3: Mm-hmm.
4: E mia moglie non poteva trovare cosa aveva e poi alla fine aveva e mente in modo ignorante. Sì.
3: Okay.
4: Però siamo state benedette, abbiamo portato nella carrozzella per 17 anni.
3: Wow!
4: 17 anni. Era dispiaciuto che io la portava davanti nella carrozzella, però ero contenta che la famiglia era ancora completa. I figli avevano la mamma, io avevo ancora la moglie, eravamo assieme. Ma purtroppo un giorno o l'altro ci dobbiamo lasciare, è importante, è assai importante di amare uno con l'altro, amarci uno con l'altro, quanto che siamo assieme, perché un giorno tante cose pensiamo se faceva questa differenza, c'è sempre qualche cosa se faceva qualcosa di differenza. Comunque, e questa è la...
3: San Nazareno, quanto tu hai finito il lavoro? Quanti anni avevi quando sei finito, proprio ritirato?
4: 53 anni. Sì, perché io cercavo lavoro, quello che io volevo, no? Se loro mi mandavano nei country, può darsi che dopo io il package non lo potevo prendere più. Allora ho pensato, è meglio oggi l'uovo che domani la gallina.
3: Sì. Ricordiamo un po' per ora, dopo tu hai incominciato a fare guida.
4: Sì.
3: Che cosa ti piace molto di fare volontario ANFA? Che cosa...
4: A me mi piace fare tutto. Tutto quello che ci occorre, io sono sempre pronto a fare il mio dovere su tutte le cose. E lavoro qui
5: cantare, a ballare. Qualunque cosa che serve, Nazareno la fa.
6: Tutto, allora.
3: E tu avevi una storia, Laura?
5: Sì.
3: Volevi dirci una storia di Nazareno?
5: Veramente, due mesi fa. Era il giorno del pranzo, ogni tre mesi facciamo un pranzo fuori casa. Era il giorno del pranzo di Pasqua, veramente. Nazareno con le scarpe bellissime, tutto vestito belle come tutti i giorni. Ce ne abbiamo stays.
3: Scaletti. Yes,
5: andare, Nazareno non usare l'ascensore.
3: L'ascensore, no.
5: Cosa è successo, Nazareno?
4: No, non uso l'ascensore perché mi piace far lavorare le mie gambe.
5: Quel mattina però che
4: però
5: successo?
4: Quel mattina mi ha messo i scarpini che forse ha preso scivolato
5: un po'.
4: Prima volta che mi ha messo quel tipo di scarpe mi è successo quello. Però
5: ma che è successo, Nazareno?
4: Adesso spiego. io tutto un colpo mi sembrava che mi trovavo nelle nuvole. Tutto un colpo. Sono andato giù, tombolando fino a giù, e mi siedo sull'ultimo scalino e guardo in giro, dove mi trovo qua? Mi trovo sulla scalinata, e dopo tutto il soccorso là,
5: per terra però. Per terra.
4: E allora mi hanno chiamato l'ambulanza, mi hanno portato qui in Elisabetta, in ospedale, mi hanno fatto CT scan a testa, no bleeding, mi hanno fatto blood test, no bleeding, no urine test, no blood, no way, no broken bones,
3: no broken bones.
5: Ma diciamo la verità, questa era verso le 9 di mattina.
4: Sì, sì.
5: Poi abbiamo te l'hanno portato all'ospedale.
4: Sì.
5: Erano verso l'11:30.
4: Un po' prima stavano
5: mettere a mangiare sul tavolo. Entra Nazareno nella sala, tutto fatto, un sorriso nella faccia. E cosa abbiamo fatto?
4: Abbiamo ballato.
5: Hai ballato
6: con quelle scarpe.
4: Quando
3: che coraggio,
4: quando aveva una dottoressa from Iran. Brava dottoressa, guardate il mio ricordo che non prende nessuna medicina e tutto. Ma ha detto a me, scusa Nazareno, dice, qual è il segreto? Ci ho detto, il segreto è di amare il nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. E dico, è amare il prossimo come te stesso, mangiare aglio.
3: Aglio, sì.
4: E beve vino fatto di casa.
6: Stai bene.
4: E va bene. Ma ha detto, sei simpatico.
3: Oh, fantastico.
6: Well, prima che andiamo, Nazarella, quale messaggio vuoi dire al nostro ascoltatore?
4: Quello che voglio dire ai nostri ascoltatori, Anfi è una buona compagnia. Le donne tanto recitano il rosario, tanti uomini giocano a carte, poi si gioca a tombola, ci rispettiamo uno con l'altro e facciamo il nostro meglio per uno con l'altro. E la giornata passa presto e quando siamo fuori siamo tutti più contenti.
6: Sì, no, che bello.
5: E per quelli che stanno a casa da sola? Che dire?
4: Io auguro una buona giornata, una buona salute a tutti e auguro che quelli che ne hanno di bisogno che vengano a informarsi, a vedere quello che si fa. E tanto può darsi che folle nel lave
5: non serve aiutare. Stare a casa da sola
4: non è buono a guardare i muri
6: no
4: perché è come un disco rotto, sei sempre sullo stesso punto.
6: Sì.
4: guardo sempre i muri, guardo la fotografia, quelle che hai perso, che non è più con te. E piange delle volte.
6: Sì,
4: anche
6: sì,
4: e
6: sì.
4: Questa è la vita.
6: That's
3: beautiful. Però è importante andare fuori e conoscere altra gente.
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Le storie che hanno loro, anche te, you know,
6: yeah.
3: Voi potete parlare insieme, è una cosa bellissima, perché anche se hai i figli hanno la vita loro, anche vero? Vengono, stanno vicino, però è importante che le anziane anche hanno la vita loro.
4: Sì, io guardate i miei genitori pure, perché siamo noi in Australia insieme, loro la lingua non la conoscevano. Ho fatto il mio meglio per i miei genitori, fino all'ultimo ho guardato mia moglie, però ho detto ai miei figli, cari figli, io, voi dovete andare avanti con la vostra vita.
6: Sì.
4: Io mi so fare il mio conoscere la lingua, sì. Mi so fare il mio meglio, quando io non posso, credo che faccio questo che faccio ancora per long time, penso io.
6: Sì.
4: E dico, ma se per caso un giorno non posso più, io mi trovo a strada dove andare, non metto burden su di loro.
3: Sì, che bello messaggio, perché tutti quanti abbiamo questa possibilità di dire così e fare così, and we have to have the courage to do that.
6: Yeah.
3: Grazie, è stato un onore per noi conoscerti, Nazareno.
4: Da anche per me, conoscere voi.
3: Sappiamo che gli ascoltatori sono rimasti molto contenti stamattina a sentire la tua storia.
4: L'auguro tutto il meglio, buona giornata a tutti. And God blessing on everybody.
3: Thank you. And Laura, thank you very much for coming in. We look forward to chatting every month now on the third Tuesday.
6: Yes.
3: And to just keep reiterating the services that you have and all the things that you can provide for people.
6: Yes.
3: So they can be much more connected and with their culture and social.
6: Definitely. Il numero di telefono 8234 5550.
3: E noi scordate che il 27 di maggio c'è una in session di informazione, potete andare, telefonate e prenotate il vostro posto. Grazie e buona giornata.
6: Grazie.
3: Thank you very much.
4: Grazie a tutti. Yeah.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
4: Ciao, grazie.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Notiziario locale sponsorizzato da
3: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 19 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La tensione attorno al progetto di riqualificazione del campo da golf di North Adelaide continua a crescere. La polizia del Sud Australia sta monitorando i social media dopo che un manifestante del movimento Possum Park Protection Platoon ha minacciato di diffondere l'indirizzo privato del premier Peter Malinauskas. Il post, poi rimosso, era accompagnato da una schermata di Google Maps dell'area dove vive il premier con la moglie e i quattro figli. La protesta nasce dalla decisione del governo statale di abbattere 585 alberi nei parklands settentrionali per consentire il restyling da 45 milioni di dollari del North Adelaide Golf Course. Gli organizzatori del movimento hanno preso le distanze dal messaggio intimidatorio. Il presidente dell'Adelaide Parklands Association, Matt Monti, ha dichiarato di aver chiesto scusa personalmente al premier e alla sua famiglia, sottolineando che il gruppo sostiene soltanto proteste pacifiche. Anche il premier Peter Malinauskas ha parlato di una minoranza estremista, precisando che la maggior parte dei manifestanti si è comportata in modo civile. Più duro il ministro della polizia Michael Brown, che ha avvertito che chi agirà fuori dalla legge sarà trattato severamente. Intanto la polizia manterrà una presenza costante nell'area del cantiere per prevenire ulteriori tensioni. Cambiamo argomento. Il colosso minerario BHP e il governo del Sud Australia hanno raggiunto un accordo storico per aggiornare il quadro legislativo che regola la miniera di Olympic Dam, aprendo la strada a una maxi espansione dell'industria del rame nello Stato. L'intesa riguarda la revisione dell'accordo del 1982 relativo al sito di Roxby Downs e punta a facilitare il raddoppio della produzione annuale di rame nelle miniere di Olympic Dam, Prominent Hill e Carrapatena. Il premier Peter Malinauskas e l'amministratore delegato di BHP, Mike Henry, hanno definito l'accordo fondamentale per sostenere la crescita economica del Sud Australia e consolidare il ruolo dello Stato come futura potenza mondiale del rame. Secondo il governo, le modifiche semplificheranno i processi di approvazione dei progetti, aggiorneranno le norme ambientali e sull'estrazione dell'acqua, oltre a favorire occupazione locale e opportunità per le imprese del territorio. BHP dovrà decidere nel 2027 se procedere con un nuovo impianto di fusione del rame a Olympic Dam, elemento centrale di un piano miliardario di espansione. Lo scorso anno l'azienda aveva già annunciato investimenti per 840 milioni di dollari, inclusi nuovi tunnel sotterranei e un'estensione della rete ferroviaria interna. Il Sud Australia ospita circa 2/3 delle riserve australiane di rame conosciute, una risorsa strategica per la transizione energetica globale e per l'economia del futuro. Voltiamo pagina. La responsabile della sanità pubblica del Sud Australia, la professoressa Nicola Spurrier, ha raccontato per la prima volta il drammatico incidente stradale che lo scorso ottobre ha rischiato di costarle la vita mentre era in bicicletta a Glenelg, nella periferia di Adelaide. Spurrier, nota per aver guidato lo Stato durante la pandemia di Covid-19, è stata investita da un'auto durante un giro mattutino ed è stata sbalzata per circa 4 metri sopra il cofano del veicolo. La professoressa ha descritto quei momenti come terrificanti, raccontando di aver pensato di morire. Nell'impatto ha riportato gravi ferite, 3 fratture al bacino, una costola rotta e una seria lesione alla spalla che ha richiesto 2 interventi. Dopo quasi 8 mesi continua ancora oggi la riabilitazione. La Spurrier ha lanciato un appello agli automobilisti affinché prestino maggiore attenzione ai ciclisti sulle strade. Il suo racconto è stato presentato durante il lancio della Road Safety Week, mentre la polizia ha diffuso dati preoccupanti.

nuove regole sui cosiddetti testamentary trusts, strumenti utilizzati per gestire eredità e patrimoni familiari. Le modifiche prevedono, dal luglio 2028, una tassazione minima del 30% su alcuni trust discrezionali ereditari, limitando i vantaggi fiscali finora concessi alle famiglie che distribuivano redditi tra parenti con aliquote più basse. Secondo il governo, la misura serve a rendere il sistema fiscale più equo e a chiudere alcune scappatoie utilizzate per pagare meno tasse. Albanese ha respinto con decisione le accuse, sostenendo che non si tratta di una death tax e che molte forme di trust continueranno a essere esentate. Ma opposizione, commercialisti e associazioni legali avvertono che il cambiamento potrebbe colpire migliaia di famiglie australiane, inclusi genitori di figli disabili, piccoli imprenditori e persone che vogliono proteggere il patrimonio familiare dopo la loro morte. Secondo le stime del Tesoro, la riforma potrebbe portare oltre 4 miliardi di dollari di nuove entrate fiscali entro il 2030, mentre i sondaggi mostrano un crescente malcontento degli elettori verso il governo laburista dopo il budget della scorsa settimana. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare. Il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: con Rosa, mia nonna si chiamava Rosa, e quindi una canzone l'ho suonato praticamente per pensare a lei un attimino, quindi purtroppo è scomparsa, però nonna, se ci stai ascoltando, ti voglio tanto bene, e per tutte le signore che si chiamano Rosa. Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Oggi è martedì, splende il sole, più o meno, non so per quanto, però per il momento qui, almeno a Hindmarsh, il sole brilla. Questo è importante, perché ricordiamoci che siamo anche all'inverno, quindi non possiamo pretendere mica troppo con queste temperature.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
0: Bentornati, io sono in onda qui a Hindmarsh, alla Radio Italiana 531. Enza, grazie per la tua chiamata. Goditi il tuo, devo dire in effetti, perché non è proprio tuo, cagnolino oggi, perché lei è un piccolo cagnolino che è di sua figlia. Anch'io ho un bellissimo cane, si chiama Lui, e quindi noi amiamo i nostri animali domestici. Allora, oggi di cosa volevo parlare? Parlo del sonno, perché è importante. Sappiamo che dormire bene è molto molto importante. La settimana scorsa ho parlato di cosa dovremmo e di cosa non dovremmo mangiare prima di andare a letto. Quindi proteine no. Carboidrati meglio, cioè li trovi nelle verdure, anche nel pane, la pasta, però nel riso sarebbe meglio, nelle lenticchie, ma le lenticchie hanno anche le proteine, però per dire dobbiamo evitare grassi, queste cose qui. Allora, siccome la settimana scorsa ho parlato di cosa dovremmo mangiare e non mangiare prima di andare a letto, pasti leggeri sarebbero meglio. Voglio parlare un attimino del dormire, perché c'è stato questo studio che suggerisce che, come sappiamo, dormire troppo poco o dormire troppo, tutte queste cose entrambi non sono una buona idea, perché ci fanno invecchiare prima, dice questo studio, e può portare a certe malattie. Quindi, quanto dovremmo dormire per evitare il fast aging, quando andiamo verso l'anzianità più veloce? Ok, quanto dovremmo dormire? Troppe ore e troppe poche ore possono portare a problemi con il cervello, con il cuore, con i polmoni e con il sistema immunitario, che è il sistema nel nostro corpo che ci aiuta a combattere malattie, infezioni, queste cose qua, il sistema immunitario. C'era un gruppo di ricercatori, un gruppo internazionale, che hanno analizzato data da circa 500.000 milioni di persone nel Regno Unito e hanno trovato un pattern. Quindi 500.000 di partecipanti. Le persone che hanno dormito in meno di 6 ore ogni notte o più di 8 ore hanno dimostrato signs of faster aging nel corpo. Hanno usato per questo studio una cosa che si chiama biological aging clocks, e di questo ne ho parlato nel passato. Il biological aging è l'età, non l'età che abbiamo, cioè uno che è nato nel 1960 ha un tot età, che sarebbe, mamma mia, 66 anni. No, sì, giusto. Giusto o no? Sì. E quest'anno. Quindi non è l'età di nascita, il biological aging è l'età che dimostri, perché non necessariamente fisicamente all'esterno, per l'età del tuo corpo. Te potresti avere 60 anni, però hai muscoli che funzionano come un cinquantenne. Potresti avere 60 anni e invece un cuore che corrisponde a uno che ha l'età di 80 anni. Quindi questo è il biological aging, e questo è importante perché vogliamo cercare di avere un biological clock, aging clock, più giovane possibile. Questo sarebbe ideale. Quindi dormire troppo poco o dormire troppo porta a questo biological aging clock di invecchiare. E questo gruppo di ricercatori hanno usato questo biological aging clock tools, strumenti che dimostrano questo, per capire in quanti anni in più invecchiamo se dormiamo troppo poco o troppo. Hanno usato un machine learning, che è un termine che si usa per la tecnologia, quando incorporiamo la tecnologia nelle ricerche o altre cose, e hanno usato cose tipo il brain scan, blood proteins and chemical markers in the body, quindi un'analisi praticamente, un'analisi del nostro corpo. I risultati hanno trovato un U-shaped pattern, cioè un po' una graffa che va dal su al giù e su, come la lettera U. Le persone che dormivano le ore giuste si trovavano in mezzo di questa U, ok? Se pensiamo alla U disegnato su un graph. quelli che dormivano troppo poco o troppo erano delle altre parti. Hanno anche scoperto che i nostri organi, cioè il cervello, i polmoni, il fegato, il sistema immunitario, la pelle, ricordiamoci che la pelle è un organo, certi di noi non sappiamo quello, però lo è, e anche il nostro metabolismo corrispondevano a l'età e la salute di questi organi corrispondevano a quanto queste persone dormivano. Quindi se dormi le ore giuste dovresti essere in buona salute. Poi dobbiamo guardare a quello che mangiamo, altri fattori della nostra stile di vita. Short sleep, dormire poco, era associato con patologie al cervello, cioè la depressione, l'ansia e problemi con la nostra salute mentale. Disse uno dei ricercatori, Yun Hao Wen, disse: "The broad brain body pattern is important because it tells us that sleep duration is a deeply embedded part of our entire physiology, with far-reaching implications across the body." E questo è un assistente professore di radiologia at Columbia University in America. Beyond the brain-related diseases, quindi non solo le malattie del cervello, dormire troppo poco era associato a altre condizioni. Questo è dormire troppo poco. Cioè, problemi cardiovascolari con il cuore, tipo heart disease, type 2 diabetes, diabete tipo 2, obesità, obesity, breathing conditions such as asthma, and digestive problems such as reflux. Quindi, dormire troppo poco peggiora il stato del nostro cervello, però può portare al sviluppo di altre condizioni tipo malattie al cuore, type 2 diabetes, obesità, breathing conditions, cioè asma, perché influisce anche i polmoni, e problemi di digestione tipo il reflux. Prendo una piccola pausa, andiamo a ascoltare un brano e poi torno per continuare il discorso d'oggi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per martedì 19 maggio: Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
8: Eccoci qui ancora, io sono Daniela, il programma Essere Benessere. Oggi martedì, il sole brilla importante perché ci fa star bene. Allora, sto parlando del sonno, o prima di ascoltare quel brano da Max Gazze, dicevo che dormire troppo poco comporta problemi, cioè ha un effetto su il nostro corpo, potrebbe portare a problemi di cuore, a il type 2 diabetes, all'obesità, a condizioni che hanno da fare con i polmoni, cioè l'asma, asma per esempio, e problemi digestivi, cioè il reflux. Dormire troppo è una cosa un po' diversa, perché il dormire troppo può essere dovuto al fatto che uno non sta bene. Quindi questo era un po' più difficile a studiare, perché se uno sta male, di solito dorme un po', no, dipende che patologia ha, però può essere che uno dorme troppo. Può essere anche che uno, se uno sta male, dorme troppo poco. L'inverso esiste anche. Però long sleep was linked to health problems, but it suggested that sometimes it could reflect an underlying illness rather than directly causing harm itself. Nonostante questo, però, dormire troppo non ci fa bene neanche. Quindi altri studi, disse questo, questo associate professor Wen, previous studies have found that sleep is largely linked to aging and the pathological burden of the brain. Our study goes further and shows that too little and too much sleep are associated with faster aging in nearly every organ, supporting the idea that sleep is important in maintaining organ health within a coordinated brain-body network, including metabolic balance and a healthy immune system. Allora, questo studio ha scoperto, come ho detto prima, troppo o poco non va bene riguardo il sonno, perché ci fanno invecchiare prima. Non noi, però specificamente la maggior parte, quasi tutti dei nostri organi, e questo suggerisce che dormire le ore giuste, che sono intorno tra le 6 e 8 ore, sono cose importantissime perché influiscono anche il metabolic balance, l'equilibrio metabolico e il sistema immunitario per farlo rimanere in salute. Il problema con questo studio, perché ci sono sempre problemi con studi, c'è sempre il pregio e il difetto, è che queste persone che hanno fatto parte di questo studio, di quasi mezzo milione, che erano mezzo milione, milione di persone, è che loro stavano quelli a dire quanto dormivano, e quindi può essere che sbagliavano, perché se una cosa è controllata, cioè sei seguito da un medico o c'è un modo per controllare quante ore dormi in una notte, è un conto. Però se devi aspettare che la persona ti dice ho dormito 6 ore ieri sera, può essere che ho dormito anche 7. Quindi questo era il più grosso problema con questo studio qua. Però importante ricordarci di, sarebbe ideale, per dir la verità, se possiamo andare a letto e svegliarci alla stessa ora ogni giorno. Questo non è sempre possibile. Per esempio, io ho orari un po' diversi, certe volte lavoro la maggior parte di notti lavoro, però ci sono le mattine, cioè vado a letto molto tardi, però ci sono le mattine dove mi devo svegliare presto, cioè dormo poco per il fatto che vado a letto tardi e poi la mattina dopo mi devo svegliare prestino, non presto alle 5, però comunque influisce sul mio sonno. Poi c'è la notte dove finisco tardi, però non mi devo svegliare presto e dormo di più. Quindi ci sono certi mestieri che magari non permettono che uno va a letto ogni sera al stesso orario e si sveglie ogni mattina allo stesso orario. Questo sarebbe ideale, però. E probabilmente andare a letto verso le 10 circa, perché sappiamo che sarebbe bello andare a letto quando il sole tramonta, non magari proprio in quell'attimo, però, e poi svegliarci con il sole. Questo sarebbe ideale, però la vita non è fatta così, perché se uno, per esempio, un paramedic o un'infermiera non ha questa possibilità perché fa split shifts, fa turni, fa queste cose qui. Però voi che potete, cercate di andare a letto alla stessa ora, e lo fanno con i bambini, questo è anche il punto. Se hai un figlio, li mandi a letto alle 8, 7 e mezza, alle 9 e li svegli a una certa ora, e questo è una buona cosa. Quindi se potete, voi cercate di fare la stessa cosa. Prendo un'altra piccola pausa. Andiamo ad ascoltare un brano dai Ricchi e Poveri, però un brano un po' più recente, perché erano molto famosi tanti anni fa, sono ancora famosi in Italia, però un brano di loro più recente.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, non tutta la vita. Io sono Daniela Di Fabio, programma Essere Benessere, e siete in ascolto alla radio italiana 531. Cambiando un po' discorso, però mica troppo, perché stavo parlando del sonno, no? E quanto dovremmo dormire, tra le 6 e 8 ore sarebbe ideale. Perché influisce il nostro biological aging clock, biological aging, non l'età che abbiamo veramente. Un'altra cosa che influisce questo biological aging clock, ci sono tante cose, la salute, cioè come mangiamo, eccetera, eccetera. Ma un'altra cosa che influisce il biological aging clock è l'arte, il magnificent art, che è una cosa importantissima secondo me, non solo lo sport è importantissimo, però l'arte, la bellissima arte.
2: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
1: Bentornati, sto parlando delle cose che influiscono il nostro biological aging clock. Uno di queste è l'arte. Partecipare nelle attività che comportano cose artistiche. Possono essere anche eventi culturali, può essere che te personalmente vai a fare un'attività nelle arti, può essere dipingere, leggere poesie, ballare, suonare la musica, eccetera, hanno effetti. Fare questo ha un effetto molto simile al far attività fisica, quindi è veramente, ha un effetto importante. Per tanto tempo ci hanno detto che physical exercise, attività fisica, è la migliore cosa che possiamo fare, e sì, è una cosa che dovremmo tutti fare. Però ricordiamoci che l'arte è importante tale, cioè veramente molto molto tanto. Hanno fatto questo studio at UCL, University College London, per vedere come influiva queste attività fisiche sul nostro biological clock. Hanno fatto anche analisi del sangue e altre cose, e coinvolti erano 3.500 partecipanti nel Regno Unito. Hanno scoperto che le persone che partecipavano nell'arte o attività artistiche, il loro, come si dice, il loro rate of aging era diminuito. They had a slower pace of aging, e un età biologico inferiore alle persone che non partecipavano in questi eventi o queste attività. Le persone che facevano qualcosa artistica almeno a minimo di una volta a settimana invecchiavano 4% in meno rispetto a quelle persone che non partecipavano proprio. Quindi se facciamo tutte le cose giuste, attività fisica, dormiamo le ore giuste, partecipiamo nell'arte, abbiamo una dieta sana, può essere che possiamo avere un biological clock molto inferiore alla nostra età, e questo è il punto. Our study provides the first evidence that arts and culture engagement is linked to a slower pace of biological aging. This builds on a growing body of evidence about the health impact of the arts, with arts activities being shown to reduce stress, lower inflammation, improve cardiovascular disease risk, just as exercise is known to do. Cioè aveva effetti positivi molto simili a fare attività fisica. Sono diversi perché attività fisica ti tiene le ossa forti, ti tiene i muscoli forti, quindi non hanno proprio l'effetto uguale, però ricordiamoci che partecipare in attività artistiche è una cosa importantissima da fare nella nostra vita. Riduce l'infiammazione nel nostro corpo, e sappiamo che l'infiammazione sì, serve alle volte, però di solito comporta un sacco di problemi. Quindi riduce l'infiammazione nel nostro corpo, riduce lo stress, promuove il benessere del cuore. Tutte cose che fanno anche attività fisica, physical exercise. I risultati erano più forti nel gruppo di adulti che avevano 40 anni o in più, e comunque anche quando guardavano il BMI, il Body Mass Index, che è quando analizziamo più o meno il tuo peso rispetto alla tua altezza, cioè quanto pesi per la tua altezza, questo è il tuo BMI più o meno, se uno fumava o meno, il livello di studio che hanno fatto è i soldi, il denaro, quanti erano, se erano ricchi o no, o meno, l'income, ok? Anche nonostante tutti questi altri fattori, i risultati erano sempre positivi. Uno dei autori di questo studio, Daisy Fanco, disse: "The results demonstrate the health impact of the arts is at a biological level." Cioè, influisce proprio la biologia del nostro corpo. "They provide evidence for arts and culture engagement to be recognized as a health-promoting behavior in a similar way to exercise. Our study also suggests that engaging in a variety of arts activities may be helpful." Cioè fare le arti, e partecipare nelle arti, cioè suonare un strumento, eccetera, eccetera. "This may be because each activity has different ingredienti diversi, that help health, such as physical, cognitive, emotional or social situation." Perché se te partecipi in questa cosa, suonare l'istrumento, non so, fare la danza classica, dipingere, leggere, ascoltare la musica, influisce la nostra mente, i nostri emozioni, perché sappiamo che quando creiamo qualcosa, ok, la creatività, creare proprio qualcosa anche con le proprie mani, ci fa star bene. C'è una cosa che si chiama un epigenetic clock. Io non sono un esperto su questo perché l'ho appena scoperto, quindi poche domande. Non è che poi adesso chiamatemi, fate le domande, però non è che sono esperto su questo. Però c'è questo epigenetic clock, che è un modo, esistono, uno si chiama Dunedin Poem e un altro si chiama Dunedin Pace, queste sono due delle marche per questi clocks, sono praticamente strumenti che riescono ad analizzare the chemical patterns nella vostra DNA, quindi tutta cosa tecnologica, no? Però riescono a vedere a livello chimico quello che succede nella vostra DNA. E loro, questi due orologi, perché si chiamano così, estimate that the pace of aging che hanno with faster scores linked to a higher risk of age-related disease. Arts engagement and physical activity were associated with slower aging on these measures. Quindi c'era anche un altro test che hanno fatto che si chiama the PhenoAge, e le persone che hanno partecipato in arts and cultural activities ogni settimana erano più o meno uno o due anni più giovani rispetto a quelli che non partecipavano in queste cose. Cioè, uno o due anni sono tanti, eh? Specialmente quando stai invecchiando, uno o due anni. Le persone, invece, che facevano attività fisica ogni settimana, erano soltanto sei mesi in meno delle altre persone. Allora, non stiamo dicendo qua che devi fare arte e non fare attività fisica, perché questo sarebbe proprio stupido per tante ragioni, no? Perché l'attività fisica è una delle cose migliori che uno può fare, ok? Non siamo stati creati per essere seduti, a parte se dobbiamo per qualche motivo, però siamo stati creati anche per fare attività fisica. Però interessante è questo, che l'arte e la cultura, le persone che fanno queste attività una volta a settimana, hanno dimostrato due anni biologici in meno le persone che non partecipavano in queste cose, invece l'attività fisica ti tirava via soltanto sei mesi. Però poi dipende anche però l'attività fisica ha i benefici che l'arte non ha. Come ho detto prima, ti aiuta con i muscoli, ti tira via i dolori, se hai qualche problema con la schiena, eccetera, ti aiuta. Quindi adesso non è che dobbiamo tutti andare a fare arte e non muoverci. Però magari se dormiamo le ore giuste, se mangiamo bene il cibo giusto prima di andare a letto, se facciamo attività fisica, che sarebbe anche lo sport, se ci coinvolgiamo in cose artistiche, andare a una galleria d'arte, ascoltare la musica classica, suonare un strumento, leggere poesie, dipingere, creare, non lo so, cucire, tante tante cose, possiamo vivere meglio e più a lungo. Io vi lascio per oggi nelle buone mani di Tilde, che è qui da qualche parte. Un forte abbraccio da parte mia. Ci risentiremo la settimana prossima. Vi ringrazio di cuore per il vostro ascolto. Vi ringrazio per le tue chiamate. Vi ringrazio per tutte le volte che mi incontrate per strada, ovunque mi dite grazie Daniela. Quindi grazie a voi. Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Notiziario locale sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 19 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La tensione attorno al progetto di riqualificazione del campo da golf di North Adelaide continua a crescere. La polizia del Sud Australia sta monitorando i social media dopo che un manifestante del movimento Possum Park Protection Platoon ha minacciato di diffondere l'indirizzo privato del premier Peter Malinauskas. Il post, poi rimosso, era accompagnato da una schermata di Google Maps dell'area dove vive il premier con la moglie e i quattro figli. La protesta nasce dalla decisione del governo statale di abbattere 585 alberi nei parklands settentrionali per consentire il restyling da 45 milioni di dollari del North Adelaide Golf Course. Gli organizzatori del movimento hanno preso le distanze dal messaggio intimidatorio. Il presidente dell'Adelaide Parklands Association, Matt Monti, ha dichiarato di aver chiesto scusa personalmente al premier e alla sua famiglia, sottolineando che il gruppo sostiene soltanto proteste pacifiche. Anche il premier Peter Malinauskas ha parlato di una minoranza estremista, precisando che la maggior parte dei manifestanti si è comportata in modo civile. Più duro il ministro della polizia Michael Brown, che ha avvertito che chi agirà fuori dalla legge sarà trattato severamente. Intanto la polizia manterrà una presenza costante nell'area del cantiere per prevenire ulteriori tensioni. Cambiamo argomento. Il colosso minerario BHP e il governo del Sud Australia hanno raggiunto un accordo storico per aggiornare il quadro legislativo che regola la miniera di Olympic Dam, aprendo la strada a una maxi espansione dell'industria del rame nello Stato. L'intesa riguarda la revisione dell'accordo del 1982 relativo al sito di Roxby Downs e punta a facilitare il raddoppio della produzione annuale di rame nelle miniere di Olympic Dam, Prominent Hill e Carrapatena. Il premier Peter Malinauskas e l'amministratore delegato di BHP, Mike Henry, hanno definito l'accordo fondamentale per sostenere la crescita economica del Sud Australia e consolidare il ruolo dello Stato come futura potenza mondiale del rame. Secondo il governo, le modifiche semplificheranno i processi di approvazione dei progetti, aggiorneranno le norme ambientali e sull'estrazione dell'acqua, oltre a favorire occupazione locale e opportunità per le imprese del territorio. BHP dovrà decidere nel 2027 se procedere con un nuovo impianto di fusione del rame a Olympic Dam, elemento centrale di un piano miliardario di espansione. Lo scorso anno l'azienda aveva già annunciato investimenti per 840 milioni di dollari, inclusi nuovi tunnel sotterranei e un'estensione della rete ferroviaria interna. Il Sud Australia ospita circa 2/3 delle riserve australiane di rame conosciute, una risorsa strategica per la transizione energetica globale e per l'economia del futuro. Voltiamo pagina. La responsabile della sanità pubblica del Sud Australia, la professoressa Nicola Spurrier, ha raccontato per la prima volta il drammatico incidente stradale che lo scorso ottobre ha rischiato di costarle la vita mentre era in bicicletta a Glenelg, nella periferia di Adelaide. Spurrier, nota per aver guidato lo Stato durante la pandemia di Covid-19, è stata investita da un'auto durante un giro mattutino ed è stata sbalzata per circa 4 metri sopra il cofano del veicolo. La professoressa ha descritto quei momenti come terrificanti, raccontando di aver pensato di morire. Nell'impatto ha riportato gravi ferite, 3 fratture al bacino, una costola rotta e una seria lesione alla spalla che ha richiesto 2 interventi. Dopo quasi 8 mesi continua ancora oggi la riabilitazione. La Spurrier ha lanciato un appello agli automobilisti affinché prestino maggiore attenzione ai ciclisti sulle strade. Il suo racconto è stato presentato durante il lancio della Road Safety Week, mentre la polizia ha diffuso dati preoccupanti sull'aumento degli incidenti che coinvolgono ciclisti e motociclisti. Dall'inizio del 2026, 4 ciclisti hanno perso la vita in Sud Australia e 32 sono rimasti gravemente feriti, mentre le vittime tra i motociclisti sono già salite a 10. Dall'Australia, il primo ministro australiano, Anthony Albanese, è finito sotto forte pressione politica dopo le polemiche nate attorno alle modifiche statali annunciate nel nuovo bilancio federale. L'opposizione accusa ora il governo di voler introdurre una sorta di tassa sulla morte mascherata attraverso nuove regole sui cosiddetti testamentary trusts, strumenti utilizzati per gestire eredità e patrimoni familiari. Le modifiche prevedono, dal luglio 2028, una tassazione minima del 30% su alcuni trust discrezionali ereditari, limitando i vantaggi fiscali finora concessi alle famiglie che distribuivano redditi tra parenti con aliquote più basse.
Secondo il governo, la misura serve a rendere il sistema fiscale più equo e a chiudere alcune scappatoie utilizzate per pagare meno tasse. Albanese ha respinto con decisione le accuse, sostenendo che non si tratta di una death tax e che molte forme di trust continueranno a essere esentate. Ma opposizione, commercialisti e associazioni legali avvertono che il cambiamento potrebbe colpire migliaia di famiglie australiane, inclusi genitori di figli disabili, piccoli imprenditori e persone che vogliono proteggere il patrimonio familiare dopo la loro morte. Secondo le stime del Tesoro, la riforma potrebbe portare oltre 4 miliardi di dollari di nuove entrate fiscali entro il 2030, mentre i sondaggi mostrano un crescente malcontento degli elettori verso il governo laburista dopo il budget della scorsa settimana. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Non mi ritorno in mente. Oggi siamo fortunati di avere il nostro dottore con noi, il dottor Antonio Cucchiaro, con il programma medico interattivo. Sì. Buongiorno dottore Antonio.
1: Buongiorno Tilde, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì. E ritorno in mente la stessa cosa.
0: Sì. No? Quando...
1: Ma quando una cosa ritorna in mente significa...
0: Vuol dire che stiamo bene, vero?
1: No, significa che l'hai persa per un po' di tempo, no?
0: E dopo te la ricordi.
1: E poi ritorna, non lo so. Ma insomma, allora, oggi, come credo spesso, siccome è inverno, ho sentito pure io un po' di freddo,
0: sì,
1: oggi, volevo parlare per completare, perché abbiamo parlato un po' del vaccino contro l'influenza,
0: sì,
1: e ricordo di nuovo ai nostri ascoltatori, non avete paura di fare i vaccini, perché i vaccini sono lì per una ragione e una ragione sola, quella per proteggervi contro infezioni che potrebbero essere pericolose, fatale pure.
0: Sì.
1: Va bene, allora l'influenza è una di quelle, ma molte persone

0: accertano che tutti gli anni si fanno il vaccino contro l'influenza. È veramente un vaccino che vale la pena di farlo. È la ragione che si deve fare ogni anno, perché i virus di influenza sono molto intelligenti e cambiano, ogni anno cambiano, si rinnovano, perché se vedono che infettano tante milioni di persone, l'anno prossimo aumentano, cambiano un pochettino il tipo di virus, perché i virus si hanno come queste, che posso dire, spikes, queste cose che sporgono fuori dal virus, che attaccano al corpo. Ora, quando preparano i vaccini sono per fermare che il virus non attacca tanto facile, allora trovano il virus, trova un altro modo di attaccarsi.
1: Perché se sono lo stesso virus, il corpo è pronto per combattere.
0: È già resistente.
1: Ah, ecco, allora i microbi sono intelligenti, che devono trovarsi nuovi modi di entrare
0: sì,
1: nel corpo.
0: Perché, sì, perché non che lo fanno per intelligenza, ma lo fanno per ragione che se c'è resistenza contro un tipo di microbo, quello che non c'è resistenza, più facile prende potere, diciamo,
1: ecco,
0: così.
1: Sì, e forse per abbatterti.
0: Sì.
1: Allora andiamo un piccolo stacco e se volete fare qualche domanda al nostro dottore, 83 40 77 00.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
1: Eccoci qua di nuovo con voi, un buongiorno cara la nostra cara Enzuccia, grazie, grazie del messaggio, ti saluta tanto.
0: Grazie Enza.
1: Io volevo chiedere, a che età si può fare i shingles?
0: Allora, parliamo l'età che si può fare, quasi qualsiasi età, però se non vuoi pagarlo...
1: Ah, ecco, quello è un buon...
0: È buona ragione, sì. 65 anni. Ah, allora, ecco. Sotto il programma del governo federale australiano, se hai 65 anni o in più, puoi avere il Shingles vaccine, che ora si chiama Shingrix. È un nuovo tipo di vaccino per il fuoco Sant'Antonio, diciamo.
1: Shingles.
0: Herpes zoster, il nome medico, herpes zoster. E prima c'era un tipo che era un po' più, diciamo, aveva più effetti collaterali. Si chiamava Zostavax e molti di noi abbiamo fatto quello lì, però non c'è nessuna ragione che non puoi fare, dopo di quello puoi fare questo nuovo Shingrix, nuovo sono 4, 5, 6 anni che c'è, queste sono due punture che si devono fare, non uno, per essere più resistenti al shingles. E vale la pena di non prendere i shingles, perché i shingles se prende a un'età avanzata può portare parecchi problemi, incluso quello di dolore cronico, che ti può prendere. Sappiamo che con lo sfogo del fuoco di Sant'Antonio c'è questo sfogo su un braccio, su una gamba, sulla pancia. Certe persone rimangono col dolore cronico, che è bruttissimo.
1: Sempre?
0: Sì, è un dolore, è una nervagia che non va via. Allora vale la pena di fare
1: Ma
0: il vaccino.
1: Questo nuovo vaccinazione, secondo, è uscito adesso, perché prima non si sapeva che doveva averne due, solo uno bastava, vero?
0: No. Il Zostavax, quello vecchio, era uno, ora i Shingrix sono due. Il primo ti dà un po' di resistenza, la seconda ti aumenta la resistenza.
1: Sì, vabbè, ma se hai fatto il primo, ti curava per tutte e due o no?
0: È meglio fare pure questo.
1: A farlo, anche se hai fatto il primo tanto tempo fa, puoi
0: fare
1: il
0: secondo.
1: Sì,
0: puoi fare il secondo, sì.
1: Ah, ecco.
0: Ci vogliono due dose per avere
1: la protezione.
0: Il consiglio è che più di 50 anni puoi fare il vaccino di Shingrix, però per non pagarlo devi avere più di 65 anni.
1: Ecco.
0: Va bene? Allora questo è per i shingles.
1: Vabbè, ma non è che bisogna farlo se più giovane, i 20 anni, 30, 40
0: anni. Se uno c'ha delle malattie che compromettono la immunità di una persona, diciamo che c'ha malattia di leucemia o qualcosa, allora pure si potrebbe fare prima, perché, ma normalmente si dice persone più di 50 anni, se sei, abbiamo parlato la settimana scorsa, sei indigena, aborigine, non devi pagare più di 50 anni. Se sei non indigene o non aborigeni, non devi pagare più di 65 anni. Va bene? Allora, e se c'hai qualche malattia che di immuno compromette, 18 anni in più.
1: Ah, ecco.
0: Questo è per i shingles. Ora, tornando al quello che stavamo parlando, abbiamo parlato un po' della vaccinazione contro l'influenza, volevo parlare oggi pure del vaccino contro il COVID.
1: Che molti di noi, ancora, vero?
0: Sì, sta sempre lì. Molti di noi ci siamo dimenticati che il COVID esiste ancora. Non è tanto drastico come era una volta, perché molte persone sono resistenti. Allora, se tu prendi il COVID e vai al negozio e tossi in aria, molte persone già sono resistenti, non è che lo prendono tutti e lo portano a casa e li mischiano ai loro parenti, eccetera. Però se non hai resistenza lo prendi lo stesso, il COVID. C'è un tipo nuovo ora che si chiama COVID LP8.1.
1: Che differenza è?
0: Allora, LP non so esattamente che significa, ma 8.1 chiaramente significa che è vaccino numero 8 che hanno fatto, che hanno fatto il primo, il secondo, il terzo, eh? Ora siamo arrivati a 8, la prima prova del vaccino 8.1, che è per gli ultimi, perché il COVID di nuovo è uno di questi virus che cambia, come tutti i virus.
1: Per attaccare il corpo.
0: Ecco, perché e cambia, allora hanno preparato vaccini contro l'ultimo tipo di COVID. E io direi che se vuoi avere meno pensiero, che non prendi un'infezione respiratoria come il COVID, che in dei casi maggiormente se già hai avuto il vaccino contro il COVID o hai avuto proprio il COVID, come molte persone ora hanno avuto, non ti fa tanto effetto, è come un raffreddore fortissimo, ma se non l'hai ancora avuto può fare molto effetto, molto danno.
1: Come la prima volta.
0: Perché è la prima volta e ti può pure ammazzare se sei proprio sfortunato. Allora vale la pena di fare il vaccino contro il COVID, il mio consiglio è prima dell'inverno di fare l'influenza, di fare il COVID e poi di fare pure questo vaccino contro RSV, Respiratory Syncytial Virus, che sarebbe in corto un raffreddore fortissimo. Ma questo è importante per varie ragioni. La ragione principale è se prendi questa infezione RSV, i pericoli sono questi, che ti può portare sopra questa infezione, è un virus, puoi prendere un'infezione come polmonite, sinusite, altri ite. Più importante ancora è se tu stai in una famiglia dove ci sono bambini piccoli, infanti, eccetera, se i bambini piccoli prendono RSV è molto pericoloso per quei bambini, perché non hanno quella resistenza che abbiamo noi adulti. E di nuovo il governo federale ha rilasciato questo vaccino che è gratis per persone di 75 anni o più. Il mio consiglio è di farlo. Allora se uno va dal medico puoi dire vorrei fare tutti e tre i vaccini, se hai già fatto quello del shingles, se no ti puoi preparare una serie di appuntamenti, fare il shingles una volta, il COVID un'altra, l'influenza un'altra, forse il COVID e l'influenza li puoi fare insieme, uno in un braccio, uno in un altro, o il COVID e il RSV puoi farli insieme, uno in un braccio, uno in un altro, così fai un viaggio, due servizi. Ti cerchi di proteggerti tu stesso e non solo tu stesso ma pure i tuoi parenti, particolarmente se c'hai nipoti eccetera, che se prendono un'infezione di quella è un po' più drastica per loro, per i bambini piccolissimi. Per i bambini normali va bene, quelli vanno a scuola, prendono tutte le infezioni che tu vuoi
1: portano a casa
0: te le portano a casa, sì. Allora ti puoi proteggere se tu ti immunizzi prima che lo portano, che il tuo nipote ti porta l'infezione.
1: Se il bambino porta questa infezione in casa, anche se c'hai la vaccinazione, puoi prendere lo stesso, solo che lo prendi più leggero.
0: Sì, puoi prendere lo stesso, ma non lo stesso tipo. Quel tipo identico non lo puoi prendere. Ma se c'è qualcosa quasi come quello, allora c'hai un po' di resistenza, perché già il corpo c'ha un po', ha imparato un pochettino.
1: Perché ci sono tante qualità di influenze, allora se ti porta quelle che tu sei stato vaccinato,
0: se c'è influenza A, influenza B, influenza questo, quell'altro, se tu sei vaccinato già il corpo c'ha un po' di resistenza. È come tutte le cose, se ti viene a rubare uno che tu conosci, allora sai, no, non devi entrare, ma se viene suo cugino ti devi stare accorto lo stesso, perché forse vengono dalla stessa razza, che ne so io. Così sono l'influenza e il COVID. Allora ricordatevi che non è un'idea male di parlare con il vostro medico, di dire io vorrei avere tutti i vaccini e di fare un programma con l'infermiera, forse del medico, di dire vengo oggi per questo, faccio il shingles, ci vogliono due appuntamenti, uno ora, uno due mesi dopo.
1: Poi, bisogna farle lontano uno fra l'altro?
0: Sì, quello, per, ecco. Quello per shingles, poi c'è quello dell'influenza che è un vaccino solo, poi c'è quello per il COVID che è uno solo e poi c'è quello dei RSV.
1: Devi aspettare per RSV dopo che fai l'influenza?
0: Ma forse non è una buona idea di farlo tutti insieme.
1: Ecco.
0: Puoi farlo, ma poi uno ti fa sentire un pochettino giù, non vuoi. Allora puoi farlo, puoi fare degli appuntamenti, fai un programma di vaccinazione e poi non ti dimenticare che pure all'età più anziana vale la pena di fare il vaccino contro il tetano, con il tetano che tutti dovremmo fare ogni 10 anni, e specialmente se uno sta nel giardino con terreno dove ci sono i microbi di tetano, se non sei protetto puoi prendere il tetano.
1: Ah, il tetano viene
0: dal terreno. Sì.
1: Okay.
0: E perciò se uno, la storia vecchia, se ti tagli un piede o qualcosa, la classica ti va un chiodo nel piede quando stai a camminare nel giardino, il chiodo è stato nel terreno, ci può essere il microbo di tetano. Se ti tagli per sbaglio ti dai una zappata sul piede. Vale la pena di proteggersi contro il tetano. Quella è un'altra cosa di ricordare. I vaccini ci danno quella sensazione perché è una puntura, nessuno di noi ci piace avere le punture, però non sono tanto male.
1: No.
0: E se, come tutte le cose di assicurazione, non ti serve fino a che ti serve.
1: Ma dopo è troppo tardi, devi farlo prima, vero?
0: Meglio farlo prima. Non sai che ti serve fino a che ti serve, ma una volta che ti serve
1: è troppo tardi
0: usualmente.
1: È meglio pensarci adesso.
0: Esatto.
1: Andiamo un piccolo stacco,
0: sì.
1: Torniamo fra poco.
7: Radio Italiana 531.
8: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
9: Apo, io non ho voglia di cucinare.
8: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
9: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
8: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
9: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
10: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
11: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
1: Eccoci qua, siamo di nuovo con voi. Abbiamo una brava signora al telefono. Buongiorno Maria.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
12: Buongiorno. Io era che facevo bottiglie e si spacca una e mi sento Sam. Per 13 giorni non sono andato dottore, ma poi parlando con una compagna mia brava, mi disse io corregandosi da dottor e dice mi finirà mi fissero cose e trovare due glass piccoli o stam on the top mo mi cacciara a sera sabato e mo gol che mi tu dicevi che andavi a mandare io
0: che allora fammi vedere se ho capito giusto. Stavi a fare la salsa, si è rotta la bottiglia, ti ha tagliato il ditone, è rimasto due scheggi di vetro dentro. E il medico te l'ha tolte con qualche pinzetto o ha detto aspettiamo che si toglie o cosa ha fatto?
12: Mi ha addormentata la mano che ancora si dole du sabato a mon.
0: Maria,
12: non mi fa un compito che ce ne può chiedere un solo chiedere invece.
0: Sì, il tuo telefono, forse c'è uno telefono portabile, vedi che va dentro e fuori, ma se ho capito tu vuoi sapere se devi fare il vaccino contro il tetano. Sì, dovresti, il medico forse ha guardato sulle tue carte, ha visto che l'hai fatto negli ultimi 10 anni, no? Perché ogni volta che ora facciamo dei vaccini la registriamo con un sistema governativo dove qualsiasi medico o infermiere può guardare quale vaccino hai fatto e quanto, e vedi che forse tu quello del tetano l'hai fatto negli ultimi 10 anni, forse questa non è la prima volta che ti sei tagliata, forse hai fatto qualche altro danno, sei andato lì e ti ha fatto il vaccino, non lo so, ma sì, quando ti tagli con una bottiglia non è tanto pericoloso come una cosa che viene dal terreno, però è sempre un oggetto straniero, è sempre una bottiglia che è stata fuori, è vero che l'hai lavata, eccetera, senza dubbio i pomidori sono stati fuori, ma sono bolliti. Ma insomma, vale la pena di essere sicuro che sei immunizzata contro il tetano. O per quello, o generalmente... c'è sempre quel pericolo, vale la pena di quando torni dal medico, se forse devi tornare per vedere come è andata, se devi togliere i punti o come è andata la piccola operazione, puoi vedere, dice ma io sono covered for tetanus o no, ci puoi chiedere.
12: Sì, ci arrivo per oggi. E senti, lui non mi ha fatto i punti, mi ha cacciato. Mi ha addormentato la mano, che mamma mia, che mi faceva brutta, e no, scherzo.
0: Yeah.
12: Ma questo coso, questo spray che lo caccia con un litro pins?
0: Yeah, l'ha cacciato?
12: Giusto, in ta clinica, e poi mi ha detto a penicillina, però era tanto stanca e in la sera che mi addormentavo e stessi in una porcella. Io posso prendere infezione?
0: Puoi prendere?
1: Infezione.
0: No, se dovevi prendere infezione l'avevi già presa, no? Queste sono 2 settimane fa che hai detto tu, Maria?
12: La operazione me l'hanno fatta un sabato, un dottore privato. E mi ha detto pure i penicillini.
0: E te l'hai finita? Le stai prendendo le penicilline?
12: Sì, sono prese.
0: Se stai prendendo quello, non dovresti prendere infezione, va bene?
12: Neo, di sia un sabato con la mano ancora è un poco, non puoi.
0: Sì, il tuo telefono si stacca ogni tanto.
1: Cerca di non muovere il telefono, Maria.
0: Se ancora c'hai un po' addormentato, non lo so. Se è una cosa che è rimasta dall'addobbio che ti ha messo, o perché quando ti hai tagliato il ditone è tagliato un piccolo nervo, qualcosa così. Ma ora non ci può far niente, devi solo aspettare a vedere come vai.
12: E lui quando ha tagliato la carne, è proprio che taglia l'umaso, l'ho detto.
0: Sì. No, non so, Maria, questo non ti so spiegare. Hai pazienza, hai pazienza. Credo che hai, fai passare un po' di tempo prima che di sapere di esattamente no. dove ti trovi.
1: Grazie Maria della
0: arrivederci. Ciao.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Excuse me.
1: Bless you. Andiamo un piccolo stacco.

0: eccoci qua, Radio Italiana 531, grazie delle telefonate, 8340 7700. E adesso abbiamo Raffaele al telefono che vuole chiederti una domanda, dottore.
1: Sì, certamente. Buongiorno Raffaele.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Io direi che sembra che l'ho fatta già la puntura per i cingoli, si può fare quella nuova, come ho capito, no?
1: Sì, se hai fatto quella vecchia che si chiamava Zostavex, ora puoi fare quella che è nuova, sono 4-5 anni che esiste questo qua, si chiama Shingrix. Parla col tuo medico e ci dici: look, io vorrei fare, che ne pensi di fare il vaccino contro il Shingrix, questo nuovo che c'è. Sì. E mentre che ti trovi là, signor Raffaele, puoi pure chiedere quanto tempo fa ha fatto il vaccino per il tetano, eccetera, così ti proteggi. Contro
2: la
1: il
2: salute, ok, grazie mille. Ciao.
0: Eccoci. Grazie,
1: sì,
0: Raffaele.
1: I vaccini, come stavamo per dire, sono cose che possono salvare la vita se uno è pronto, si prepara per il vaccino. Vale la pena veramente di farlo. Particolarmente come passano gli anni, abbiamo meno resistenza, è più facile, prendi una cosa che sembra a un giovane potrebbe sembrare semplice, come l'influenza, diciamo, però molte persone più anziane, quando prendiamo l'influenza ci può portare più facile la polmonite, ci può portare più facile altre infezioni, poi succedono le cose più serie, e l'influenza stessa può pure ammazzare persone. Se prende un'influenza fulminante, perché l'influenza prende con un raffreddore forte, mal di gola, tosse, febbre, mal di testa, eccetera eccetera, ci sono dei casi che ci sono tanti virus nel corpo che il corpo non riesce a vivere più,
0: non riesce
1: a combatterli tutti, perché sono troppo un'infezione fulminante, molto forte, eccetera.
0: Andiamo a un piccolo stacco, torniamo tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
6: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
7: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
6: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
7: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
6: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
6: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
0: Eccoci qua di nuovo, siamo qui col nostro dottore, col programma medico interattivo. Io so che voi dottori ammiro molto, che ci salvate la vita, però ogni volta che andiamo al dottore, prenditi questa medicina, fatta l'iniezione qua, fatta per sopportare il corpo, no? C'è qualcosa che puoi fare prima di arrivare a quel punto per rinforzarsi l'immune system?
1: Così non devi andare più dal medico.
0: Sì. O non prendere medicine, insomma.
1: La risposta semplice è no.
0: No.
1: Perché se c'era, fosse pure che i medici lo tenevano nascosto, ma fosse conosciuta. Ora, ci sono tante persone che credono in cure naturali e questo qui, antiossidanti.
0: Certo.
1: Da quello che so io, la scienza non ha confermato che c'è nessun modo di proteggersi automaticamente contro infezioni, contro malattie. Solo c'è il solito, che sarebbe di fare una vita buona, di mangiare giusto, di fare esercizio regolare, di starsi accorto, di non mettere peso inutilmente, e se c'hai qualche cosa come diabete, eccetera, di starti accorto quanto più puoi con i dolci, cioè devi tu essere la persona che si cura, perché tutti sappiamo come passano gli anni e vengono più acciacchi.
0: Certo, sì.
1: Vengono più problemi, e uno il sistema immunitario, che sarebbe il sistema che ti protegge contro i microbi, però ti protegge non solo contro i microbi ma altre sostanze pericolose. Potrebbero essere sostanze fuori del corpo oppure da dentro il tuo corpo. Ci sono delle malattie che stesso il corpo prepara queste proteine che attaccano il corpo stesso.
0: Ah.
1: Ci sono dei tipi, per esempio, di reumatismi, di altre malattie autoimmune, che auto sarebbe stesso il corpo si attacca a se stesso. Ci sono tante di queste malattie. Ora,
0: ce l'abbiamo nel corpo e si sviluppano.
1: Si possono sviluppare se sei sfortunata. Allora, se incominciamo da capo, quando un neonato, quando un bambino nasce, c'ha pochissima immunità. Il sangue della mamma trasferisce dell'immunità, ma poco. Va bene? Allora, come quel neonato cresce, il corpo incomincia a impararsi di difendersi contro infezioni, e questo è tutta la cosa. Allora la mamma trasferisce degli anticorpi nel sangue del neonato, così le cose semplici sono protette, ma dopo un po' di tempo quegli anticorpi della mamma spariscono. Il corpo del neonato, del bambino piccolo, non è che le fa, quelli erano già nel sangue, e poi deve fare lui o essa stesso i suoi anticorpi. Piano piano la resistenza aumenta. I bambini, per esempio, tutti sappiamo che i bambini, quando vanno a scuola i primi anno o due, ogni giorno tornano a casa con l'infezione, perché non hanno la resistenza contro tutti i raffreddori, gastroenterite, cose.
0: Di niente, non hanno resistenza.
1: Hanno pochissima resistenza, le portano a casa e piano piano il loro corpo si impara di difendersi contro queste infezioni. Allora, quando siamo più anziani, quella resistenza abbiamo di tutta l'esperienza del corpo, però non abbiamo quella forza fisica di necessariamente difendersi, che il corpo si difende. Poi ci sono più acciacchi, come ho detto, uno c'ha i reni più deboli, c'ha il fegato infiammato, c'ha la diabete, c'ha questo, quell'altro, uno è più facile avere altre complicanze. I globuli bianchi, che sarebbero quelli che il loro lavoro è di andare contro un antigeno, qualcosa velenoso, un virus o un chimico, diminuiscono con l'età.
0: Allora, quello c'è. Hemoglobin.
1: No, globuli bianchi, le cellule bianche, perché il sangue è fatto da cellule rosse, quelle che portano l'ossigeno intorno al corpo, e le cellule bianche, ci sono vari tipi di cellule bianche, ma una buona parte delle cellule bianche, il loro lavoro è difendere il corpo contro infezioni e contro altri veleni. Questi diminuiscono con l'età. Poi ci sono i macrofagi, che sono parte pure delle cellule bianche, che si mangiano i virus, le distruggono, i batteri specialmente. Poi ci sono i linfociti, che sono pure parte del sangue bianco, che si ricordano quali virus o veleni già il corpo ha avuto in esperienza e reagiscono contro questi veleni. Insomma, è abbastanza complicato il sistema, certo, non è una cosa semplice. E i scienziati stanno a studiare tutti gli anni i nuovi sistemi. Quello che a me mi è rimasto impresso ultimamente è che gli scienziati hanno riuscito a prendere delle cellule di qualcuno che ha un tumore, un cancro, di farle crescere nel laboratorio, preparare anticorpi contro queste cellule e ritornarli nella persona. E che riescono così ad ammazzare dei cancri. Questo è un nuovo passo, che pare che sta andando abbastanza bene, ma piano piano la scienza deve avanzare. Più o meno, per non andare dal medico, ti devi stare...
0: Devi fare il medico tu stesso.
1: Ecco. Ora, questi giorni, persone vanno sull'internet, chiedono a Dr. Google questo, quell'altro, però devi stare accorto, perché quando chiedi al computer, usualmente non puoi avere 100% fiducia.
0: Ok, ci abbiamo qualcuno al telefono. Buongiorno.
9: Buongiorno, signora.
0: Con chi parliamo?
9: Carmela.
0: Ciao
1: Carmela. Signora Carmela.
9: Come va, dottore?
1: Bene, grazie, bene.
9: La moglie come sta? Io ero una grande amica di Mary.
1: No, quella è mia cognata.
9: Ah, è la cognata?
1: Io sono Antonio Cocchiaro, mio fratello pure è medico, e lui è Pasquale Cocchiaro, e sua moglie si chiama Mary. Sua moglie si chiama Mary.
9: Era una amica di lei.
1: Ah, ok. Mia moglie si chiama Antonietta. Allora,
9: Antonietta, può darsi che la conoscevo,
1: può darsi, sì.
9: Adesso sono vecchia. Mi saluta tanto sua cognata Mary.
1: Ok.
9: Sì, Carmela, quella che abitavo di fronte sulla Enza Kauai.
1: Ah, ok, ce lo dico. Carmela che abitava di fronte su Enza Kauai. Quando eravate giovani, tutte e due, obviously, chiaramente.
9: Sì, ero giovane, io ci facevo i vestiti alla mamma.
1: Ah, ecco.
9: Era anche al matrimonio di Mary.
1: Eppure io stavo lì, hai visto?
9: Sì, anche Gene, eravamo grandi amiche.
1: Sì, ma, grazie, lei allora non ha chiamato
9: grazie
1: per problema di...
9: Momento,
1: non
9: dottore.
1: Ha chiamato per ragione di questioni, di domande mediche, solo per salutare.
9: Quelle là sono state ieri il dottore, sa, la mia età ormai... Devo essere sempre
1: dal
9: dottore.
1: Va bene, grazie della telefonata, okay, signora Camo.
9: Ciao. Il vostro programma. Ciao.
0: Siamo arrivati alla fine di questo programma, purtroppo, dottore.
1: Va bene, allora la prossima settimana ci vediamo?
0: Sì,
1: come o vai, no? Vai via a qualche posto?
0: No, c'è ancora 2 settimane.
1: Ok.
0: Credo 2 settimane più o meno.
1: Sì.
0: Ci vediamo, sì.
1: Sì, ci vedremo la prossima settimana.
0: Senz'altro.
1: E poi non sappiamo dopo come vanno le cose, perché tu te ne vai... A giocare sport, eccetera.
0: Sì, ma solo per una settimana, due, dopo torniamo.
1: Va bene. Ok, Tilde, state
0: grazie
1: bene. Buongiorno a tutti. Ricordatevi, se ci avete qualsiasi domanda o qualsiasi soggetto che vorrete che io spiego, se ce lo fate sapere prima, allora mi posso pure preparare un pochettino, se
0: certo,
1: ci sono scoperte
0: sì.
1: nuove, eccetera, su qualsiasi domanda che fate.
0: Certo, sì.
1: Va bene, buongiorno, arrivederci.
0: Grazie, grazie di cuore e buona giornata. Restate con me che ci sarò fino alle 2.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 19 maggio. Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

Buon pomeriggio di nuovo, buongiorno a tutti e buona giornata. Siete qui con me, Tilde. Come avete capito, il nostro Santino non può essere qui con noi, allora andiamo a ricordarci delle nostre canzoni del passato. E allora, ho bisogno della vostra compagnia perché sono sola. Io vi farò tanta compagnia con le canzoni del vostro gusto. Telefonatemi a 8340 7700 e chiedete la canzone che vi ritorna in mente. A me veramente mi ritorna in mente Michael Jackson, perché dicono che c'è un film che è stato che adesso in tutti i cinema la storia di Michael Jackson, che hanno rifatto la sua storia, che dicono che è molto bella. Mi piacerebbe andare a vederlo, però adesso mi ha ricordato in mente le sue canzoni. Andiamo ad ascoltare Michael Jackson con Thriller.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, siamo qui sul 215 Port Road Hindmarsh, 1:20:28. Grazie delle vostre telefonate e adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao Anita, lei ha detto che è stata già fuori, ha fatto un caffè, ha fatto spese, è incontrata con le sue amiche, è tornata a casa, ha fatto il pranzo e adesso si riposa oppure fa altri lavoretti in casa. Lei vuole ascoltare Grazie che ci sei da Enrico Musiani. Buon ascolto Anita, buona giornata.

Sì, eccoci qua. Grazie, grazie di cuore a tutti voi che mi state facendo tanta compagnia. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Italia Vella. Ciao Italia Vella, buona giornata e buon ascolto. Goditi questo, io vedo dalla finestra che c'è un bel sole. Grazie, godetevi tanta questa bella giornata, perché credo che c'è pioggia. Che sia questi giorni avremo un po' di pioggia, ci vuole anche quello. Allora ciao ciao a Italia Vella e buona giornata a tutti.

Ecco, lei vuole ascoltare Claudio Villa. Ecco, tutta per te, Italia Bella. Claudio Villa con il tuo

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, io sono Tilde col programma Mi Ritorna in Mente, numero di telefono 8340-7700 per farmi compagnia, mentre io farò tanta compagnia a voi con le vostre richieste. E adesso andiamo a salutare Velia Deering, che lei vuole ascoltare Delta Goodrum, che la canzone che è stata al Eurovision di Eclipse. Buon ascolto, ciao ciao Velia.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Io con gli occhi suoi di... e adesso andiamo a ascoltare. C'è qualcosa che non va. In ogni modo, fatemi sapere cosa state facendo con questa bella giornata. È un po' freschetto, però c'è un bel sole. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Sandy. Ciao Sandy, grazie della tua telefonata. E lei vuole salutare la cara Maria Donato e vuole ascoltare come prima. Vediamo se ci riesco perché sembra che c'è qualcosa che non va. Sì, infatti non va. Vediamo cosa possiamo. Andiamo a ascoltare Amore di carta da Angelo Mauro e cercherò di trovare la tua canzone più tardi. Senti, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Ecco qua di nuovo con voi e adesso c'ho la canzone per la nostra cara Sandy. Ecco Sandy come prima di Patrizio Buane. Buona

Eccoci di nuovo con voi. Adesso andiamo a salutare il nostro Santino di Victa Haba. Ciao Santino, mi ha spiegato la sua giornata e mi sembra una giornata di ricchezze. Bravo Santino, ha detto che sei appena arrivato a Victa Haba e lui farà una settimana. Sta fuori a tirare tutta l'erba cresciuta nel suo giardino, va a pescare, va a camminare sulla spiaggia. Ma che bella vita! Buona giornata e buona vita, Santino. E lui vuole ascoltare Penna Nera. Cioè, ce l'avevo qua, eccola. Andiamo a ascoltare Penna Nera. Buon ascolto, Santino, e buona giornata e buon divertimento.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 19 maggio. Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penna on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed Camera Locations per martedì 19 maggio, Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.

0: Buon pomeriggio e bentornati al nostro programma Il Salotto del Gusto in compagnia di Ida e di Roberto. Ciao Roberto.
1: Ciao Ida, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Come martedì? Stai?
1: Bene. Io sai che il martedì per me è un appuntamento che non vedo l'ora di vederti.
0: Oh,
1: è che ci siamo visti anche sabato, io non so.
0: Esatto. Ci vediamo spesso. Però va bene.
1: Sei venuta a trovarmi al lavoro.
0: Esatto,
1: per fortuna.
0: Bello rivedersi, perché vuol dire che.
1: Ma
0: bene,
1: sì.
0: O no?
1: Sì, un altro weekend è passato, spero che tu abbia trascorso dei giorni tranquilli.
0: Non proprio, ma
1: non sei tanto tranquilla di tuo.
0: No, ma ho avuto dei problemi miei personali.
1: Vabbè, dai. E niente, oggi Ida ho il piacere di presentarti una mia cara amica che è venuta ospite qui a Radio Italiana 531.
0: Esatto.
1: E questa mia amica si chiama Francesca, ben arrivata, ben trovata alla Radio Italiana e al Salotto del Gusto. Ciao Francesca.
2: Ciao Roberto.
0: Ciao Francesca.
2: Ciao.
1: Ve la presento un attimino. Francesca la conosco ormai da qualche anno, è venuta qualche anno fa ad una scuola di cucina, una cooking class che ho presentato, e così ci siamo fermati a chiacchierare un po' dopo la mia cooking class e siamo diventati amici, e da allora quando possiamo ci troviamo per un caffè, per una passeggiata, per una chiacchierata. Ed è sempre un piacere incontrarla, perché è una persona meravigliosa davvero. E l'altro giorno ci siamo trovati per un caffè e ho proprio detto: ma Francesca, tu saresti perfetta per venire alla nostra...
0: È un pericolo, Roberto, ogni volta che trova qualcuno...
1: Sì, lo ingaggio.
0: Esatto.
1: Sì, no, però devo dirvi la verità, Francesca, e adesso ci parlerai un po' di te, è una persona che veramente un po'... a lei piace molto imparare cose nuove. Mm-hmm. E dopo magari ce ne spiegherai un po', che vanno dalla cucina, che vanno ad imparare la lingua italiana. Tu sei di origine italiana, Francesca, vero?
2: Sì, i miei genitori venivano da Calabria.
1: Dalla Calabria, perfetto.
2: Io sono nata qui, in Australia.
1: Perfetto. E quindi comunque per te l'italiano, insomma, è una lingua che è sempre stata presente nella tua vita, ma che in questi anni in particolare stai approfondendo e stai andando anche delle volte in Italia addirittura per diventare sempre più fluente. E quindi parlaci un po' di questo, perché a me è sempre incuriosito le persone che sono emigrate qua, soprattutto i tuoi genitori. In che anni sono venuti qua in Australia?
2: Sono venuti nel 1958.
1: 1958.
2: Prima mio papà è venuto dopo la seconda guerra mondiale.
1: Sì.
2: E dopo forse 3-4 anni... Aspetta, sì, dopo 3-4

0: proprio.
1: Sì, davvero.
0: Soprattutto credo anche per delle persone, perché adesso comunque puoi ricevere talmente tante informazioni di un posto che vai a visitare, ma allora uno non sapeva né la lingua, non c'era modo di vedere, magari se nell'Atlante, nelle mappe mondiali, se vedevi l'Australia, ma non capivi oggettivamente.
1: La lingua era diversa e anche il cibo era diverso, non c'erano le cose come i negozi italiani.
0: Esatto,
1: e
0: perché
2: come un deserto negli anni 60, cioè immagina come poteva essere l'Australia rispetto ad ora, che adesso siamo abbastanza avanti.
0: E dove si erano stabiliti i tuoi genitori quando sono arrivati?
1: Il primo posto era Bridgewater.
0: Bridgewater, quindi anche nelle colline?
1: E nelle colline, e dopo Norwood. Due o tre anni, e dopo mio papà faceva la casa a Clemsic.
0: Ah, Clemsic.
1: E quindi quella è la casa della famiglia.
0: Della famiglia.
1: Sì.
0: Ma quindi tu sei nata quando erano a Bridgewater o quando erano a Norwood?
1: Quando erano a Bridgewater.
0: Bridgewater,
1: sì.
0: Wow.
1: Adelaide Hills Girl. Sì.
0: Credo che questa cosa ne abbiamo un po' parlato quando ci siamo visti, proprio anche il fatto che eravate anche un po' isolati, credo, perché Bridgewater, insomma, già ancora adesso non è che sia un centro.
1: No.
0: Avevate creato un po' con la famiglia un nucleo di persone che avevano delle tradizioni, dei modi di vivere, però un po' isolato, quindi penso che magari eravate in Australia, però magari si mantenevano alcune tradizioni nel contesto familiare.
1: Sempre. Allora, perché quando io sono ritornata forse 10 anni fa, ho trovato che le tradizioni italiane qui erano diverse dall'Italia, perché loro in Italia hanno fatto le cose più moderne.
0: Sono evoluti,
1: ma qui in Australia tutte le cose, tutti i pensieri del 1950-60
0: erano rimaste, era come una comunità diversa.
2: Tu osserva anche adesso, tutte le tradizioni italiane sono rimaste di 50 anni fa qua.
1: Sì.
2: Se tu vai in Italia sono molto più avanti e continuano ad andare avanti proprio con sta mentalità bigotta.
1: Sì.
2: Sbaglio o no?
1: Sì,
0: ma però
1: anche la lingua, perché la lingua qui è sviluppata come metà italiana, metà inglese. Per esempio, il verbo di guidare la macchina, ho sempre sentito qui draviare.
0: Draviare.
1: Metà inglese è come il verbo are.
0: Cioè questo lo usavano i tuoi genitori quando parlavano?
2: Anche tanti calabresi parlano proprio così.
1: Sì,
2: è vero.
0: Però io credo che non è una cosa completamente. Cioè io sono contento delle volte che quando uno decide di andare a abbandonare casa, a quelle persone mancano delle cose che facevano in passato. E quindi è bello in qualche modo che siano rimaste un po' intatte, perché quella è l'immagine che i tuoi genitori avevano dell'Italia e la volevano mantenere. In Italia questa necessità qua non c'è, anzi c'è la necessità magari di rendere l'evento un po' più moderno, eccetera, però una persona che manca a casa vorrebbe ricordare casa come l'ha lasciata, e quindi ha senso mantenerle un po' più tradizionali, anche se magari le persone che poi vengono qua, come ho fatto io tanti anni dopo, dicono: ma io sta roba qua non l'ho mai fatta, o non l'abbiamo mai detta, o non l'abbiamo. Però è veramente interessante ritrovare delle tradizioni più vecchie.
1: Sì.
0: Francesca, noi dobbiamo dare spazio un attimo alla pubblicità, però poi torniamo a parlare della tua vita e quella dei tuoi genitori.
1: Grazie.
2: Ok.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni.

0: tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Zio, hai sentito la notizia?
2: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
2: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
2: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Bentornati al Salotto del Gusto. Abbiamo ascoltato la canzone di Arisa
1: che ho scelto io,
0: che ha scelto Roberto, che si chiama Ancora. Sempre queste canzoni
1: malinconiche. Ascolta, io sono molto euforico nella vita, quindi devo controllarmi con delle canzoni
0: in questa oretta. Ti mantieni proprio
1: calmo, pacifico, calmo. Però è una bella canzone, approvata. Sì, ragazze, bravo
0: Roberto. Bravo. Allora, torniamo a noi. Abbiamo come ospite la signora Francesca, un'amica di Roberto e anche un'amica mia adesso.
1: Assolutamente, vero? Condividiamo. Grazie. Tutto.
0: E continuiamo con l'intervista che stavamo facendo.
1: E conoscere Francesca un po' di più. Sì. Ci stavi raccontando, Francesca, che i genitori arrivano dalla Calabria, tu sei nata qui. E una cosa un po' che mi viene così spontaneo chiederti, tu quando eri bambina e che quindi a casa vivevi in un contesto molto italiano e un po' sì, rigido, e poi però andavi a scuola e incontravi, immagino, una cultura molto diversa, ti sei mai sentita un po' in disparte o discriminata, o come hai vissuto la tua giovinezza?
2: Sì, quando sono stata a scuola forse ho avuto 5 anni. Non parlavo inglese, perché a casa parliamo solo in italiano, dialetto
1: calabrese.
2: Quando sono cominciato alla scuola, tutti gli studenti parlavano in inglese e mi hanno fatto un... How do you say it? They made fun of me.
1: Un po' di bullying?
2: Sì.
1: All'inizio.
2: Sì. Perché io ho avuto il cibo diverso, non ho avuto Vegemite and cheese sandwiches, ho avuto il panino con il provolone, il prosciutto, e non parlavo inglese. Era un periodo difficile per me. Mm-hmm. Da quel tempo ho deciso non di parlare in italiano di più, solo in inglese.
1: Ho capito.
2: Mi dispiace adesso, perché da adulti adesso sto imparando la lingua italiana da 3 anni.
1: Ma sei bravissima comunque.
2: Grazie, ma ancora...
1: Anche perché tu comunque da bambina non è che parlavi l'italiano, vero? No. Era il dialetto, che è molto diverso, sì, soprattutto il calabrese. Sì. Quindi per te comunque ci sono tante... Lo studio proprio dell'italiano, sì, è una cosa che non l'hai mai fatta, non hai mai fatto la grammatica italiana a scuola. Quindi no, sei bravissima.
2: Mai. Sì, ma la strada in cui io abitavo c'erano forse 5 famiglie d'Italia.
1: Ok.
2: Da Treviso, da Napoli, da Sicilia e 2 altre regioni. E quindi capisco i dialetti,
1: sì,
2: tanti dialetti d'Italia, ma non parlo i dialetti, solo la lingua italiana.
1: Certo,
2: sì,
1: certo. Però la cosa che un po' mi aveva un po' sorpreso quando tu mi dissi qualche giorno fa, il fatto che proprio tu a un certo punto ti sei trovata a un po' essere sia nel gruppo delle persone italiane,
2: sì,
1: sia nel gruppo delle persone prettamente australiane. Dopo magari qualche anno di bullismo e di essere presa in giro per la tua dieta, per il tuo modo di parlare, ovviamente i bambini sono molto che a loro piacciono subito sottolineare le differenze,
2: sì,
1: però dopo in qualche modo tu in realtà hai saputo,
2: sì, perché
1: amalgamarti
2: a
1: bene
2: a scuola, verso quando al liceo. Sì, ho avuto 2 gruppi di amiche,
1: sì,
2: le amiche australiane e le amiche italiane. E loro da quel tempo non andavano d'accordo, ma io potevo
1: spostarti da un gruppo all'altro,
2: sì.
1: È una caratteristica che, se posso dirlo, l'hai un po' mantenuta anche adesso, tuttora.
2: Sì.
1: Sei una persona che veramente sa portare insieme gruppi diversi e ti piace fare questo, ti piace connettere le persone che magari hanno un background diverso o che hanno degli interessi diversi, perché poi questa cosa, tua capacità, si è tradotta in vari modi nella tua vita, no?
2: Sì,
1: ed è una caratteristica molto bella, perché mi capita molto spesso quando ti prendo un caffè con te che dice: ma sai che in questo momento qua sto collaborando con una signora che ho conosciuto al supermercato e che è italiana, e adesso stiamo facendo scuola di cucina, oppure questo mio amico che ha un background in arte o architecture, l'ho messo in collegamento con questa persona. Sì. Credo che veramente tu abbia sfruttato questa tua capacità fin da bambina di poterti unire a gruppi diversi, magari anche portarli in qualche modo un po' più vicini.
2: Sì.
1: E anche più avanti con l'età, una cosa molto bella.
2: Sì, mi piace fare queste cose perché se io vedo un'opportunità e penso, allora, se if I introduce these people, maybe we can do something beautiful together.
1: Assolutamente. Yeah. Questa qua è veramente saper tirare fuori il meglio di ognuno e imparare da quelle altre persone che magari apportano nel tavolo qualcosa di diverso e così crescere insieme.
2: Sì.
1: Bellissimo, davvero. Ma posso chiederti adesso, so che i tuoi genitori erano abbastanza tradizionali, eccetera, ma anche nella cucina o nelle cose, trovavi questa tradizionalità? Tu mangiavi veramente italiano sempre nella tua vita?
2: Sì, per la colazione quando era bambina abbiamo preso sempre lo zabaglione.
1: Lo zabaglione?
2: Per colazione.
1: Quindi ti davano un po' di alcol fin dalla tenera età.
2: Qualche volta un po' di caffè, qualche volta marsala.
1: Marsala, per togliere il gusto da uova, certo.
2: Davvero?
1: Come?
2: E così abbiamo preso una colazione con protein.
1: Le uova sono ottime, però un po' di marsala ti davano quella euforia la mattina per andare a scuola, bella carica. E poi biscotti anche,
2: e
1: penso.
2: Biscotti, Scotch Fingers.
1: Scotch Finger, vedi scotch che anche là mettevi gli Scotch Finger.
0: Anche in Calabria conoscevano il sbattuto, come lo diciamo?
2: Uova, uovo sbattuto?
1: Sì.
0: No, noi in Veneto lo chiamiamo sbattuin.
1: Io chiamavo uovo sbattuto.
0: No, io no.
2: La stessa cosa con uovo, zucchero.
0: Okay,
1: poi potevi metterci un po' di marsala o io ci mettevo un Nesquik nel mio,
2: Nesquik,
1: per esempio.
2: Sì.
1: Nesquik, sì,
2: noi
1: pensa
2: no,
1: a te.
2: Caffè Vov. O marsala?
1: Pensa a te.
0: Vov,
1: è così.
2: Un po' di alcohol.
1: E poi, cioè, tipo, hai qualche ricetta o qualche qualcosa che ti ricorda un po' la tua vita da quando eri appena, quando i tuoi genitori si erano stabiliti da poco? Cos'è che magari nelle feste principali o magari anche a casa facevate delle ricette che contassero la tua famiglia?
2: Ho parlato con mia sorella 3 giorni fa perché ho pensato, allora, il cibo quando noi eravamo bambini, e lei ha ricordato che all'inizio mamma faceva la lasagna, ma diverso delle lasagne di oggi, la lasagna con uovo e anche con prosciutto.
1: Ah, ho capito. Sì.
2: La lasagna era tipica di le lasagne siciliane.
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Perché sì, abbiamo affrontato una volta con Ida questo discorso delle lasagne che un po' sono diverse dalla zona in cui vivi.
2: Sì.
1: Noi non mettiamo le uova, per esempio, nelle lasagne, però in Sud Italia alcune volte mettono le uova soda o
0: anche il salame mettono nelle lasagne più che il prosciutto. Noi usiamo il prosciutto.
1: Prosciutto cotto, tra
0: prosciutto
1: l'altro.
0: Cotto. Sì, prosciutto
2: sì, che
0: è cotto. Diverso.
2: Sì, davvero.
1: Adesso, Francesca, ti fermo un attimo perché diamo la pubblicità un attimino e poi torniamo su questo argomento dopo la pubblicità e una canzone. A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia.
10: Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
11: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Bentornati al Salotto del Gusto, abbiamo ascoltato gli 883, nessun rimpianto, sempre per darci una carica, Roberto.
1: Sì, è una ricarica positiva. Esatto, dice, esatto. Non sono l'unico che va attraverso momenti così.
0: Vabbè, sì. Continuiamo con la nostra ospite Francesca.
1: Sì.
0: Ci sta parlando di quando
1: era bambina.
0: Di come si sentiva quando era bambina, essendo figlia di genitori italiani.
1: Esatto. Quello che volevo chiederti, Francesca, è nella tua casa, soprattutto quando abitavi nelle colline e poi ti sei trasferita, voi avevate il tipico giardino, l'orto, avevate gli animali che allevavate per poi mangiare, oppure eravate già abbastanza australianizzati e quindi non avevate questo qua perché magari papà lavorava e la mamma doveva prendersi cura di voi? Come funzionava il tuo household?
2: Il mio household era tradizionale. Sì, c'era un giardino, un orto con with concrete paths around the vegetable patches. Allora papà e mamma sempre andavano in giardino, in orto. Abbiamo avuto anche pigeons.
1: Ah, ok.
2: Quails, i conigli, i gallini e anche un'altra. Mio papà ha sempre detto, we only have to have animals that have a job. So if we have cats, i gatti sono lì per prendere i topi.
1: I topi, sì.
2: Sempre. No, non per pets.
1: Sì.
2: Tutte le altre cose come i conigli, i pigeons, dobbiamo mangiare.
1: Ah, ho capito. Sempre. Quindi dovevano avere un'utilità gli animali.
2: Exactly.
1: Ho capito.
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, mamma mia.
2: Sì.
1: Beh, effettivamente credo che in quegli anni là c'era la necessità anche di un po' avere delle risorse a casa, no? Cioè non è che potevi sempre, anche come abbiamo detto, non c'era tutta la disponibilità degli alimenti che uno era abituato ad avere in Italia, quindi non c'erano i supermercati che abbiamo adesso e quindi uno magari poteva procurarsi o mangiare le cose che un po' ricordavano a casa.
2: Sì, e anche per un modo per risparmiare, perché loro lavoravano in factories.
1: Ah, okay.
2: Mamma lavorava in una fattoria del upholstery,
1: sì.
2: E mio papà a Holden's. Allora non avuto un grande stipendio.
1: Stipendio,
2: sì. Allora questo fanno un giardino è un modo di risparmiare un po' di moneta.
1: Sì, certo. Sì. Proprio così, io credo che ci avevano anche i miei genitori che comunque hanno sempre avuto un lavoro e comunque magari non mancavano i soldi perché comunque avevano un buon lavoro eccetera, però se potevano per esempio arrotondare con le galline o avere, a parte che al giorno d'oggi mi ritengo molto fortunato di aver mangiato questi alimenti perché uno li dà per scontati finché non ce li ha più, ma proprio credo che era un modo per avere i prodotti a casa, risparmiare, non dover spendere tanti soldi in carne, in verdure.
2: Esatto.
1: E erano prodotti che raccoglievi tu, avevi anche la soddisfazione di raccoglierli dall'orto e mangiarli.
2: Anche i prodotti biologici,
1: sì.
2: Senza i chimici.
1: Sì, esatto. Tutti i pesticidi, sì. Eccetera. Che adesso una persona la vede come una cosa, mamma mia, ti invidio perché hai avuto questo. Ma allora, quando io ero piccolo, per me era quasi una punizione ad avere questa roba, perché non potevamo andare in vacanza, c'erano
0: vero,
1: i miei compagni che andavano via 2 settimane al mare, 1 settimana in montagna, noi sempre a casa, perché
0: casa
1: c'era.
0: Dovevamo
1: e era una responsabilità. Però
0: vero.
1: Questa cosa qua ti insegna anche i valori che se vuoi qualcosa devi prendertene cura, devi,
2: sì.
1: Non puoi fare quello che vuoi sempre e comunque.
2: Sì, devi giusto. Lavorare sempre.
1: Sì.
2: Sempre devo fare le pulizie in casa.
1: Sì,
2: sì. Sempre.
1: Questa
2: prima
1: qua.
2: Prima queste e dopo puoi andare.
0: Prima il dovere.
1: Prima il
0: piacere.
2: Sì. Sempre così.
1: Ed è una cosa che ti rimane, che poi magari allora quando ti dicevano era una cosa, ma perché devo fare così? Però adesso non c'è più nessuno che te lo dice, però è rimasto proprio il tuo modo di essere.
2: Sì,
1: ecco.
2: Ricordo che i vicini di casa, loro, they came to the door, they knocked on the door and they said, can Fran come out to play? E mia mamma ha detto, ancora no, non ha fatto tutte le cose che deve fare.
1: Ecco, ti aveva sistemato
2: sempre,
1: lei.
2: Sempre.
1: Oh,
2: così.
1: Che bello. E quindi tu, Francesca, perché hai detto che comunque non era tantissimi anni che hai un po' cercato di riprendere in mano la lingua? Hai detto 3 anni fa.
2: 3 anni fa.
1: Cosa
2: sì.
1: è che ti ha dato questa voglia di riprendere in mano un capitolo così importante?
2: Perché mio papà è morto 10 anni fa, mia mamma 3 anni fa, scusa. E ho deciso di riscoprire. Grazie. La mia cultura.
1: La tua cultura.
2: Perché io sono la più grande nella mia famiglia.
1: E i tuoi fratelli.
2: E ho questa obligation.
1: Sì. Responsabilità.
2: Responsabilità di riconoscere tutte le culture, la cultura italiana,
1: italiano.
2: Le tradizioni, perché per me è una cosa che penso che i miei genitori volevano
1: trasferirti.
2: Sì, sì. E quando ero giovane non ho pensato di queste cose. E quindi ogni volta che io vado in Italia sembra che Italia è un... È come a casa per
1: una
2: me.
1: Seconda casa.
2: Una seconda
1: infatti
2: casa.
1: Tu delle volte mi parli,
2: sì.
1: che hai proprio sentito la nostalgia di,
2: sì.
1: c'hai
2: cioè,
1: sì. momenti dell'anno in cui anche se tu sei nata qua tu senti la nostalgia dell'Italia,
2: sì.
1: Hai bisogno di tornare
2: davvero.
1: Ma questa cosa la sentivi anche prima di andare prima di essere tornata? Perché tu
2: no. Ogni volta che io ritorno mi sembra che divento una persona diversa. Più open, più aperta.
1: Che poi, Francesca, tu veramente ti butti in tantissime avventure quando vai in Italia, tra scuole di italiano,
2: sempre.
1: Cooking classes, camminate intorno ai laghi,
2: sì.
1: e poi sempre. Conoscendoti fermerai gente per strada e cominci a parlare e chiedi se puoi trovarti per un caffè. Ma credo che questo sia il modo migliore in assoluto per imparare e per immergersi in questa cultura, perché se uno ha paura a fare queste esperienze e non si butta un po', allora resta un po' nel suo piccolo mondo, no? Puoi andare tranquillamente in Italia,
2: sì.
1: e non parlare italiano assolutamente,
2: esatto,
1: la gente
2: sì.
1: capisce.
2: Anche perché ho un figlio che lui ha 31 anni e io sono come un role model, che penso che lui mi guarda and he will say to himself, my mother can do that, my mother's still doing that even at her age.
1: Sì.
2: So I want to be someone who inspires my son.
1: Bellissimo questo
2: yeah.
1: concetto. Mm-hmm. Anche perché appunto più passano gli anni e più passano le generazioni, questo collegamento con l'Italia viene sempre meno, perché tuo
3: sì,
1: figlio
3: è bello trasmetterlo.
1: Sì. A parte che credo che comunque una persona anche dopo parecchie generazioni mantenga questa cosa qua, però secondo me è importante un po' rinvigorirlo ogni tanto.
2: Sì.
1: Francesca, torniamo tra pochi minuti dopo la pubblicità e a tra poco a tutti voi.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: Bentornati in studio con Ida e Roberto, Salotto del Gusto, e ci siamo fatti la Summer Funk. Un po' di ritmo, Roberto.
1: Sì, brava, brava. Ci siamo fatti anche una risata, perché tu sei proprio una comica ogni tanto,
0: ogni
1: ti dico
0: tanto,
1: la verità.
0: Quando sono in giornata buona.
1: Buona, sì, sì, esatto.
0: Bene, Francesca, torniamo con Francesca.
1: Sì, adesso abbiamo pochi minuti, quindi un po' dobbiamo fare un po' di chiusura. Quello che un po' volevo chiederti è che hai più avuto modo poi di tornare anche in Italia con i tuoi genitori? Perché anche quello deve essere interessante a un certo punto, loro andare a casa insieme a te e magari mostrarti alcune cose, o hai avuto modo in qualche modo di rintracciare famiglia o parenti?
2: Sì.
1: Quante volte sei tornata da quando sei qua in Australia?
2: Sono ritornata in Italia forse 4 o 5 volte.
1: 4 o 5 volte.
2: Sì. L'ultima volta con mia mamma siamo andati a Villa San Giovanni a Reggio Calabria, perché era forse 3 o 4 anni dopo mio papà
1: è morto, sì.
2: E ho avuto questo pensiero, a sensation, a feeling, a strong feeling to take my mother back to Italy to find the place where my father's family were buried.
1: Okay, and you found it.
2: We found it. It was a miracle. We found it. And my son e il suo amico, they came. They were going to do the Camino de Santiago.
1: Sí. Oh, wow.
2: And so they came to Italy for a week to stay with us in Villa San Giovanni, so that my son could see all the places that Nonna grew up and some of the food, that the little shops that they were still there. And he
1: so your tua mamma non era tornata, cioè in tutti quegli anni, quindi cioè, rivedere quei posti dopo 60 anni praticamente.
2: Sì, forse 20 anni. She hadn't been there for 20 years.
1: For 20 anni.
2: And allora era se tutte le poste hanno cambiato. La casa dove lei ha abitato era cambiato. Queste sono le cose più tristi,
1: sì.
2: Ma per lei, per andare a Villa San Giovanni e per andare a vedere and to see the ocean and to tell us the stories about when she was little during the war, when the girls used to wear these long skirts,
1: yeah,
2: and there used to be this trade between Sicily and Calabria where the girls used to have salt in packets underneath their skirts.
1: So,
2: and they would go over to Sicily and they
1: an exchange
2: with for flour, and it was all sort of illegal, but it was what they had to do because they had no money, they had no food. So we heard all these stories because she was back in Italy and saw these.
1: E come l'ha vissuta tua mamma? È stata molto emozionante per lei, o si è sentita fortunata di aver vissuto in Australia? Come si è sentita?
2: Un po' fortunata, ma un po' a little bit disappointed, perché le cose hanno cambiato, perché lei ha avuto questa immagine nella testa che le cose hanno stato così.
1: Sarebbero rimaste uguali e invece
2: non erano
1: così. Cambiate.
2: The world moved on and things have changed.
1: È stato
2: una cosa buona per mio figlio.
1: Figlio.
2: Sì.
1: Sì. Che sì. Per lui è stato un'esperienza per connettersi in un posto che lui proprio non aveva quasi niente a che fare, se non i nonni.
2: Sì.
1: Perché abbiamo parlato prima come le generazioni passano, e questa sensazione un po' di detachment dall'origine, no? Ma invece quando vai là magari riesci a riscoprire magari una connessione, o sentirti comunque in casa quando in realtà non hai mai vissuto lì.
2: Lui ha sempre detto che lui sembra più italiano di australiano.
1: Ah, ho capito.
2: E quindi quando io ho fatto la mia cittadinanza italiana, ho fatto la stessa cosa per lui.
1: Per il tuo figlio?
2: Sì.
1: È un'opportunità alla fine per...
2: Meno male, perché adesso le cose hanno cambiato.
0: Io ho fatto l'inverso, ho fatto la cittadinanza australiana ai miei figli Così abbiamo tutte e due le cittadinanze.
2: Sì.
1: È una, come si dice, è una di quelle cose magari non monetarie ma di valore inestimabile, esatto. Perché sappiamo bene quando delle volte per diventare cittadini in un altro paese è molto costoso, ma anche è un'opportunità oggettivamente, esatto. Cioè poi uno può usare o non usare, però...
2: E per lui è una cosa importante perché lui ha una fidanzata irlandese e quindi se loro vogliono
1: andare in Europa,
2: in Europa per
1: qualche
2: lavorare, anno
1: sì. Possono e non hanno limiti. Devi sapere, Ida, che Francesca è una che cucina sempre per il figlio e invita tutti gli amici.
0: Brava.
1: Quindi ogni tanto lei si mantiene giovane e attiva proprio anche
0: rimanendo
1: stando in mezzo
0: con
1: i giovani.
2: Sì, questa è una cosa davvero, perché ho amiche che hanno forse 10 anni più di me. Loro sono brave, ma
1: la mentalità
2: è... It's almost like they're older.
1: Sì, invece
0: vabbè,
1: tu
0: ma
1: no.
0: Anch'io, sai, amo cucinare, io invito chiunque a casa mia.
2: Sì.
0: A me piace, sì, anche sì. Se non è facile cucinare per tot persone, però mi piace.
1: Ah, sì.
2: Questo fino
0: Roberto lo sa.
1: Ah sì, mi ha invitato col suo vitello tonnato.
0: Ancora.
1: Ah, devo tornare. Francesca, sì. Siamo arrivati alla fine del programma. Volevamo ringraziarti per aver preso un'ora del tuo tempo prezioso, venire qua a raccontarci un po' della tua vita. Se hai modo in un futuro di tornare, perché vorremmo sapere molto di più. Un'ora passa molto velocemente, come hai notato. Però insomma, grazie davvero perché ci hai dato tanti spunti, grazie. E anche una storia personale che è sempre bello raccontare, e magari tante persone a casa magari hanno storie simili o comunque cose che hanno vissuto che un po' ricordano la loro gioventù e la loro storia.
0: Bene, grazie. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il Salotto del Gusto assieme a Ida Roberto. Grazie a Francesca
1: e ciao Ida, ci
0: e
1: vediamo
0: ciao,
1: tra un'ora.
2: Ciao
1: a tutti.
2: Ciao.
3: We play soccer, cricket and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 19 maggio, Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pina.
1: Bentornati a tutti, siamo di nuovo qui con voi ragazzi e siamo qui per un'altra puntata interessantissima.
0: Molto interessante, perché? Perché è interessante perché noi abbiamo sempre ospiti che raccontano la loro storia, ci raccontano il viaggio che li ha portati ad arrivare qui in Australia, no? Viaggio di vita ha tante cose nel mezzo che possono succedere, che ti fanno prendere una strada piuttosto che un'altra.
1: Sì.
0: E sentiremo appunto la storia di oggi, è la storia di Stefano Parisi. Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Ciao Pina.
1: Benvenuto, ciao Stefano. Benvenuto qui con noi.
0: Benvenuto qui con noi. Poi facciamo subito un attimo di gossip.
1: Partiamo subito così.
0: Ma subito, perché siamo anche live su Facebook.
1: Quindi ci vedono.
0: Chi ci vede, vede anche che c'è subito anche il gossip, ovvero la nostra Sara Mondoni.
1: Stefano,
0: Sara,
1: è il marito.
3: Ti saluto tutti.
1: Sara.
3: Oggi ho portato il marito.
0: Caramba.
1: Caramba, e tra l'altro caramba. Anche qui c'è stata una corte sfegatata a Stefano.
0: Per farlo venire, perché scopriremo che Stefano è.
1: Non è molto libero.
0: È naturalmente,
1: diciamo,
0: una persona molto occupata. Ed è anche il tuo compleanno, quindi tanti auguri, Stefano.
1: Happy birthday! Tutto il mondo
2: mia
1: sarà
2: moglie
1: saprà.
2: Se l'è venduta come regalo di compleanno.
1: Certo! Hai capito cosa dobbiamo fare?
3: Ovvio, meglio di così.
0: Allora, abbiamo sparato queste prime cartucce subito, così siamo a posto.
1: I nostri ascoltatori quindi già sapranno un po' di Stefano, perché Sara noi l'intervistammo in realtà adesso un po' di tempo fa.
0: Ora è passato già un po' di tempo.
1: Quindi
3: due anni almeno.
1: Dobbiamo rinfrescare.
0: Accidenti.
1: La storia.
3: Sì. Secondo me era il 2023 quando mi ha intervistato.
0: Allora, finalmente nel 2026 Stefano
1: potete ripescare la puntata se volete.
0: Esatto, andate a cercarla, tutte le puntate sono lì. Stefano, partiamo con te, partiamo da dove arrivi, insomma, dove nasci. Tu parti da Milano.
2: Io sì, sono nato a Milano, in un quartiere di sud di Milano. L'anno non si dice.
1: No,
0: abbiamo fatto gli auguri. Noi che eravamo di là con i dolcetti sappiamo la tua età.
1: Anche perché in realtà sembra più giovane dell'età che
0: senti,
1: ha.
0: Senti, ma tu su Facebook tieni l'età? Io per esempio sì, ma credo che sia la mia generazione ancora.
2: È da un po' che non guardo Facebook.
1: Guarda che
0: il tuo stesso Facebook medesimo.
2: Sì, sì, c'è. Tu c'hai 1971.
0: Beh, giusto.
1: Ecco, secondo me comunque se si googolava si trovava l'età di
0: Stefano. No, perché tu sai che noi, oltre manica, diciamo, oltre
3: voi
0: età,
3: che usate ancora Facebook. Che,
0: esatto. Abbiamo le date di nascita lì.
1: No, io l'ho tolta.
3: Vedi, Pina è un'altra generazione.
0: Vedi, lei l'ha tolta.
1: Io sono furba.
2: Ma io ho scoperto adesso che ho fatto l'errore 30 anni fa di mettere 71 nell'indirizzo email, quello Gmail.
1: Sì,
2: e adesso, una volta era un
0: si
2: numero,
0: faceva.
2: Adesso in effetti.
0: Col senno di poi.
2: Col senno di poi non l'avrei fatto.
0: Certo.
1: Secondo me Stefano, dopo lo scoprirete, quel lavoro che fa è abbastanza googolabile, magari c'è scritto anche pubblicamente la data di nascita. Ta-ta-ra-da. Comunque Stefano,
2: sono di Milano.
1: Milanese doc, perché questa è una cosa difficile da trovare. È difficile trovare un milanese doc. Da quante generazioni sei milanese?
2: No.
0: Si scoprì che non lo fu.
1: No.
2: Dipende cosa vuol dire doc. Sì, sono nato a Milano. Cresciuto a Milano, ho studiato a Milano, mio padre milanese di famiglia, mia mamma di origine pugliese.
1: Ecco,
2: come il 90% dei milanesi.
1: Per quello,
0: cioè,
1: che dicevo.
0: Infatti. Ma di quale parte della Puglia?
2: In provincia di Bari, in un paese che si chiama Ruvo di Puglia.
1: È là.
2: Dove io peraltro usavo trascorrere le mie vacanze, le mie estati, perché passavo credo 3 mesi all'anno.
0: Con i miei nonni
2: che avevano un lavoro, che facevano spola tra Milano e il paese di origine. Quindi
1: sei stato salvato dalle estati milanesi.
2: Sono stato dalle estati milanesi.
1: No, veramente.
0: Certo.
2: E forse all'interno della mia famiglia sono quello che più di tutti ha conosciuto un po' le origini e la vita.
0: Proprio perché andavi tutte le estati.
2: Sì, trascorrevo tempo con la famiglia, con i parenti, quindi sì.
0: Bello.
1: Quindi tu...
0: Beh, serve, no? Perché insomma si nasce in una città grande come Milano,
1: no, ma poi
0: il ritmo di Milano, riuscire...
1: Trascorrere l'estate milanese veramente penso sia dura, è un regalo bellissimo andare 3 mesi...
0: Riuscire a...
2: Ma non mi ricordo, avevo 6-7 anni,
0: ecco.
2: 5 anni, sì, insomma quell'età lì.
1: Quindi ti ricordi invece l'estate milanesi, quando eri più grande? Sì. Che si fa d'estate a Milano? Quando hai...
0: Che fai?
1: 10,
0: che
1: da
0: facevi
1: 10 a 20 anni.
0: A Milano dopo?
2: No, io ho iniziato da giovane, la mia famiglia usava spendere l'estate in Liguria,
1: ecco.
2: Come una parte dei milanesi,
1: la metà dei milanesi sarebbe più bella.
2: E quindi diciamo che la mia seconda casa.
0: Potresti fare
2: vita.
0: La pubblicità sulla Liguria come la Canalis.
1: Guarda, lo fa Sara, che lei è una fregatata della Liguria.
2: Sì, da quando credo all'età di 12 anni, 13 anni, io tutta l'estate, una buona parte dell'estate la passavo sempre con la famiglia, con i nonni, parenti, amici, in un posto che si chiama Sestri Levante.
0: Sestri Levante, molto
1: famoso. Lo sanno, bellissimo, Sestri Levante.
0: Usciamo da questa impasse dell'estate che ci porta d'estate e basta. Torniamo a Milano, cioè siccome la tua storia è molto lunga e insomma ci interessano molti parti della tua storia,

0: Ecco, non era esattamente consapevole.
1: Adesso vedo che i ragazzi fanno tutto un percorso di preparazione per arrivare a capire qual è l'attitudine. No, credo che sia stata una specie di inerzia
2: che ti ha spinto
1: inconsapevole. No, ho iniziato economia presso l'Università Bocconi di Milano. E ho fatto i miei studi di economia e quindi mi sono laureato in economia aziendale.
2: E com'è stato il periodo universitario in via Sarfatti? Perché allora c'era solo via Sarfatti.
1: Allora io sono, devo dire, sono rimasto, è stata una bellissima esperienza l'università, la scuola, gli studi che ho fatto. Poi sai, all'epoca era un'università che era considerata abbastanza avanti per quei tempi, parliamo degli anni 90.
0: Certo.
1: E quindi sì, da quel punto di vista molto positivo. Devo dire la verità che però io sono rimasto sempre molto legato e attaccato alla vita, alle esperienze, alle amicizie del liceo. Quindi l'università da questo punto di vista, dal punto di vista dell'ambiente sociale, del networking, così l'ho un po'... questa cosa che si studiava ogni tanto da casa, chi voleva frequentava, chi voleva non frequentava, l'ho sempre vista un po' come un ambiente dispersivo rispetto alla voglia e necessità che avevo di avere i miei contatti con il gruppo, gli amici.
0: Quindi tu eri uno che comunque usciva molto.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, io ero...
0: Quindi eri uno da giovedì, venerdì, sabato.
1: Beh, sera. Poi bisognava fare anche i conti,
2: economista.
1: Però, io ho sempre mantenuto un gruppo di amici, di contatti tra scuole, zona, quartiere, perché più o meno sono vissuto in quelle coordinate, quindi sì, avevamo occasione di frequentarci ripetute volte durante la settimana.
2: Bene.
0: E che sei? Ora io so già che sei uno sportivo, c'è sempre stato lo sport? Cioè anche durante, insomma, voglio dire, l'università impegnativa, gli amici, c'era posto già anche per lo sport?
1: Lo sport a me è sempre piaciuto, sia come appassionato osservatore di eventi sportivi di tutti i tipi.
0: Quindi segui
1: dal classico calcio fino a tutto, atletica, ciclismo, motori, chi più ne ha più ne metta, ma mi è sempre piaciuto anche praticarlo. Da giovane ho fatto, credo, li ho provati tutti, poi senza grande successo, però nuoto, canottaggio, atletica leggera per tanti anni, anzi ai tempi del liceo facevo atletica leggera.
0: Ma senti,
1: mi è sempre piaciuto il calcio, dopo ho mantenuto la passione per la corsa, poi sono tornato a giocare a calcio quando ho finito ai tempi dell'università, quando ho finito l'atletica leggera, e poi ho mantenuto la passione personale fondamentalmente corsa, bici, sci.
0: Beh, se seguite,
2: adesso vediamo le storie di Sara.
0: Noi che vediamo le storie di Sara, i post di Sara, voi fate chilometri e chilometri, vi fate tutte le Adelaide Hills.
1: E infatti il ciclismo è un po' una componente della nostra vita, della mia vita, della, anche insomma la situazione che ha,
2: che vi ha uniti,
1: che ci ha separato. Poi dopo diciamo perché.
2: Comunque Stefano, tu finisci la tua università, ti laurei e poi dopo qual è stato il percorso che ti ha portato?
1: Dopo l'università, io in realtà il giorno dopo l'università mi sono laureato venerdì, lunedì sono dovuto partire per il militare.
2: Subito, ti hanno beccato.
1: Perché hanno beccato, perché a quei tempi era obbligatorio, quindi avevo fatto tutte i rinvii previsti per chi studiava, poi alla fine per cercare di qualificare un po' l'obbligo.
0: Ma sei partito con un po' di ansia oppure avevi, cioè lo volevi fare, l'avevi rimandato solo perché era l'università?
1: Sì, avevo fatto il corso per il bando di concorso per il corso ufficiale, devo dire che l'idea, insomma, dopo aver studiato un po' di anni, l'idea di iniziare un capitolo nuovo mi entusiasmava.
2: Perché praticamente tu potevi fare, dopo la laurea, potevi fare un concorso speciale, no? Perché eri laureato.
1: Beh, non solo dopo la laurea, diciamo che con la laurea si aveva qualche graduatoria in più per fare il bando di concorso pubblico, allievo ufficiale di complemento. Corso di 5 mesi in cui si diventava ufficiali dell'esercito per poi avere un primo incarico e per poi chi voleva poteva proseguire la carriera.
0: Quanto tempo sei stato lì?
1: Sono stato 15 mesi.
0: 15 mesi.
1: 5 mesi di scuola ufficiali e 10 mesi di primo incarico, diciamo un lavoro in cui io facevo l'istruttore di quelli che all'epoca facevano il militare di leva presso una caserma.
2: Però eri giovane.
1: Avevo 26 anni.
2: Ah, ok, quindi c'era
0: a Rimini, stavi dicendo?
1: Anni, assegnato al reparto di Rimini, alla caserma di Rimini.
0: Beh, insomma,
2: ce la possiamo accettare questo,
0: certo,
2: squillo.
0: Chiaro, sarà sicuramente una chiamata dalla Thailandia.
1: Qualcuno che fa gli auguri.

0: Beh, allora, se salutiamo il suocero che stava telefonando, che quando riascolterà la puntata.
1: Ma stare per una chiamata di lavoro.
0: Ma no, uguale. Ma è il suo compleanno.
2: Perché è il suo compleanno.
3: Esatto, è il suocero che faceva gli auguri.
0: O era il suocero della Thailandia.
1: Esatto.
0: Che è l'ultimo viaggio che sappiamo ha fatto. Ti dobbiamo per forza interrompere, perché dobbiamo andare con la prima pausa. Con la prima pausa. Vai. La prima canzone che ha scelto il nostro Stefano è di Riccardo Fogli, Storia di tutti i giorni. Perché l'hai scelta?
3: L'ho scelta perché è il primo disco che ho comprato, 1982.
2: Ma il disco o la cassetta?
3: Era il primo disco in vinile grande, quando avevo per la prima volta la piastra.
0: Boia.
3: 1982, Boia. Vincitore di Sanremo, l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali. A proposito di calcio, un altro tema.
0: Referenze incredibili qui con Stefano Parisi, oggi Destinazione Australia.
2: A dopo.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Eccoci qui a destinazione Australia su Radio Italia 531. Siamo con Stefano 1 e Stefano 2. Il nostro ospite è Stefano Pratola e Stefano Parisi.
1: Per chi si fosse appena sintonizzato, Stefano ci sta raccontando degli albori a Milano.
0: Gli albori.
1: Siamo arrivati alla sua esperienza dopo la laurea a Milano in un corso per ufficiale dell'esercito.
0: A Rimini,
1: appunto. E poi però si torna a Milano.
2: Sì, si torna a Milano perché insomma, si era provato anche a rimanere a Rimini, a cercare lavoro a Rimini.
1: Ma perché è divertente stare a Rimini?
2: Perché, insomma, avendo vissuto una vita a Milano, non essendo mai stato in vacanza a Rimini, ho scoperto che a Rimini ci sono...
0: C'è un po' di divertimento,
2: direi. Quindi perché non combinare le due cose?
1: Di certo.
2: Quindi iniziai cercando lavoro. Prego.
0: No, dico, invece di andare da sud a nord, si può provare ad andare da nord a sud.
2: Sì, esatto.
0: E ce l'hai fatta?
2: No, non ce l'ho fatta. non ce l'ho fatta a rimanere, e quindi alla fine ho trovato lavoro dopo l'università e dopo questa esperienza militare nell'esercito. Ho trovato lavoro a Milano. Ho iniziato a lavorare nel 98, quando avevo 27 anni, quindi neanche giovanissimo, perché poi facendo quasi due anni di corso ufficiale dell'esercito.
0: Due anni nell'esercito, quello comunque
1: avevi già fatte di esperienze per crescere, insomma.
2: Sì, diciamo.
1: Quindi ti sentivi già un po' diverso dall'età in cui andavi al liceo, i primi anni dell'università?
2: È un tema molto dibattuto, ma l'esperienza fatta ai tempi nell'esercito è sicuramente una di quelle che ricordo. C'ho ancora la mia chat con i compagni del corso ufficiale, siamo in 80.
1: Accidenti.
2: Siamo molto uniti, ci vediamo anche per i ritrovi. È un po' come...
1: Però siete cambiati.
2: È un po' come avere altri fratelli con cui si è condivisa una parte importante della propria vita.
1: Certo.
0: Bene, tu dicevi che avevi anche la chat con gli amici del liceo.
2: Sì, beh, io mantengo... Sì, contatti con gli amici del liceo, quelli storici. C'ho una chat specifica con i compagni di classe, una chat specifica con amici del liceo in senso più ampio.
0: Mamma, bello però!
3: Vive di chat!
2: No, io in realtà devo dire la verità, sono uno dei meno attivi nella chat, però mi piace.
1: Ghosti tu?
3: No, perché non è che ghosta, è che lui tutto il giorno non guarda il telefono.
1: Beh, giustamente.
3: Arriva a casa la sera e praticamente passa due ore a rispondere a tutte le chat.
0: Che bello, dai.
3: Bello, sì.
2: A casa. Non è vero, non rispondo
3: sì,
2: a tutte le chat.
3: Sì, un po' è vero.
2: Quando ho tempo lo faccio volentieri, però insomma è un modo per rimanere agganciato al mio passato, alla mia vita,
0: alle amicizie
2: che non
0: so, le amicizie di quel periodo sono delle bellissime amicizie. Anch'io ho una chat con i miei compagni di classe delle superiori, ancora ci vediamo quando torniamo in Italia, comunque parliamo in chat.
1: Ne hai avuti anche tanti al tuo matrimonio, mi ricordo.
0: Sì.
1: Allora, però
2: un tema interessante è che ti racconterò che io l'Australia non è la prima destinazione, ma
1: infatti
2: e devo dire che una delle cose che è cambiata nelle varie esperienze fatte all'estero è la tecnologia, che cambia completamente il percepito,
1: perché non c'era WhatsApp
2: quando siamo andati lì la prima volta, no. Poi ti dirò dove
3: non c'era
2: il Google Maps, non c'era WhatsApp, non c'era la video call,
3: non c'erano i telefoni smartphone,
2: quindi si comprava la cartina
1: e si facevano le chiamate
2: e si diceva ti chiamo dall'ufficio
3: per risparmiare.
1: Che forte.
2: Fantastico.
3: E si andava in giro con la cartina sul sedile della macchina, perché non ci avevi Google Maps.
1: Quindi diciamo la prima destinazione all'estero che avete fatto già insieme, poi capiremo come vi siete conosciuti, è la Germania. Sì. Quindi la cartina era tedesca.
3: Esatto,
2: per tornare al mio percorso, io ho avuto la fortuna dopo pochi anni che ho iniziato a lavorare presso un'azienda
1: La Pirelli, la Pilunga. Beh, è un'azienda storica, è un'eccellenza italiana, va assolutamente nominata.
2: Grande scuola, ho avuto la fortuna e la possibilità di ricevere la proposta per avere un incarico all'estero in Germania, a Monaco di Baviera, e fu così che nel 2002 mi trasferì a Monaco di Baviera per proseguire di fatto il mio percorso professionale all'estero. Avevo 31 anni all'epoca, che poi è stato anche l'anno in cui, poco prima di partire, ho conosciuto
0: Sara. Quindi praticamente tu inizi a lavorare in Pirelli. Poi a un certo punto
1: c'è una promozione che ti porta a Monaco.
0: Sì. Però durante quegli anni conosci Sara, no?
1: L'anno
3: tre mesi prima di partire,
1: lo stesso anno.
3: Innamoriamo. Sì,
2: è successo che uno degli amici del liceo,
3: esatto, ecco, sempre questi,
2: che saluto,
0: dominiamo.
3: Zanzi
0: è il nome, o il soprannome?
3: È il nome.
1: Zanzi è...
3: No, è Gianzelio.
1: Zanzi è nella WhatsApp del liceo.
2: Esatto. Si confermo, è anche
3: no.
0: Zanzi, ti devi guardare la puntata. Sì,
3: dopo gli manderemo il link, assolutamente.
2: No, questo mio amico si sposa con una
3: ragazza
2: conosciuta a Milano, ma siciliana.
3: Alessandra.
2: Si va a sposare Alessandra, che salutiamo anche lei.
3: Ciao Alessandra.
2: Se li nominiamo li dobbiamo salutare.
3: Sì. Tutte e due salutiamo.
1: Quindi al loro matrimonio c'eravate tutte e due.
2: C'eravamo tutte e due. Ci siamo andati abbiamo fatto il viaggio in Sicilia per il matrimonio, per fare qualche giorno anche di vacanza collegato, ma io poi in realtà avevo organizzato.
0: Ma tu non te la ricordi?
1: No, fallo
0: io
1: parlare.
0: Sì, ma io me la ricordo.
1: Fallo parlare, che non abbiamo tempo.
2: Perché mia moglie ha già spoilerato tutto.
3: No, vabbè.
1: Sì, ma non in onda, quindi continua. No, prego.
2: Siccome avevamo detto prima che a me piace la bici, io all'epoca.
1: Non farti bloccare da queste.
2: Nel 2002 avevo organizzato con un amico, che saluto, Matteo. Sempre anche lui nella chat.
3: Ciao, Matteo.
2: Avevo organizzato di tornare dalla Sicilia a Milano in bicicletta.
3: Top.
1: No, vabbè.
2: E fare praticamente una vacanza di 3 settimane risalendo l'Italia in bicicletta.
3: Aspetta, devo dire una cosa, perché siccome stiamo salutando la Giovanna ci sta ascoltando, io devo salutare la Giovanna, scusa.
0: Giovanna, chi è Giovanna?
3: Salutiamola, la mia amica che ci ascolta sempre. Sì, allora, ve lo dico dall'Italia, okay, quindi.
1: Risolviamola così. Salutiamo tutti gli amici dei gruppi di WhatsApp, sia di Stefano che
3: sì,
1: di Sara. E anche quelli tuoi del liceo, Pina, pure, che ci mancano solo loro.
0: Mettiamoci dentro questo. Allora, questa è una bellissima, bellissima storia, però scusate, io voglio capire come è avvenuta, chi dei due? No, questa è la soap opera, ne dobbiamo parlare.
1: Stefano stava cercando di raccontarci che aveva un piano diabolico per andare in bicicletta a ritornare a nord
3: da Messina,
1: dalla Sicilia.
3: Milano,
0: sì, però
3: allora,
1: e torniamo a lui.
0: Però Stefano, io voglio chiedere prima, cioè, naturalmente andate al matrimonio, cioè, quindi vi conoscete lì?
2: No, ci conoscevamo
3: già prima, Pina.
0: Ok, quindi che succede?
2: Ci conoscevamo prima perché avevamo amicizie in comune.
0: Come scatta questa...
2: Insomma, come si racconta...
0: Una cosa di occhi?
3: No. Vabbè, si sa che ai matrimoni poi...
0: No, ma io voglio sapere proprio, capito, chi ha fatto il primo passo.
1: Proviamo a vedere se ce lo racconta Stefano.
2: No, io parlo al mio avvocato.
3: No, io non parlo.
0: Cioè, come è avvenuto?
1: No, adesso ce n'hai due.
2: Diciamo che ci siamo frequentati a seguire il matrimonio, però io la mattina dopo del matrimonio dovevo partire,
0: quindi una sorta di colpo di fulmine un po'
1: cerchiamo. Torniamo a questa cosa. Tu devi partire il giorno dopo, ti svegli e devi partire, se no saresti rimasto un altro po'. Questo vuoi dire?
2: Sì, sarei anche rimasto, però avevamo organizzato tutto all'epoca.
1: Tu quella mattina avevi pensato, vedi, se non dovevo partire, rimanevo un altro po', magari stavo un altro po' con Sara.
2: E lo so.
1: L'hai pensato?
0: Cioè, non è che stava a partire in guerra.
2: Certo che sarei rimasto.
1: Quindi avevi fatto.
2: Ma ho mantenuto anche
1: la promessa.
2: Certo.
1: Giustamente.
2: Gli impegni presi.
1: Che hai pensato quella mattina?
3: No, io non ho pensato, però quello che mi fa ridere, do in retroscena, che poi lui ha fatto questo viaggio con questo nostro amico Matteo, che al ritorno dal viaggio mi ha detto: Madonna mia Sara, ho passato 3 settimane e questo parlava solo di te.
1: Possiamo sapere se c'è stato un bacio durante il ricevimento di questo matrimonio? Possiamo sapere questa domanda?
0: Adesso tu ti arriva col bacio, io non posso chiedere il momento amore, tu
1: ma
0: vuoi
1: fammi
0: il bacio.
1: Chiedere quello che tutti noi vogliamo sapere.
3: Ah, certo!
2: Vabbè, adesso mi sembra il minimo.
0: Erano adulti abbastanza, diciamo.
2: Sì, avevamo 31 anni. Io
3: 23.
2: Anni, 23. Io 31 e 23, cioè.
0: Quindi
1: forte,
2: il bacio era un bacio anche di saluto agli sposi,
0: Ma poi aspetta, immaginati tre settimane in bicicletta da solo a pensare a questa cosa, con le farfalle nello stomaco.
2: In realtà io avevo anche un altro pensiero.
1: Le avrà digerite, andiamo avanti.
2: Io avevo un altro pensiero, perché poi in realtà la cosa che ancora lei non sapeva è che io ho detto: adesso mi spiace, devo partire perché ci abbiamo tre settimane in bici. Poi arriviamo che è praticamente fine luglio.
3: No, era fine agosto quando tornavi a Milano, era fine agosto, tu a settembre sei andato in Germania.
2: No, aspetta, fine luglio, ma guarda che io al primo agosto devo andare in Germania. Come in Germania? A fare la vacanza? No, perché mi trasferisco a vivere in Germania. E quindi io ad agosto andai a fare un corso di full immersion, così si diceva,
1: per prepararti,
2: di tre settimane per studiare il tedesco.
3: E io ho preso un aereo e sono andata lì.
1: Grande.
3: A capire la situazione.
1: Allora, ci fermiamo sull'aereo perché dobbiamo assolutamente andare con la prossima canzone, che è una canzone degli 883. E voglio chiederti, Stefano, perché l'hai scelta.
2: L'ho scelta perché era un po' legata all'epoca delle amicizie, 1992, se non ricordo male. Con un Deca non si può andare via. Erano un po', insomma, un po'
0: il Deca milanese,
2: erano le 10.000 lire dei tempi.
0: Stefano
2: con
0: non
2: cui,
0: lo sa.
1: Sì, no, lo so, questa canzone la conosco.
2: Con cui si faceva i conti per decidere cosa fare la sera con gli amici. Andiamo in discoteca, andiamo a mangiarci una pizza. Con un Deca, come dice la canzone, non si può fare tutto, no?
1: State con noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Bentornati, state ascoltando Radio Italiana 531, destinazione Australia con Stefano Pina e il nostro ospite Stefano Parisi, ma c'è anche Sara qui. E siamo nel racconto di Stefano. Chi si fosse appena sintonizzato e non ha seguito dall'inizio può sempre andare sul nostro sito e recuperare la puntata dell'intervista di Stefano. Stefano, allora, dopo le peripezie e l'incontro ai piedi del Vesuvio, no, Vesuvio, dell'Etna.
1: L'Etna. Stefano deve partire per la Germania.
0: Tu ottieni una promozione e una proposta interessante e vai a Monaco di Baviera.
2: Sì, mi trasferisco per lavoro a Monaco di Baviera. Inizialmente una full immersion di 3 settimane per cercare di imparare il tedesco, di cui io non sapevo
1: neanche. In 3 settimane il tedesco?
2: No, beh, si chiama il corso intensivo iniziale, certo, per cercare, certo, di creare l'effetto crash iniziale,
0: che c'è stato,
2: credo, spero, e da lì,
0: beh, insomma, fuori onda dicevate che lo capite ancora o comunque lo,
1: sì,
0: parlate,
1: sì.
2: Vabbè, poi siamo rimasti 5 anni, quindi però all'inizio è stata abbastanza dura, ma poi una volta, insomma,
1: non è una lingua, no, facile, però
0: certo.
1: Sì, pare che l'abbiate,
2: è più facile,
1: per me è più facile dell'inglese, vero?
0: Forse sì,
1: perché c'è una logica.
3: Perché c'è una logica. Tu sai le parole come devono essere, comunque, anche solo
0: composte,
3: ma anche solo lette. Cioè, l'inglese, se tu ridi una parola,
0: sì,
3: c'è chi lo dice in un modo, c'è chi lo dice in un
1: altro. L'inglese
3: è
1: difficile,
3: non è
1: quello.
3: Semplice.
0: Ma anche tu hai fatto un corso intensivo quando lo hai raggiunto?
3: Io mi sono preso un anno sabbatico quando sono andata, l'ho raggiunto, perché
0: tu
3: ho aspettato un anno,
0: recuperiamo,
3: sì,
0: fuori onda. Tu entri in questo
2: lavoro, lei studia ancora all'università,
3: avevo 3 esami da finire,
2: Milano,
3: stavo facendo uno stage, ho chiuso tutti, mi sono laureata, poi ho detto vabbè, vado. A quel punto mi sono presa un anno di,
0: quando sei arrivata lì ti sei presa
3: un anno
0: sabbatico,
3: cosa faccio? Vado a scuola di lingua. E allora mi sono iscritta a questa scuola di lingua, andavo tutti i giorni tipo dalle 8 alle 2 e mi sono divertita un casino, perché poi conosci un sacco di gente.
2: Quindi, per rispondere alla tua domanda, esatto, sullo studio, se tu vai alla scuola di lingua c'è ancora la statua di Sara perché era l'istituzione per un anno.
3: Perché tutti andavano e venivano, sai, le solite 2 o 3 settimane. Io credo che ho fatto 10 mesi.
1: Come io, a livello advanced.
0: Come io all'asilo, dalle suole, i miei disegni sono ancora lì. Quindi
3: vedi, hai lasciato qualcuno.
1: Chissà perché, chiediamoci il perché.
0: Beh.
3: No, però intanto facevo la commessa in un negozio di scarpe, quindi poi per migliorare il tutto.
0: E certo.
3: Ho iniziato, poi ho trovato lavoro e vabbè.
1: Quindi 5 anni
0: a Monaco. Quindi il primo avanti e indietro per vedervi, sì, e poi insieme là, e comunque la vicinanza alla vostra città, a Milano, ai vostri,
2: sì,
0: alla vostra famiglia era, insomma,
2: sì, beh, Monaco ovviamente rispetto all'Australia lato logistico è un po' diverso, anche se, come dicevamo prima,
0: senza la tecnologia
2: paradossalmente Monaco sembrava più lontana.
0: Vedi,
2: dell'Australia,
0: la percezione,
2: perché all'epoca,
0: la prospettiva,
2: 2002-2007, come tu sai, il primo iPhone credo che sia uscito nel 2007, quindi non esisteva lo smartphone,
3: no,
2: non esisteva la videochiamata.
3: Io mi ricordo che andavo in ufficio e dicevo papà ti chiamo dall'ufficio,
1: c'era
3: perché
1: Skype? No, non ancora Skype.
3: Forse c'era
2: Skype
3: ma non si usava, figurati,
2: cioè, era proprio...
1: E poi i cellulari c'erano ma non funzionavano in nazioni diverse, vero?
3: No, nel senso dovevi avere la scheda, cioè non c'era l'Europa. Quindi
2: no, c'erano le tariffe differenziali,
3: insomma, era tutto,
2: non c'era la tariffa unica europea,
3: non è che tu mi dicevi vieni lì e io ti dicevo dammi il link di Google Maps, cioè,
2: non c'era il Google Maps,
3: non c'era il navigatore, ma cioè
1: c'era il TomTom, forse non anche,
0: allora,
1: così.
0: Non avendo tantissimo tantissimo tempo a disposizione, dobbiamo fare un grandissimo salto,
2: sì.
0: perché non è che dalla Germania siete venuti in Australia,
2: no,
0: nel frattempo tornate a Milano, sì. E c'è stata anche l'esperienza della Polonia,
2: sì,
0: nel mezzo.
2: Sì, siamo tornati a Milano, scusa, una piccola inciso.
1: La famiglia cresce.
2: Nell'82 la prima canzone era il Mondiale d'Italia, nel 90 io feci la maturità con i Mondiali d'Italia, nel 2006 in Germania abbiamo avuto la fortuna
0: di vincere.
2: No, questo lo dico
0: nuovo,
2: perché poi quando arriveremo ai miei figli, che non hanno mai visto l'Italia
1: giocare,
2: per noi invece il calcio, che è un filo conduttore della famiglia, ha avuto intensità diverse tra una generazione e l'altra,
0: certo.
2: Nonostante la passione,
1: davvero,
2: e l'engagement dei miei figli oggi sia molto più alto.
0: I vostri figli fanno calcio tutti e due, no?
1: Sì.
0: Quindi insomma
2: due,
0: il
2: super,
0: calcio
2: super appassionati,
0: è veramente lì.
2: Mi è rimasta sempre un po' questa cosa per cui io ho avuto la fortuna di vedere,
1: sì,
2: mondiale vinto, maturità con i mondiali in Italia, mondiale vinto in Germania,
3: mentre
2: noi eravamo in Germania.
0: Io ero in una fontana della città, volato lì dentro.
2: Comunque, tornando alla tua mano, sì, poi io torno in Italia, torniamo in Italia perché io ho avuto una promozione, un incarico nuovo e quindi sempre per la stessa azienda torniamo in Italia nel 2007 e quindi ci trasferiamo a vivere ad Arese. Dove
0: i natali di Sara,
2: sì, dove Sara ha i natali, e quindi passiamo un bel po' di anni ad Arese dal 2007 al 2014, sì, dove ovviamente ci organizziamo un po' la vita familiare, la vita personale.
3: Nascono i nostri figli. Appena nasce Achille nel 2013 a dicembre, poi lui inizia a partire, va in Polonia.
1: Inizia da solo. Quindi Achille, sì, che è il vostro secondo.
3: Sì.
1: Quindi comunque la
3: 2009 era nato Leo e 2013 Achille.
1: Va in Polonia e poi lo raggiungete tutti quanti in
3: poi
1: Polonia.
3: Poi dopo qualche mese siamo andati.
2: Sì, perché a quel tempo io ricevetti una nuova proposta per un nuovo incarico nella zona Nord Europa, quindi sostanzialmente potevamo scegliere tra due sedi dove le attività si svolgevano, che era la Polonia e la Svezia, perché l'azienda per cui lavoravo aveva due sedi, una a Varsavia e una a Stoccolma. Io ebbi la fortuna di iniziare un po' da pendolare tutte le settimane nell'attesa di trasferirmi definitivamente, e valutando un po' le situazioni alla fine decidiamo, gli dico: guarda, secondo me Varsavia fa più al caso nostro rispetto a Stoccolma, e quindi ci trasferiamo a Varsavia nel 2014, quando Achille aveva sei mesi e Leonardo aveva quattro anni. Quindi la Sara, sempre coraggiosa,
0: solo chi è su Facebook può vedere la sua espressione.
2: Esatto. Comunque, non può lamentarsi di aver avuto una vita noiosa.
0: Questo senz'altro, ma perché poi
3: mi faceva paura un po' la Polonia, perché comunque vai in un paese dove non capisci neanche una parola di quello, perché adesso ridi e scherzi, sai, vai in un paese parli spagnolo, francese, inglese, meno male, insomma,
0: certo,
3: nell'orecchio
0: polacco.
3: In Polonia mi immaginavo il freddo, insomma, tutto quei luoghi comuni, dai,
0: certo,
3: che si possono.
0: Però allora, con i bimbi, se mi sembra di capire che comunque tu nelle nuove cose comunque ti slanci abbastanza.
2: No, si slancia più lei.
0: Ti slanci.
3: No, io lo porto un po' di più, perché
0: lo spingi, sì, quindi.
2: Sì, io c'ho sempre la curiosità voglia
0: questo
2: di
0: volevo dire, okay,
2: sperimentare, di cambiare. La Sara invece
1: siete
2: la
1: un
2: prende...
1: team perfetto.
0: Ecco, infatti.
1: Bellissimo.
3: Diciamo io gli dico: vabbè, ma che ci frega, andiamo e vediamo.
0: Vedi, sì,
1: bello,
0: vedi come funzionano la coppia funziona, sì, con questo essere complementari.
3: E beh, con una vita così non è semplice, devi andare molto d'accordo su certe cose e incastrarti.
0: Allora, dobbiamo andare già a una nuova
1: pausa, sì. Ok, quindi siamo in Polonia e tra un po' arriveremo a capire cosa succede dopo, quando arrivate in Australia.
0: Beh, vogliamo capire qual è il passaggio che li porta a venire in Australia, perché ci sarà qualcosa che ha fatto poi partire tutto, no?
1: Lo scopriremo solo ascoltando l'ultima parte.
0: L'ultima canzone che Stefano sceglie è Salirò di Daniele Silvestri.
2: Eh sì, 2002, l'anno in cui ci siamo conosciuti, in cui sono partito dalla Germania e ci siamo baciati.
0: Facendo quel passo di danza,
3: esatto,
0: che c'è nel video?
3: Beh.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Eccoci di nuovo qui per la puntata di Destinazione Australia. Siamo nell'ultima parte e stiamo parlando della bellissima storia di Stefano Parisi con Stefano. Stefano, siamo arrivati in Polonia. Allora, Polonia, arriva Sara con i bimbi. Esperienza
5: bellissima.
4: Bellissima.
5: Breve ma intensa.
4: Breve ma intensa, non ne possiamo parlare approfonditamente perché dobbiamo parlare di poi sì, che fate? Sì. Tornate in
6: però
4: Italia.
6: Però visto che siamo nell'ultima parte, Stefano, facci insomma capire come siete arrivati poi qui in Australia.
5: Ecco. Cioè, quali sono stati i passaggi? Perché io all'epoca ricevetti una nuova proposta professionale, quindi decisi di
4: direttamente dalla Polonia, oppure passato?
5: Ero in Polonia,
4: Polonia.
5: E decisi di accettare una bellissima proposta dopo tanti anni, una bellissima esperienza nell'azienda precedente, decisi di accettare una proposta per il ruolo di, in Italia si dice amministratore delegato, managing director di Bridgestone per il Sud Europa, basato a Milano, ovviamente la nostra città, e quindi io decisi.
6: Felicissimi di tornare a Milano.
5: Sì e no, la Sara era disperata, non voleva tornare dalla Polonia, perché non voleva andare, ma poi non voleva tornare. E quindi
4: grande, Sara.
5: Col muso siamo tornati a casa.
6: Ma senti, però la proposta era imperdibile, come mai?
5: Beh, era un momento giusto della mia vita per cogliere una nuova opportunità, per n motivi personali e professionali, e quindi alla fine decisi di accettare e torniamo in Italia ad Arese, dove eravamo già tornati,
6: certo,
5: dopo la prima esperienza in Germania. Torniamo ad Arese e stiamo ad Arese dal 2015 fino al 2000 e fino alla fine del 2021/inizio 2022, quando
6: ti arriva una nuova proposta.
4: Quindi vi siete fatti il periodo Covid.
6: Sì,
4: che su cui già lei piangeva.
6: Dove non entreremo.
4: No, già lei piangeva. Periodo Covid.
5: Periodo
4: quindi
5: Covid.
4: Poi
5: sì,
4: che succede? La svolta?
5: Ho avuto questa...
6: Ti arriva una nuova proposta.
5: Ho ricevuto una nuova proposta. Ho fatto 6 anni nel ruolo che descrivevo prima in Italia, e quindi arriva la proposta di prendere un ruolo per un incarico all'estero. Dico, all'estero dove? E no, non è proprio vicino.
6: Così te l'hanno presentato.
5: È in Australia. Dico, in Australia dove? Adelaide. Ah,
4: cos'è Adelaide innanzitutto?
6: Questo è quello che ti sei domandata a te all'inizio.
5: No, perché devo dire la verità che... lo sapete, nell'ambito delle grandi aziende multinazionali tipicamente uno pensa Melbourne,
6: certo,
5: Sydney. Invece Adelaide, perché l'azienda per cui lavoro, Bridgestone, ad Adelaide aveva ha la sede
6: qui. Come mai ce l'ha qua?
5: Ce l'ha qui perché
6: per una ragione,
5: per un motivo molto importante, perché qui Bridgestone aveva la fabbrica dove si producevano i pneumatici, fin tanto che c'era anche la produzione di veicoli nel Sud Australia, cosa che come sapete da un po' di anni non
6: c'è più come prima.
5: Però è rimasta la sede dell'ufficio centrale, l'head office come
6: certo,
5: si dice, dell'attività di Bridgestone in Australia e Nuova Zelanda. Quindi io nel 2022, dopo 6 anni fatti in Italia, ci viene presentata questa proposta, torno a casa e dico: senti Sara, che ne dici?
4: Se ripartiamo?
5: Allora, all'inizio non ha...
4: Sconforto, sgomento.
5: No, No, non sono sconforti, sono sempre momenti.
4: No, sono momenti in cui dici,
6: beh, c'era tante cose da pensare in più alla prima volta.
4: Insomma, non è che dici, vabbè, vicino, un'ora di volo, poi vediamo, inizia a andare tu, sai, quelle robe magari.
6: Quindi, ecco, però, insomma, siete partiti con l'idea, vabbè, intanto andiamo e poi vediamo.
5: Beh, allora, tieni conto che per tutta la vita che abbiamo fatto, che abbiamo raccontato, io ormai avevo questa idea che, insomma, ho avuto la fortuna, la possibilità di avere diverse esperienze, i miei figli, la mia famiglia era cresciuta un po' seguendo questo tipo di percorso, con tutti e pro e contro, certo. Però io ci vedo sempre, ci ho sempre visto più pro che contro.
6: Penso di sì.
5: E all'epoca ci siamo detti, beh, considerato l'età dei ragazzi, considerata l'esperienza che dobbiamo far fare, forse questa è l'ultima occasione per poterlo fare prima che poi si... mettano le radici
4: a Milano
5: e quindi abbiamo
4: le hanno messe qui però facciamo quelli mettere le radici un po' più lontano
5: e quindi un po' l'idea di coltivare, di continuare un po' a coltivare questa possibilità di farli crescere con una mentalità un po' più aperta, con esperienze un po' più diversificate, ci siamo detti adesso mai più,
4: certo.
5: Ma sì, vai, intanto andiamo e poi
6: comunque ora sono quasi 4-5 anni che
5: sono quasi 4 anni che siamo qui
6: anni.
5: E ovviamente l'Australia, come tu sai, è un paese fantastico per mille aspetti, molto lontano dall'Italia, quindi con alcuni pro collegati, però certo. Devo dire, alla fine la famiglia, i ragazzi si sono ambientati in una maniera incredibile. Prima parlavamo di calcio, il calcio è un po', voglio dire, un filo conduttore, non perché io sia mai stato veramente un giocatore, un tifoso super appassionato, ma è sempre stata un po' una piattaforma a cui anche i ragazzi si sono agganciati, perché qui giocano a calcio, come dicevi prima, si sono creati le amicizie con la scuola e col calcio, quindi alla fine io ho imparato che in queste esperienze se c'è qualcuno da cui uno deve imparare sono i bambini, perché i bambini hanno una capacità, ricordo i discorsi fatti in passato con adulti, genitori di fronte a queste esperienze.
4: Beh, molti ci hanno detto cosa fate, ma siete pazzi, comunque
5: si tende ad associare alle difficoltà del bambino nel fare cose simili, quello che in realtà credo poi alla fine sono le ansie che si ha da adulto,
6: proiettiamo noi,
5: e quindi il bambino diventa il modo per impersonificare,
4: certo.
5: Quello che in realtà il bambino non vede, non,
6: no. Il bambino non ha quel problema di adattamento che ha un adulto,
5: ci mette pochissimo a ricrearsi
6: perché non ha sovrastrutture, no?
5: Quindi se c'è, il mio consiglio è, se c'è qualcuno da cui imparare in queste situazioni qua sono gli adolescenti, i bambini, perché hanno una capacità che noi adulti non abbiamo.
4: E poi comunque l'Australia è un paese molto accogliente per i giovani, per i bimbi, quindi
7: anche,
4: secondo me,
7: devo dire, in particolare Adelaide
6: per le famiglie.
7: Adelaide
5: è la città.
6: Però questa cosa che ha detto Stefano la trovo molto, molto saggia, molto bella,
4: certo.
6: È una riflessione molto importante da genitore, io da figlio la vedo, però...
5: Quindi poi sai, sono comunque scelte personali, io ti ho raccontato quella che è la mia esperienza,
6: certo.
5: Non tutti necessariamente... la vedono così o la devono vedere così, questo è un po' il mio vissuto e questo è quello che ho imparato.
4: Gli avete dato una grande opportunità sia allora poi anche voi.
6: Però vedi come
4: Speriamo.
6: C'è scambio, no?
4: Certo.
6: È questo che, insomma, se i genitori lo sapete benissimo, ma mi piace che sia spiegato in questo modo,
4: certo.
6: È un bel modo in cui viene spiegato.
5: Devo dire la verità che anche andando avanti con la carriera, con gli anni, con l'esperienza, io ho sempre un po' cercato di bilanciare sempre più l'interesse, l'opportunità della mia famiglia o della mia situazione personale in senso più ampio e non solo necessariamente inseguire l'interesse o l'opportunità professionale. Credo che questa sia un po' la chiave per affrontare queste esperienze con successo, no? Bilanciando un po'.
6: Beh, insomma, sei un toro, perché è il tuo compleanno oggi, quindi direi che insomma rientra, fammi dire una scempiaggine, rientra nella tua energia di terra, di stabilità,
5: sì.
6: E tu sei proprio la...
5: Io sono più stabile, più razionale, invece Sara
4: lei,
5: è la componente,
4: che energia,
5: è la
4: l'energia
5: più,
4: di aria,
5: così, più...
4: però un team perfetto,
7: beh,
5: sì.
7: Ci proviamo,
5: questo è come siamo arrivati in Australia.
6: Bellissimo, siamo arrivati alla fine purtroppo della puntata.
4: Grazie.
6: Grazie Stefano che
5: grazie
6: sei venuto.
5: Grazie a voi, grazie a tutti coloro che
6: è anche
5: hanno
6: bello,
5: avuto
6: insomma,
5: il tempo e la pazienza di ascoltare.
6: No, no, invece è bello raccontare la storia intanto della persona, anche un po' della professione, insomma, di italiani che all'estero si distinguono nelle loro leadership e poi ci raccontano anche insomma di come si può bilanciare il lavoro e la famiglia. Grazie mille per essere venuto.
5: Sì, grazie a voi, grazie Stefano. Stefano. Grazie Pina.
4: Grazie
6: Pina, grazie Sara.
7: Tutti, grazie.
6: Prossima puntata martedì prossimo, naturalmente alle 4, Destinazione Australia. Ciao.
4: Ciao a tutti.
8: La vostra radio? Radio Italiana 531.
9: Sono le 17:01.
10: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 19 maggio, Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
11: Notiziario italiano sponsorizzato da...
12: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
13: Trump sospende un attacco all'Iran ma avverte pronto a colpire. Strage in un centro islamico di San Diego, 3 vittime e 2 attentatori morti. Israele blocca la flottiglia diretta a Gaza e fermati anche 12 italiani. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub dispersi, recupero entro le prossime ore. Elon Musk perde la causa miliardaria contro Sam Altman e OpenAI. Parla dal carcere Salim El-Kudri, la difesa prepara la perizia psichiatrica, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
11: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
12: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
14: Calabria, Calabria, terra d'amore.
15: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlati, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
16: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
17: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
15: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
18: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Buon pomeriggio con Francesca e Eliana. Uè, Francesca!
1: Uè, bella!
0: Tanto
1: buon
0: tempo che non ci siamo visti,
1: sì.
0: Eh?
1: Sì, è passato troppo tempo.
0: Beh, ci dobbiamo parlare, state in onda di quello che abbiamo abbiamo fatto domenica, sì. Che tanto tempo che ci siamo, non ci siamo visti.
1: Un paio di giorni, però ti dico, il tempo vola, they say when time flies when you're having fun, all'ultima settimana proprio... è volato e come hai detto abbiamo passato una domenica fantastica, devo dire.
0: Ma sempre intorno al cibo, non ci manca mai il cibo, siamo italiani, siamo noi la dieta non vale, però...
1: Ma chi conosce sta parola?
0: No, non fa niente. Il cibo porta la gente insieme, no?
1: È vero.
0: Ok.
1: È vero.
0: Noi siamo ritornati un'altra settimana, un'ora di... Parliamo un po' delle nostre growing up in the

0: Non posso buttare via ancora.
1: Però posso dire, Totò Cutugno guarda uguale. He hasn't aged a bit.
0: Sì, però tu ti sei scordato. She goes, hey Siri, Totò Cutugno è molto...
1: Ma non sai che non mi ricordo che lui ha mancato, no? 2 anni fa.
0: Oh.
1: No, sono 3 anni, scusa, no, nei 23 che ha mancato.
0: Totò Cutugno, dai, 85. He was beautiful in the 84. I remember that big concert. I think it was at Thebeden Theatre.
1: Lui è uno dei lunghi che non sono andata a vedere in concerto.
0: Anyway,
1: qui
0: parliamo un po' di tante cose interessanti, però la musica più importante, riportiamo un po' di musica moderna, un po' della nostra musica degli anni 80 e poi quelle che ci viene in mente, no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Iniziamo con?
1: Non so, facciamo Georgia.
0: Dai, good old build out the Georgia song.
1: Let's go for it.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Centre. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Sao Da Vinci, ma che bello. Ma ti posso dire, è simpatissimo.
1: Ti piace?
0: Yes, he is cute, lo devo dire. E ho saputo.
1: Francesco, con questo io non sono d'accordo.
0: Why? Why?
1: Non so. Però è bello che ognuno di noi abbiamo la nostra opinione e che non siamo che... It's great that we don't agree on the same things.
0: 100%. Allora, come sappiamo, è stato il finale di Eurovision domenica mattina. È nostra Sal che ha represented Italia. È riuscita a essere in quinto posto.
1: Quinto, sì.
0: C'era un periodo alla comincia, quando cominciavano a dare le vote, Australia e Italia.
1: Eh sì.
0: Primo, secondo, terzo. Primo, sì. Secondo, e facevano una all'altra. Dopo non mi piaceva come un paio di i countries hanno cominciato a dare, hanno dato i numeri a dare i numeri. Non mi è piaciuto, però, senti, siamo rimasti in quinto posto. Australia con Delta Goodrum è venuto in quattro posto with Eclipse. Ti devo dire, questa per me era un po' strana. Terzo posto, Romania, Choke Me. Strano, I'm not going to say anything else. Secondo posto, Israel with Michelle. And primo posto, come sappiamo, they actually won by a landslide, devo dire, Bulgaria with Bangaranga. Non so se hanno votato la canzone o quelli che cantavano e ballavano.
1: Beh, Francesca, io non voglio essere in negativo, però io personalmente Eurovision l'ho guardato un po', però I don't like it, non mi interessa. No, non è che non mi interessa, non mi piace.
0: Yep.
1: Io vedo che non è, perché non è una gara delle canzoni, non penso che le delle canzoni, è come il vestimento, it's all le scenate.
0: Correct.
1: Sono le scenate.
0: Theatrics.
1: It's theatrics. Dota, io non è che mi tanto mi... Che, lei basta che grida.
0: She was very theatrical.
1: Sì, perché è il tipo di gara, di canzone.
0: Perché non mi puoi dire che vote sulle canzoni, perché un bel po' sono nella lingua di loro.
1: Sì.
0: Allora, è il, penso io, è un po' la musica,
1: sì,
0: il tempo... E anche, come dici tu, the production della, yeah, canzone, the representation.
1: Sì.
0: Perché non tutti capiscono le parole di tutte le canzoni. Comunque, io non ho guardato, I was a bit biased. Ho guardato le parti solo dove c'era Sal, che mi piaceva che cantavo. Ho guardato un po' del finale, quando davano i voti, però on fast forward. Perché ci è voluto un'ora per sentire tutti i voti che sono stati dati da tutti i posti, e dopo hanno, prima che hanno fatto i voti, hanno fatto un po' di not flashback, ma hanno portato fuori un po' di artisti che ci sono stati nei anni, perché hanno celebrato 70 anni, e c'era uno che lui cantava Volare. C'era una scena che tutta the crowd, the audience, che faceva volare, wow, per un bel 3 o 4 minuti, tutti. It was fantastic.
1: Yeah.
0: Solo vedere quella scena was unbelievable. E hanno fatto vedere un po' di artisti che hanno fatto i successi su questo, sui ultimi, sì, 70 anni. E lo sai che Maneskin l'hanno vinto 5 years ago?
1: Sì, Maneskin, sembra. Sì, è ABBA 1974, Totò Cotugno. Però ho letto, perché e ci sono anche dei commenti, che gli anni prima veramente era una gara diverso. Io veramente in questi ultimi anni il Eurovision non mi tira, perché vedo che è un po' strano per me. Come ho detto, anche Sal Da Vinci, non è che la canzone Rosetta e Caffè, quello lì mi piace molto, ma sì, come lui, come una, I don't know, find him a bit fresh, bit polished, troppo, I don't know, too polished, very shiny.
0: Ma lo sai che lui ha,
1: he's a bit shiny,
0: 57 anni.
1: Oh, per gli anni che porta, guarda benissimo.
0: He looks good.
1: Fantastic. E poi un'energia che ha, fantastico. Poi per noi dalla campagna è un onore di avere.
0: Sì, vedevo, però ero emozionato.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: lo devo dire, la voce, Let Him Down di Ruby, perché le note altissimo, non è che lui riusciva, e forse perché era tanto emozionata di essere lì. Però lui alla fine si è messo a piangere dopo, quando ha finito. The crowd loved him.
1: No, beh, lui veramente, anche perché il tuo e tutto, anche per essere conosciuto nel tutta Europa, è un onore anche di presentarsi a una gara di Eurovision. È come Dota per noi, per l'Australia, anche come l'abbigliamento, the
0: sì,
1: Swarovski, lei come si è presentata, beh, bellissima.
0: Sì,
1: and she is about the theater behind her. She's always built those powerful ballads, and that's Dilcha. And I, you know, la canzone che lei canta, beh, beh, io personalmente che ci tira, no. I mean, if you had, you know, like Guy Sebastian, different story. Mm-hmm. And I think, you know, that's me.
0: They did compare, perché hanno detto,
1: correct,
0: tu non hai vinto, lei è venuto un posto in più,
1: sì,
0: di tu, perché lui è arrivato a quinto posto,
1: sì,
0: quando lui ha cantato. But I think it goes with the flavor e le canzoni.
1: Sì.
0: It's all in it.
1: And Austria, well, anything, the host country, bang, right at the bottom. So it's per me è una gara un po' strana. Non ho mai capito bene la sistema dei voti. Come scelgono le canzoni, lo so che deve,
0: sì,
1: essere un po'
0: anche,
1: no, neanche diverse, perché la canzone di Sal Da Vinci non è una canzone, anzi è una canzone molto,
0: anche quella di Grecia era un po' strana,
1: sì,
0: sì. L'ho guardata e ho detto, ma siamo guardati i cartoni qui o what? Era molto particolare, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Vediamo che quale dall'Australia e Italia che scelgono per il prossimo anno, eh? Sarà interessante.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
4: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
1: Radio Italiana 531, onde nuove insieme con Francesca e io Eliana. E adesso parliamo del nostro grande topic, che è una, questa è
0: one of our favorites,
1: numero uno. Beh, in Adelaide l'ultima settimana c'è stato il Taste in Australia.
0: Yes.
1: Francesca e io ogni anno usualmente andiamo a, scegliamo sempre un evento che gli ultimi anni saranno almeno 5 anni che andiamo, dove c'è il cibo e abbigliato con il vino. Ma quest'anno ho detto, ma non ho trovato proprio una cosa che, e abbiamo visto questo, che era una dimostrazione del Moffett Club con le frite. Ho detto, invece di andare a mangiare, diciamo, almeno questa è una cosa che si impara. E dobbiamo dire che domenica siamo trascorsi 2-3 ore a Bowden Community Center.
0: Yes.
1: It's like in, e con il gruppo dei il Moffettese, Madonna dei Martiri. E devo dire, un evento che hanno organizzato con i volontari, e credo che erano tantissimi che hanno venuto da Port Pirie, con,
0: yes,
1: c'era Sal Caputo, che lui era sul My Kitchen Rules. È interessante anche di sapere di lui, della sua esperienza su My Kitchen Rules. Però siamo imparati a fare le frite,
0: yes,
1: che per noi della campagna sono la pizza fritta.
0: Sì,
1: pizzette,
0: infatti,
1: calzone fritte,
0: panzarotti.
1: Uguale, panzarotti, come lo vogliamo chiamare. Però di vedere come vengono fatti dai moffettesi, come hanno detto anche loro, ogni persona ha la sua ricetta.
0: Sì.
1: I giovani, tanti vanno a comprare la pasta già fatto. E, però la nostra Francesca deve dire che ieri sera lei, tu hai fatto la tua pasta.
0: Sì, perché ho notato che loro, maggior parte che sappiamo, che loro usano tanti pesce. E uno dei fillings che loro avevano tre o quattro, che avevano lì. Una era normale,
1: sì,
0: quella che sappiamo, mozzarella con pomodoro.
1: Pomodoro, sì.
0: Dopo avevano un altro con la ricotta, però hanno messo uova, pecorino, per farlo un po' meno acquosa, diciamolo.
1: Sì, perché sennò era troppo umido e quella la pasta
0: troppo
1: bagnato,
0: sì, bagnato,
1: sì.
0: Sì. E dopo avevano un altro, il tonno con pomodoro. Io ho detto, quella Francesco ci piacerebbe. E hanno detto, ognuno c'ha i suoi propri gusti e puoi mettere quelle che vuoi dentro. Che hanno detto pure potessi fare anche i pomodori e mettere un'acciuga dentro. Ho detto,
1: sì.
0: Ok, ho detto, devo provare. Ho detto, a me le nipote possono mettere lì, rolling out the dough.
1: Ecco, è una bella cosa che uno si fa le palle della pasta,
0: yes,
1: che invita le persone e mette tutte lì. Il come si dice, l'impianto, non è un biando,
0: l'ingrediente,
1: il ripieno,
0: sì,
1: e che fate tutti diversi ripieni, ogni persona fa il suo,
0: infatti,
1: e poi lo vai a friggere,
0: sì. E infatti io ho detto, perché ieri ho impastato un chilo come ci hanno dato la ricetta, a me mi sono usciti, loro dicono circa 20, a me mi sono usciti 24. Ma era abbastanza grande. E infatti io l'ho fatto un po' più sottile, perché quando mia mamma faceva le pizze fritte, lei le faceva proprio sottile, che una volta che si frigge proprio vengono croccanti.
1: Sì.
0: Sto già...
1: L'acquarella!
0: Comunque,
1: perché qui a quest'ora uno vuole mangiare,
0: infatti,
1: pure.
0: Ma ti dico, comunque l'ho fatto tutte e tre, ho fatto quello normale, quello con la ricotta, il tonno con pomodoro, e ho fatto una ventina che ho detto, è meglio che le frigo prima, perché ci vuole un po' di... Non è tanto lavoro, ci ho messo 2 ore a fare tutto,
1: yeah,
0: però ci vuole lavoro. Dopo ho fatto fare dalle ragazze che loro si sono messe lì, hanno messo quelle che volevano dentro, io ce l'ho fritto. Ti dico, abbiamo mangiato 3-4 ieri sera, che buono. Si devono friggere e mangiare subito.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: cambia il gusto. Una volta che va freddo già cambia il gusto. Un altro che Francesco... Ah, e le cipolle!
1: Le cipolle cotte, però sì, non sono stati... they weren't like caramelized.
0: No.
1: No, non è perché l'hanno cucinato, in senso che era ancora un po'...
0: Erano ancora croccanti.
1: Croccante, sì.
0: Ma io quello che non capisco, perché l'hanno fatto... Hanno detto, le cucino un minuto con un po' di olio, solo che si coloro che non vuoi, non devi fare sì, caramelized... Hanno messo una lattina di pomodoro e l'hanno fatto cucinare per 4 ore. Ho detto, ancora sono croccanti. Ho detto, ma dove? Quando l'ho assaggiati?
1: Erano croccanti ancora,
0: yes,
1: sì.
0: Comunque, io ho preso uno di quelli che mi hanno dato un po' per portare a casa e l'ho fatto ieri sera. Ci hanno piaciuto tutti i gusti, però Francesca ha detto, la cipolla è un po' troppo.
1: Sì.
0: Lui ha detto, perché non provi a mettere qualcosa? Ho detto, cosa vuoi che... Ho messo la mortadella dentro lì. Oh my God, next level. Francesco, questo è buono, mi piace. Unbelievable.
1: Io già ho pensato le rape con le salsicce.
0: Anche Francesca,
1: sai,
0: ha detto
1: tutto
0: quello.
1: Quello che si mette sulla pizza, perché sì, alla fine sono uguali come si fanno le panzarotti napoletane. Ogni paese ha un suo modo.
0: Sì.
1: E anche io ho pensato con il tonno andasse bene i capri, qualcosa un po' che ci dà un po' più...
0: Puoi mettere tutti i gusti, sì, però ti devo dire, you have to have a production line.
1: Sì, sì, metti tutti...
0: Che le prepara, perché io ho detto, oh, fammele preparare un po' e dopo quando le ho un bel po' le comincio a friggere.
1: Sì.
0: Quelli con i pomodori, se le lasci anche un 5 minuti, già comincia...
1: Sì, la bagna la pasta, sì, sì.
0: E per quelli ti serve qualcuno che le fa, qualcuno che le frigge, e dopo siamo tutti noi lì che ce le mangiamo.
1: Però devo dire, Taste Australia, questo è, mi sembra, il primo anno che la Fetta Club, perché sono andati...
0: Yes.
1: What they're trying to do is go out into the community.
0: Love
1: more,
0: it.
1: Not just bring it into Victoria,
0: sì,
1: Square. Fantastic, and I know per me sono rimasto molto aprire anche gli occhi per vedere un club del
0: yes,
1: come sono tantissimi giovani, poi
0: quelle che mi è piaciuto
1: insieme,
0: yes,
1: perché sono tantissimi da the Port Pirie che sono venuti, e come sappiamo anche da noi, io lo faccio questo, ma no, io lo faccio così, però erano 50 persone, because it was sold out,
0: mm-hmm,
1: e loro vogliono fare altre di queste
0: master classes.
1: E loro chiedono anche tantissime persone.
0: Sì.
1: E sto vedendo tantissimi di questi che non, you know, che fanno dei vari club che vogliono fare imparare.
0: Sì.
1: È bello perché anche se si impara a casa, però quando lo vedi fatto in a big demonstration like this, è la cosa che è bello che siamo fatti anche noi, non è che abbiamo guardato,
0: no,
1: soltanto. Guardato, mangiato,
0: so,
1: you know, abbiamo conosciuto anche Vittoria che fa il programma dei
0: yes,
1: Moffettesi,
0: yep,
1: speriamo che la vediamo domani sera. La cosa interessante è di parlare con Sal Caputo per sapere la sua esperienza su My Kitchen Rules.
0: Lo sai cosa mi ha fatto ridere? Che lui ha detto che ogni volta che parlavano delle ricette, fare quelle, e lui... I'll take a shortcut. Perché lui ha detto, he's time poor. Adesso ai nipoti ha detto, delle volte non hai tempo per fare tutto da zero. Usa congelato qui. Faccio questo invece di metterlo lì per 2 ore, lo metto nel forno quando è un po' caldo per far crescere le cose. Ma lui ha detto, l'esperienza su
1: My Kitchen Rules
0: era fantastico, stressful, non lo facesse mai più, ma ero contento che l'ha fatto. And he was so lovable.
1: Sì, la cosa che ho notato io però, vedi, quando when you think My Kitchen Rules, you think, you know, like quando noi da casa lo guardiamo, you think, hey, come on, you know, puoi fare la verdura, whatever. Ma come ha detto lui non poteva fare le ricette che lui voleva. because it's all directed by the producers. And all and that's scripted. Unfortunately, the last few years, My Kitchen Rules has become about acting. It's not even about the actual food itself, unlike MasterChef. But it's, you know, I found it strange that he was saying, oh, I used onions bought. And I thought, you know, here you are thinking all these people that could go on My Kitchen Rules, and what he's doing is actually using food already prepared. You think, you know, someone is a real foodie. But interesting, very interesting. Però devo dire, Taste in Australia 2027, always look at the program, get in early because these shows, sell these out. Classes sell out straight away.
0: Allora Eliana, vogliamo mettere questa nuova canzone, You Are Hanging Out, to hear?
1: Tiziano Ferro.
0: Yes.
1: This is a new version.
0: Well, non è nuova canzone.
1: No, la canzone, perdono, però è una versione adesso con Lazza.
0: Let's go.

0: sì.
1: Riderà, riderà, riderà.
2: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18
2: e 2 minuti.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Oggi intanto Vladimir Putin sarà a Pechino da Xi Jinping. Il leader russo ha definito l'alleanza tra Mosca e Pechino non diretta contro nessuno, parlando di una cooperazione per la pace e la prosperità globale.
6: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti e anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Morti anche 2 aggressori di 17-19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
5: Nuovo blitz israeliano contro la flottiglia diretta a Gaza. Le imbarcazioni sono state fermate e abbordate al largo di Cipro. 3 attivisti bloccati. Ci sarebbero anche 12 italiani sui 35 presenti nella spedizione. Molti sono stati trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Abbiamo visto le navi da guerra e poi perso la connessione internet, racconta il deputato nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Caro, tenuto presente sulla flottiglia. Netanyahu si è congratulato con i militari parlando di lavoro eccezionale. Dure proteste dal centro-sinistra italiano. Eli Schlein definisce l'operazione un atto di pirateria in acque internazionali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani fermati.
6: Saranno recuperati entro domani i corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, Giorgia Somacalla, Muriella Oddinino e Federico Gualtieri sono stati individuati nel terzo ambiente della grotta da un team di esperti sommozzatori finlandesi. 2 corpi dovrebbero essere riportati in superficie oggi. Gli altri mercoledì. Le operazioni vengono definite tecnicamente molto complesse. Intanto resta aperta la questione delle autorizzazioni per l'immersione. Secondo il governo maldiviano, soltanto la docente universitaria e 2 ricercatori ne erano in possesso, mentre l'operatore dello yacht sostiene che il dive master Gianluca Benedetti, già recuperato nei giorni scorsi, non ne avesse bisogno.
5: Elon Musk perde la battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse presentate dal patrono di Tesla X per motivi procedurali, ritenendo la richiesta arrivata oltre i termini previsti. Musk sosteneva di essere stato convinto da Altman a finanziare OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, promessa poi tradita con la trasformazione della startup in un'azienda a scopo di lucro. Durante il processo Musk aveva chiesto danni per 180 miliardi di dollari e la rimozione di Altman e Greg Brookman dai vertici della società.
6: E veniamo in Italia. Dal carcere parla Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver travolto con l'auto diversi passanti a Modena ferendone 8. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto il suo avvocato che prepara la richiesta di una perizia psichiatrica. Emergono anche vecchie mail inviate 5 anni fa all'Università di Modena con frasi offensive e deliranti contro i cristiani. Oggi El Kudri avrebbe chiesto un prete e una Bibbia. Restano ricoverati 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe ed è ora cosciente. Intanto il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini che hanno fermato l'uomo e soccorso i feriti. feriti.
5: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale. Il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Buonasera a voi tutti, vicini e lontani, buon ascolto all'orecchiabile musica che vi presenta Cristiano e agli argomenti che vi presenteremo sul Friuli Venezia Giulia e la sua gente della radio italiana 531. Sono Marisa con Cristiano e Bianca.
1: Buonasera Marisa.
2: Buonasera.
0: E Giovanni sarà per arrivare, credo.
1: Giovanni non pervenuto
2: è per oggi. È per strada.
0: Per strada.
2: È per strada.
0: Come di solito incomincio con un aforisma. La speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile. Buon ascolto a voi tutti, vicini e lontani. Quello che parliamo di un argomento che non abbiamo parlato per tanto tempo, il collegio del mondo unito nell'Adriatico.
1: Dici tutto, Marisa.
0: Com'è?
1: Dici tutto.
0: Sì, è una scuola indipendente facente parte del dei collegi del mondo unito, un movimento internazionale che riunisce studenti da tutto il mondo, selezionati unicamente sulla base del merito, con lo scopo di promuovere la pace e la cooperazione internazionale. La scuola è frequentata da circa 200 provenienti da più di 80 diversi paesi. Il collegio offre un programma di studio biennale finalizzato al conseguimento del baccellierato internazionale. Un esame equipollente alla maturità italiana riconosciuto in più di 80 paesi del mondo. Allora, sapete dov'è?
1: Dov'è? Dici, sarà in Friuli.
0: Sì, uno di questi sì. È anche in Friuli.
2: È a Duino.
0: La scuola è situata nel villaggio di Duino, in provincia di Trieste, Friuli Venezia Giulia, meno di 5 chilometri dal confine sloveno. L'aspetto caratteristico del Collegio del Mondo Unito della

0: alcune culture diverse attraverso l'educazione e l'interazione tra ragazzi di diverse culture che vivono e studiano insieme. Il movimento comprende i 15 collegi nel mondo unito situati in Canada, Stati Uniti, India, Italia, praticamente Friuli, Venezia Giulia, Norvegia, Canada, Swaziland, Hong Kong, Venezuela, Regno Unito, Costa Rica, Bosnia Erzegovina, Olanda, collegio aperto nel 2010, e Cina nel 2015. L'ufficio internazionale si trova a Londra. Commissioni nazionali si trovano in più di 130 paesi, un network di più di 40.000 ex alunni provenienti da più di 180 paesi. Tutti gli studenti al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico sono selezionati tramite la Commissione Nazionale del loro paese di provenienza attraverso una severa procedura di selezione sulla base della doti accademiche, qualità personali, partecipazione in attività extracurriculari, dite in italiano,
1: extracurriculari.
0: Sì. Tutti gli studenti sono assegnati di una borsa di studio completa dal valore di circa 43.000 euro che copre le spese per vitto e alloggio per tutta la durata del biennio. Il collegio, in accordo con gli ideali, crede in un approccio olistico all'educazione che rende centrale lo sviluppo culturale dello studente. La regolamentazione del baccellierato internazionale impone a tutti gli studenti di presentare esami in almeno 6 materie, tra cui la propria lingua madre, una seconda lingua, inglese o italiano, matematica, una materia scientifica, fisica, chimica, biologia e sistemi ambientali, una materia umanistica, storia, filosofia, economia, arte, cultura del mondo e arti figurative come musica o un'altra materia delle categorie precedenti. I 18 collegi del Mondo Unito, distribuiti su 4 continenti, offrono ogni anno un'educazione stimolante e trasformativa a oltre 12.000 studenti. È una grandissima cosa questa, vero?
1: Assolutamente sì. E sai cosa, Marisa? È così interessante che noi continuiamo a parlarne subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi. A fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Buonasera a tutti, siamo tornati qua da Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Io sono Bianca e sono con Marisa e Cristiano. E sta varcando la soglia della nostra studi Sanremo anche il bellissimo Giovanni Freschi, ben arrivato.
1: Ma Bianca, se mi accogli con un bellissimo Giovanni Freschi, qua mi emoziono, cari ascoltatori, cari amici qua in radio insieme a Marisa e Cristiano. Buonasera a tutti, chiedo scusa, impegni di lavoro e traffico mi hanno portato ad essere qua. 20 minuti in ritardo, sono reo colpevole, ma buonasera a tutti, come stiamo cari amici?
0: Tutto bene, tutto bene. Marisa ci ha raccontato un po', dici tu Marisa, di
2: collegio,
0: cosa stiamo parlando?
2: Il collegio unito Aduino, lo conosci?
1: Il collegio unito Aduino? Io non lo conosco, e dalla faccia che fa Cristiano,
2: davvero?
1: Non lui, perché Duino siamo da una parte della regione che forse non è entusiasta.
3: No, sì. non conosco.
2: Sono 18 collegi uniti nel mondo, distribuiti su 4 continenti, offrono ogni anno un'educazione stimolante e trasformativa a oltre 12.000 studenti, e uno di questi si trova a Duino, quasi sulla... sul confine della Slovenia, che parlano facilmente l'italiano e lo sloveno, perché devono imparare.
0: È un collegio dell'eccellenza, dove vengono offerte borse di studio ai migliori.
1: Adesso questa cosa qua mi rings a bell, come si suol dire. Adesso non mi ricordo, un paio d'anni fa, Marisa, c'era stato... avevamo avuto un contatto con questa realtà, o mi sbaglio? Mi ricordo proprio questa storia qua che... per l'appunto c'era questa scuola molto particolare, molto speciale, che aveva talenti, persone che
2: devono avere un punteggio
1: molto alto. Esatto. Vengono
2: ma
1: da tutto il mondo.
2: Lo stesso noi abbiamo, conosco due. Uno è da Geelong, Giorgio Romagnoli, se sei in ascolto, congratulazioni, è stato a Duino.
1: Ah, bravo Giorgio.
2: Roger Parolin, figlio di Luigi.
1: Ah, il figlio di Luigi,
2: ma dopo
1: che salutiamo anche lui.
2: Il figlio di mia cugina è andato, anche lui su uno di questi collegi, ma è andato in India.
1: Oh, wow.
2: Perché uno di questi è in India, ho detto tutti i nomi dei paesi dove si trovano questi collegi uniti, ma sarebbe veramente, credo che sia bello andarci. Sarebbe bello.
0: Beh, sicuramente interessante.
2: Vero?
0: Certo.
3: Forse già ti stavi confondendo con il convitto nazionale Paolo Diacono, che anche lui fa tanti scambi culturali.
1: No, cioè nel senso, Paolo Diacono, istituzione storica incredibile, però questo Paolo Diacono, che tra l'altro conosciamo bene, anche quello lì, Paolo Diacono è a livello regionale una grande istituzione. Tu sei stato al Paolo Diacono?
3: Ho fatto tre anni.
1: Allora, ma tu abbassi la...
3: Ho fatto tre anni.
1: Rovini la... No, scherzo.
3: Come rovini?
1: La grande reputazione.
3: Beh, Dio, non hanno avuto il coraggio di mandarmi in giro per il mondo. Quando ho deciso di andare sono andato da solo, come adesso sono qua.
1: No, ma a parte gli scherzi, magari ce ne puoi parlare tu un po' adesso dopo la pausa del convitto Diacono, perché anche la Marisa lo conosce abbastanza bene, vero? Il convitto Paolo Diacono, che Cristiano ha frequentato,
2: sì,
1: che però è un altro istituto rispetto a questo di Trieste. È interessante, di Trieste, di Duino, però... ricordo che ne avevamo già parlato di questa, diciamo, scuola di eccellenza, che è un po' che penso che sia, adesso non mi ricordo se è universitaria o superiore questa scuola delle eccellenze, Marisa.
2: Superiore.
1: Scuola superiore, quindi sarebbe sì, simile a quelli al convitto
2: Paolo
1: Diacono.
2: Voi conoscete il bacillierato?
3: Forse era una scuola, sei sicuro che era solo superiore, perché magari è intesa come superiore, come la superiore di Pisa.
1: Non lo so, dovremmo vedere.
0: È
1: però
0: un collegio, quindi penso
1: collegio,
0: che siano proprio
1: sì,
0: scuole superiori.
1: Sì.
0: E invece Giovanni, con quali scuole il Popolare Furlan fa scambi culturali? Perché mi ricordo che l'anno scorso abbiamo ospitato una scuola dal Friuli che è venuto a fare uno scambio, se ci vuoi raccontare qualcosina riguardo.
1: Sì, anzi, uno scambio che adesso... speriamo proprio che non quest'anno, ma nel 2027 verrà rinnovato, però probabilmente rinnovato con una visita degli studenti della scuola con la quale collaboriamo qui ad Adelaide, ovvero una delle scuole con le quali collaboriamo, ma con la quale abbiamo sviluppato questo scambio, ovvero la Valley View Secondary School, che probabilmente gli studenti della Valley View andranno a Udine, in Friuli, e verranno ospitati dall'educandato, dal convitto storico dell'Uccellis, che è questa realtà proprio...
3: La rivale del
1: convitto Paolo Diacono, di cui stavamo parlando prima. Sono queste due scuole, delle istituzioni proprio non solo regionali, ma nazionali.
0: Licei,
1: sì, sì. Che hanno diverse classi al proprio interno, però sia il Paolo Diacono che l'Uccellis sono riconosciuti a livello nazionale, se non europeo, non solo per i loro programmi, ma anche proprio per queste grandi, diciamo, il fatto che sono molto...
0: rinomati.
1: E anche attivi su scambi, attività di progetti, diciamo... un po' fuori dagli schemi.
3: Sì,
1: con quello dell'Uccellis
3: mi è capitato di avere in classe ragazze che hanno fatto l'anno con noi dall'Argentina.
1: Ah, vedi?
3: Da Avellaneda. Quindi, e so che un mio carissimo amico, ciao Riccardo, se mi ascolti, Mandibiel, è andato qua vicino a Mongambier per 3 mesi.
1: Perché il Paolo Diacono aveva proprio con Mongambier, vero Marisa?
3: Ah, con Mongambier.
2: Sì. La figlia di mio cugino, mia cugina, perché Paolo Diacono, non c'erano solo gli studenti, ma c'era anche un insegnante con loro, era venuta lei, ma sono andati una volta a Brisbane e un'altra volta a Mongambier.
1: Vicino,
2: ma Adelaide è stata lasciata fuori per caso.
0: Vabbè, Mongambier qua dietro l'angolo.
3: Sì. Chiami in altro, Boris Udoretti.
2: Sono rimasti molto contenti.
0: Da voi in Friuli vanno molti convitti. Cioè, il convitti per voi intendete quella scuola in cui dormite?
1: Esatto, cioè il convitto ce ne sono, se non sbaglio, sicuramente questi due, Bianca.
3: C'è anche di
0: tu non sei
3: Pozzuolo.
0: Stato in convitto anche
1: quello
0: tu,
1: di Pozzuolo.
0: Giovanni,
1: Io sono stato in convitto, però a Venezia. Quindi da friulano io sono andato a vivere a Venezia quando avevo 13 anni, in prima superiore. Ho fatto i miei primi 3 anni delle superiori, del liceo classico, a Venezia in convitto, quindi stando proprio a vivere.
2: Andavi a casa almeno per il weekend?
1: No, non andavo i weekend, perché il weekend Marisa giocavamo le partite, quindi giocavo in giro per il Veneto. A casa in quegli anni tornavo poco, però ero vicino, comunque era un'oretta e mezza. A volte capitava che il venerdì sera andassi a casa, però poi il sabato giocavo sempre, giocavo il sabato e la domenica. E quindi in realtà...
2: Povero bambino.
1: Ah, mi sono divertito tanto.
0: Guarda,
1: sono stati gli anni più belli della mia vita.
0: Marisa, io ho sentito delle storie convinto di Giovanni, che
1: sì,
0: se le sentiresti.
1: Dobbiamo farle...
2: con i veneziani.
0: Non diresti povero.
1: Mi sono, guarda, e poi prendiamo uno stacco, ma coi veneziani e con gli amici veneti, devo dire che, guarda, è stata una delle esperienze più... divertenti della mia vita. È stato fare i primi 3 anni di superiori vivendo in convitto e vivendo a Venezia con i veneziani. Tu non hai idea, Marisa, di quante famiglie dei miei compagni di classe mi hanno adottato? Famiglie veneziane, proprio locali. Io ho vissuto un'esperienza culturale incredibile. Poi fin dai 13 anni avevo l'autonomia di vivere da solo, perché il convitto dove stavo avevo le chiavi per entrare e uscire, perché mi allenavo
2: non
1: a
2: quello
1: Venezia.
2: Che è domestico.
1: Capito.
0: Ma mi sa che all'epoca non era così domestico, il ragazzino. No,
1: però mi facevano, mi ricordo, le pulizie, il letto, facevano le donne del convitto, le donne delle pulizie, no, magari non solo le donne, magari anche gli uomini delle pulizie. Però sono stati degli anni bellissimi, divertentissimi, non solo per lo sport e per l'amicizia, ma proprio perché sono stato adottato dalla città di Venezia, e questa è una cosa che mi porto ancora dietro. Ogni volta che torno a casa vado sempre almeno qualche giorno a Venezia.
0: E fai bene, ma guarda che sicuramente è una bella esperienza per tutti i giovani, comunque avere la possibilità di stare un po' lontani da casa, al di là della mancanza della famiglia. Per un ragazzino è il sogno vivere senza genitori a quell'età.
1: Assolutamente.
0: Quindi ne hanno combinate di cotte e di crude.
1: Eh sì, ne abbiamo veramente combinate di cotte e di crude. Però, insomma.
2: Senti.
1: Dici, cara Marina. Siamo qua per te.
2: Solo per finire con il Mondo Unito. Sono selezionati tramite la Commissione Nazionale del loro paese di provenienza, attraverso una severa procedura di selezione sulla base delle doti accademiche.
1: Ah, vedi.
2: Qualità personali, partecipazione in attività extracurriculari. Tutti gli studenti sono assegnati di una borsa di studio completa.
1: Ma pensa,
2: quindi
1: che fortuna,
2: è bello andarci lì. Copre le spese vitto, alloggio per tutta la durata del biennio.
3: Sì. Se sei bravo a scuola.
2: Se devi avere l'intelligenza. Bacillierato. Qui che voi non sentite, non parlate del bacillierato poco.
1: No, si sente poco.
3: Bachelor in
1: English. Ah, ho capito. Sì, sì. Ok. Sì.
3: Vabbè, intanto che Giovanni ci racconta un po' le sue scappate per le cali di Venezia.
1: Fuori onda.
3: Un momentino, ci andiamo in pubblicità. Restate con noi, per piacere.
4: Radio Italiana 531. camera locations per martedì 19 maggio, Brighton Road, Hove, Marion Road, Sturt, Hoods Road, Northfield, Anzac Highway, Keswick and Grand Junction Road, Gillis Plains.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

ogni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Ed eccoci ritornati in onda, cari ascoltatori, Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Siamo sempre qui, il team ormai consolidato da quando è ripartito questo storico programma della radio più bella che c'è, Radio Italiana 531, in compagnia di Marisa, Cristiano, Giovanni sottoscritto e la nostra Bianca, colonna portante della radio ormai, cara Bianca.
1: Questa è l'ultima settimana di questa formazione.
2: Sì. Dove vai? Raccontalo ai nostri ascoltatori, dove vai?
0: Cari ascoltatori, parto. Parto e vado.
3: Mandi.
2: Ritorni,
3: mandi.
2: Però.
0: Ritorno in Friuli. Vado per 3 settimane, cari amici, perché mio fratello si sposa. E beato lui, che bello, sono contentissimo. Si sposa mio fratello il 13 di giugno.
1: Beato. Non ho mai sentito dire nessuno beato lui a uno che si sposa, però discutibile.
0: Però sono contenti. No, sono veramente.
3: Me sposarsi vale la pena la festa.
0: Bravo. Allora, Kel, che
1: sei se non la paghi tu il matrimonio, non è il tuo, assolutamente.
3: Ho capito, esatto. Però se si paga. Si deve far valere i soldi che metti.
0: Esatto. Ma io infatti non vedo l'ora. Gli ho già detto a mio fratello: preparati che arrivano i campioni dall'Australia per la festa. Infatti io sono, guarda, dopo, io prima di venire qua al Fogolar, mi ricordo sia ad Adelaide, ma iniziare a lavorare col Fogolar, mi ricordo che dopo gli anni di università, dove avevo lavorato mentre studiavo in una compagnia di catering e facevamo tantissimi matrimoni, mi ricordo, finito l'ultimo lavoro, l'ultimo servizio prima di venire in Australia, ho detto basta, non faccio più cameriere, matrimoni, al prossimo matrimonio ci vado da invitato. Ecco,
1: invece,
0: ci sono passati 5 anni dove ho preso in mano la gestione di un posto che fa spesso matrimoni e eventi, quindi ne ho visti tantissimi, ma ancora non sono andato a un matrimonio da invitato. Questo è il mio primo, insomma, diciamo, dai, ufficiale matrimonio, e sarà quello di mio fratello.
3: Fuori onda stavamo con loro parlando di Vancouver, sì, che è alta, grandissima comunità friulana,
0: meta
3: per il mondo, assolutamente, e io devo dire che l'ultimo matrimonio a cui sono stato è stato a Vancouver.
0: Ma pensa a te, che
3: è stato a Vancouver, perché il fratello, quindi mio cugino, Cusuvrin per friulano.
0: Cusuvrin.
2: Cusuvrin. Voi friulani che siete in ascolto, sapete cos'è un Cusuvrin? Cousin e Cusuvrin.
3: Cousin, Cusuvrin e Cusuvrat.
2: Cusuvrat.
1: Questa è la declinazione del verbo
0: Cusuvrare.
3: No, sarebbe cugino dritto, secondo cugino e terzo cugino, in poche parole. Quindi è
2: allora,
1: primo grado,
3: secondo
2: cousin,
3: grado e terzo grado.
2: Cusuvrat.
0: Allora tu sei trasferito.
3: Sono andato là a un mio, cos'erano? Sì, 10 anni fa, adesso. Che c'era io.
2: E questo era un cugino, Cusuvrin o Cusuvran?
3: Cusuvraton, perché.
2: Cusuvraton.
3: Perché è il nipote del cugino della nonna friulana, che di Garzitto fanno di cognome.
2: Cusuvronton.
3: Che roba lì. E io sono stato appunto, l'ultimo matrimonio è stato a Vancouver, ed è comunque alla friulana è stato fatto, tenendo
0: immagino
3: conto che lui faceva da mangiare, si faceva le salsicce a casa, ma faceva il vino, tutto, gente alle 8:30 era già portata a casa, ma quello è un altro discorso, quello è assolutamente
0: quello è
3: un altro
0: un'altra
3: discorso.
0: Caratteristica friulana.
1: Io invece, a proposito di matrimoni, sabato passato sono stata per la prima volta a un matrimonio in Australia.
0: Wow, e come
1: tra l'altro al mio primo matrimonio LGBT.
3: Al Fogolar Furlandia dell'Aide.
0: No. Attenzione, no. L'abbiamo fatto proprio noi al Fogolar.
1: No, al Fogolar
2: Furlandia dell'Aide.
3: No, stai
0: scherzando. No. E com'è andato? Com'è stato? Raccontaci.
1: È stato un matrimonio molto piccolino, molto
0: scala,
1: però molto bello, una location con una bella terrazza sul mare. Sta scendendo la sedia.
0: Stai tornando.
3: Piano piano sto vedendo Bianca scendere.
1: Anch'io dicevo, è da un sacco che non vado a matrimonio ed è la prima volta dopo 8 anni in Australia che vado in un matrimonio in Australia, quindi ero molto contenta.
0: Ma sì, ma guarda, sono veramente, come si dice, excited da queste parti. Prima di tutto per mio fratello e sua amorosa, che sono da 10 anni insieme, sono felicissimo per la nostra famiglia, le nostre famiglie, una cosa così bella e importante. Ma non vedo l'ora di andare al matrimonio, poi io sono una persona tendenzialmente carica e quando ci sono i momenti da far festa.
1: Io sono una di quelle che ai matrimoni piange sempre.
0: Ah, vedi. Allora
3: quando vai via non c'è più da bere gratis.
1: No, no, io durante le promesse, quei momenti lì, io mi commuovo sempre, sono una tenerona.
0: No, ma è bello, non vedo l'ora e quindi sì, vado a casa, parto questo sabato e starò via per 3 settimane, che saranno 3 settimane dove, a parte il matrimonio, scenderò nelle Marche a trovare per l'appunto Ginevra, la mia amorosa, che penso qualcuno di voi già conosca, che anche lei è lì per l'occasione, per l'appunto, per il matrimonio di mio fratello. E poi tornerò nel mio amato Friuli e, come stavamo parlando e dicendo fuori onda, non vedo l'ora di andare a fare qualche bella passeggiata su Pai Mons, per quelle montagne splendide che abbiamo nella nostra regione fantastica. E veramente, camminare in montagna, camminare in Friuli è un tratto, no Marisa, culturale, storico,
2: bellissimo. Solo che io non potrei camminare più.
0: Però ne hai fatta anche tu di qualche camminata.
3: Però se tu torni in Friuli, se tu torni su Lussari, ricordiamo che c'è l'Ovovia
0: e puoi arrivare su. Esatto,
2: con le mie ginocchia, neanche se vado in Friuli non camminerò più come una volta.
3: No, ma ci sono le
2: ferrovie sempre a piedi. Stata a Castelmonte a piedi,
3: ma adesso c'è l'ascensore.
2: Sì. Adesso,
0: e anche per andare su Lussari, al tempietto del Lussari, si può andare su con l'Ovovia, per cui se mai ritornerai in Friuli lo potrai fare, e se non lo farai potrai andare con i nostri occhi, hai capito?
2: Ma io ho avuto un brutto incidente a Lussari, sono andata con la cugina. Orpo. E c'è il funivia per andarci.
0: Cusuvrin?
2: Cugina, mio marito, era mio marito e mia cugina, ma era il funivia, ma non si ferma il funivia, va piano.
0: È vero.
2: E io dovevo scendere e non sono stata capace.
1: E quindi così lo sono fatto io.
0: Sei tornata giù. Tu hai sfatto il Lussari comunque, no?
3: No, ma l'effetto, tu hai sbagliato il biglietto, hai pagato il biglietto, ma con Doprin, no? Usiamo la
2: e quando sono arrivata di nuovo, tutti loro sono messi...
1: Ti hanno preso al volo.
0: Come il Papa ti hanno preso.
3: Sì, ma almeno che non ci fosse stato un pulsante che fermava tutto, niente, neanche
2: no,
3: quello.
2: Niente, ho visto le montagne di nuovo, era bellissimo, bellissimo.
0: Bellissimo, Monte non Lussari, vedo l'ora di tornare.
2: Epicentro di
0: montagne.
2: Tre paesi, sai, l'Italia, sì. L'Austria e la Slovenia.
0: È vero.
1: Pensa un po'.
0: Bellissimo. Bellissimo.
3: Siamo proprio nel mezzo, una zona del Friuli abbastanza interessante.
0: Iconica.
2: E anche la messa l'hanno detta in 3 lingue.
1: Wow.
2: È lunga, è diventata lunga. Ma insomma, immagino. Era bellissima.
3: Sì, assolutamente, però guardate, una delle cose più belle secondo me, Giovanni, che devi fare,
0: adesso che è estate,
3: sì, devi andare su a mangiare un panino con la salsiccia sullo zoncolan.
0: Amico
2: dove
0: mio.
2: Devi andare?
3: Sullo zoncolan.
0: Sono d'accordo, sono fan, conosco zoncolan, meta diciamo molto famosa, uno per il ciclismo,
2: perché
0: storica,
2: mia
0: perché
2: cugina aveva un appartamento là
0: sullo zoncolan e passa il Giro d'Italia, passa proprio, anzi
3: quest'anno no,
1: e anche per lo sci
0: no, però infatti brava Bianca per lo sci, una delle piste centrali del Friuli, bella, divertente, e oltre a questo andate a mangiare un buon panino alle salsicce se passate dallo zoncolan. E detto questo, ci prendiamo un piccolo stacco.
2: Io ero là quando ha vinto l'australiano.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
7: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Radio Italiana 531 con Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Allora, volevo sapere, ho sentito che voi altri due che siete friulani, friulani doc, non sapete di questo paese sperduto sulle Alpi Carniche, nei pressi d'Ampezzo. Conoscete bene D'Ampezzo, vero?
1: Sì,
0: in Friuli Venezia Giulia, naturalmente, c'è un piccolo paesino di origini medievali che vanta una splendida vista sull'alta Val Tagliamento. È il paesino di Voltois, minuscola frazione di montagna in cui tutto è rimasto come una volta, dove i 40 abitanti che lo abitano sono accumulati da una curiosa particolarità. Si chiamano tutti Spangaro.
2: Sono tutti cugini.
0: Tutti cugini. Io conoscevo anche una signora qui che lavorava per Minarelli, che si chiamava Rec. Mi aveva detto lei che nel suo paese, nel Veneto, tutti si chiamavano Rec.
3: Vedi tu.
0: Sì.
3: È una cosa, non
0: forse
3: so.
0: Forse voi qualche
2: ascoltatore. È un paese di cusin, cusirin,
3: esatto,
2: cusiraton.
0: Allora, Spangaro, il paesino Voltois ha origini remote, si pensa addirittura romane, e conserva intatte le caratteristiche dell'antico borgo medievale. Negli anni la struttura abitativa di Voltois ha mantenuto la classica fisonomia di un tempo, come pregevoli esempi di architettura carnica ancora perfettamente conservati. Qui si possono ammirare le caratteristiche dimore con arcate e ballatoi fioriti, ma questi sono dappertutto la Carnia, io penso. Voi che l'avete vista più volte di me, tutti hanno questi ballatoi fioriti tipici di queste zone. Un'atmosfera unica che ricorda storie di altri tempi, immersa nel silenzio della natura e delle montagne, vere custodie di un paesaggio magico assolutamente incantevole.
3: Verissimo, e non vedo l'ora di essere lì tra poco. Però sì, Marisa, io conosco anche quel paesino, ci sono passato alcune volte quando ero più piccolo, quando andavamo spesso con la mamma e il papà e mio fratello, quello che si sposa, a passeggiare in quelle zone.
0: Sì, allora ci ritorni questa volta, fai il giro e saluta. Spangaro!
3: Spangaro!
0: Spangaro!
1: io avevo una professoressa che faceva di cognome Spangaro.
3: Anch'io avevo un amico, un giocatore di basket, tra l'altro più grande di me, anzi Spangaro... Attenzione, no. Lui ha fatto buona carriera, forte.
1: Adesso che mi è venuto in mente, forte, quando guardavo il giornale con tutti i risultati sportivi, che c'era ancora la Snyder, forse.
3: Sì, forse Spangaro era quello.
1: Ancora la Snyder, sì.
3: E lui era un talento friulano del basket che ha fatto una bella carriera, ha giocato in Serie A, ha giocato in insomma, diverse squadre. E chissà se veniva da Voltais.
0: Ma c'è una storia.
3: Raccontacela, Marisa.
0: Allora, una particolarità che ha origini antiche. In paese si narra che fu la famosa terribile peste del 1348 a sterminare in pochissimi giorni l'intera popolazione di Voltois. L'unica fanciulla rimasta dopo mesi di luttuosa solitudine e di lacrime versate per la morte di tutti i suoi concittadini, incontra un viandante spagnolo che, commosso, si innamora perdutamente di lei. Dal loro matrimonio,
2: diciamo che non aveva tanta scelta, voglio dire,
0: tanta scelta, si chiamava Spangaro. Dal loro matrimonio pare abbia avuto origine la generazione degli Spangaro, che ancora oggi abita il declivio fiorito di Voltois, distinguendosi per la calorosa accoglienza riservata ai turisti visitatori. Voltois vale veramente la pena visitare. Questo è un gioiello friulano per sicuro.
3: Lo è per davvero.
0: E se siete in ascolto a Voltois, presto viene Giovanni a salutarvi.
3: Certo, ecco. Saluterò voi e anche tutti gli Spangaro.
1: Mi ha fatto venire la pelle d'oca quando mi ha detto della Carnia, perché ogni volta che parliamo della Carnia mi viene male, ma bene, perché pensare a tutte quelle casette con tutti quei fiori, adesso in Italia viene estate, che la Carnia è stupenda, anche se è di montagna, è bellissimo andarci sia d'estate che d'inverno.
3: Sì.
1: ed è una cosa che mi fa venire veramente, mi fa venire un pochettino il magone, ma è un magone di quelli belli,
0: il magone,
3: senso. Sì,
1: ma magone. Non è un grande mago
0: un magone. Allora già che siamo in questo posto in Carnia, bisogna salutare Eugenia Monego, che è una scrittrice e ogni tanto mi spedisce qualcosa da dire su questo programma.
2: Ah, la scorsa settimana ci aveva mandato l'eforisma.
3: Sì. È vero, sì.
2: Infatti, sai che io che ormai sono una friulana adottata, a casa mia si parla sempre di Carnia perché io vivo con due friulani.
3: E due proprio Chiarnier, uno dei due che lei è un Chiarnier.
2: Io sento spesso parlare di Carnia.
3: Sì. Ma guarda Bianca, la prossima volta che andrai in Italia non potrai mancare di un tour friulano, perché ormai sei parte della regione. E dovresti andare a fare un bel giro, perché credimi, per uno che secondo me, chiaramente noi siamo di parte, ma tra l'altro, così cito anche questa news della settimana scorsa, le guide internazionali, Lonely Planet, vero, piuttosto che i governi internazionali, cioè stanno sempre di più negli ultimi anni e soprattutto anche quest'anno mettendo il Friuli al centro delle destinazioni turistiche, proprio anche il numero di turisti, l'awareness che c'è a livello globale del Friuli nell'ultimo periodo, nel post-Covid, è esploso, perché è veramente una regione secondo me particolare che in pochissimo spazio ha infinite diverse varie cose molto particolari, sia da un punto di vista naturalistico, culturale, lo diciamo sempre, da un punto di vista però proprio parlando per esempio della Carnia, è un posto incredibile perché hai la bellezza e la purezza delle montagne alla propria forma maggiore secondo me, perché quella è la zona dove si iniziano a formare le Dolomiti, è una parte veramente unica al mondo come montagna, se è un appassionato di montagna, e in più c'è proprio questa cultura popolare chiarniera, cioè dei carnici, che ha non solo nei modi di fare, nel mangiare, nelle cose, ma anche nel modo in cui si costruiscono le case, i materiali che si usano, gli addobbi, i fiori. È veramente un posto unico che anche d'estate, sia d'inverno che d'estate, si mantiene sempre un po' fresco, si mantiene sempre accessibile per i tanti escursionisti che ci vanno. Quindi veramente, ascoltatori, e soprattutto tu Bianca, la prossima volta che andate in Italia, in Friuli,
2: non mancherò, io farò il giro di tutti i vostri genitori, andrò a trovare tua mamma, la mamma di Tobia, la mamma di Aiko, farò il giro.
3: Non devi spendere in accommodation,
2: assolutamente, quello assolutamente no.
1: Però c'è da dire, anche che comunque la regione con il brand discusso, di Io sono Friuli Venezia Giulia, che ormai lo vediamo ovunque,
3: grande
1: mossa,
3: hanno
1: fatto un lavoro enorme, hanno fatto un lavoro impressionante, che però personalmente, che poi è anche debatable come cosa che ne possiamo parlare in questa o in altre puntate, di come una regione come il Friuli Venezia Giulia, come il Friuli, venga messa tutta in un punto solo. E non si può fare una cosa del genere, perché abbiamo talmente tante cose che non possiamo racchiuderla solo in un brand, Io sono Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo la possibilità, noi, Bianca, anche per farti un po' venire uguale, noi quando andiamo a sciare e prendiamo la seggiovia del Tamai, che ha due posti, andiamo su ed è bel tempo, noi sciamo e vediamo il mare.
2: Che bello, che sì. Bello, adesso sì, mi è venuta un po' bello, voglia, devo dire.
1: Bellissimo. Noi siamo, vediamo il mare, con la stessa, nella stessa giornata, poi la mattina svegliarti in montagna, andarti a fare un paio di piste, dopo mangiarti, e se la sera hai voglia di mandarti una pasta con le vongole sul porto di Grado.
2: Questa è una roba sicuramente bella che avete sia il mare e la montagna.
3: Ha veramente un'ora di distanza, tu dallo Zoncolan o dal... tu prendi
1: autostrada, vai giù, esci a Palmanova,
3: un'ora e mezza sei al ristorante a mangiare pesce.
0: Ma non
3: ed
0: è un
3: vero,
0: nome
3: eh?
0: Speciale il Zoncolan,
3: Diccelo tu, Marisa.
0: Adesso non so neanche io, ma so
1: esce fuori con la
2: è un nome speciale.
3: Lo cerchiamo,
2: suona come nome speciale,
0: un nome maestoso.
3: Dopo lo cerchiamo e sicuramente lo troviamo. Comunque sì, questa cosa qua del fatto che il Friuli negli ultimi anni sia sempre di più diventata una meta turistica nazionale e internazionale, una gemma che è stata veramente scoperta e sta venendo scoperta e riscoperta non solo dai friulani ma da gente da tutto il mondo, e il lavoro che ha fatto la regione nella promozione proprio del brand brand, io sono Friuli Venezia Giulia, e nella promozione della regione in sé come meta turistica, enogastronomica, culturale, veramente sta avendo dei risultati importanti. Anche noi del Fogolar Furlandia dell'Aide siamo parte di questo, insomma, macro progetto, in quanto non solo collaboriamo attivamente con la regione per quanto riguarda la promozione all'estero un po' delle tipicità della regione, supportiamo la regione e soprattutto i migranti che arrivano dal Friuli, ma stiamo iniziando un progetto proprio pensato per promuovere del turismo verso il Friuli con gruppi da qui, proprio, che partirà da Adelaide.
1: Mamma mia, mi hai fatto venire il flashback. Mi hai fatto venire il flashback dello stadio che c'è la pubblicità. È una soluzione. Friuli Venezia Giulia.
3: Esattamente questo.
2: E noi quindi andiamo a ascoltare le nostre pubblicità e torniamo fra pochissimo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531.
8: Teniamo anche l'intro del take prima, che secondo me era buono. Me lo immaginavo così. È l'inizio del disco, secondo me, Pecco.

0: Ed eccoci ritornati in onda, siamo sempre noi, quei tre friulani e quella quarta friulana adottata. Oh no, Bianca.
1: Friulana adottiva. Che però in realtà noi poi abbiamo
0: adottata, ti abbiamo adottata.
1: Abbiamo scoperto che
0: i tuoi genitori
1: ce l'ho delle origini friulane.
2: Avevamo scoperto
1: l'anno scorso.
0: Sì, la nostra
1: di
0: Bianca.
1: Sapevo.
3: Di là.
4: Prima di dimenticarsi, ditemi come si chiama Monte Zoncolan, ha un altro nome maestoso. Il Kaiser.
3: Sì, perché mi viene in mente che quando andavo a sciare la mamma mi dava sempre la che loro vanno su in bicicletta, che è cioè proprio un passamontagna, così, Kaiser Zoncolan. Quindi allora forse sì.
1: Forse.
3: Vedi che proprio venire a essere se ti viene in
0: c'è
3: mente il logo.
0: Che, sì, che mi torna anche a me questo nome del Kaiser.
3: Kaiser Zoncolan, ma perché Kaiser in tedesco significa punta. Alla fine significa Cina.
0: Significa cima, significa punta, significa che l'Inter ha vinto anche la Coppa Italia, caro Cristiano. E parliamo un po' di calcio. Ci siamo. Cari ascoltatori, forza Udine, forza Udinese, ma forza anche Inter, che quest'anno abbiamo preso anche la seconda Coppa.
1: Aspetta, stiamo calmi, che quasi.
3: Allora,
1: station manager ci blocca il programma.
3: Sì,
0: Marco.
3: No, ma io
0: scudetto e Coppa Italia.
3: No, ma va benissimo.
0: E non l'Udinese, perché forza Udine, ma ne parleremo in privato con il nostro station manager, caro Marco, che salutiamo.
3: Siamo friuli Venezia Giulia qua, parliamo chi è friulano tifo Udinese.
0: Però, lo so, anche questo ho sempre riconosciuto questa mia pecca, l'ho sempre detto, sono un pochino un...
3: Però, no, c'è da dire che comunque come sfera calcistica un pochettino tutti in Friuli, ed è una cosa veramente brutta che a me non piace.
0: Sì,
3: cioè
0: vero.
3: Tutti... prendono l'Udinese come seconda squadra.
0: È vero.
3: Perché prendono l'Udinese come seconda squadra perché? Perché le altre sono grandi e vincono. E io dico che se tu la tua squadra del tuo cuore, se la tua fede, l'esulti quando vince e la supporti quando perde.
0: Ma questo
3: non importa se soffrirò per te, Udinese, Ale. Ho fatto un collegamento, ma bellissimo, perché volevo anche parlare di cosa è successo. Siccome c'è stata l'ultima in casa, no? Hanno giocato l'Udinese contro la Cremonese, perso malissimo, qualcuno urla al biscotto, potrà essere perché la Cremonese deve salvarsi e noi abbiamo un giocatore che ce lo comprano se si salvano, quindi un po' di biscottino c'è. Ma c'è un complottismo a parte. Cosa ha fatto l'Udinese Calcio? Ha fatto passare il pullman con i giocatori in mezzo al parcheggio con tutta la gente, quindi c'erano fumogeni, bandiere del Friuli, gente che cantava, ed è quello un pochettino che continuo a dire. Noi scherziamo ovviamente con Gio quando parla dell'Inter, l'altra volta per lo scudetto, stavolta per la Coppa Italia, però un friulano quando va a vedere l'Udinese tante volte non ha la bandiera dell'Udinese, ha la bandiera del Friuli.
0: Verissimo.
3: Ha la bandiera del Friuli perché l'Udinese è rimasta, che prima ne parlavamo, come adesso che la regione spinge molto per il turismo, per noi friulani l'Udinese è rimasto l'unico faro che ci fa ricordare l'Italia. Ehi, ci siamo anche noi.
0: Non solo all'Italia, direi in tutto il mondo, perché io da viaggiatore, che ho avuto la fortuna di visitare quasi 50 paesi, caro Cristiano, e il fatto di avere l'Udinese è una cosa che m'ha veramente... In Sud America, in Africa, in Asia, in Europa, ovunque, in Australia, dicono: ah, l'Udinese. Cioè, questo è anche un bel
3: Udinesi.
0: un bel punto di ragionamento. No? Come il calcio sia una di quelle veramente verità popolari che fa conoscere il mondo al mondo, no? Che rende i confini un pochino e le distanze più vicine. Però questa cosa che hai detto è molto vera e hai ragione assolutamente, penso che sia un punto di forza della nostra regione proprio, no? Avere non solo una squadra, ma una squadra che è anche un po' il simbolo del nostro modo di essere,
3: assolutamente,
0: no? Cioè, no? Quindi porta assieme.
3: Cari ascoltatori, se avete il telefono in mano, se avete la possibilità di andare su Facebook, vi consiglio di seguire una pagina che attraverso l'Udinese e lo sport parla di Friuli giornalmente, con delle storie, delle foto stupende del nostro territorio, e la pagina si chiama Pinte e Spalti. Vi chiedo veramente di fare un giro su Facebook a seguirla, perché conosco chi scrive i post ed è veramente veramente molto bello leggere, e anche simpatico, perché ci sono degli aneddoti che nessuno sa, ma sono innati nella nostra terra, come per dire il primo pallone da calcio è nato da un friulano. Vi lascio solo con questa.
0: Pinte e spalti.
1: Non so perché, ma me lo aspettavo. Posso dirlo?
3: Come abbiamo detto, alla fine, il primo pallone da calcio. Allora,
0: forse non sai che il riso in Cina.
3: No, in realtà.
1: Il primo chicco è stato preso, raccolto da un friulano.
3: Assolutamente. Marianne dal Friuli.
0: Ma veramente, ascoltatori, che siate o non siate friulani, seguite questa pagina che si chiama Pinte e Spalti su Facebook, proprio perché è una pagina che non solo parla di calcio, di tradizioni per l'appunto calcistiche friulane, ma che parla anche un po' del Friuli, della nostra regione. La cosa bella, devo dire, non sono tutte cose belle, ma alcune cose belle i social network e il mondo digitale le hanno portate, è la possibilità anche di conoscere di più, di rendere aneddoti, storie, cultura popolare, folklore accessibile a tutti, perché così è una cosa che devo riconoscere a dei mezzi dei quali non sono io proprio un grande fan, non sono un amante di questi social media, però è da riconoscere il fatto che ci sono modi e modi di utilizzo e soprattutto tipologie più o meno, come dire, in linea con almeno la passione personale e un po' la morale, che però fanno dei lavori buoni, insomma.
3: Ma tu, Bianca, sapevi di certe cose che ti abbiamo raccontato qua alla radio, oppure certe volte ti abbiamo proprio colto alla sprovvista?
1: Beh, no, molte cose le sapevo, molte cose le potevo prevedere, tipo che il pallone da calcio l'avesse inventato un friulano.
3: No, non è che l'ha inventato un friulano, la rivestitura, la cucitura moderna è stata fatta da un friulano emigrato in Argentina, quindi non in Friuli, però è friulano. Idea. Giusto, quindi giusto. Sì,
1: no, vabbè, devo dire che io comunque adesso vivo questa realtà friulana parecchio nell'ultimo anno, tramite il Fogolare, tramite anche i ragazzi che vengono in casa con me, quindi sento molto parlare di Friuli, quindi ormai sono preparata, devo dire la verità, quindi dai, qualcosina sì. Lo sapevo.
3: No, boh, ma alla fine, Gio, sappiamo benissimo che ogni volta che si va in giro, un po' di Friuli lo si trova sempre.
0: Certo, questo veramente.
4: Perché non suoni qualcosa friulano?
3: Ma adesso stavo proprio pensando più che altro di vedere cosa in friulano, perché abbiamo appena messo una canzone, tanto per ricordarlo che abbiamo parlato di Carnia, abbiamo messo una canzone della Carnia.
0: Non solo della Carnia, ma di un artista veramente un po' generazionale, questo Doro Ghiat che abbiamo suonato per l'appunto nella pausa precedente, è un artista che è stato un po' di rottura anche per noi friulani. Perché? Perché è proprio, diciamo, uno della nuova generazione, uno che fa rap, musica hip hop, che è stato un po' all'inizio magari criticato, buffoneggiato e tutto quanto, un po' dalla generazione un po' precedente, dai vecchi, dai meno vecchi, dagli over 40, per essere per l'appunto rapper, hip hop, cose così colà. Invece questo Doro Ghiat, facendo poi anche tante canzoni per l'appunto in friulano, in dialetto, essendo uno molto competente nella sua materia, nella sua arte, che può più o meno piacere, è riuscito a avvicinare al friulano e alla lingua friulana anche i giovani e a fare un po' da ponte di connessione tra le varie generazioni per promuovere la nostra lingua, non un dialetto, la lingua, ovvero il friulano. E dopo questo spiegone su Doro Ghiat andiamo
3: di ponte, e allora vengo insieme sul Point di Braulis.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
1: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: E complimenti a questa bellissima iniziativa che abbiamo appena ascoltato, il Morning Tea, una raccolta fondi importante per una causa ancora più importante, costante, che bisognerebbe sempre, sempre tenere sott'occhio e supportare, ovvero quella del Cancer Council, che hanno bisogno di aiuto costante e veramente problematiche serie, ma che si possono risolvere solo se diamo tutti il nostro contributo.
5: Esatto, quindi venite, che qua in radio ci stiamo preparando per una mattinata bellissima. Ci sarà raffle, la tombola, abbiamo ancora un po' di posti disponibili. Chiamate Sara per prenotare all'83402806. Alla mattina, ovviamente, perché Sara adesso non risponde.
4: Adesso potete provare.

0: provare a chiamare il numero del focolare, ma se ci provate a chiedere anche su questo, dopo no,
1: che suona qua, che suona il call center.
0: No, comunque complimenti, veramente ci tengo sempre a non solo a, insomma, a parlare un po' di noi, del focolare, del Friuli, è il programma dedicato a noi, però veramente sempre a ricordare quante cose belle e importanti questa radio fa costantemente da tanti anni. Adesso sono pochi anni che io sono parte di questa famiglia, sono 4 anni, ma veramente il numero di iniziative in aggiunta al lavoro principale, no, al fare radio, che promuove regolarmente questa bellissima organizzazione, veramente dà motivazione anche a noi giovani di dire sì, contribuiamo e facciamolo in maniera attiva. Quindi brava la famiglia della radio 531.
2: Esatto, poi sai anche, Giovanni, questa è la settimana del National Volunteer Week.
0: Pensa te.
2: Quindi secondo me dobbiamo anche fare un momento per riconoscere e apprezzare tutti i volontari che collaborano sì con la radio, ma anche al Focolare Furlan, che ha tanti volontari storici, tra l'altro la maggior parte di loro,
0: assolutamente,
2: che da anni che fanno volontariato, e queste realtà probabilmente non esisterebbero senza di loro, quindi...
0: Eh sì, hai ragione, partendo da chi abbiamo qua con noi, Marisa Baldassi, veramente... Storia del Focolare Furlan e storia di volontariato, non solo al Focolare Furlan, un esempio veramente lungimirante e che cavolo, un esempio che ci guida soprattutto a noi giovani, le nuove generazioni, quotidianamente. Ma potremmo fare una lista infinita parlando solo del Focolare Furlan, no? Dal presidente storico Lorenzo Ferini, esempio proprio a livello comunitario, non solo del Focolare, ma esempio di tutta la comunità italiana di veramente forza, resilienza, volontariato. E poi, guarda, passo solamente a ringraziare i volontari che c'erano oggi al Focolare Furlan, perché sarebbe veramente difficile, ma dovremmo farlo, un ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso il Focolare Furlan, il club, quello che è stato e quello che è oggi, ovvero veramente un esempio unico di comunità, resilienza, forza e proprio vita sociale. Ma oggi, solo per raccontare di oggi, avevamo la nostra, per l'appunto, cara Wanda Savio, Aisa Pellizzari, Lorenzo Savio ugualmente, Rita Venuti, che salutiamo sempre, veramente cuore pulsante del nostro Focolare.
2: Che oggi, piccolo aneddoto divertente, la Rita ha parcheggiato per sbaglio un minuto nel parcheggio di Marisa.
0: Ed è arrivata in quel momento,
2: e Marisa è arrivata, immagino, in quel momento.
0: Ma questa è la maledizione del parcheggio della Presidente. E ringraziamo anche la giovane volontaria, la nostra Bianca, che era parte anche lei oggi di questo team di organizzazione di questo bellissimo evento culturale che ci aspetta la prossima domenica al Focolare Furlan. Ma insomma, parlare dei volontari del Focolare Furlan e ringraziare e riconoscere il lavoro fatto dovrebbe essere un'attività quotidiana. Ma non solo, dei volontari di questa splendida comunità italiana che si trova ad Adelaide. Per me una storia unica. Cioè pensare a questa comunità, no? Agli anni, alla storia, a tutto quello che ha fatto, e il fatto che lo ha fatto in forma volontaria nel 90% dei casi, è un esempio che mi fa venire voglia solo di fare di più, di lavorare di più e dare il massimo, proprio perché camminiamo sulle spalle dei giganti, cara Bianca.
2: Esatto, qua comunque abbiamo tante realtà italiane non... che appunto non esisterebbero probabilmente senza i volontari, quindi è un bel momento per ringraziarli e sperare che questa... ultimamente si sta un po' perdendo, no, il volontariato fra i giovani, però speriamo che appunto la gente veda questi volontari e capisca e gli venga anche loro voglia di fare volontariato, perché appunto molte cose non esisterebbero senza questi volontari, quindi noi li ringraziamo tutti.
0: Assolutamente, grazie, complimenti. Questa settimana è una settimana dedicata anche a questo, ed è bello che domani avremo modo di riunirci tutti quanti assieme per, certo, insomma, la festa che fa regolarmente la radio ogni anno, un'altra bellissima iniziativa. È proprio bello, dà un senso maggiore a quello che si fa, a come lo si fa e allo stare insieme. Per cui, beh, prima di tutto grazie Marisa, a nome di tutti i volontari che tanto hanno fatto e tanto fanno.
3: E cosa stiamo preparandoci? Cosa c'è?
0: Ci aspetta questo evento, insomma, ne abbiamo parlato, tanti volontari che oggi mettevano testa e mani assieme per l'organizzazione di un evento veramente speciale che arriverà questa domenica al Focolare Furlan, un evento parte del History Month Festival, che veramente consiglio agli ascoltatori di andare a spulciare, a cercare il programma, a vedere quanti belli eventi ci sono per l'appunto in questo mese di maggio in tutta Adelaide. Ma il nostro evento è questa domenica, è un evento gratuito, quindi può venire chiunque, inizia alle 4 del pomeriggio nella sala Primo Carnera del Fogolar, quindi nella sala sopra, ed è un evento che vuole proprio farci riflettere e tornare un pochino indietro con la memoria e coi pensieri al tempo di quando siamo emigrati, ma soprattutto al tempo di quando siamo emigrati se eravamo dei bambini. Un evento speciale, mediato dal professor Geracitano, che salutiamo e ringraziamo, dove 3 dei nostri membri storici del Fogolar Furlan, che hanno fatto la storia del club, per l'appunto la nostra Marisa Baldassi, Nicola Janera e Lorenzo Savio, verranno intervistati proprio sui loro ricordi di quando erano migranti bambini. Un evento che si chiama
2: Long Journeys, Small Suitcase.
3: Little
2: Suitcase.
0: Bravissime ragazze, avete fatto proprio il coretto, sì. Small Journeys, Little
2: no,
0: Suitcase.
2: Long Journeys, Little
3: Suitcase and Long Journey.
0: In ogni caso, un evento speciale che parlerà di migrazione.
2: Grandi viaggi e piccole valigie, insomma.
0: Grandi viaggi e piccole valigie.
2: E c'è anche la possibilità, dopo l'evento, di rimanere a cena al Fogolar Furlan. Per l'occasione sarà proposto un menù fisso a soli $35, quindi direi
0: vi aspettiamo.
2: Un ottimo prezzo.
3: Ma questa la prenotazione, sarebbe bello averla.
2: E certo. Quindi mi raccomando, Marisa mi hai anticipato, prenotate chiamando allo 0414-459-658. Per la cena, ma ricordiamo che l'evento è gratuito e non c'è bisogno di prenotazione. La prenotazione è necessaria se volete rimanere a cena. C'è ancora qualche posto, giusto?
0: C'è ancora
2: Giovanni?
0: Posto, ci stiamo preparando per una bellissima serata, per l'appunto, di convivialità poi in osteria, quindi si mangerà in osteria nella sala al piano terra, però l'evento sarà proprio nella sala sopra, Primo Carnera, e stiamo allestendo proprio un po' tutta anche l'atmosfera intorno a quello che sarà il centro dell'evento, ovvero l'intervista a Marisa Baldassi, Lorenzo Savio e Nicola Janera. Un evento veramente che aspettiamo con grande voglia, con grande entusiasmo. Un evento che verrà poi registrato, che rimarrà per l'appunto accessibile e che inizia un po' un progetto che il centro culturale del Fogolar Furlan sta preparando, legato proprio al ricordo e alle memorie, alle testimonianze orali della nostra storia. Quindi una prima pagina di un progetto più ampio e complessivo. Quindi vi aspettiamo tutti quanti questa domenica alle 4 del pomeriggio al Fogolar Furlan.
3: E dopo di questo avvenimento?
2: Vai, vai Marisa, dici, dopo questo avvenimento che succede? Dici tutto, che succede dopo questo avvenimento?
3: Sarà un altro?
2: Ah, certo.
0: Sì, il primo capitolo di una serie, per l'appunto, di eventi culturali.
2: Di un long journey.
0: Di un long journey.
1: Che roba lì. Mettiamo un attimino la canzone e fra pochissimo torniamo con voi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Friuli Venezia Giulia e la sua gente, siamo tornati in onda qui dagli studi Carnera di Radio Italiana 531 e stavamo un po' parlando degli eventi che succedono al Fogolar Furlan in questo periodo. Abbiamo detto che questa domenica abbiamo l'evento Long Journey Little Suitcase e Giovanni, poi dopo questo evento cosa abbiamo? Che bolle in pentola?
6: Bolle sempre qualcosa in pentola, soprattutto lo spezzatino di questi periodi che è il nostro special all'Osteria del Fogolar Furlan, aperta sempre dal giovedì alla domenica. Vi aspettiamo a assaggiare lo spezzatino e tante altre delizie che sobbollono in pentola per l'appunto, ma innanzitutto questa domenica, cari amici ascoltatori, non potete mancare. Faccio una chiamata soprattutto ai friulani, a chi proprio il Fogolar l'ha visto vissuto, agli amici che ci ascoltano, dal nostro patrono Oreste Beltrame, che veramente continua a essere settimanalmente la guida del nostro club, sempre presente il giovedì, la domenica a giocare le carte. Oreste, ti vogliamo bene, e domenica vi toccherà fare una pausa dalle carte ai Card Boys, che sono sempre lì a giocare, per venire a partecipare a questo bel evento alla sala sopra. E anche il nostro amico caro Fabio, Fabio De Luca, ci sei mancato la scorsa domenica al tavolo delle quaglie, tra l'altro una bellissima serata, e vi aspettiamo sempre, amici ascoltatori, la terza domenica del mese per le quaglie al Fogolar. Ma anche tu, Fabio, mi raccomando, questa domenica non puoi mancare. E a tutti gli amici friulani e non, questa domenica 24 di maggio alle 4 del pomeriggio, evento culturale gratuito alla sala sopra del Fogolar, un evento parte del History Month Festival, per l'appunto, e che non potete perdere. Questo evento sarà veramente una chicca speciale, ma domenica successiva, il 31 di maggio, ci aspetta un altro evento molto importante con gli amici del Oz Italian Choir. Si porteranno le canzoni italiane nella sala Primo Carnera. ci si aspetta un sold out, sono stati venduti già più di 300 biglietti, ce ne sono pochissimi rimasti, quindi cari ascoltatori, mi raccomando, chiamate e prenotate per questo evento di musica, di folklore, di cultura che arriverà nelle sale del Focolare il 31 di maggio. Quindi insomma, maggio ci aspettano grandi cose al Focolare. Ma la settimana dopo arriva Gnocchi Night, il primo venerdì di giugno, quindi ancora si va avanti e sempre di più, perché poi arriverà un evento con la Dante Alighieri la settimana dopo e poi chissà, ci fermeremo, caro Cristiano? No,
5: ma
6: ogni
5: no.
6: settimana c'è qualcosa al Focolare, per cui hai le mani sui voice, vedi? Quindi ascoltatori, se volete prenotare per uno, per tutti gli eventi, se volete sapere di più su cosa succede al Focolare, se volete venire a mangiare in osteria questo buonissimo spezzatino che continua a sobbollire, chiamateci e chiamateci allo 0414 459 658 e vi sapremo dare più informazioni su tutte queste belle cose che stanno arrivando.
7: Assolutamente, perché Giovanni scherzando ha detto con le mani sugli occhi, perché noi di quelli che vengono a dare, che vanno a dare una mano al Focolare, sì, più sentono eventi e io ero come
6: ci perché... fermiamo mai, caro Cristiano.
7: No, assolutamente, si va sempre avanti.
6: Ma abbiamo voluto la bicicletta, no? Bisogna pedalare.
7: Toglie.
6: Abbiamo voluto il, no? La pala e poter fare un po' di mattoni anche noi, no? Il mal del mattone. Beh, tu adesso che stai per iniziare una nuova esperienza in quella direzione, sei proprio un friulano all'estero, Cristiano. Coroni la tua esperienza.
7: Allora, il friulano un po' atipico, perché non sono mai cresciuto con quella del lavorare.
6: Il mal del mattone.
7: Ma si fu là, se scugne scugne,
6: cioè, scugne,
7: alla,
6: scugne
7: fine, alla fine se si deve si deve, alla fine, come dicevo qua, per anche parliamo un po' non solo di Friuli ma anche qua un po' di Australia, perché per una persona come me che è venuto a venire a fare questa esperienza, si deve comunque trovare un lavoro per rinnovare quei famosissimi 88 giorni che spiegheranno sicuramente Stefano nel loro programma, se lo ascoltate, giusto Bianca?
5: Sì, beh, diciamo che ne parlano, non è che allora lo spiegano quando sicuramente quando hanno l'appuntamento una volta al mese con l'immigration lawyer, però sì, ormai tutti sanno cosa sono gli 88 giorni, quindi Marisa, dici un po'.
8: Io sono molto, sento quello che dite, non sono un emigrante nuovo.
5: Tu non hai fatto gli 88 giorni, quindi non lo sai, però dici un po', ce l'abbiamo un aneddoto di chiusura oggi?
8: Oggi?
5: L'aneddoto per chiudere la puntata, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Un aneddoto per chiudere.
8: Per chiudere?
7: Oddio, sì.
8: Ma non è ora di chiudere.
5: Non è ora di chiudere, però è ora dell'aneddoto. Io sono impaziente perché io vengo qua solo per ascoltare i tuoi aneddoti, Marisa.
6: E non solo, io penso che tanti abbiano...
5: Io sono un po' impaziente, esatto. Leggici questa...
8: Volevo raccontarvi una storiella.
5: Dici una storiella, prima
8: una
5: e poi
8: storiella.
5: L'aneddoto.
8: La notte del 28 marzo 1942, Mar Ionio... Piroscafo Galilea è in rientro dalla Grecia. A bordo sono 1329 uomini. Dopo il siluramento, quelli che sono rimasti sono solo 279, tra cui un cugino di Papa Francesco, il sergente Giovanni Bergoglio. Inoltre, colitiva la storia del Friuli e in particolare delle Penne Nere, tra i quali alpini di Tarcento, tra l'Ottocento e il Novecento. A distanza di 70 anni mancava un'opera completa sui fatti e sul personale imbarcato sul Galilea, in buona parte composto dai nostri corregionali e compaesani. Il progetto iniziale era nato in collaborazione con il gruppo Ana di Muris, Aragogna, che custodisce il monumento dei caduti di Galilea. Certo, dov'è la Ragogna?
6: Ragogna è vicino a Fagagna, quindi sì. Penso che tutti abbiano capito. È vicino a Fagagna, sono una ventina di minuti da Udine, diciamo. Una mezz'oretta neanche. Insomma, è
7: un quarto d'ora dallo stadio.
6: Sì, ecco, sì. Diciamo certo, verso le colline.
8: Si tratta di uno dei tanti episodi della Seconda Guerra Mondiale, ma il numero delle vittime in relazione alla possibilità di intervento fu altissimo. Se pensiamo bene che il piroscafo affondò in quasi 5 ore trovandosi a meno di 10 miglia dalla costa e con una nostra unità presso di essa fin dai primi minuti del disastro, non possiamo fare a meno di pensare che qualcosa non deve aver funzionato bene.
5: Eh beh, Sicuro qualcosa non ha funzionato, se stava
8: non come, come doveva. Il Galilea, che trasportava quasi al completo il battaglione di Gemona, fu affondato da un sommergibile inglese nella notte del 28 e 29 marzo 1942 presso l'isoletta greca di Paxo. Dai dati racconti risulta che il piroscafo erano imbarcati complessivamente 1329 uomini e di questi 969 alpini.
6: Pensate.
8: Domenica, la domenica del 3 aprile, ogni anno, sul monte di Muris a Ragogna, sono ricordati i caduti sul fonte greco-albanese.
6: E questa è una cosa che non solo ricordo, ma ricordo di essere stato pochi anni fa, sì, proprio sul monte di Ragogna, a vedere questo bellissimo piccolo mausoleo che c'è sul proprio per i caduti di questa guerra. Ricordo di esserci passato facendo per l'appunto una passeggiata, andando a fare una passeggiata per andare a vedere questo bellissimo lago che si trova vicino a Ragogna.
5: Barcis.
6: Barcis è un po' più in su. Barcis è un'altra perla del Friuli. Ma ricordo proprio di essere stato colpito, di aver scoperto, perché non sapevo che fosse, che si trovasse lì, questo monumento è caduto in una bellissima valletta verde dalla quale si vede poi il tagliamento e si vede tutta la via verso le montagne della Carnia di cui parlavamo prima, e sulla destra si guarda verso giù San Daniele e Udine.
7: Sono storie che più si scoprono e più fanno capire cosa abbiamo avuto noi negli anni come regione di confine, perché gira che ti gira in Friuli troverai sempre un monumento per qualcosa, per qualcosa, per qualche caduto, per qualche eventi che sono successi tra la prima e la seconda guerra mondiale. Basta pensare che terra contesa è stata il Friuli durante la prima guerra mondiale.
6: Ma anche lì ritorniamo su una breve nota di escursionismo. Io che sono appassionato veramente di montagna, sono fin da bambino cresciuto sui sentieri della guerra, andando proprio a camminare e a imparare a camminare in montagna con l'organizzazione del CAI, che è un'organizzazione per l'appunto molto famosa nel nord Italia e soprattutto in Friuli, e la maggior parte dei sentieri bellissimi, sentieri veramente mozzafiato e che ti fanno innamorare della montagna, che ti fanno innamorare della natura, dei paesaggi, però da noi in Friuli passano sulle strade di guerra, sulle trincee. Sono veramente una parte della nostra storia recente bellissima, ma anche che ti fa molto riflettere.
7: Difatti anche la mia scuola, il convitto, perché prima ne parlavamo, aveva fatto un'iniziativa che chi voleva poteva andare a dormire sulle trincee sopra Cividale, sopra la zona lì vicino a noi, quindi, perché era scuola a Cividale, c'è ancora tutto, faceva dormire una notte. Io adesso ho dei ricordi vaghi su chi era che è andato, che hanno dovuto annullare tutto perché pioveva a dirotto, quindi la vera esperienza non l'hanno fatta. Però, cari ascoltatori, se vi capita di nuovo, stiamo facendo un promoturismo qua, veramente.
6: Infatti,
7: se vi capita, però, in questa cosa qua, anche turismo storico, se vi capita di andare non tanto nel Friuli geografico, ma nella provincia di Gorizia, quindi stiamo parlando di Monfalcone, a Ridi Puglia c'è il sacrario onorario dove alla fine della prima guerra mondiale lì c'è sepolto, da lì è partito il Milite Ignoto. Quindi dobbiamo capire un pochettino, spiegare cosa è stato nella prima guerra mondiale, e per chi desidera può avere anche una un'escursione con guida, andare in giro per le trincee che sono ancora lì, non sono state trovate. È una scalinata di bianca enorme che si vede anche da grado, dal mare si vede.
8: Presente su ogni scalino. Sono stata ad una messa lì che era celebrata dal Papa Bergoglio.
7: Ah, quindi nel 2014?
8: Sì.
7: È stato nel 2014 il Papa, che ho ancora la sacca, che io quel periodo lì era il Beardo.
8: Ha incominciato parlando friulano.
7: Che chi non ne sapevi?
8: Sì, hai cominciato.
6: Quello era un papa.
5: Abbiamo trovato però, qualcosa papa che Cristiano speciale non sa comunque.
7: Che cosa?
5: Però, che Bergoglio parla al friulano.
7: Parlava perché che con tutto quel bene che posso volere.
8: Avrà imparato quel poco per.
7: No, no, con tutto quel bene che ho voluto al nostro papa Francesco. Io avrò un ricordo per sempre. Che ti lega a te in questa. Oddio. In questa cosa? Sì, perché ero. L'anno scorso ero andato a fare la trasferta a Torino per l'Udinese, arriviamo a Torino, davanti alla piazza, il Papa è morto e hanno annullato la Serie A.
5: Ecco, perfetto. E su questa nota allegra andiamo con l'ultimo stacco pubblicitario.
8: Sì, aspetta un attimo.
5: Aspettate che Marisa deve dire qualcosa.
8: Solo sono rimasta molto sorpresa l'ultima volta che sono stata, che ho trovato tantissimi del nostro paese caduti in guerra nel monumento a Caporetto.
7: Cobarita.
8: Invece di
7: ma sappiamo benissimo che la disfatta di Caporetto è stata una delle più grandi tragedie della prima guerra mondiale. Restate con noi, torniamo subito.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
10: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
11: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
12: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Madonna.
1: Eccoci ritornati in onda per l'ultimo spezzone. Siamo quasi arrivati alla chiusura, ai titoli di coda di quest'altra puntata di Friuli Venezia Giulia e la sua Bianca. È Bianca che c'è, sei tu, vero Bianca?
2: E Bianca è pronta per l'aneddoto.
1: Lo siamo Marisa, tutti. Il momento. Rullo di tamburi, cara Marisa. È il momento dell'aneddoto.
3: E Cristiano non deve salutarci.
2: Ma dopo salutiamo, dopo l'aneddoto salutiamo. Allora, prima ascoltiamo l'aneddoto.
3: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, quindi a tutti i nostri ascoltatori do la buonanotte. Ai nostri ascoltatori friulani, un saluto con tut cur e si sentendo in che settimana che ven. E quelli oltre mare ed oltre stato, tantissimi auguri di ogni bene. Di nuovo termino con un aforisma per Bianca che
2: grazie
3: può appartenere. Bellissimo. A noi tutti. Allora, è una preghiera.
2: Oh.
3: Sì. Grazie Signore per essermi stato accanto tutto il giorno. Eri in quel bambino sorridente, in quel vecchietto zoppicante, in quell'amico che non vedevo da tanto tempo. Mi hai fatto conoscere persone e situazioni nuove, mi hai dato possibilità diverse, mi hai fatto proposte. Grazie per tutti i tuoi segni, scusa per ciò che non ho compreso, che sono tanti. Buona gnota dolce, mandi.
1: Mamma. Che fenomeno,
2: brava,
1: Marisa, sei una grande.
2: Brava, brava.
1: Bellissimo. I tuoi aforismi
2: e
1: sono.
2: E quindi
1: veramente...
2: noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi e vi diamo appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 6 alle 8, qui su Radio Italiana 531. Grazie Marisa, grazie Giovanni.
4: E grazie anche a Cristiano, non dimentichiamoci di Cristiano.
2: Non mi stavo dimenticando.
4: Mandi a dolce, pros.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osi Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osi Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Forse una svolta nelle trattative per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, secondo alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya. Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, avrebbe chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Sbarri in un centro islamico a San Diego, almeno 3 morti e diversi feriti, uccisi 2 uomini armati, il servizio della redazione.
4: È di 3 vittime il bilancio dell'assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 morti anche una guardia di sicurezza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza con ferite autoinflitte. All'interno della vettura gli investigatori hanno trovato messaggi anti-islamici e un biglietto d'addio. Uno dei 2 giovani avrebbe preso l'arma dalla casa dei genitori. La polizia, supportata dall'FBI, indaga per crimine d'odio, rafforzata le misure di sicurezza attorno alle moschee in diverse città americane, compresa New York.
3: Saranno recuperati tra oggi e domani 4 dei 5 corpi degli italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. I corpi non ancora recuperati sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, ma per la complessità delle operazioni si conta di recuperarne 2 oggi e 2 domani. Intanto, sempre alle Maldive, un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. A riferirlo è stata la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo di 53 anni. Le autorità hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto. L'ultima pagina: è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. È decollata alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale guyanese di Kourou in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista a raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà quando il satellite sarà rilasciato ad oltre 706 km di altezza, momento in cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva. Lo sport e il calcio: il Napoli alle prese con la separazione dal tecnico delle meraviglie, il servizio della redazione.
5: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli a termine della stagione. Secondo indiscrezioni, l'annuncio arriverà dopo la partita contro l'Udinese e sarà ufficializzato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Conte lascerebbe il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, rinunciando anche agli ultimi 8 milioni previsti dall'accordo. La separazione sarebbe consensuale, il tecnico chiuderebbe così la sua esperienza azzurra dopo la conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana. Per il Napoli si profila ora una fase di ridimensionamento economico e di ringiovanimento della rosa, attualmente tra le più esperte della Serie A.
3: La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i 2 striscioni mostrati dall'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andata in scena a Milano nel corso della sfilata sul pullman scoperto. Il giocatore francese ha prima mostrato uno striscione con l'immagine di un topo su sfondo rosso-nero, quindi ne ha sventolato un secondo con una frase volgare riferita ai derby vinti dal Milan in questa stagione. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osi Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Benone, allora un saluto con una stretta di mano da veri amici. Loretta e Lorenzo vi salutano dando voi una buonasera, augurando che vi siedete vicino al fuoco ascoltando la musica da voi desiderata. Quindi non dovete far altro che alzare la cornetta, chiamarci e dirci quello che desiderate. Siamo con voi e per voi. Cercheremo al massimo di accontentarvi. Quindi auguro a voi un buon ascolto, passando la parola a Loretta. Cara Loretta, tocca a te.

Benone, allora incominciamo subito col salutare la nostra Antonietta Gagliardi, la quale saluto e auguro lei ogni bene. Se ha visite a casa, un abbraccio e un saluto a tutti. Questa sera metteremo per lei una bella canzone cantata da Michele Rodella col titolo Cuore di Pietra. Eccola qua tutta per te, Antonietta, e per le tue visite.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: Benone, allora la prossima telefonata è stata fatta dalla nostra carissima Anita, alla quale Loretta Dio, Anita, ti diciamo grazie di cuore. Con una stretta di mano da amici ti salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon ascolto. Questa sera tu hai chiesto la canzone Rosamunda ed eccola qua. Tutta per te, cara Anita, augurandoti buon ascolto e un sacco di bene e un presto arrivederci. Ciao Anita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Benone, allora il prossimo saluto con la stretta di mano va dal carissimo Fabio De Luca, la quale come ogni settimana lui non manca mai. È un assiduo ascoltatore della 531 e piace ascoltare il programma condotto da Lorenzo Loretta, tutto dediche. Quindi, carissimo Fabio, tu saluti come sempre tutti coloro che ci troviamo giovedì a pranzo al Focolar. E là le volte vi trovate in 20, in più non arrivo a ricordare tutti, ma comunque... E tu saluti Aldo Mechis, Doro Coronica, il patrono del club Oreste Beltrame, Nicola Pameli, Mario Montin, Giao Favretto, insomma poi fra di voi salutatevi tutti, che il bravissimo Fabio vi vuole bene a tutti e vi saluta, vi ringrazia. Questa sera ha scelto una canzone dall'orchestra Bagutti, Ti amo tanto, e credo questa vada dedicata a Debbie. Debbie, se sei in ascolto, questa è tutta tua, a nome del bravissimo Fabio. Augurandovi buon ascolto, un saluto, un abbraccio a voi tutti. Ciao, ciao, buon ascolto.

Grazie, vada Giovanni e Pasquale Galarella, la quale salutiamo, Loretta Dio, sono una coppia fantastica, due carissimi amici nostri e della 531. Quindi questa sera vogliono ascoltare Sant'Antonio. Allora, caro Pasquale, a te, Giovanna e famiglia, un abbraccio, un augurio di pace e bene a voi tutti. Auguriamo buon ascolto. Ecco qua, Sant'Antonio.

Benone, Giovanna e Pasquale Galarella, noi abbiamo emesso Sant'Antonio, è uscita questa, se era quella non lo so, comunque cercheremo se ce n'è un'altra. Detto tutto questo, salutiamo la nostra carissima Nicolina. Carissima Nicolina, vorrei darti una parola di conforto, fatti forte, vedrai che tutto arriverà un giorno, quindi nel dirti grazie ti saluto, ti mando la canzone da te preferita, 50 primavere, promettendone un giorno ti veniamo a trovare. Di cuore grazie Nicolina, un abbraccio e un saluto di ogni bene, ciao bella.

Il prossimo saluto va da Rosa a Giovanni Panuccio, alla quale ringrazio sentitamente, augurando a voi sempre ogni bene. Vi ringrazio per stare in nostra compagnia, tenere noi svegli, che non ci addormentiamo. Di cuore grazie a voi. Questa sera Giovanni vuole ascoltare Iva Zanicchi, che canterà Non pensare a me. Quindi, caro Giovanni e Rosa, augurandovi buon ascolto, un saluto di pace e bene, e un presto arrivederci. Di cuore grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Benone, allora carissima Antonietta Gagliardi, una stretta di mano, un grande mandi, un salutone augurandoti ogni bene. Ecco qua il nostro bravissimo Michele Rodella. Ci canterà Al Faro Bianco nell'augurarti un buon ascolto, un salutone e un augurio di ogni bene. Tutto per te, buon ascolto, cara.

strade. Bene, bene, allora guardando l'orologio sono quasi le 9. È giusto che io saluto i nonini e i nonetti che sono che aspettano, altrimenti vanno a dormire, a tutti voi carissimi nonni. Inizio con i nonnini di Sant'Ilario, altrimenti la nostra Giuseppina si arrabbia con me. Quindi, cari nonnini, un saluto e un abbraccio a tutti voi, ma non soltanto Sant'Ilario, tutti gli ospici, coloro che sono a casa, quelli che sono in giro come me. Quindi un salutone a tutti i nonnini e di cuore grazie per il lavoro che avete fatto nel cammin di vostra vita. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro di continuare a fare quello che si può. Di cuore vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata, di dormire in pace. Quindi ecco qua la canzone che ho scelto questa sera, è Era di Maggio, sperando che vi sia gradita, perché alle volte voi non mi chiedete mai la canzone, ma so che la volete ascoltare. Eccola qua, tutta per voi, Era di Maggio. Buon ascolto e grazie.

0: 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Grazie cara Maria Teresa, sei fantastica, hai delle parole fantastiche che ti toccano il cuore, quindi guarda, io non posso far altro che contraccambiare altrettanto a te. Loretta, Dio, ti vogliamo bene e ne siamo orgogliosi che tu ci telefoni con queste belle parole, quindi tu dedichi questa canzone per me, per tutti coloro che ascoltano, me e Loretta e tutti quelli che ascoltano, e noi vogliamo che l'ascolti anche tu, che veramente tu ormai la sai a memoria. Maria Teresa, di cuore grazie da Loretta Lorenzo, la canzone Dio come vorrei, tutta per te e per noi.

Benissimo, allora con la prossima canzone salutiamo la nostra carissima Anita. Cara Anita, questa sera tu vuoi ascoltare la canzone Furlan Cowboy. Vorrei salutare, sapendo che sono in ascolto, anche Oreste e Gina Beltrame, salutarli di cuore, bravissimi amici nostri, e Giovanni Freschi, se fosse in ascolto, lui è un cowboy friulano, quindi un saluto anche lui e un grazie per quello che fa. Di cuore, Anita, ti ringrazio, ti saluto ed ecco qua, Cowboy Furlan.

Bene, allora è arrivato il turno di salutare un carissimo amico che di tanto in tanto si fa sentire. Caro Tony Giuliano, è un piacere enorme quando ci chiami nel dirti grazie e l'oretta a Dio, ti auguriamo ogni bene. Questa sera tu vuoi ascoltare la canzone che veramente da un po' non si sente, è bello spolverare le nostre vecchie canzoni. Grazie Tony, tu vuoi ascoltare Una spina e una rosa, ed eccola qua, tutta per te, nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto.

0: L'Italia, acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
2: Bene, allora è arrivato il turno del nostro carissimo Tony Seneca, alla quale salutiamo. Loretta, Dio, ti diciamo grazie. Quando vai a Marden a fare il caffè, saluta tutti gli amici al tavolo degli impiegati governativi. Un saluto e un grazie a tutti voi. Questa sera tu, Tony, hai chiesto la canzone Speranze Perdute, la quale io, al mio piccolo sapere, mi sembra che è una bella suonata di fisarmonica. Comunque sia, Speranze Perdute è tutta per te. Grazie di cuore, Tony, buon ascolto, un abbraccio e un arrivederci presto. Ciao, Tony.

Bene, allora spero che avete fatto un bel ballo veloce, quindi un saluto va dalla carissima Mimma Barilla, la quale mi fa piacere sentirti, cara, nell'augurarti ogni bene e coraggio. Qualche volta tutti abbiamo qualche piccolo acciacco, un po' su, un po' giù, comunque speriamo che ritorni il sole. Grazie, Mimma. Questa sera tu vuoi ascoltare Iva Zanicchi che canterà La riva bianca e la riva nera, tutta per te. Buon ascolto e grazie.

Bene, allora con la prossima salutiamo il patrono del Focolar Furlan, il nostro carissimo Gina Beltrame. E con lui, con questa canzone, vorrebbe salutare il tavolo numero uno, che dove sto seduto io e tutta la squadra, se qualcuno di loro è in ascolto, perché non lo so se ascoltano. E vuole salutare il tavolo numero due, il tavolo di Fabio De Luca, la quale sicuro lui è in ascolto. Caro Fabio, Oreste ti ringrazia e ti saluta te e tutto il tavolo. E io vorrei a questa canzone sul Puente di Brawling, che anche Anita che è in ascolto, so che le piace i strambolotti friulani, quindi carissima Anita, Oreste, Gina, e il tavolo numero uno, numero due, ecco qua. Cowboy, no Cowboy Furlan, sul Puente di Brawling, che il cowboy è già sceso dalle montagne e è già tornato a casa, quindi ecco qua, sul Puente di Brawling.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
6: Benone, allora è arrivato il momento di salutare la nostra carissima Colomba. Cara Colomba, grazie di cuore. So contento, mi fa piacere sempre sentirti. Questa sera tu, o assieme al carissimo amico Alfio Gagliano, che compie 99 anni se non vado sbagliato, quindi Alfio, da parte di Loretta, addio, un abbraccio, un augurio di 100 anni ancora, tanti anni ancora in compagnia nostra, quindi Colomba, a te Alfio Gagliano, il tango delle capinere, quindi se potete fare un balletto assieme mi farebbe piacere. Buon ascolto, di cuore grazie, tante belle cose a voi tutti, grazie.

Benone, allora con la prossima. Un saluto caro caro va da Albino, contento di averlo sentito, ma promesso che ha fatto il vino buono, quindi senz'altro dobbiamo assaggiarlo, Albino. Nel salutarti e augurarti ogni bene, ecco qua la canzone da te scelta, Una rosa e un bacio, una bellissima canzone, sono sicuro che piacerà a tanti e anche a me, a Loretta. Di cuore grazie e buon ascolto, Albino.

Benone, allora grazie, grazie carissimo Alberigo. Nell'augurarti ogni bene, Loretta e Lorenzo ti salutano, ti dicono grazie. Grazie e buon ascolto e buon riposo dopo finita la musica che tu desideri ascoltare. Questa sera tu vuoi ascoltare Terra Straniera ed eccola qua, caro Alberigo, tutta per te. Buon ascolto e buon riposo dopo.

Benone, allora con la prossima canzone voglio salutare una coppia amica noi e amica la 531. Sto parlando del carissimo Tony Allaia e Anna, Tony e Anna Allaia, la quale Tony non dimentica mai di porgere il suo saluto tra la 531 a me e a Loretta e a tutti coloro in ascolto. Quindi, caro Tony, di cuore grazie. Tu questa sera vuoi ascoltare Napoli 081, se non vado errato, cantato da Mario Merola, quindi eccola qua, per te Tony e Anna e tutta la tua famiglia. Di cuore grazie, buon ascolto e buon riposo dopo.

pronta. Nanni, ma siente, sono Salvatore. Faccio telefonata, stevo in pensiero. Voglio sapere quali una, e quali una stanno buone.

vicino a te sta Giannarina, a sonnolella, comma, non sta dormendo.

Bene, allora stiamo avvicinandosi alla fine del nostro programma. Voglio ringraziare nuovamente Anita che vorrebbe addormentarsi con la canzone Firenze Sogna. Quindi con questa canzone Paolo Teclacitti fossero in ascolto, li saluto e un saluto e un abbraccio a tutti gli amici fiorentini. Grazie a tutti e buonanotte. Ecco qua Anita, Firenze Sogna.

Benone, allora abbiamo tempo per un'altra canzone, che questa ve la dedichiamo noi, quindi nell'augurare voi tutti buonanotte e ritorneremo per i saluti, quindi ci abbiamo il nostro bravissimo Moreno Fruzzetti che ci canterà, suona chitarra. A questo suono vi auguro un buon riposo.

0: Grazie, grazie. Con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma. Come sempre dico, sperando di aver portato un po' di gioia, d'avere accontentato a voi tutti. Caso fosse abbiamo dimenticato qualcosa, miglioreremo la prossima settimana. Detto tutto ciò, passo la parola a Loretta, ringraziandola per il suo fantastico lavoro. Loretta, grazie a nome mio e a nome di tutti coloro che telefonano.
1: Grazie anche a te. E io vi saluto, vi do la buonanotte, e sperando che avete goduto la trasmissione. Ci risentiamo la prossima settimana. Mandi, buonanotte.
0: Ecco, bravissima. Allora anch'io concludo con un abbraccio, un augurio di pace e bene, di risentirsi alla prossima settimana. Quindi un grande, grande mandi, buonanot a tutti. Alla prossima.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
3: Raggi, abbiamo fatto una campagna e via dicendo, e mi sono da un giorno all'altro ritrovato che stavamo dentro il governo Conte. Sto parlando di quattro anni fa, cinque anni fa, quindi diciamo sono abbastanza abituato. Sono abbastanza abituato, diciamo, ai capovolgimenti.
4: Senta, se il centro-sinistra vince le elezioni l'anno prossimo, quanto dura il governo più o meno?
3: Non ne ho la più pallida idea.
4: Meno di un anno.
3: Ma non è detto, magari, chi lo sa? Cioè, lei perché pone limiti alla divina provvidenza?
4: Quanto ci mette, secondo lei, lei che lo conosce bene, Renzi, una volta che va al governo di centro sinistra a far cadere il governo centro-sinistra per fare un governo Draghi tecnico?
5: Zig zag.
4: Lei lo capisce quando dice
5: che voi siete futuristi.
4: Cattivi. Lei lo capisce, Renzi, quando dice questa cosa qua?
3: No, assolutamente.
4: Senta bene.
5: Zig zag.
4: Cosa avrà voluto dire?
5: Non so che
3: ma che contesto l'ha detta
4: questa? A di martedì questa. No, le vuole sentire un'altra di Renzi.
3: Forse Floris.
5: Siamo diversi.
4: Senta, puff, beh, qua è più chiaro.
5: Puff, è chiaro.
4: Questa
5: altro.
4: Invece. Aspetti, adesso stiamo andando a ripescarle perché c'è tutto un file Renzi. Vabbè, questa era
5: bim bom bim bom bim bom.
4: Queste erano facili.
3: Scusi, ma la politica ha bisogno di sintesi.
4: No, infatti.
3: Ragazzi,
5: in italiano un po' troppo.
4: Lei va in bicicletta ogni tanto?
3: No, molto la cicletta qualche volta.
4: Però su fermo.
3: Sì,
4: la cicletta è fermo. Perché adesso stiamo per dare la linea agli inviati del GR1 perché oggi c'è la tappa cronometro del Giro d'Italia, quindi sulla cicletta. Adesso dove va invece signor Giacchetti a piedi? Dove va quando
3: adesso
4: va?
3: Sì. Devo andare a portare fuori il cane che
4: fuori il cane.
3: Devo uscire a mezzogiorno.
4: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che porta fuori il cane. Grazie.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto!
7: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
16: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: Sulle strade del Giro.
19: Nove trovati da Marina Di Massa, sede d'arrivo di questa decima frazione del Giro d'Italia, l'unica cronometro, 42 km di partenza da Viareggio. Su strada c'è il grande favorito, Filippo Ganna. Manuel.
20: Filippo Ganna che ha già superato il corridore che gli partiva davanti, ovvero sia il francese Cyril Barthes, che affronta in questo momento un tratto di rettilineo e a grande velocità, frequenza di pedalata intorno alle 98, 99, 100 pedalate al minuto, secondo i rilievi della GPS in questo momento ha già una trentina di secondi di vantaggio nei confronti di chi al momento comanda la classifica, ovvero sia Max Walscheid, il tedesco. Segno che Pippo Ganna, ma non c'erano dubbi, sta facendo questa cronometro a tutta, segno che vuole cercare di lasciare il segno in questo giro. A te.
19: Con al momento tre rilevamenti cronometrici dopo 17 km, dopo 28,7, dopo 38,3, questi tre tempi intermedi. Ganna, Giovanni Visconti, che ha dal punto di vista tecnico un 34,11 e 64. Cosa vuol dire? Magari lo spieghiamo a chi non è avvezzo a questi numeri.
21: Sì, Filippo Ganna che è partito con una corona anteriore, la moltiplica anteriore di 64 denti, con un 34,11 invece posteriore, vuol dire che lo sviluppo metrico della sua pedalata è davvero elevato, ma un corridore come Ganna con le sue leve se lo può permettere.
19: Ganna che è anche campione italiano a cronometro, infatti sta passeggiando lungo le vie di Viareggio con il tricolore. Avversari per Ganna ce ne sono, Ghirotto?
22: Oddio, io credo di no, perché Ganna insomma aspettava questo appuntamento e pertanto non credo che Vingegaard possa così insidiare la sua prestazione. Forse Aresman lo può avvicinare, ma credo che insomma a quanto sta dimostrando adesso è una posizione veramente composta. Lui insomma è uno specialista, è stato più volte campione del mondo e per arrivare a quello che ha detto prima Giovanni, una pedalata con quel rapporto massimo vuol dire andare oltre gli 11 metri.
19: Clamoroso, insomma Ganna che cerca la settima vittoria crono al Giro d'Italia, finora 6 le tappe, come anche Thiel, raggiunge Magnè. Manuel.
20: Raggiunge e svernicia Magnè, gli prende per un attimo la scia, poi si sposta sulla destra, accelera e lo va a sorpassare. Ovviamente non si può restare in scia più di tanto per questioni di regolamento, ma anche perché evidentemente Magnè va più piano e lo stava rallentando. Adesso tornante verso sinistra, affrontato disegnando la traiettoria come meglio di tanti piloti nella MotoGP, si rialza sui pedali e rilancia l'azione in uscita.
19: Si va dal lungomare all'entroterra, poco dentro le pinete della Versilia, arrivo a Marina Di Massa, già tanta gente presente sul tracciato, non poteva essere altrimenti, e finalmente dopo tanto maltempo c'è anche un po' di sole lungo il percorso del Giro d'Italia 109. Ci risentiamo alle 15.05 presumibilmente con il risultato di Ganna. Linea adesso, un giorno da pecora.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Da pecora.

0: La leghista Laura Ravetto, già moglie dell'ex deputato e membro della segreteria del PD Ginefra, passa con Vannacci. Proprio vero che il 90% delle violenze si consumano in famiglia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Buongiorno da pecora, caro mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Abbiamo un ospite subito in studio.
3: E chi lo sa, perché Giacchetti se n'è andato.
2: Vabbè,
3: e chi c'è?
2: Un altro.
4: Ecco a voi!

0: Copasir, sì, signor Borghi, buongiorno, benvenuto,
1: buongiorno,
0: qui in
1: benvenuto.
0: Diretta su Rai Radio 1 alle 14.35, quando ormai sono già le 14.36. Signor Borghi, se mette le cuffie ci dice buongiorno e la sentiamo, eccoci qua, buongiorno.
2: Ah, che meraviglia.
0: Lei come
1: sente?
0: Sta?
1: Sente tutto bene?
2: Sì, sento tutto benissimo. Bene, perfetto. L'interpretazione prima di Giorgia era da brividi.
0: Da brividi,
1: bello,
0: sì, sono sì,
1: brave,
0: sì,
1: le
0: sì,
1: nostre che due leoni.
0: Nostro che Chiara e Aurora. Senti, è vero che stava andando all'aeroporto e l'abbiamo fermata per...
2: Arrivavo dall'aeroporto.
0: Ah, arrivava dall'aeroporto, da dove?
2: Da Milano.
0: Ah, pensavo,
1: intercettato,
0: certo, da casa.
2: Sì.
0: Come sta,
2: signor
0: Borghi? No.
2: Bene. Sembra che sto male.
0: No, perché tutto serio, tutto ciò del broncio.
2: Ma no.
0: Ho capito, okay. Sì. È dispiaciuto.
2: Dispiace.
0: No, dico per la Ravetto che ha lasciato la Lega,
2: sì,
0: è andata con Vannacci.
2: Beh, cercherò di sopravvivere.
0: Non le dispiace?
2: Ognuno fa le sue scelte.
0: No, certo. No, chiedo se le dispiaceva un po'.
2: Ma
1: non tanto.
0: Cioè, da 0 a 10.
1: L'occhio a croce, non tanto.
0: Da 0 a 10 quanto?
2: Ah, da 0 a 10 poco.
0: Ma poco quanto? 1, 5.
1: Valori negativi,
2: ma
1: meno 3.
0: Però, ma scusi, ma era con voi. Cioè, non gliele frega niente, diciamo.
2: Ma se uno cambia
1: poco
2: partito, vuol dire che non ci merita.
0: No, questo sì. Però non è un po' un segno che magari l'avete affiutato l'aria, che magari non l'ha
2: peggio ancora. Cioè, se uno lascia un partito perché è affiutato aria o...
0: E secondo lei perché ha lasciato il partito invece?
2: Non lo so, bisogna chiedere a lei.
0: Non è che non c'è da pensare che magari nei sondaggi, ieri sono a Gimentana, se Vannacci al 4, voi al 6-1, che insomma siete lì.
2: Ma io mi ricordo che prima delle elezioni in Veneto hanno sbagliato di 13 punti.
0: Ah, quindi dice, potreste avere il 20%.
2: Non li guardo più di tanto.
0: Ma hai dormito male?
2: No.
0: No, perché la vedo tutta tranquilla. Lei di solito insomma è uno di quelli della Lega, quelli più irruento, più...
1: Ma tanto tranquillo.
0: Cosa
1: aspetta,
0: c'è,
1: si leva gli occhiali,
0: no,
1: adesso ti pista. Sta attento perché se ci sei tolto gli occhiali...
2: Ma no,
0: tutto
2: vado benissimo.
1: Ti dà un cartone.
0: No, vabbè, io pensavo...
2: Vado benissimo.
0: Io pensavo fosse per la Ravetto, invece...
2: Ma no.
0: Ma vi siete sentiti? Ha parlato con Salvini?
2: Non lo so.
0: Siete sulla chat della Lega, qualcuno ha scritto, ma hai visto che è uscita la Ravetto?
2: Sì.
0: Sì. Chi l'ha scritto?
1: Uno.
2: Non mi ricordo, perché sono anche tante le chat della Lega.
0: E sotto hanno messo delle emoticon di festa o faccine che piangevano?
2: Ma no, cioè hanno dato semplicemente la notizia. Di solito le chat non vengono utilizzate per questo, discussioni ampie, perché sennò...
0: Ma si sapeva che se ne stava andando o è stato un fulmine a ciel
2: ravetto? No, non si sapeva. Però, ma non lo so, vede, allora dunque il punto... Lauro e Brillante Brilli. Era abbastanza cosa nota che non è che avessimo esattamente le stesse punti di vista su tante cose.
0: Con la Ravetto.
2: Con la Ravetta, io, cioè nel senso euro, obblighi vaccinali, quelle cose lì.
0: Cioè, nel senso,
2: ho meno cose da cui discutere, insomma.
0: Ma però cioè, se n'è andata perché voi siete troppo moderati, scusi, è andata con Vannacci.
2: È curioso, infatti io, viene da Forza Italia. Non lo so, bisogna chiedere a Vannacci.
1: No, certo. Si
0: no, chiedere a Ravetto più che...
2: Tu a Ravetto.
0: Lei invece rimane nella Lega?
2: Sì,
1: guarda.
0: Vabbè, che c'entra, non è che se c'ha la spilletta...
1: Se c'ha la spilletta, perché
2: ma
1: non...
2: Ma no, ma io... Lavoro, cioè sono entrato in politica con Matteo Salvini nel 2013, lavoriamo assieme da ormai quindi 13 anni.
1: Senta, una vecchia coppia.
0: Secondo lei cosa ne pensa del padel?
2: Del padel?
0: No, le dico questo perché...
1: No, ha un senso.
2: Perché qua mi aspetto di tutto, però se devo essere sinceri, col padel mi avete preso abbastanza di...
0: Scusi, signor Borghi, lei sta nella Lega, quindi è abituato ad aspettarsi di tutto. Le piace o non le piace il padel?
2: No, non ci ho mai provato.
0: No, perché Salvini, non so se lei è stato alla scuola della Lega domenica?
2: No.
0: E dov'era?
2: Dovevo fare una cosa.
0: Ma che cosa doveva fare per andare alla scuola della Lega? Con un compleanno?
2: No,
0: un battesimo?
2: No,
0: una comunione? Va bene, no, perché Salvini ha fatto, sa che Salvini fa le liste, no? Quando comincia questo, quell'altro, e diceva che tutto è politica.
3: Ma tutto è politica,
0: anche ha ragione, sì. Ha ragione che tutto è politica, Salvini.
2: Beh, allora, politica vuol dire due cose, sì. Per come ho imparato a farla io, che sì. Come è noto facevo tutt'altro nella
0: certo.
2: Vita.
0: Economista, quelle cose
2: sì,
0: lì.
2: Sì, quelle robe lì noiosissime, sì, che sì. Infatti in questa trasmissione...
0: Beh, non che fare il senatore, dico...
2: No, beh, però almeno, insomma, sì. Visto, già, mi sono prima visto gli aneddoti di Giacchetti, evidentemente
0: certo,
2: è una cosa
0: sì,
2: abbastanza...
0: Già più divertente che fare
2: le manette,
0: sì,
2: le cose, sì, così, sì, così. Sì, l'economia invece è soprannominata l'arida scienza.
0: Ecco, per dire... Quindi tutto è politica.
2: Che no. Politica sono due cose, secondo me. Uno, rappresentanza dei cittadini, sì. Cioè vale a dire i cittadini ti dicono e ti votano perché tu devi portare avanti le loro istanze anche mm-hmm. quando sono scomode.
0: Sì.
2: E due, riuscire a mediare con altri per riuscire ad avere la maggioranza.
0: Però Salvini dice anche questa cosa.
2: Due cose che sembrano semplici.
0: Per nulla. Senta Salvini cosa dice sul fatto che tutto è politica.
3: Il padel, tutto è politica.
1: Tutto è politica, pure il padel.
0: Il padel, questo sì, è il suo segretario, non so io. Come la adesso, così.
2: Ma non credo neanche che lui lo vedo tanto da giocare a padel.
0: No, assolutamente.
1: Ma mi sarà venuto lì in mente.
2: Ecco, sì, effettivamente, ora che mi ci fai pensare.
0: Il padel è politica.
2: No, è 13 anni che appunto lavoro con lui, ma io non ho mai visto fare uno sport.
0: Sport. Sì.
2: Però pesca.
0: Pesca. Pesca non da altri partiti, perché è la Vannacci che ha pescato da voi.
2: Va in montagna perché lui gli piace tantissimo la montagna.
0: E poi a pescare.
2: E quindi, quindi probabilmente fa passeggiate in montagna.
0: Ma il padel è politica, secondo lei?
2: Ma allora,
0: senza voler criticare
2: qui
0: Salvini,
2: a Roma mi dà l'idea che al padel ci siano come dei circoli.
0: Il circoletto.
2: Sia un po' di circoletto.
1: Il circoletto del padelletto.
2: Il circoletto del padelletto.
0: È quello, è quello il padel con padellaro, certo, sì, assolutamente.
2: Avevo un...
0: No,
2: dei colleghi
0: che giocavano a padel. Senatori o economisti?
2: Deputati.
0: Chi sono? Della Lega?
2: No, vabbè. Cavoli loro.
0: Vabbè, poi dopo un segreto giocare a padel.
2: Guardi, io avevo un collega che mi chiedeva, quando lavoravo in borsa, che mi chiedeva se lo coprivo con la moglie.
0: Sì.
2: E io dicevo, vabbè, ma...
0: Perché lui andava con un'altra.
2: Io pensavo sta roba. Invece
0: manco
2: no.
0: Fosse un ministro.
2: No, ma infatti io pensavo infatti che fosse un ministro. No, andava a giocare a calcetto.
0: A calcetto.
2: E la moglie a quanto pare non voleva.
0: Cioè, è l'unico che diceva alla moglie vado con l'amante per andare a giocare a calcetto.
2: Sì, evidentemente sì. Quindi se ti chiama mia moglie, digli che sono a giocare a calcetto.
0: No, al contrario, non dovevo dire che a giocare a calcetto.
2: No, scusa, è vero, no, hai ragione.
1: Se
2: mi chiama la moglie, digli che sto con te. Sì,
1: con
2: sì, assolutamente, perché in realtà sono a giocare a calcetto.
1: E la moglie avrà pensato che eravate voi amanti. Sicuramente.
2: Però scusi, ma anche perché poi non mi chiamava mai.
0: Perché in quei casi, se la moglie è molto sveglia, dice sì, è con te, passamelo.
2: Sì, ho capito, ma poi mi inventavo qualcosa.
0: Sa fare le voci, le imitazioni, no, non ha mai fatto imitazione di un altro. No, era.
2: Però questo è vero, cioè nel senso mi chiedeva se lo coprivo.
0: Salvini non l'ha mai chiesto di coprirla.
2: Di coprirlo, no, che di andava da qualche parte.
0: No, di coprirla più sull'Europa.
2: Ma lui tutti sanno sempre dov'è, quando si sposta, dov'è, in che modo.
0: Senta, e Sor Borghi, sulla sicurezza voi avete sempre messo, no, uno dei punti chiave, cardine della Lega, no? Ovviamente l'episodio di Modena ha colpito tutto il paese e ci sono delle persone
2: fra l'altro ero a Modena
1: era lì
0: in quel giorno lì. Ma è vicino alla zona?
2: Vicino alla zona.
0: E come l'ha saputo?
2: No, l'ho saputo dopo, perché io ero lì per una mostra d'arte.
1: Non si è accorto che stava succedendo?
2: Non mi sono accorto che stava succedendo. E a un certo punto, oltretutto, insomma, dato che era una bellissima mostra, peraltro, no? E così via, posto una cosa con un quadro e sotto, cretino, ma con quello che è successo. Che è successo? Non lo sapevo.
1: E poi l'atmosfera com'era? Si sentiva nelle strade?
2: Beh, poi quando si è sparsa la voce anche all'interno della mostra dove ero, che oltretutto non prendeva.

0: Lega e Salvini dice insomma che per Salim El Kudri fa capire che insomma che sarebbe corretto revocare la cittadinanza, che bisognerebbe anche mandare avanti i progetti di legge che avete già proposto. Ma perché secondo voi si dovrebbe pensare alla revoca della cittadinanza?
1: Ma Dante metteva i traditori degli ospiti
0: Dante
1: sì, proprio nel
0: Dante Alighieri.
1: Alighieri, nell'inferno li metteva proprio in basso negli ultimi cerchi, perché effettivamente se tu tradisci la fiducia che ti dà uno Stato che ti accoglie senza essere obbligato a farlo è una delle cose peggiori che si possa fare, per cui stiamo parlando di gente che è stata accolta dall'Italia, che gli ha concesso la cittadinanza, no? E quindi che
0: l'ha concesso, lui e i suoi genitori sono diventati cittadini italiani e quindi di conseguenza lui è cittadino, lui è italiano, nel senso
1: però non è che è nato italiano, ha ricevuto la cittadinanza a 14 anni e tu la ripaghi così, secondo me. Ma questo vale anche per altri, diciamo, questo è stato un
0: Qual è la differenza se l'avessimo fatto io e lei questa cosa, Sir Borghi?
1: No, dal punto di vista della pena.
0: No, è ovvio.
1: Allora, si tratta di strage, tanto per essere sinceri, anche se non è morto nessuno, fortunatamente, perché la strage implica l'idea di ammazzare più persone.
0: Cioè, beh, è un aggravante il fatto che non sia nato in Italia?
1: Beh sì, certo che è un aggravante il fatto che non sia nato in Italia, proprio perché tu stai entrando in una in un paese che ti accoglie a braccia aperte e lo ripaghi in questo modo, e quindi molto semplicemente per la pena rimane quella per tutti, no? Perché tutti sono uguali davanti alla legge, quindi se la pena per la strage è 15 anni, se non mi ricordo male, se non è morto nessuno, farà i suoi 15 anni. Per quello che riguarda la cittadinanza, quindi vale a dire questa apertura di credito che ti ha dato questa comunità, invece deve essere revocata, ma vale anche per altri reati meno seri, cioè che se uno spacciatore, tanto per dire, no? Ha ricevuto...
0: Cioè più grave se uno spaccia se non è italiano. Italiano è più grave.
1: No, il reato è sempre quello, ma che riguarda la concessione della cittadinanza deve essere revocata, perché cioè qui abbiamo bisogno oggettivamente di gente che venga, da noi e che siano brave persone.
0: Anche Tajani ha detto...
1: Prendere criminali in giro per il mondo non mi sembra...
0: Anche Tajani ha detto è italiano.
1: Sì, formalmente italiano,
0: formalmente è italiano,
1: sì,
0: non formalmente.
1: Ho capito, però se per un qualsiasi motivo io prendessi la cittadinanza dell'Arabia Saudita non sarei arabo.
0: Sì. Beh, perché no? Se è l'unico passaporto che ha
1: è ma non è l'unico passaporto.
0: Ha anche il passaporto marocchino.
1: Se riceve la cittadinanza a 14 anni, evidentemente.
0: No, perché ci sono alcuni paesi per cui quando prendi la cittadinanza di un altro paese decade automaticamente la cittadinanza.
1: Sì, ma in generale. Ma
0: comunque non c'è una legge adesso che permette di revocare la cittadinanza, o c'è secondo lei?
1: No, c'è già per reati di terrorismo.
0: Una volta che la sentenza è andata giudicata.
1: Assolutamente. Quindi, beh, è ovvio, c'è già per reati di terrorismo e secondo me questo è da classificarsi
0: di terrorismo
1: in questa specifica cosa. Poi per carità
0: poi andrà dimostrato, ovviamente.
1: Sì, vabbè, ma andrà dimostrato, ma caspita, cioè prendi e miri la gente con una macchina cercando di ucciderne il più possibile,
0: nella
1: poi
0: forma
1: dopo esci fuori con un coltello e cerchi di ammazzare quelli che ti fermano, cioè adesso poi possiamo chiamare, non so, beneficenza, non lo so,
0: non
1: certo
0: c'è
1: che
0: dubbio, il problema è la matrice
1: sì, ho capito, ma adesso se anche cercheranno di farlo passare, perché di solito poi questi sono tutti instabili mentalmente, no, stranamente.
0: Ma questo
1: poi...
0: però ci saranno di chi è deputato a capire se comunque era in cura, è stato in cura, poi se è andato, quindi secondo voi
1: non so se si ricorda, c'era stato quella strage, invece in questo caso è riuscita con molti morti, di un tizio che si chiamava Cabobo a Milano, che girava col piccone e faceva secca la gente col piccone, ecco, anche quello lì gli dicevano,
2: non me lo
1: ne ha ammazzati credo quattro. andando con un piccone per strada, sì, cioè sì. Una roba
0: in zona di guarda,
1: in zona di guarda, sì, una roba incredibile.
0: Diciamo, è sempre brutto fare i paragoni, no? Perché qualcuno dice
1: poi quello dicevano appunto anche lui, beh, questo è pazzo, sì, ho capito, sarà anche pazzo, ma lo facciamo
2: intanto
1: uscire.
0: Senta, è sempre brutto fare i paragoni, però qualcuno dice allora,
1: così
0: perché con... mi piace tenere in una posizione diversa, non sempre fissi tutta la puntata. E no, dicevo, e quindi
1: del palpeggiamento.

0: No, no, un palpeggiamento comunque dell'apprezzamento nei confronti dei Meloni. No, dicevo, ma qualcuno, c'è, per esempio l'italiano che ha ucciso due prostitute o quel ragazzino italiano che ha accoltellato un extracomunitario, è meno grave perché no, sono italiani?
1: Ma dal punto di vista del reato assolutamente.
0: No, no, ma proprio
2: il reato,
1: spero che sia chiaro, il reato è quello per tutti. Già io ogni tanto dei dubbi sulle aggravanti, no? Cioè, perché di solito ci sono, per esempio, nel... Sì. Lei sa che nel codice ci sono le aggravanti, per esempio, per motivi razziali, no? Sì. Quindi se io ammazzo un uomo perché mi sta sulle scatole, è meno grave rispetto a se il fatto se lo ammazzo per questioni di odio razziale. Ecco, già io qualche dubbio ce l'ho, perché secondo me è un reato per tutti, e quindi vale anche ovviamente.
0: Senta, qualcuno ha detto che avete chiesto la revoca.
1: La questione è la cittadinanza, sì, che può essere sia il permesso di soggiorno che la cittadinanza.
0: Ma qui non c'è permesso di soggiorno, siamo parlando di italiano.
1: Non c'è permesso di soggiorno, ma sono due cose che secondo me e secondo noi dovrebbero assolutamente essere revocate in presenza di delinquenza.
2: Quindi molto, avere molto la cittadinanza semplice. Non significa essere italiano?
0: Secondo lei?
1: Avere la cittadinanza non significa essere italiano dal punto di vista culturale, di origine.
0: Sì, però è italiano.
1: Si dice. Formalmente sì.
0: Lo so che le dispiace, è italiano come lei.
1: Sì, ma formalmente sì, cioè dal punto di vista della cittadinanza, nel momento stesso in cui uno è cittadino.
0: Non ci sono altri.
1: Però la cittadinanza rispetto a uno che
0: è nato,
1: che è nato qua da sempre, rispetto a uno che l'ha, ma soprattutto anche che viene da
0: c'è
1: una
0: un
1: cultura,
0: premio,
1: no, familiare, non so come dire, no, perché ripeto,
0: ma la cultura qual è la cultura? Perché tra l'altro non è neanche musulmano, cioè qual è la cultura?
1: Ma non so se fosse musulmano o meno,
0: non sembra,
1: però...
0: sembra che non andasse nella moschea, che nessuno non però anche poi
1: diciamo
0: fosse
1: che
0: musulmano,
1: non gli stavano particolarmente simpatici i cristiani, cioè, a giudicare da quello che scriveva. Ecco, no, mettiamola così.
0: Adesso
1: però...
0: con noi c'è
3: Lori del Santo, è proprio un incanto.
2: Lori del Santo,
0: la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Signora Lori, buongiorno.
2: Ben trovata.
0: Senta, noi siamo molto preoccupati perché ci siamo lasciati qualche giorno fa
2: con problemi in soldi.
0: Aveva litigato con Toi, il suo fidanzato più giovane. Non vi parlavate perché lui le aveva chiesto di scrivere una mail che lei non voleva scrivere. Continuate a non parlarvi?
4: Esatto, ancora continua la cosa.
0: Ma quanti giorni siamo arrivati?
4: Mai più. Signora, non lo so, infatti volevo cercare di calcolare, non sono riuscita.
0: Almeno 10 giorni.
4: Parecchio.
0: Di più.
4: Sì, anche di più, mi sa.
2: Non vi parlate proprio.
0: Tutto il giorno.
4: No, zero, è tipo ci viviamo tipo nella stessa casa, però sì. Lui ha il suo spazio, io ho il mio. Lui viene a dormire ovviamente nel mio letto, ma sto già dormendo.
0: Cioè nel suo letto, nel vostro letto?
4: Sì, nel nostro, io nel senso che l'avevo comprato io.
0: Sì, però vabbè, non è che è importante di chi l'ha comprato, è in casa.
4: No, nel
0: letto.
4: Mio nel senso...
2: Ma quindi certo, aspetta che si addormenti e poi dopo arriva.
0: Sì, perché poi Toi gioca ai videogiochi come Borghi fino a tardi, la notte.
4: Poi lui viene a letto molto tardi, io dormo ovviamente, però ovviamente con mezzo occhio spio.
0: Ah, certo.
4: E dormo nello spiamento, diciamo.
0: Lei dorme nello spiamento.
4: E vedo che lui non è che viene a dormire per dormire, nonostante siano, che ne so, le 3 di notte.
0: Viene a dormire per
4: guarda il telefono.
0: Ma certo che
4: non so cosa guarda nel telefono, però sta lì una mezz'oretta a guardare il telefono e poi dorme.
2: Aspetta di prendere sonno.
4: Io mi sveglio presto la mattina, mi alzo.
0: Lui dorme ancora
4: alle 7:30. Sì. È venuto tardissimo. Poi io vengo in soggiorno, vado al computer, lavoro, lui va nella sua stanza, fa la doccia, chi lo vede.
2: Ma chi può parlare, per esempio?
0: La vita è breve, cioè non stia con questa inutile di discussione.
4: Ma io perché devo cedere? Dov'è che ho sbagliato?
0: Sì, ma da nessuna parte.
2: Ma a quel punto...
0: Senza
2: cedere, parliamo un attimo, capiamoci. È una vita d'inferno.
4: Ma non c'è niente... Questa è una cosa che, voglio dire, per periodi più brevi era già successa, non è una novità.
0: Certo,
4: lui
0: però
4: deve
0: assimilare
4: qualcosa che, non so, forse gli ha dato fastidio. È questo suo modo per... aggressivo passivo.
0: Senta, signora Lori, in studio con noi oggi c'è Claudio Borghi, che è senatore della Lega e che ci ha spiegato che la politica è anche mediazione. Signor Borghi, che consiglio darebbe alla signora Lori per interrompere questa situazione col suo fidanzato, che non si parlano da 2 settimane pur vivendo in casa, perché lui aveva chiesto a lei di scrivere una mail che lei non voleva scrivere?
1: Ma sì, ma non è una questione di cedere o non cedere, non c'è il pubblico a casa, fare pace e basta.
0: Ha capito, guardi.
4: Sì, ma scusi, ma dovrebbe venire da lui la voglia
1: ho capito, ma se
0: cioè voi come facevate
1: Santo,
0: con Vannacci quando litigavate nella Lega?
1: No, vabbè, ma anche con famiglia, cioè, vale a dire,
0: sì, però no, dico, la sua esperienza da politico per portargli alla signora Lori.
1: Dunque, mia mamma mi aveva insegnato che bisogna andare a letto pacificati
0: sempre,
1: quindi
0: lo
1: di
0: so.
1: Solito
0: ma quando lei litiga con Salvini chi fa il primo passo dopo?
1: Non ho mai litigato con Salvini.
0: Quando litigava con Vannacci chi faceva il primo passo?
1: Ma anche con Vannacci non ho mai litigato.
2: Non hai litigato mai
0: con nessuno? Con nessuno. Signora Lori,
1: con gli avversari politici,
0: è contenta della vittoria di Sinner?
4: Ah beh, guarda, non lo so, io credo che non ci sia nessuno al mondo che non sia contento.
0: No, Cacciare, ieri Cacciare ha detto che era
4: lui
0: noioso.
4: Lui è semplicemente, io lo vedo come un dio, e per me, io la madre soffre sugli spalti, ma io ogni addirittura punto che perde, anche se poi vince il game, ogni punto che perde per me è impossibile. Dico, ma come si può permettere? Cioè, come può perdere un punto? Cioè, non può perdere neanche un punto.
0: Lei soffre più della mamma di Sinner, signora Lori.
4: Sì, esatto.
0: Senta, ma
4: al
0: lei
4: punto che anch'io guardo da un'altra parte e dico no, non è possibile.
0: Senta, lei che il tennis l'ha conosciuto molto bene, ha avuto anche un sacco di fidanzati tennisti. È il tennista
1: forte,
0: più bello, più sexy di sempre, Sinner.
4: No, è però un bel corpo. Cioè, se tu vedi il corpo di Rude o il corpo di altri, sono un po' tracagnotti, non
0: anche
4: so, invece lui ha delle quelle belle gambe da fenicottero, no?
0: Ah, le gambe da fenicottero.
4: C'ha il corpo tipo Yuge Aliassin, no? Quel corpo abbastanza formato, col muscolino al punto giusto.
0: Però le gambe da fenicottero,
1: intenditrice.
0: Il gambe da fenicottero e invece il busto da cosa?
4: No, lui è proporzionato,
0: tutto
4: voglio dire, la
0: è
4: gamba
0: tutto un fenicottero, diciamo.
4: Alla misura delle gambe proporzionata
0: al sopra.
4: Capisci?
2: E il viso,
4: è
2: il viso?
4: Metricamente, centimetricamente.
0: Ma è sexy o non è sexy?
4: Diciamo che ha delle inquadrature che sembra veramente un bello. E poi lui è bello ma aristocratico, non è quel sexy, capito, che ti piglia. Tipo proprio
2: ormonale, no.
0: Tipo proprio
4: è uno che
0: tipo proprio
4: uno
0: chi
4: bello dopo che hai fatto conoscenza, che magari ti sei,
0: cioè, non è un sexy travolgente, è un sexy aristocratico.
4: È bello ma frigido,
0: esattamente, no. Quello è bello ma non balla, signora Lori.
4: Però è bello, è un bel ragazzo, è veramente un bel ragazzo
1: che viene dal nord,
0: algido, come i gelati. Signora Lori, grazie, mi raccomando, faccia pace con Toi.
4: Ma sì,
0: grazie. Senta, abbiamo finito, ma signor Borghi, il patto di stabilità, riusciamo a spendere più soldi per l'energia o...
1: Secondo me per forza
0: sì, ma hanno già detto di no.
1: Hanno detto di no,
0: e lo facciamo anche se ci dicono di no?
1: Lo facciamo anche se ci dicono di no.
0: Però poi come facciamo? Non rispettiamo il patto di stabilità?
1: Ma già non lo stiamo rispettando. Siamo
0: Che siamo in procedura di infrazione, c'è chi se ne frega. Cioè, di essere 0,1, di 1,5 è uguale.
1: La Francia fa 5,1%.
0: Però sono francesi.
1: Ho capito, però belle regole.
0: Quindi se ci dicono di no, noi non lo rispettiamo.
1: Non so, come se giochi a tennis a Sinner e gli dici, guarda, lui perché è francese, se anche va fuori di un metro, no, può andare. Tu invece devi stare dentro la riga.
0: Grazie a Claudio Borghi. Grazie a Claudio Borghi, senatore della Lega. Noi ti vediamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1, signor Ora Pecora, l'unica trasmissione che parte la sigla. Rai Play Sound, vi potete ascoltare tutta la puntata se volete, oggi, domani, dopodomani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 15.
1: Io di le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La procura di Modena, nella richiesta di convalida dell'arresto e della custodia in carcere per Salim El Kudri, non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione. Anche il legale del 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto ne sottolinea i problemi psichiatrici. Luca Ponzi.
4: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
5: Le parole del padre di Salim El Kudri arrivano nette, forti, a margine dell'udienza di convalida del fermo nel carcere di Modena. Come racconta il suo legale, il ragazzo, per quanto possibile, ha collaborato con gli inquirenti.
4: Chiesto se volevamo fornire spontaneamente questo codice per far sbloccare il telefono, e questo è qualcosa che lui può dare. Noi invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
5: Il giudice si pronuncerà oggi, ma la decisione è scontata, mentre emergono altre mail che Salim aveva inviato addirittura ad alcune basi NATO. Verranno sentite dalla polizia le due psichiatre dell'Auso che lo avevano in cura. Quanto accaduto dovrebbe servire anche a modificare l'approccio nei confronti di pazienti che possono diventare pericolosi.
3: Il femminicidio di Ilaria Sula, la procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato reo confesso Mark Sampson. Lo scorso anno uccise a coltellate la studentessa di 22 anni e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, domani riprenderanno le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione alle grotte di Alimata, 5 vittime, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate verranno disposte le autopsie. Dopo il blitz di ieri è in corso l'abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della flottiglia. L'intercettazione continua, siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza, ci rifiutiamo di farci intimidire, si legge sui profili social della missione internazionale. Ancora non è chiaro dove verranno portati 300 attivisti, di cui 12 italiani già fermati. Ed è stato fermato per l'omicidio del padre il figlio del fondatore proprietario del marchio di moda Mango, Isaac Andic, 71 anni, morì cadendo da un burrone durante un'escursione nel dicembre del 2024 in Catalogna, in quello che inizialmente fu archiviato come un incidente di montagna. A lanciare l'allarme fu proprio il maggiore dei tre figli, Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che pochi giorni prima si era recato nello stesso luogo, secondo chi indaga, per pianificare l'omicidio del padre, col quale aveva un rapporto conflittuale legato alla gestione dell'azienda da 4,5 miliardi di euro. Carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'Associazione Antigone.
6: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
7: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
6: E allora la prima cosa da fare?
7: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
6: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
7: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
6: Donatella Gori, GR1.
3: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Sulle strade del Giro.
2: Ben trovati da Massa, sta per arrivare Gunner Jet, che ha un vantaggio davvero gigantesco sull'attuale miglior tempo. Gunner vola sul traguardo di Massa, Manuel.
8: Gunner vola i 300 metri rettilineo, sta per raggiungere anche un altro corridore, ne ha passati almeno 6-7, all'ultimo rilievo cronometrico aveva un vantaggio di 1,54 nei confronti dell'olandese Sjoerd Bax, che conduce la corsa, adesso affronta l'ultima curva ed è sul rettilineo del traguardo.
2: Eviteremo dunque in presa diretta lo stratosferico tempo di Filippo Ganna, che taglia il traguardo e ovviamente è primo, 54.921 la velocità media, 2 minuti meglio del precedente miglior tempo. Giovanni Visconti,
9: grandissima prova, c'era da aspettarselo, ce l'aspettavamo tutti, e aveva preparato bene questa tappa, era la sua giornata principale di questo giro e a meno di colpi di scena porterà a casa questa crono e poi punterà tutto sulla tappa di casa di Verbania con un morale altissimo dopo questa strepitosa prova.
2: Non ha lasciato niente al caso, sprint anche negli ultimi metri, Ghirotto.
10: No, niente al caso, ha frantumato letteralmente tutti gli intermedi, lui è corso con ruota reticolare posteriore, profilo alto anteriore, 450 watt di media, 100 pedalate al minuto in certi momenti, è stato veramente grandioso,
2: d'altronde lui è stato 2 volte campione del mondo. E si avvicina anche la 7ª vittoria a cronometro al Giro d'Italia, 45.53, questo si fa per dire, Manuel, il tempo da battere.
8: Un tempo che difficilmente verrà battuto. Tra l'altro, una curiosità, a guidare in ammiraglia a Pippo Ganna c'era un suo ex compagno di squadra, Geraint Thomas, un altro che a cronometro andava decisamente forte, oltre che anche in pista, nonché vincitore di un Giro d'Italia e di un Tour de France, scusate, e in al Giro d'Italia un paio d'anni fa. Ma insomma, questa è stata una prova veramente eccezionale da parte di un Filippo Ganna, che l'aveva detto: non vinco solo a cronometro, lasciando intendere appunto di puntare anche altre tappe, ma la cronometro è il suo terreno di caccia, oggi l'ha fatto vedere.
2: Giovanni, in breve, Milesi però, altro italiano su cui noi puntiamo molto.
9: Milesi sta andando fortissimo, lo ha dimostrato anche nelle tappe di salita dove non è il suo terreno favorevole, e oggi sarà autore di una gran bella prova.
2: Lo vedremo, ovviamente partirà alle 15.21, quindi tra un quarto d'ora circa, ma intanto Filippo Ganna è il miglior tempo nella crono, la 10ª tappa a Viareggio Massa, si disseta il campione italiano delle prove contro il tempo, ha fatto davvero una grandissima cronometro, praticamente corsa a 55 km orari di media. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
12: Come parla?
13: Senta, ma lei è fuori di testa!
12: Come parla?
14: Igora, la piazza social di Radio 1.
15: Che fastidio, canzone di Dito nella piaga, fotografia perfetta del nostro tempo, sì, perché ormai ci dà fastidio tutto, il vicino che parla forte, quello che invece bisbiglia, il vicino d'ombrellone che mette la musica, ma anche quello troppo silenzioso, sì, quello sembra uno psicopatico in vacanza. Ci dà fastidio il cane che abbaia, il bambino che piange, il gatto che gira sul balcone, i parenti nel gruppo WhatsApp, la suocera che chiama, il marito che russa, la moglie che dice dobbiamo parlare, in autobus ci dà fastidio chi telefona, ma anche chi non parla, ma
0: mai. Guarda, guarda questo qui, inquietante. Sui social poi è il festival del fastidio. Ci dà fastidio chi posta troppo, chi posta poco, chi va in vacanza, chi lavora troppo, chi è felice, figurati uno sereno, insopportabile. Perché i frustrati e i repressi sono da sempre intolleranti alla felicità degli altri. Forse il problema non è il fastidio. Forse siamo noi, noi esseri umani, siamo diventati più fastidiosi del fastidio stesso. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, quello qua, il Bastino Byron. Sì, salutato. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Tommaso Margiotti e redazione Maurizio Meller. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del Bassottino Byron.
13: Abbiamo preso l'influencer.
0: Immancabile, arriva lui l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, ben trovato Lorenzo.
16: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Sei sempre la voce della Gen Z, te, sì.
16: Per sempre.
0: E allora dell'Igorai è tornata a trovarci la senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua. Buon pomeriggio e ben trovata.
17: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi e ai radioascoltatori.
0: Grazie. Molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. Secondo lei il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
17: Purtroppo no, perché quegli algoritmi sono delle bolle entro cui vengono imprigionati i fruitori dei social e del web in generale, perché comunque c'è una profilazione evidente che fa vedere le cose che di solito ci piacciono. Quindi se io ho messo un like ad una determinata notizia o ad un'informazione o a un post che va in una determinata direzione, mi verrà riproposto sempre solo quel tipo di argomento che evidentemente incontra i miei favori. Quindi si perde un po' il pluralismo e quella che dovrebbe essere una piazza
0: web interattiva, democratica,
17: eccetera, in realtà viene pesantemente orientata.
0: Già. Rispetto al passato, oggi il consenso si misura anche in termini di follower ed engagement, ovvero il modo in cui il pubblico si connette emotivamente con un contenuto social attraverso like e condivisioni. Ecco, crede che questo abbia cambiato il modo di fare politica?
17: Allora, per certi versi sì, perché si guarda più al riempire le piazze virtuali che non quelle fisiche, però ha prodotto degli effetti, è stato sicuramente controproducente, perché il contatto umano non può sicuramente essere sostituito da questo tipo di rapporto mediato, dove alla fine si confeziona una realtà che potrebbe essere anche distante, no? Una realtà virtuale distante però da quella concreta. E poi perché la dimostrazione ce l'hanno dato i 15 milioni di cittadini che hanno votato no al referendum, i temi vanno condivisi, i temi vanno affrontati guardando le persone negli occhi, e quindi la grande mobilitazione che c'è stata sui territori a contatto con le persone, riscoprendo quegli eventi in cui ci si può confrontare dal vivo, hanno riportato al voto tantissimi che erano rifugiati nell'astensionismo.
0: In Italia circa 100.000 adolescenti sono a rischio dipendenza dai social e 500.000 soffre di game disorder, ovvero di dipendenza dal gioco online, di cui si parla, devo dire, molto poco, mentre il 77% di adolescenti si dichiara dipendente dai dispositivi digitali. Davanti a questi numeri, il problema è tecnologico o soprattutto educativo e culturale?
17: È sicuramente educativo e culturale. Io vorrei ricordare una sentenza dei giorni scorsi, storica, che ha visto la condanna di Meta per Facebook, sì, perché è stata certificata da una corte americana la dipendenza legata all'utilizzo appunto delle piattaforme social. Ecco, questo è ovviamente conseguenza della mancanza di consapevolezza, che non è solo nei giovani ma è anche negli stessi genitori che si sono trovati a subire questo evento, cioè l'arrivo dei social, l'inondamento delle nostre relazioni da parte di questi strumenti, senza avere le attrezzature adeguate, cognitive e conoscitive per poterne fruire loro in prima persona in maniera consapevole e soprattutto essere di indirizzo per i propri figli. Non a caso come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto in ogni atto possibile l'inserimento anche a scuola dell'educazione digitale.
15: Un influencer può raggiungere milioni di persone, in alcuni casi spostare più opinione pubblica di una prima pagina di giornale o di un programma televisivo in prima serata. Eppure i politici continuano ad affollare i talk show di prima e seconda serata che, come ci dicono i dati Auditel, hanno ascolti molto limitati, un pubblico mediamente molto adulto e già politicamente orientato. Perché, secondo lei, la politica continua a puntare così tanto su questi programmi?
17: Ma l'errore di fondo è che secondo me la politica dovrebbe proprio capire che non può fossilizzarsi in soli in certi stili comunicativi, ma deve avvicinare per esempio i giovani parlando il loro linguaggio, e questo lo può fare solo se utilizza gli strumenti con cui i giovani si relazionano alla vita, sì, alle relazioni. E quindi da questo punto di vista occorre sicuramente, al di là del mezzo, anche uno svecchiamento, una modalità di approccio che incontri e intercetti il giovane con le sue percezioni, insomma la sua visione della vita, della realtà, e soprattutto bisogna sviluppare un linguaggio che parli ai giovani, non dei giovani, dando per scontato che loro possano accettare supinamente qualcosa che viene deciso al posto loro.
15: E a proposito di giovani, noi ne abbiamo uno, le fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
16: Buon pomeriggio, senatrice.
17: Buon pomeriggio.
16: Lei è anche giornalista. Un tempo i politici cercavano i giornalisti per far arrivare i propri messaggi all'opinione pubblica, oggi invece molti preferiscono parlare direttamente ai cittadini attraverso i social e i propri follower. Secondo lei questa cosa ha reso la politica davvero più vicina alle persone, oppure ha semplicemente creato uno spazio dove si può fare comunicazione e propaganda senza il contraddittorio del giornalista?
17: Ecco, questo è un tema molto importante, perché non si può sostituire la mediazione di un giornalista che ha un approccio sicuramente critico, oggettivo, sì, e rispondente semplicemente all'offrire una notizia di cui poi il cittadino può fruire come ritiene opportuno, rispetto a questo approccio diretto con i propri follower. Diciamo che la politica è stata degradata a mero tifo, perché quando non c'è un approfondimento che inevitabilmente un professionista come un giornalista è in grado di trasferire nel riportare la notizia, mancando questo passaggio sicuramente si perde poi l'essenza, il contenuto, e si guarda solo alla spettacolarizzazione di quello che si racconta.
15: Grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua. Buon lavoro, alla prossima.
17: Grazie a voi, alla prossima.
15: A lei.
17: Buon lavoro.

0: Guidi tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Siete all'ascolto di Guerra alla Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti primi secondi a nessuno. Nell'Igor è venuto a trovarci l'imprenditrice agricola e presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari. Guido Bono Cavalchini, buon pomeriggio e bentornata.
1: Ciao Igor, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te. Ecco, tu ti trovi adesso a Strasburgo. L'agricoltura europea vive una nuova emergenza legata alla crisi di Hormuz. Quanto stanno pesando in modo concreto gli aumenti dei fertilizzanti sulle aziende agricole? L'urea è passata in un anno da 470 a 870 euro, lo ricordo, a tonnellata. Ecco, il rischio è che molti agricoltori riducano le coltivazioni agli investimenti produttivi?
1: Sì, certo, assolutamente. Sono proprio ora in aeroporto, come dicevi, tornando dalla nostra manifestazione fatta a Strasburgo questa mattina, dove abbiamo ribadito appunto che il costo dei fertilizzanti è troppo alto, le aziende non ce la fanno, questo si riporta sullo scaffale con un costo dei prodotti ancora più elevato, quindi i costi di produzione aumentano, i costi a scaffale aumentano e le aziende non ce la fanno a produrre, ma anche i consumatori fanno i conti a fine mese con la spesa. Quindi è tutta una conseguenza tra i dazi messi dalla Comunità Europea in generale per i fertilizzanti e soprattutto anche dallo stretto di Hormuz che chiude, quindi comunque c'è una scarsa reperibilità dei fertilizzanti stessi. Questa è un po' la sostanza.
0: Sì, certo. Ecco, da Strasburgo però che segnali state ricevendo dalle istituzioni europee? L'Europa sta capendo davvero la gravità della situazione per il comparto agricolo?
1: Ma insomma, direi che noi abbiamo un po' un'Europa che è molto focus sulla parte industriale e poco sulla parte agricola. La von der Leyen spinge sempre, diciamo, ad aiutare la parte industriale e a tirar giù la parte agricola, che non ce la fa più perché ormai sono anni e mesi che andiamo avanti con dei costi sempre più elevati. Oggi proprio alle 3 sapremo l'emendamento e questo nuovo draft, questa nuova copia che stanno facendo per proteggere appunto e per levare i dazi, se veramente sarà così oppure no. Alle 3 avremo una risposta per l'Europa e per sapere se riusciremo a aiutare i nostri agricoltori.
0: Hai parlato della necessità di scelte politiche forti e coraggiose. Quali sono oggi le 3 priorità urgenti che chiedete all'Unione Europea per salvaguardare le aziende agricole?
1: Allora, assolutamente appunto la riduzione dei costi di produzione, che devono avvenire con una diminuzione dei costi di fertilizzanti, in questo caso specifico di oggi. 2, l'importanza di usare prodotti tipo il letame, tipo il Renur, che sono dei prodotti con i quali tu puoi concimare in modo biologico, quindi questo toglierebbe parte della chimica che non aiuta i campi, avremo una sostenibilità e quindi delle aziende più circolari. E poi sicuramente dei fondi per il sostentamento di periodi di crisi quale quello di adesso. Queste sono le 3 richieste.
0: Coldiretti è tornata al Brennero contro il falso Made in Italy. Quanto pesa oggi per un agricoltore italiano la concorrenza di prodotti trasformati all'estero ma venduti come italiani?
1: Guarda, ti dico subito che il PLV, cioè il prodotto lordo vendibile, oggi di un'azienda e di tutta Italia è di circa 43 milioni. Noi possiamo arrivare a circa 60 milioni di vendita semplicemente togliendo l'Italian Sounding a casa nostra.
0: Parliamo di innovazione, Cristina. L'intelligenza artificiale sta entrando nella filiera agroalimentare, ma le aziende italiane sono pronte o rischiamo di restare indietro?
1: Allora, l'innovazione, diciamo che per noi è un tema importantissimo, perché sai, oggi con i droni potresti concimare, noi già guardiamo con il precision farming tutte le nostre particelle nei campi direttamente col trattore per concimare in modo giusto, per non sprecare seme, quindi è di grande aiuto, riduce tantissimi costi e poi noi dobbiamo essere all'avanguardia, insomma l'agricoltura italiana comunque è sempre stato un modello da copiare per gli altri paesi. Sì. E assolutamente dobbiamo andare avanti.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio,
1: eccoci qua.
2: Oggi i social possono essere un'arma potentissima. Quanto sono importanti secondo lei anche per raccontare il vero valore del cibo italiano e il lavoro degli agricoltori?
1: Io penso che più si faccia cultura su un prodotto, quindi più si diffonda e quindi più gente lo vede, più capisce cosa deve andare a comprare sullo scaffale e capisce soprattutto il valore del cibo italiano. Quindi è importantissima la comunicazione, è come dire che hai vinto la guerra ma nessuno sa che tu hai vinto quella guerra.
2: Vero.
0: Ecco, tu oltre a essere presidente di Coldiretti Piemonte, lo ricordo, sei anche fondatrice di Riso Buono, citata come esempio di eccellenza e di innovazione. Ma qual è la sfida più grande oggi per chi vuole fare agricoltura di qualità in Italia? Abbiamo 20 secondi.
1: Allora, l'idea più forte è la selezione, no? Selezionare il prodotto nel modo migliore, distinguersi dagli altri, quindi non esiste, dico sempre, un riso migliore, esiste un riso diverso, cioè diverso per la mia ricetta, più utile per fare un piatto piuttosto che un altro. Quindi secondo me la differenziazione del tuo prodotto rispetto alla concorrenza è quello che poi spinge il consumatore finale a comprarlo.
0: Grazie all'imprenditrice agricola e presidente di Coldiretti Piemonte anche per tutte le informazioni che ci ha dato, Cristina Brizzolari, Guido Bono Cavalchini. Buon lavoro, alla prossima!
1: Grazie mille, un saluto a tutti voi.
0: A te. Nelly Gorai, torna a trovarci, il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vice segretario della Lega, Claudio Durigon. Buon pomeriggio e ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci, i numeri sul lavoro, e i numeri non sono opinioni, lo ricordo, parlano di un 63% di occupati, oltre 24 milioni di lavoratori e 27 milioni di contribuenti INPS nell'anno scorso. Secondo lei, qual è stata la scelta più importante del governo che ha contribuito a questa crescita?
3: Beh, sicuramente abbiamo dato un grande impulso all'economia e questo ha fatto sì che c'è stata una grande attenzione. Siamo riusciti a fare finalmente anche un sistema informativo lavoro dove c'è stato un matching tra domanda e offerta, quindi abbiamo messo per la prima volta, pensate, in Italia esiste un sistema informativo lavoro che è in dotazione dell'INPS e dove tutti possono in qualche modo collocarsi e trovare soluzioni per il loro futuro lavorativo. Quindi questo orientamento, questo matching, questa crescita che c'è stata con le nostre azioni ha portato sì che siamo arrivati a circa 24 milioni di lavoratori oggi in Italia, e più di 24 milioni di oggi lavoro, e addirittura 63% di occupazione, e una disoccupazione a livelli storici minimali, siamo al 5%, quindi è significativo che abbiamo riscontrato grande efficienza sui nostri sistemi informativi, come dicevo poco fa, ma anche sul sistema lavoro che oggi c'è in Italia. Manca ancora, secondo me, tantissime cose da fare, perché c'è l'intelligenza artificiale, come sentivo poco fa, sta dando un grosso cambiamento al sistema lavorativo, quindi dobbiamo fare ancora più orientamento nei giovani, dare più spazio ai giovani sull'orientamento su quello che saranno i lavori futuri e quindi tutte le varie mansioni future che ci danno in Italia, quindi orientamento, formazione, skill, reskill e matching tra domanda e offerta saranno le grandi infrastrutture tecnologiche e non che ci sono da qui ai prossimi anni.
0: Durigon ha presentato un emendamento sul salario giusto per recuperare anche in modo retroattivo quanto perso dai lavoratori alla scadenza dei contratti, ma come funzionerà concretamente questa misura in 40 secondi?
3: Allora, forse la parola retroattiva è sbagliata. Noi abbiamo fatto un emendamento dove praticamente dice che l'aumento deve partire dal giorno esattamente che è scaduto il contratto. Voi sapete come funziona, no? Il contratto dura circa 3 anni, poi arriva la famosa contrattazione. Purtroppo abbiamo visto che l'incremento salariale è stato causa dei mancati rinnovi nel momento opportuno. Quindi che abbiamo detto? Voi dovete poter rinnovare nella contrattazione, come giusto che sia, tra le parti, che ci sia una contrattazione forte e pressante, ma dovete sapere che il rinnovo non può partire da quando c'è il rinnovo, ma deve partire da quando è scaduto il contratto. E questo prevedrà quindi una possibilità di incremento costante del sistema salariale, quindi del potere di acquisto per quello che stiamo vivendo. Perché altrimenti, come è successo, vi faccio un esempio, nei servizi fiduciari è stato rinnovato dopo 8 anni. Capite che dopo 8 anni tu hai tenuto un salario davvero basso, sicuramente sono tre contrattazioni oggettivamente, non si può liquidare quella contrattazione con una tantum.
0: Adesso le fanno domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio. Oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social, che proprio spesso decidono proprio quali contenuti diventano virali e quali invece restano invisibili. La politica, quindi, secondo lei rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social?
3: Beh, sicuramente c'è questa attitudine. È oggettivo che chi fa politica la deve fare anche con azioni che non sono social, no? Perché alla fine le azioni che non sono social hanno anche un tempo di determinazione dell'opinione che è molto rispetto a prima. Se prima l'argomento era quello, vediamo pure che l'argomento il giorno dopo non è più quello. Quindi oggettivamente la politica deve avere entrambe, secondo me, le idee pronte, ma soprattutto quella di programmare, progettare e dare risposta al paese, e guai se si andrebbe solo con l'intuizione del social o dell'opinione momentanea, insomma.
0: Sottosegretario Durigon, in Italia solo l'8,2% delle imprese utilizza l'intelligenza artificiale. È un problema di competenze, di costi o di cultura imprenditoriale?
3: Beh, questo è un dato bello, ne spiego perché ormai il mondo gira tutto intorno all'intelligenza artificiale, quindi la competitività dell'azienda andrà sempre verso un mondo più globale che accusi l'intelligenza artificiale per dare più risposta all'efficientamento aziendale. Quindi questo si va sicuramente dato una percentuale maggiore, perché ormai l'intelligenza artificiale è presente nel mondo del lavoro, quindi non attuarla pone l'azienda, secondo me, leggermente al di sotto della competitività delle altre. Quindi questo va sicuramente incentivato culturalmente e non solo, formativamente parlando, quindi dare le risposte oggettivamente alle aziende per il futuro che devono intraprendere. Però ricordo a tutti questi, perché ho partito a tanti eventi sull'intelligenza artificiale, la cosa bella che l'intelligenza artificiale ti riproporrà all'attenzione che i lavori manuali saranno i più ricercati da quei prossimi anni.
0: Ecco, questo è un segnale importante. Grazie al sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, buon lavoro e alla prossima.
2: A presto.
3: Grazie a lei.
0: E Nelly Gorà, quindi torneremo domani, sempre in diretta alle 15 su Rai Radio 1. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio.
0: E naturalmente da Bassettino Byron, eh? A domani!
2: A domani!
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti sulla statale Bistiberina, la E45, il traffico è bloccato a causa di un veicolo in panne, siamo 3 chilometri dopo Verghereto in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Altri aggiornamenti ci portano in A4, traffico intenso e code a tratti tra allacciamento A28 e San Donà di Piave verso Venezia. Se restiamo in A4 ci sono code a tratti tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino verso Milano. Andiamo poi in A13, veicolo in panne, dunque code tra svincolo Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione proprio di Bologna. Andiamo poi sul ramo Casalecchio della A14 e qui code un incidente tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 in direzione di questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo verso la capitale sul tratto urbano della A24, troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est proprio in direzione di quest'ultima. È tutto, ci fermiamo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
6: Siamo ben trovati da Marina di Massa, dove arriva quest'oggi il Giro d'Italia, decima tappa, la prima dopo il secondo riposo, tappa a cronometro con al momento Filippo Ganna al comando sulla cosiddetta hot seat, 45:53 il tempo da battere al momento al secondo posto, un altro specialista del cronometro come il francese Cavagna, che paga però circa 2 minuti rispetto a Filippo Ganna. Giovanni Visconti.
7: Sì, ed è incredibile proprio questo dato, ci fa capire la cronostratosferica del nostro Filippo Ganna. Cavagna, che ha comunque fatto un'ottima prova, è a 2 minuti e c'è il vuoto assoluto tra Ganna e dal secondo in poi c'è il vuoto.
6: E vedremo cosa farà Lorenzo Millesi, che è su strada. Manuel.
8: Lorenzo Millesi, che è un altro specialista, un altro che soprattutto ha fatto vedere in questi giorni di avere una grande gamba, in particolare nella tappa di Corno alle Scale è stato tanto avanti, ha cercato di lanciare l'azione del compagno di squadra Rubio, che poi non è riuscita a finalizzare questa avanscoperta, ma insomma ha fatto vedere che la condizione c'è e quest'oggi punta ad ottenere anche lui un risultato importante, lui che ha anche un palmarès importante per quello che riguarda le gare contro le lancette, ma contro questo Filippo Ganna, che ha viaggiato a quasi 55 all'ora di media, quest'oggi sarà dura per tutti.
6: Difficoltà non ce ne sono sostanzialmente nel tracciato, un paio di curve dove sì per costruire questa specie di anello ovviamente che porta da Viareggio a Massa, ma oltre alla vittoria di tappa c'è in ballo anche la classifica generale, Ghirotto.
9: Sì, c'è la curiosità di sapere se Eulalio perderà questa maglia rosa che ha difeso veramente con grande forza in questo Giro d'Italia, e la sfida sarà Eulalio-Vingegaard, perché in questo momento Vingegaard ha uno svantaggio, un ritardo di 2 minuti e 24 secondi. Ora, la matematica, così facendo un giochetto e capire cosa potrebbe succedere, dice che se Eulalio perde 3 secondi e mezzo a chilometro, va ai suoi 42 chilometri, perderà 2:31. Questa è una, così, un conteggio che abbiamo fatto, pertanto Vingegaard potrebbe conquistare la maglia rosa.
6: Ma vedremo anche come si comporteranno altri pretendenti al podio, come Felix Gall, che al momento ha una ventina di secondi, 25 per la precisione, da Vingegaard, che però, insomma, dal danese può perdere crono, Ghiro.
9: Sì, facendo così un paragone su una tappa del Tour de France dell'anno scorso, Gall su Vingegaard perse circa 3 secondi a chilometro, quindi anche questa è un'altra sfida. Gall non è un corridore da cronometro, deve veramente limare oggi tanto, fare tanta fatica, perché quest'anno una tappa di 42 chilometri non si vedeva da tanti anni al Giro d'Italia ed è veramente lunga.
6: Su strada ancora, su Milesi, Manuel.
8: Milesi che ha già superato un paio di concorrenti, adesso sta affrontando un tratto rettilineo spianato senza, diciamo, perdere la concentrazione per cercare di guadagnare la massima velocità. Si fanno studi anche in Galleria del Vento per trovare la posizione corretta. Anche lui una corona anteriore alla 64 di 64 denti, che è veramente un padellone, come si dice in gergo. Vedremo quello che riuscirà a fare.
6: Gann ha fatto registrare, manco a dirlo, il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, Cavagna è il secondo in tutti e tre gli intermedi, ma oggi dicevamo anche gara per la classifica generale con la Red Bull un po' in difficoltà, problemi gastrointestinali per Pellizzari, Hindley e Moscon. Pellizzari soprattutto, che al momento è nono, rischia di pagare molto oggi.
7: Sì, è trapelata questa notizia questa mattina, qualcosa di vero ci sarà sicuramente. La resa dei corridori nelle ultime due tappe non è stata quella che si aspettava la squadra. Speriamo bene per loro, perché purtroppo incappano in una giornata molto difficile, soprattutto per chi deve fare classifica come Pellizzari e Hindley. 40 chilometri sono tanti, se stai male sono ancora di più.
6: Sul terreno di questa frazione anche Magnus Sheffield della Net Company Ineos, dal quindicesimo in poi, Manuel, confortami, partiranno con 3 minuti di distacco l'uno dall'altro.
8: Esattamente così, mentre fino a questo momento stanno partendo tutti quanti intervallati di un minuto, e questo è anche il motivo per cui Pippo Ganna credo che ne abbia superati 7 nella sua azione, questo per dare l'idea, diciamo, di quanto sia andata forte. Ripeto, partono intervallati di un minuto, significa che rispetto all'ultimo che ha superato gli ha guadagnato 7 minuti, Cristiano.
6: E grande attenzione anche per Timonen Aresman della Net Company, che tra gli uomini di classifica è forse quello che va meglio insieme a Vingegaard sulle prove contro il tempo. Lo scopriremo dalle 16:30 sulle strade del Giro, linea Roma.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Wannabe. Futuro che vorrei.
12: Sono le 15:36 minuti, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Tra qualche giorno, il 23 maggio, sarà il 34esimo anniversario della strage di Capaci e la giornata della legalità, istituita proprio in questa data per ricordare le vittime di quell'attentato: Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, i tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, per ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, e tutte le vittime delle mafie. Noi vogliamo commemorare quegli eventi raccontandovi una storia, la storia di Antonio Vassallo. Nel 92 32, poco più che ventenne, un giovane nato a Capaci, tra i primi ad arrivare sul luogo della strage con la sua macchina fotografica e ad incrociare lo sguardo di Giovanni Falcone ancora vivo nell'auto distrutta dall'esplosione. Questa storia è raccontata in un libro per ragazzi, ma non solo, direi, Negli occhi di Giovanni, appena uscito per Il Castoro, scritto da Fabrizio Silei, premio Andersen nel 2014, scrittore e sociologo, con Antonio Vassallo, che saluto entrambi. Buon pomeriggio Antonio.
11: Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio anche a Fabrizio.
13: Buon pomeriggio a tutti.
12: Partirei da lei Fabrizio. Negli occhi di Giovanni, ecco, è la storia appunto di un bambino e poi un ragazzo cresciuto a Capaci negli anni 70 e 80, quando di mafia non si parlava, anzi era negata. Come scritto nel libro, era una fantasia dei giornalisti del nord, degli anni però poi della seconda guerra di mafia, di Peppino Impastato, cresciuto e ucciso a Cinisi poco distante, una storia di impegno civile, di scelte, la storia di un bambino, un ragazzo normale come tanti, ma è una storia straordinaria che andava raccontata, lei dice Fabrizio.
13: Sì, andava raccontata, perché quando io ho scoperto Antonio, ho sentito Antonio raccontare questa storia, mi sono reso conto che l'esperienza di Antonio era straordinaria, intanto per essere arrivato per primo sul luogo, fra i primi, diciamo, sul luogo della strage, ma anche per aver incontrato nell'arco della sua vita, fin da quando era bambino, Peppino Impastato, la madre Felicia, ma anche durante il servizio militare Paolo Borsellino, il magistrato, e tanti altri anche dal lato opposto, diciamo, della barricata, tipo il boss Tano Badalamenti. E averlo incontrato, come diceva lei, in un momento in cui la mafia non esisteva, prendendo pian piano consapevolezza dell'esistenza di questo fenomeno e rendendosi conto con gli anni di essere amico di un vicino di casa che è stato condannato come attentatore della strage di Capaci. Quindi un bambino che cammina su un filo sottile, che fa le sue scelte, che diventano scelte di impegno antimafia, e quindi la storia raccontata ai ragazzi proprio da un ragazzo come loro, che sembrava, insomma, assolutamente da far arrivare a tutti i ragazzi e non solo, come diceva.
12: È una storia infatti davvero potente. Ecco, Antonio, quel 23 maggio del 92, lei lo scrive, sarà l'ultima cosa che dimenticherò, gli occhi di Giovanni Falcone che incrociò, quello sguardo. Ci racconta quei momenti, come li visse da ragazzo, qual era e quali istantanee lei, che è un fotografo, si porta dietro 34 anni dopo?
11: Io arrivo tra i primi con la mia macchina fotografica, ero un fotografo già di professione a quell'età, vivevo ancora oggi, vivo tra quella collinetta e l'autostrada, casualmente avevo la fotocamera al collo, arrivai sul posto e trovai, insomma, una scena da film di guerra. Tra le lamiere di quest'auto intravidi quest'uomo ancora incastrato nel posto di guida, non capii che si trattava del magistrato, il dottor Falcone, ma mi resi conto che quell'uomo era ancora vivo. Girava il capo da una parte all'altra, teneva gli occhi aperti, i nostri sguardi si sono incrociati, da qui anche il titolo del romanzo, Negli occhi di Giovanni. Negli occhi di Giovanni non sono soltanto gli occhi del dottor Falcone, ma anche gli occhi dell'altro Giovanni, come diceva Fabrizio, sono gli occhi del mio vicino di casa, che mise quel casolare vicino, attaccato al giardino di casa mia, come base per l'attentato. È indescrivibile quello che ho provato, è impossibile, ci provo tutte le volte, ma sono certo di non riuscirci fino in fondo, come non potrei mai descrivere il rumore che fecero quei candelotti di dinamite, 500 kg di tritolo utilizzati per far saltare in aria quel tratto di autostrada. Tra le altre cose, dopo aver incrociato quello sguardo, rischio anche di essere la sesta vittima di quell'attentato, perché uno dei due ragazzi sopravvissuti, Angelo Cormo, anzi voglio cogliere l'occasione per ricordare, si fa raramente, i tre ragazzi di scorta sopravvissuti quel 23 maggio, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e il capo scorta di quel 23 maggio, Gaspare Cervello, ai quali ragazzi mando un abbraccio fraterno, anche alle porte dell'ennesimo anniversario della strage. Uno di questi tre ragazzi scese dalla macchina con il mitra in mano e a gran voce cominciò a gridarmi di andare via, di allontanarmi, di buttare quello che avevo tra le mani.
14: Pensando che magari fosse uno del comando, uno dei sicari.
11: Sì, 17 anni dopo ho la possibilità di rincontrarlo, lui si ricordò subito di quell'episodio e mi disse che Antonio era da 17 anni che mi chiedevo chi fosse quella figura in quei primi istanti in autostrada con quella cosa nera in mano, e Antonio ha fatto benissimo a scappare quel sabato perché già il grilletto del mio mitra mezza corsa l'aveva fatto. Dopo quelle parole io realizzai che mi era andata bene, che da quel 23 maggio di 17 anni prima io, grazie a quel dito che non completò la corsa sul grilletto di quel mitra, avevo della vita avanzata, motivo per il quale io da circa 20 anni tutte le volte che qualcuno me lo chiede ai bordi di quell'autostrada, su quella collinetta o in giro per l'Italia, io ritaglio un pezzettino di quella vita avanzata per raccontare il mio personale 23 maggio. In questo mio vagare per l'Italia, in Sardegna nell'agosto del 2023, inciampo in Fabrizio Silei che mette in ordine questa storia che già c'era, bisognava solo sistemarle nelle 200 pagine di questo romanzo.
14: Perché lei, appunto, questa storia che raccontava, portava nelle scuole, ragazzi, raccontava in giro per l'Italia, aveva questo desiderio di trasformarla in un libro, e poi appunto questo incontro con Fabrizio Silei, lei lo dice anche nel libro, la sua vita è fatta di incontri, la vita, amico mio, è l'arte dell'incontro, e gli incontri sono tanti nella sua vita, ce l'ha appena detto Angelo Corbo, con cui poi siete diventati amici, andate anche in giro per l'Italia nelle scuole a raccontare appunto quegli anni e gli incontri di cui parlava Fabrizio Silei da bambino, da ragazzo, da adolescente, nella sua Capaci, appunto con il suo vicino di casa Giovanni, che poi appunto scoprì essere un mafioso, con Peppino Impastato, con la mamma Felicia, anche con Paolo Borsellino, tanti incontri. E come diceva Fabrizio, erano anni in cui si camminava su un pericoloso crinale tra legalità e illegalità, ed era una questione di da che parte stare. Lei, con un gruppo di amici, scelse la parte appunto della legalità, della ribellione, e create il gruppo 88 che è raccontato nel libro. Che cos'era e con quale ispirazione?
11: Ma fondamentalmente il gruppo 88 era un gruppo di amici ed amiche che erano profondamente innamorate del

0: quasi sempre interessi delle mafie. Noi denunciavamo quei mafiosi, qualche volta ci scontrammo per fortuna soltanto verbalmente, sapevamo chi erano. Noi, qualcuno dice, ci racconta, che facevamo antimafia sociale senza che ancora fosse stata inventata questa parola, questa definizione. Qualcuno dice ancora che quel gruppo 88 è stato il 68 vent'anni dopo a Capaci. Tutto questo lo facevamo perché avevamo un forte desiderio di giustizia, amavamo il nostro territorio, e questo libro è un regalo, questo romanzo, una lettera d'amore. Una mia concittadina ha definito questo romanzo: Antonio, voi avete scritto una lettera d'amore alla città, al paese di Capaci, ed era dovuto tutto questo alla mia comunità.
1: Un sognatore, lei lo scrive Fabrizio Silei nel libro, un sognatore desideroso di cambiare il mondo, tra l'altro è anche l'autore di quella scritta No Mafia che campeggia, ridipinta negli anni, sull'autostrada dove ci fu l'attentato a caratteri su una casupola dove vicino Giovanni Brusca pigiò, spinse il telecomando per far esplodere l'autostrada. E tra l'altro, non so se si ricorda, quando ci fu il 25esimo anniversario di Capaci, noi eravamo a Palermo come Radio 1 a fare una diretta per quell'anniversario, ci collegammo con lei che era su quella collinetta con i ragazzi in una cerimonia di commemorazione. Ecco, Fabrizio, ieri tra l'altro voi avete presentato il libro al Salone del Libro di Torino, tra l'altro era il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Giovanni Falcone, 18 maggio, e il titolo del Salone quest'anno era Il mondo osservato dai ragazzini. Sembra un po' la storia di Antonio e dei suoi amici che ci ha appunto appena raccontato Antonio, desiderosi di cambiare il mondo, Fabrizio.
2: Sì, la cosa più bella, più emozionante per me, che ho tentato, partendo dal racconto orale, insomma, di Antonio, di immaginare i dialoghi tra questi ragazzi sulla spiaggia, le loro decisioni, la loro voglia di cambiamento, è stato trovarmi avanti ieri, perché sono gli amici di Antonio che avevano stato nel romanzo, a volte senza neanche averli mai visti, erano presenti, sono saliti da Capaci con l'aereo per essere lì ieri insieme a 500 ragazzine e ragazzine di scuole di tutta Italia che hanno riempito la sala oro del Salone del Libro di Torino per ascoltarci raccontare la storia di Antonio, che è la storia anche appunto di tutti loro che erano lì davanti con gli occhi lucidi. E quindi insomma è stata una grande emozione, credo, per lui, ma anche per me, e quindi una giornata veramente speciale, con tanti incontri anche nella provincia torinese, dove ci siamo mossi tutto il giorno incontrando associazioni, comunità in vari comuni, insomma, abbiamo fatto l'incontro con la stampa, e c'è un grande interesse per la storia di Antonio e per questo libro, perché non è la storia registrato, non è la storia di un agente della scorta, ma è la storia di un ragazzo, come dicevo prima, e di un ragazzo particolarmente assetato di giustizia, che come tutti i giovani ragazzi di fronte all'ingiustizia scalpita e a volte anche rischia molto, come vedrete leggendo il romanzo.
1: Come scrive Roberto Saviano nella prefazione al libro, Antonio Vassallo non è un eroe, è qualcosa di più difficile da essere, un testimone. Ci scrive tra l'altro un ascoltatore affezionato di Radio 1, Walter dalla Sardegna. Vorrei ricordare, scrive Fiammetta, la figlia di Paolo Borsellino, che proprio in questi giorni ha tenuto un incontro in Sardegna nella città di Porto Torres con i giovani, ha parlato del fenomeno delle mafie dicendo quanto i giovani siano interessati per conoscere questo fenomeno. Ecco, Antonio Vassallo, che cosa dice a ragazzi che sono nati molti anni dopo la strage di Capaci, molti anni dopo quegli anni, quegli attentati, che messaggio cerca di fargli arrivare attraverso questa storia, ora attraverso anche questo libro?
0: Ma di essere curiosi fondamentalmente, di crescere con un pensiero critico, di non accontentarsi di quello che raccontano, io li definisco quelli delle versioni rassicuranti, farsi delle domande, non solo su Capaci, ma su Via D'Amelio, su tutte quelle.

0: Le bombe che hanno insanguinato il nostro paese dal dopoguerra, le bombe del 93, perché non dobbiamo ricordare le bombe del 93 in tutta Italia che fecero altrettanti morti del 92. Poi invito questi ragazzi a coltivare un sogno, cioè quello un giorno di uscire di casa, finiti gli studi, e andare a fare un lavoro che amano, possibilmente rimanendo vicino alle persone che vogliono bene e dalle quali sono voluti bene. Perché dico questo? Perché ogni anno dalla Sicilia, finiti gli studi, vanno via migliaia e migliaia di ragazzi, per fortuna trovando lavoro
1: e ne parliamo in questo programma, è vero.
0: Quindi, e poi è bello incrociare gli sguardi, anche in questo caso parecchi occhi, di tutti questi ragazzi che vengono già preparati grazie a un esercito di insegnanti che li sensibilizzano durante i mesi. Poi arrivano a capaci, vogliosi di sapere, di conoscere, di arrivare su quella collinetta all'ombra di quel gigantesco Nomafia faticando. Qualcuno arriva stanco, si lamenta pure. Io dico loro che la memoria deve costare fatica. Troppo facile fermarsi su quel tratto di autostrada perché ci devi passare per forza atterrando all'aeroporto di Palermo per raggiungere la città. Troppo facile fermarsi, fare 20 secondi di minuto di silenzio e andare via. Questi ragazzi scendono simbolicamente da quell'autostrada, percorrono quel tratto in salita. Io in questa passeggiata la chiamo una sorta di pellegrinaggio laico. Arrivano là e li portiamo là per farli tornare a casa nel nord Italia. Qualche volta arrivano anche dall'estero con quella bellissima cartolina del Golfo di Carini nei loro occhi, con quel preziosissimo isolotto che è una riserva naturale, tra l'altro si è riprodotto pure nella copertina. È un lavoro continuo, ci sono punte di 4-5 incontri che io faccio ai bordi dell'autostrada su quella collinetta, ma non mi fermo mai. Io fino a quando avrò energie continuerò a incontrare ragazzi. È finito il salone? Io stamattina ho incontrato, ieri sera abbiamo fatto con Fabrizio Pinerolo, rimaniamo qui nei pressi di Torino, al Pignano, a Torino sempre, Caselette stamattina, stasera alle 17.30 sarò personalmente ad Orbassano, mentre di nuovo insieme a Fabrizio domani sera saremo ad Alessandria, poi rientro, voglio riposarmi un po', anche perché riposarmi un po' per modo di dire, perché a Capaci già quando arrivo la stessa mattina nemmeno passerò da casa perché ho degli appuntamenti con delle scolaresche che arrivano dal nord Italia.
1: Perché poi insomma sono appunto la settimana delle commemorazioni di quegli eventi. Abbiamo ultimi tre minuti. Io volevo chiedere a Antonio Vassallo, lei appunto con i suoi amici, però lei come emerge dal libro si ribellava, non accettava le persone che appunto rappresentavano il potere, la mafia, si ribellava e li sfidava. Ci voleva coraggio, ha avuto paura? Qualche volta.
0: In coscienza c'è una fascia di età dove della prudenza non si conosce la parola. A me la prepotenza non è mai andata giù, anche quando è praticata sugli altri. E devo dire che mi sono sempre ribellato. Con i ragazzi nel gruppo 88, insomma, questa mia passione contro la prepotenza la potevo praticare meglio, perché quando fai squadra, quando non si è soli, ti senti anche protetto. Però insomma, poi da grande, anche recentemente, ho capito che ho rischiato parecchio. Rischiavo, dovevo avere paura in quegli anni, dall'88 al 92. Poi
1: dal 92 è stato uno spartiacque.
0: Cambiano le cose, bravissima, è stato uno spartiacque.
1: E Fabrizio Silei, per chiudere, diceva appunto Saviano, Antonio Vassallo è un testimone, lei come lo vede, Antonio Vassallo?
2: Sì, io lo vedo come un testimone, non chiaramente, come dice Roberto Saviano, un eroe, non l'abbiamo raccontato come l'eroe santificato, ma abbiamo cercato di raccontare una storia. Io ho visto la necessità di questa storia perché noi stiamo raccontando a questi ragazzi e a noi stessi in questo momento che non possiamo fare niente, che di fronte a quello che accade nel mondo, che accade a Gaza, in Ucraina, in America, siamo del tutto inermi, e questo è un messaggio terribile. come è terribile continuare a proporre loro soltanto narrazioni apocalittiche sul futuro, sull'ecologia, e togliendo la dimensione della speranza dalle loro vite, mentre questa storia è una storia che racconta di ragazzi come loro che, uscendo dalle loro case, dalle loro camere, mettendosi insieme, lavorando insieme, sono riusciti a riconquistare la spiaggia di Capaci, a toglierla alla situazione, diciamo, di ostaggio in cui era stata messa dalla politica del tempo, e quindi è una storia vincente, una storia
1: è una storia davvero di impegno civile, una storia positiva, una bellissima storia da raccontare,
2: che non sarebbe accaduta senza, purtroppo, quel giorno maledetto,
1: 23 maggio 1992. Allora, negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci, Fabrizio Silei con Antonio Vassallo, edizione Castoro. Grazie per averci raccontato questa storia e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
1: Grazie alla redazione di Wanna, Ludovico Suppa alla regia, Gianni Tola oggi in console, Cristiana Chetati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
16: 112, mi dica.
15: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
17: Ore 16.
18: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: GR1. Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a meno di 100 miglia nautiche da Gaza mentre continuano gli abbordaggi da parte della Marina Militare israeliana. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli della redazione Esteri.
20: Sì, si contano ormai sulla punta delle dita le imbarcazioni della flotilla ancora in rotta verso Gaza. Siamo ormai a meno di 80 miglia di distanza, appunto quelle sfuggite alle intercettazioni israeliane. Gli abbordaggi sono stati effettuati da gommoni con i militari a bordo e con gli attivisti che li hanno accolti a braccia alzate, tutte operazioni riprese dalla diretta streaming della Global Sumud Flotilla. Poco fa è stata diffusa una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee ed italiane in cui gli attivisti hanno chiesto un intervento per il ripristino del rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario e delle libertà di navigazione in acque internazionali. Infine, per la cronaca, è stata intercettata anche la Don Juan, la barca su cui viaggiava tra gli altri anche Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza appunto della regione, e Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, sempre a Firenze.
19: A Roma il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson.
21: Un omicidio premeditato con freddezza e crudeltà dall'imputato che, dopo aver attirato in camera l'ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha prima colpita con calci e pugni e poi l'ha coltellata tre volte, trattando il corpo come un rifiuto chiuso in un trolley e gettato in un dirupo. Per questo, al termine di una requisitoria durata tre ore, i PM romani hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson per l'accusa di omicidio aggravata dalla premeditazione e anche per l'occultamento del cadavere, mentre sua madre ha già patteggiato una condanna a due anni per averlo aiutato a ripulire la stanza. L'imputato non era in aula ad ascoltare i magistrati che lo hanno descritto come un manipolatore ipocrita, abituato a mentire, ripercorrendo le bugie raccontate alla vittima, gli esami non dati e il controllo ossessivo dei suoi social, fino all'utilizzo del cellulare di Ilaria quando lei era già morta, per sviare le indagini inviando messaggi ai genitori, inscenando un allontanamento volontario. Comunque vada, il vero ergastolo, ha commentato il padre della ragazza al termine dell'udienza. Lo viviamo noi ogni giorno. Simone Zazzera, GR1.
19: Il governo sta cercando di prorogare lo sconto su accise, misure sull'autotrasporto. L'annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al G7 di Parigi e sempre da Parigi il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis dichiara che l'esecutivo UE sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per i rincari energetici. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, linea Chiara Rancati.
22: Rallentano il passo le borse europee dopo l'avvio debole di Wall Street. Troppo timidi i segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran per sostenere i listini azionari. A Milano il FTSE MIB gira in negativo a meno 0,27%, poco sopra la parità Parigi e Londra, mentre anche oggi la migliore è Francoforte a più 0,7%. Tra i settori, bene la difesa e in particolare a Piazza Affari Leonardo, dopo l'annuncio di un grosso finanziamento da parte della Gran Bretagna per un nuovo progetto di aereo stealth da guerra. Pesanti invece i titoli tecnologici, peggiore del nostro listino principale Prismian, che scende di quasi il 6%, mentre, come anticipavamo, è negativo l'avvio di Wall Street con Dow Jones e Nasdaq che perdono intorno al mezzo punto percentuale in attesa dei conti del gigante Nvidia che arriveranno domani a mercati chiusi. Nervosismo anche sui prezzi delle materie prime che si confermano molto volatili. Il Brent europeo è poco sopra i $110 al barile, mentre il gas naturale alla borsa di Amsterdam supera la soglia dei €51 al megawattora. Linea a voi.
19: Giro d'Italia, decima tappa, via Reggio Massa, cronometro individuale di 42 chilometri, linea Manuel Codignoni.
23: E al momento al comando c'è un italiano, il grande favorito per la tappa di quest'oggi, ovvero sia Filippo Ganna, che ha chiuso il suo sforzo in 45 minuti e 53 secondi, che vuol dire che ha viaggiato a 55 praticamente chilometri orari di media. Al momento il corazziere di Verbania ha 1 minuto e 59 di vantaggio nei confronti di Rémi Cavagnat, il francese, un altro specialista delle corse contro il tempo. Devono ancora scendere i big della classifica generale, fra due minuti toccherà al nostro Giulio Pellizzari, ma difficilmente qualcuno riuscirà a sopravanzare Ganna, che è stato autore di una prova semplicemente strepitosa. C'è curiosità di capire se Afonso Ulavi, il portoghese che è maglia rosa, riuscirà a difendere il suo simbolo del primato dagli attacchi di Jonas Vingegaard. Scenderanno in strada rispettivamente alle 16.28 e alle 16.31. E con Danilo Ambra, a voi.
19: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.
0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Il pomeriggio di Radio 1.
27: Martedì 19 maggio, dopo la pausa di ieri, il Giro d'Italia riparte dalla Versilia, in corso la decima tappa. Oggi fino a venerdì daremo la linea sulle strade del Giro alle 16.30. Ma ora un buon pomeriggio da Raffaele Roselli, Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
28: Buon pomeriggio a te Raffaele, e oggi torniamo sull'attualità internazionale. Tra i nuovi tentativi di negoziare una tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre in Cina, dopo Trump, oggi in visita il leader del Cremlino, Vladimir Putin.
29: E anch'io saluto tutti voi, quindi un buon pomeriggio da Claudio De Tommasi, e come di consueto, prima di introdurre i nostri ospiti, spazio alla musica. La musica che arriva dal nuovo singolo di una grande voce, quella di Lewis Capaldi, che si era preso un paio d'anni di sosta, di pausa, di lontananza da quella che era la pressione del mondo musicale, anche per ritrovare un equilibrio mentale che non è stato sempre semplice visto le sue condizioni. Ancora una volta si parla quindi di essere esausti, delle pressioni portate, si cerca una soluzione dalla vulnerabilità, dalla depressione, dall'ansia, soprattutto attraverso la presenza di qualcuno che ami. Si chiama Stay Love e lui è Lewis Capaldi.

0: Intitola proprio così, non imito Lewis Capaldi come lo dice, Stay Love, lo canta, però questo è il suo nuovo singolo e abbiamo aperto così il pomeriggio di Radio 1 di questo martedì.
1: E noi riapriamo anche i nostri approfondimenti cogliendo o sperando, no, in qualche spiraglio per una soluzione pacifica in Medio Oriente.
2: Un nuovo attacco americano in Iran è stato scongiurato dall'intervento dei paesi del Golfo. Viene chiesto tempo per trovare un accordo. Trump avverte che Teheran deve rinunciare comunque alle ambizioni nucleari.
1: Allora, invitiamo a commentare le ultime notizie il direttore della rivista di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo. Bentornato al pomeriggio di Radio 1.
3: Grazie davvero.
1: Spiragli concreti, ma che ruolo stanno giocando Qatar e altri paesi del Golfo?
3: Stanno cercando di convincere gli americani di non tentare avventure che gli americani per la verità non hanno molta voglia di fare. Mi spiego, la guerra l'hanno persa, non possono certamente riprendere completamente il controllo della situazione, possono cercare delle condizioni diciamo non troppo disastrose dal loro punto di vista, perché per controllare lo stretto di Hormuz dovrebbero distruggere l'Iran o cambiarne il regime. Entrambe le ipotesi mi paiono fuori discussione.
2: Direttore, dando uno sguardo al G7 Finanze che si è appena concluso a Parigi, si parla proprio di un imperativo, quello di riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, perché nell'ultimo comunicato finale si legge: l'incertezza economica globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione.
3: Sì, ma non è per domani, è già oggi. In alcuni paesi, specialmente in Africa e in altre parti meno ricche del mondo, la situazione è già veramente molto molto grave dal punto di vista economico, finanziario e quant'altro. Quindi bisogna agire rapidamente e trovare un compromesso che permetta di riprendere almeno in buona parte il traffico attraverso Hormuz, che ora viene un po' a singhiozzo, partendo però dal dato di fatto che almeno se tu non voglia mandare una bomba atomica su Teheran devi metterti d'accordo con l'Iran e consentire che l'Iran abbia una voce decisiva in questa partita, perché non ci sono alternative.
1: E siamo appunto al compromesso, alla mediazione. Allora Teheran chiede sostanzialmente riapertura di Hormuz, però in cambio l'uranio in Russia. Può essere accettata una mediazione di questo tipo?
3: Ma già Putin si era fatto avanti su questo fronte, potrebbe essere che una parte dell'uranio possa andare fuori. Quello che mi pare abbastanza inevitabile è che l'America deve in qualche modo accettare la situazione di fatto. Insomma, quando dice che l'Iran deve rinunciare alla bomba atomica, di fatto questo è già, questa storia dura già da un 25-30 anni. E credo che l'Iran vorrà continuare in questa tattica dilatoria. Se vogliamo impedire che l'Iran si doti di una bomba atomica, come credo vogliamo tutti, dobbiamo metterci in condizione di controllare per quello che è possibile ed è possibile il programma nucleare iraniano, quindi tornare in un regime per esempio di agenzia dell'energia che interviene e controlla.
2: Direttore, questa guerra ha messo in primo piano in questo momento più che mai il deficit anche l'energia. Il ministro Giorgetti dice che continua la trattativa per l'energia e l'Europa pare aprire a delle possibilità, c'è più flessibilità in questo momento da parte dell'Unione Europea. Che cosa potrebbe significare questo?
3: Non vorrei che fosse una speranza di Giorgetti, ma comunque no, credo che ci siano dei margini di trattativa. Concretamente le misure da prendere sono tutte da definire, però siamo in un regime eccezionale di emergenza, paragonabile per certi aspetti a quello del Covid. Sappiamo che cosa fu fatto all'epoca, adesso probabilmente le risorse non ci sono, ma in ogni caso qualcosa dovrà essere fatto, perché se ragioniamo con le regole esistenti andiamo a sbattere.
1: C'è un'altra notizia che viene battuta dalle agenzie in queste ore, anticipa la ministeriale esteri della NATO che è prevista domani in Svezia. Fonti NATO dicono: gli alleati vogliono dagli Stati Uniti chiarezza sul futuro delle truppe. Basta sorprese, la questione alla ministeriale appunto, e le capitali europee non capiscono questa, tra virgolette, punizione di Trump.
3: Ma insomma, sembrerebbe quasi un film, cioè la NATO, che sarebbe l'organizzazione del potere americano in Europa, chiede all'America che la NATO faccia certe cose. È chiaro che in questo momento non ci si capisce molto da una parte e dall'altra dell'Atlantico, e gli europei cominciano a essere veramente preoccupati di questa situazione per la imprevedibilità degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però sono in una situazione in cui non possono dare troppo ascolto a quello che vogliamo noi, quindi il rischio di un inasprimento di questa crisi, direi che più che un rischio è una realtà.
2: E la recessione è un rischio sempre più concreto, direttore, perché abbiamo fresca fresca l'agenzia di rating Standard & Poor's che dice: con la chiusura prolungata di Hormuz la recessione dell'Unione Europea è più vicina.
3: Sì, ovviamente ci sono recessioni e recessioni, meno 0,1 è una cosa e altre cifre sono un'altra, però purtroppo la tendenza a dati costanti è questa.
1: Saluto e ringrazio il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, sempre lucido delle tue analisi, buon lavoro.
3: A voi, grazie.
1: E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 il responsabile dell'osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, insegna la Caffosca, di benvenuto Aldo Ferrari.
4: Grazie, buongiorno.
1: Ecco, cosa ci dice questa visita di Putin a Pechino a ridosso di quella di Trump?
4: Ma sicuramente serve a riconfermare la forza e l'importanza di questo incontro per i due paesi. Io non insisterei così tanto sul fatto che sia vicina a quella di Trump, è vero, ma non mi sembra corretta l'analisi che dice che è andato solo lì a marcare il territorio, è andato con un programma preparato molto molto intensamente, molto corposo, nel quale i due paesi proseguiranno la loro collaborazione, che ormai è strutturale, non più congiunturale.
2: C'è una dichiarazione di Putin che viene riportata, ovvero: l'alleanza Russia-Cina non contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Passa da lì la pace, professore? Può passare da lì veramente?
4: Si può dire di sì, si può dire di no. In questo momento in cui tutte le certezze e le abitudini sembrano tramontate, potrebbe essere, ma naturalmente detto dal presidente di un paese che ne ha invaso un altro pochi anni fa e ha destabilizzato fortemente lo scenario internazionale, sembra abbastanza strano. D'altra parte altri paesi a noi più vicini, come Stati Uniti e Israele, stanno facendo cose non molto differenti altrove, e in questo contesto sembra che proprio la Cina in qualche maniera possa ergersi come elemento di stabilizzazione a livello internazionale. Di fronte ai disastri provocati da altri paesi, la Cina, agendo poco e agendo bene, si pone inevitabilmente in questa luce di possibile mediatore e forse anche qualcosa di più nel immediato futuro.
1: Ed ecco che Pechino, appunto, in queste settimane, come dire, attira i leader mondiali a sé. E Mosca, sì, da una parte parla di pace, dall'altra annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari, coinvolti migliaia di soldati in tutto il paese. E la risposta ai droni di Kiev su Mosca?
4: Ma guardi, sì e no, nel senso che anche i droni di Kiev su Mosca possono essere letti come la risposta ai continui bombardamenti russi. I due paesi, Russia e Ucraina, sono in guerra, se le danno di santa ragione, senza che nessuno dei due riesca a prevalere. La Russia avanza lentissimamente, la soluzione diplomatica appare ancora lontana, e in tutto questo appunto la Russia è in difficoltà non solo militare ma anche politica. Il rapporto con la Cina è indubbiamente, per quanto sempre più sbilanciato a favore di Pechino, è utile a Mosca per rimanere a galla economicamente e anche politicamente.
2: A proposito di negoziatore, Zelensky dice sia l'Unione Europea a mediare.
4: Ma guardi, io sarei molto perplesso se fossi in Russia. L'Unione Europea non è stato certo in questi anni un attore neutrale nei confronti della Russia. È chiaro che siamo fortemente interessati, più interessati alla conclusione del conflitto in Ucraina, ma mi sembra legittimo dubitare della neutralità, dell'obiettività dell'Unione Europea, esattamente come fu legittimo quando Putin propose Schröder come mediatore. Vedere in questa figura una persona non adatta, direi che ci sarebbe bisogno probabilmente, fermo restante l'estremo intenso interesse europeo alla soluzione del conflitto, trovare una formula diplomatica differente che garantisca entrambe le parti.
1: E il Financial Times ha riportato un dietro le quinte della visita di Trump in Cina. Durante uno dei colloqui Xi Jinping avrebbe detto che Putin potrebbe un giorno pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. Poi, poco dopo, da Pechino è arrivata subito la secca smentita, pura fantasia. Che ne pensa?
4: Mi sembrerebbe strano che una persona prudente come il presidente cinese abbia espresso quello che probabilmente il suo pensiero è anche legittimo, direi. Non so se Putin se ne sia pentito, ma dovrebbe pentirsene. Detto questo, io credo che la Cina prosegua nel suo gioco politico prudente, silenzioso e estremamente efficace.
2: Era il marzo 2023 quando il presidente cinese Xi Jinping, rivolgendosi a Putin, disse: ci sono cambiamenti che non si vedevano da 100 anni e siamo noi a guidarli insieme. Alla luce di quella dichiarazione del 2023, come si pone oggi questo incontro tra Putin e il presidente cinese? Con quali cambiamenti?
4: Se guardi, il cambiamento è di fronte ai nostri occhi, anche se noi occidentali fatichiamo a tenerne pienamente conto, cioè l'egemonia occidentale a guida statunitense sta tramontando, altri attori, la Cina in particolare, sicuramente assai meno la Russia, e l'India e altri paesi stanno intervenendo in un nuovo equilibrio internazionale in cui ci saranno più parti o poli, come si tende a dire, tra Russia e Cina, che in qualche maniera concorreranno alla guida dello scenario internazionale. Questo cambiamento è già in corso, in realtà si è già realizzato. Il mondo multipolare può piacere o può non piacere, sicuramente a noi occidentali abituati a essere il numero uno, sia pure al rimorchio degli Stati Uniti per quel che riguarda gli europei, ci dobbiamo adattare a questo nuovo scenario che è già realtà, non è più una proiezione futura.
1: Ecco, però da questo punto di vista, professor Ferrari, voglio chiedere, come dire, a conclusione anche di queste riflessioni che lei sta portando sul tavolo, insomma, si sta ridisegnando un quadro geopolitico globale concretamente, o si stanno quasi solo stringendo nuovi affari all'ombra del caos? Insomma, il leader russo arriva oggi a Pechino puntando a raddoppiare le vendite del gas. Abbiamo visto quali erano le delegazioni americane e russe, come erano formate, di affari si parla.
4: Credo che una cosa non escluda l'altra, si stanno facendo grandi affari, la collaborazione russo-cinese è in primo luogo un interscambio risorse energetiche per altro, per manufatti, come è naturale che sia, ma questo ci deve far dimenticare che il cambiamento geopolitico, vale a dire la creazione di nuovi poli importanti e dominanti, almeno su scala regionale, è già un fatto compiuto. Gli affari non escludono questo sviluppo, ma piuttosto si pongono al suo servizio.
1: Vedremo insomma da oggi a domani anche quali saranno le dichiarazioni ufficiali che usciranno da Pechino. Intanto la saluto, la ringrazio, Aldo Ferrari, per essere stato con noi, grazie davvero.
4: Grazie a lei.
5: Siamo arrivati alla fine, Simona, è il momento dei ringraziamenti.
2: Subito, allora partiamo da Raffaele. Ringraziamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, naturalmente voi che ci state ascoltando: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrani.
5: Alla parte tecnica Francesco Pionaglieri, alla regia Alex Messina. Domani, Raffaele, torniamo sempre alle 16:30.
1: Sempre alle 16:00 per dare la linea al giro alle 16:30, però magari domani poi la prima a salutare sarà Simona Arrigoni, la prima che saluteremo noi, perché bisogna anche alternarsi in questa.
2: Guarda che galantuomo.
5: Vedi,
2: che
5: vedi come pensiamo a te da queste parti, Simona.
1: Però chiudiamo ancora con la musica.
5: Chiudiamo con la musica. 2005 esce un album, si chiama Nome e Cognome. All'interno di quell'album una canzone che affronta di nuovo, è una sua tematica forte, il tema di vivere intensamente, al meglio ogni momento della propria vita. La canzone che inizia lenta, acustica.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte.
2: Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana. Leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
6: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino sulle strade del Giro, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi in console è garantita da Gianni Tola, un saluto a entrambi. Nel mezzo quasi del cammino, o meglio delle pedalate, visto che la Corsa Rosa disputa oggi la sua decima tappa su 21 e si tratta di una gara contro il tempo, l'unica cronometro tra l'altro in programma. A far da scenario il percorso versiliano che unisce Viareggio a Massa per un totale di 42 km 335 699 2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, con un occhio alla media favorita dal percorso completamente pianeggiante e l'altro alla nuova classifica generale che verrà fuori. Apriamo appunto i collegamenti con la nostra sede d'arrivo. Il saluto a Cristiano Piccinelli racchiude quello più ampio che inviamo a tutta la squadra di Radio 1 sulle strade del Giro. Buon pomeriggio ragazzi!
8: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Decima tappa, la prima e unica a cronometro da Viareggio a Massa, 42 chilometri. Il miglior tempo è quello fatto registrare, manco a dirlo, da Filippo Ganna, 45 e 53, una media prossima ai 55 chilometri orari, ma al momento tutti su strada, compreso Vingegaard e la maglia rosa Eulalio. Manuel.
9: Eh sì, questo è il momento dello showdown, grande velocità per tutti quanti che cercano di sfruttare questi lunghi rettilinei di cui di fatto viene composta questa cronometro, leggermente più tortuosa, se così si può dire, nella parte iniziale, poi è tutto quanto un'accelerazione fino al traguardo. La prova di Filippo Ganna è stata spettacolare fino a questo momento, considerato il vantaggio importante che è riuscito a mettere tra sé e il primo dei terrestri, perché così bisogna dire, 1,59 di vantaggio per il corazziere di Verbania nei confronti di Rémi Cavagna. Sono in pista, in strada, tutti quanti i big. Allora vi diamo un aggiornamento per quello che riguarda il primo rilievo cronometrico, con il tempo di Giulio Pellizzari che paga 1,14 da Pippo Ganna e quello di O'Connor che, darlo decisamente più forte, paga appena 47 secondi nei confronti di Ganna, il che ci fa capire che O'Connor sta andando molto forte, ma sarà molto importante gestire anche lo sforzo nel corso di questa cronometro molto lunga, perché 42 km è una cronometro di come se ne vedono pochi nei grandi giri. Vi do solo un dato prima di restituirvi la linea: Jonas Vingegaard in un grande giro non ha mai corso una distanza del genere a cronometro. La crono più lunga che ha corso Jonas Vingegaard in carriera in un grande giro è quella del Tour 2022 con arrivo a Rocamadour, 40 km e 700 metri, crono vinta da Wout van Aert. Lui arrivò secondo e quel tour lo vinse. A te.
8: In effetti è una valutazione corretta quella di Marco Dugnino e Giovanni Visconti, perché la distanza della crono di oggi è particolare per specialisti, l'abbiamo detto, però ovviamente vanno in strada anche coloro che ambiscono al trionfo finale a Roma.
10: Sì, e io credo che questo possa favorire proprio Vingegaard, che ha già dimostrato tante volte di andare davvero forte a cronometro, non lo spaventa la distanza, ha studiato alla perfezione questa giornata. Tra l'altro c'è stata qualche lamentela perché sta correndo con il body blu di leader dei GPM, e questa cosa l'ha un po' infastidito, perché è un campione come lui che studia tutto l'anno tutti i marginal gain, quindi si può guadagnare in tutte le piccole cose. Ecco, cambiare all'ultimo momento il body, anche quello un materiale studiato in galleria del vento, è una cosa che l'ha un po' infastidito, ma non credo che faccia tanta differenza oggi.
8: Su strada anche Tim Arensman, che saprà arrivare al primo rilevamento cronometrico a 17 km dalla partenza, poi c'è quello a 28,7 e quello dopo 38,3 km, prima di arrivare ovviamente al traguardo finale. Accanto a me in postazione c'è però uno che di cronometro se ne intende, perché ne avete soltanto 12. Sbaglio, Francesco?
11: Adesso non mi ricordo.
8: 12, l'abbiamo fatto il conto prima. Francesco Moser, la valutazione sulla prova di Ganna?
11: Ma è andato fortissimo, perché se guardiamo i distacchi non c'è altro commento da fare, insomma, no? È un percorso che ha dato a lui evidentemente anche una grande condizione, perché fare i 55 di media, ci sono anche tante curve nella parte iniziale, ma dopo il percorso è filante, insomma, lui quando si mette in posizione, spinge il rapporto, fa queste velocità che per gli altri sono impossibili.
8: Il secondo, il più vicino, si fa per dire, è Rémi Cavagna, a praticamente 2 minuti, 1:59, ma attenzione, perché arriva Arensman sta per tagliare il traguardo dei 17 chilometri, ma hanno il tempo dell'olandese.
9: 30 secondi sopra il tempo di Pippo Ganna, ed è una prova molto molto molto buona quella di Tim Arensman, che sostanzialmente ha fatto lo stesso tempo, leggermente migliore rispetto a quello di Rémi Cavagna, che è uno specialista, è uno che non va per la classifica generale. Questo ci fa capire che Arensman, non sappiamo come arriverà, perché abbiamo parlato della gestione dello sforzo, ma di sicuro è partito fortissimo. Cristiano,
8: Ghiro, cambia la classifica generale al termine di questa tappa?
12: Sicuramente, se Arensman va così forte, sicuramente si potrà trovare anche secondo questa sera, però attenzione, facendo così un calcolo empirico vuol dire che Arensman sta perdendo 2,5 secondi a chilometro, quindi vuol dire che dopo, proiettato verso la fine, i secondi potrebbero arrivare sempre di più. Pertanto è uno specialista, ma evidentemente è uno che sa andare.
8: Francesco Moser, che ne pensi invece, escludendo ovviamente la crono di oggi, di questo ragazzo che vediamo in maglia rosa, Afonso Eulalio, Porto? Sulle salite si è difeso bene, mi sembra, no?
11: No, nessuno pensava che potesse mantenere la maglia, e ce l'ha ancora con un bel vantaggio, insomma, e vediamo, non credo che la perda oggi, non penso che possa perdere tutto quel tempo da Vingegaard. Non vincerà la cronometro certamente, però se tenesse la maglia, insomma, sarebbe un altro risultato. E invece Vingegaard penso che dovrà andare a tutto anche lui, perché anche se ha tanto terreno da qui in avanti dove guadagnare sugli avversari, e abbiamo visto che in salita, insomma, quando vuole fa la differenza, e questo la dice lunga, insomma. Potrebbe anche essere che non punti a fare una cronometro proprio a tutta.
8: Manuel, il distacco in tempo reale tra primo e secondo, a te.
9: In questo momento tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard ballano già 15 secondi di distacco, e considerato che non si è partiti da molto, questo ci fa capire che, insomma, ma ce lo aspettavamo. Jonas Vingegaard sta andando molto forte, bisognerà vedere quanto la maglia rosa metterà le ali, volendo parafrasare il claim, diciamo, di un noto spot ad Afonso Eulalio, per cercare di provare a difenderla quanto più possibile. 2 minuti e mezzo, parlava Massimo Ghirotto di 3 secondi e mezzo al chilometro, se non sbaglio, quello che può cercare di perdere Afonso Eulalio per mantenere la maglia rosa. Sarà complicato, ma di certo anche visivamente l'azione di Jonas Vingegaard sembra essere molto più composta e educata alla lotta contro il tempo rispetto a quello di Afonso Eulalio, che insomma è anche più piccolino fisicamente, ed è chiaro che non può sviluppare la stessa cavalleria di Jonas Vingegaard.
8: Proveranno a difendersi Giovanni Visconti, Gall, ma anche Bellizzari, Hindley, come lo vedi?
10: Beh sì, loro devono assolutamente difendersi, soprattutto da chi come loro sta lottando per una top 5, una top 3 in questo Giro d'Italia, ma da segnalare già che stanno facendo molto meglio di Gall e di altri pretendenti. Arensman, O'Connor stanno facendo davvero dei begli intertempi.
8: Eh sì, O'Connor, che peraltro, insomma, tu conosci bene facendo parte, diciamo così, dello staff della Jayco Alula, ti sorprende o te l'aspettavi?
10: Un pochino mi sorprende, perché di solito in questo periodo della stagione non è mai stato brillantissimo, ma lo sto vedendo giorno dopo giorno sempre meglio. Anche nella tappa dei muri di Fermo era lì davanti, non era una tappa adatta a lui. Oggi sta già facendo una buona crono, e credo che insieme ad Arensman possa essere uno di quelli che farà una crono migliore tra gli uomini di classifica.
8: Garda resiste lì al comando, ma con Francesco Moser vorrei analizzare quello che ci aspetterà. C'è spazio per attaccare Vingegaard? Cioè, Vingegaard si può battere? Qualcuno di questi lo può battere secondo te?
11: Temo di no, perché si è visto che in salita non ha tanti avversari e fino adesso non penso che si sia impegnato tantissimo, perché anche sulla salita di Corno alle Scale, se voleva poteva attaccare anche prima, sembrava quasi che voleva aspettare quegli altri, perché forse a lui gli va bene che abbia la maglia qualcun altro anche per controllare la corsa e spendere meno, perché poi la squadra se la sfrutti troppo dopo magari ti manca. Comunque, per parlare dei distacchi, quando io ho fatto il cronometro del giro che ho vinto, a Fignon gli davo 3 secondi a chilometro e nell'ultima gli ho dato di più addirittura.
8: Quindi più o meno siamo sull'ordine dei numeri che facevamo col nostro Ghirotto. Bene Derek G però.
12: Beh, sicuramente, ma lui è uno abituato anche contro il tempo, sa gestire queste diciamo dinamiche, no? Attenzione, perché comunque oggi questa cronometro qua, 42 chilometri, Francesco, sono anche tanti. I corridori in questi ultimi periodi sono sempre stati abituati a fare cronometro più brevi, 2:20, 2:25, pertanto poi quando da 20 a 30, a 30 a 40 le cose cambiano veramente tanto.
8: 2:16 il ritardo, quarta posizione per Derek G, diciamo Manuel, il primo uomo di classifica a tagliare il traguardo.
9: E ha fatto una grande prova Derek G, perché avevamo visto che insomma la gamba era così così nelle giornate di montagna, bisogna dire che comunque lui era finito per terra nelle tappe in Bulgaria, dunque potrebbe pagare anche questo, e dunque io credo che sia molto buona la prova di Derek G, mentre intanto sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Giulio Bellizzari, che rispetto a Ganna paga qualcosa come 2:13, e insomma credo che sia per lui la 17ª posizione provvisoria, ma bisogna guardare il distacco 2:13 da Filippo Ganna. Come lo valutiamo, Cristiano? Lo chiedo a te, lo chiedo ai tuoi ospiti.
8: Ma io lo giro la domanda a Visconti, come lo valutiamo Giovanni?
10: Beh, guardando al tempo appena fatto segnare da Derek G, perde in questo intertempo, nel secondo intertempo, già 45 secondi da Derek G, quindi non una nota positiva in questo momento.
8: Francesco Moser, Bellizzari ti sta piacendo? Ha detto ovviamente che qualche problemino fisico ce l'ha avuto, oggi deve difendersi, ma ti sta piacendo per come affronta il giro, insomma, con i gradi di capitano, vice capitano, doppio capitano? Quello lo capiremo.
11: Siamo partiti con tante attese nei suoi confronti e al Tour des Alpes è andato molto forte, ha staccato tutti, ha vinto 2 tappe. Qui ha avuto questo inconveniente, pare che non stia bene, e allora è anche difficile valutare, perché bisogna vedere se era nella miglior condizione che ha avuto prima del giro e che poteva tenere, non dico tenere testa, ma almeno stare lì vicino a Vingegaard, ma mi pare che questo ormai non può succedere, perché anche alla cronometro perde tanto, perché uno che ha avuto un'infezione intestinale, come ha detto, non lo so io.
8: Sì, sembra un problema grasso intestinale.
11: Non è che lo recuperi in un giorno, e questo è impossibile.
8: Intanto Aresman recupera come sugli altri, Ghirotto.
12: Eh sì, poi lui, secondo me, stanno anche dando delle informazioni sui tempi di Filippo Ganna, no? E potrebbe essere anche questo un po' il paragone, e quindi lui starà cercando sicuramente di andare al suo ritmo, certamente che sì, però è anche un bel, diciamo, un'indicazione avere come i tempi di Ganna ha fatto durante il percorso.
8: Con Ben O'Connor che anche lui prova a mostrarsi, punta al podio, finale ovviamente a Roma, Manuel.
9: 1:36 al secondo rilievo cronometrico, per darvi un'idea è andato una trentina di secondi, 37 secondi più veloce rispetto a Giulio Bellizzari. È chiaro che in questo momento i distacchi, i raffronti vanno fatti in corso d'opera, in fieri, considerando quando poi tutti quanti passano, e quindi di fatto il big che ha preceduto Ben O'Connor è stato Giulio Bellizzari, al cui il corridore del team Jai Kalula ha guadagnato 37 secondi. Prosegue intanto anche l'azione molto ben educata e difficile efficace da parte di Jonas Vingegaard. Non è male neanche visivamente la pedalata di Afonso Eulalio in questo momento, in questo lungo tratto di rettilineo. È chiaro che poi il giudice ultimo, come nelle gare di rally, nelle gare di sci, come in tutti gli sport, è sempre il cronometro. Bisognerà poi vedere se oltre all'eleganza stilistica ci sarà anche l'efficacia.
8: Tra poco arriveranno tutti i big al primo intermedio, lì forse capiremo qualcosa di più, ma intanto Gann ci ha fatto capire che è il più forte a cronometro, con Cavagna che è 1.59 e Bax che è 2.04. Torniamo allo studio. Pubblicità.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Sulle strade del Giro.
8: 16.45 con la regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco che cura questa parte insieme a noi, e diamo il benvenuto in trasmissione a chi possiamo oggi considerare il padrone di casa, arrivando il Giro nella sua massa, prestato ma non troppo, perché si tratta di un vero appassionato delle due ruote a pedali. C'è l'ex allenatore della Roma, Genoa ed Empoli, Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio.

0: Amburgo, esordio vincente invece per Luciano Darderi, l'azzurro numero 16 del mondo, settima testa di serie, ha superato Roman Andres Burruciaga, l'argentino numero 66 del ranking ATP, con il risultato finale di 6-3-7-6. Bene anche, ma passiamo alle qualificazioni. A Parigi, Francesco Maestrelli, numero 128 al mondo, che prosegue nella speranza di accedere al tabellone principale, lo ha fatto battendo in tre partite il giapponese Ryo Noguchi, 3-6, 7-6, 6-2, il risultato finale. Dicevamo dei saluti ad Aurelio Andreazzoli, adesso la linea è stata perfezionata, ci proviamo, buon pomeriggio Aurelio.
1: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
0: Ecco, come sta vivendo la Versilia, la provincia di Lucca, naturalmente la tua massa, questa immersione totale oggi nel ciclismo e nel Giro d'Italia? C'è parecchia gente?
1: Ah, guarda, oggi io me la sto gustando in televisione perché mi piacciono i commenti e poi mi piace vedere i luoghi, insomma è molto più ampio il panorama.
0: E poi il tempo era incerto.
1: Il tempo è buono ora, stamani pioveva stamani, però il tempo è buono. Era un po' ventoso a favore dei ciclisti. Ecco, e ora non so nel pomeriggio, però.
0: E insomma, ce lo diranno i nostri inviati che ti fanno anche un saluto. A Aurelio Andreazzoli, nostro ospite direttamente da Massa. Grazie. E noi a Massa torniamo proprio da Cristiano Piccinelli.
2: Sì, saluto ovviamente il mister, ma intanto arriva Vingegaard al primo intermedio, Manuel.
3: E Vingegaard al primo intermedio paga 56 secondi da Pippo Ganna, il che vuol dire che è andato più piano di Aresman, parecchio più piano di Aresman, paga 26 secondi da Aresman, ma è andato anche più piano di Ben O'Connor. Sta gestendo le energie, anche in questo caso consegno la mia domanda a chi ne sa più di me, Cristiano.
2: Allora, siamo con mister Aurelio Andreazzoli, volevo sapere se ha un preferito, un idolo, un corridore che le piace di questo Giro d'Italia o in generale, mister?
1: Beh, quello che ha fatto Filippo Ganna oggi è notevole, credo che non ci fossero dubbi, però insomma ha dimostrato quale capacità ha in questa nel modo di correre, nel modo di affrontare i cronometri, è fenomenale. Non ha grandissimi concorrenti, però oggi lui ha fatto una cosa impressionante.
2: Ma le piace questo Giro d'Italia? Insomma, immagino che si sia gustato,
1: guarda,
2: anche le tappe precedenti.
1: Guarda, stamani io sono stato in giro tutta la mattina e ho fatto gran parte del percorso per rendermi conto di quello che ha fatto l'organizzazione. È una cosa incredibile. Non si apprezza dal televisore lo sforzo che fanno e quante difficoltà devono aver avuto. E quindi devo fare loro i complimenti perché veramente è una macchina enorme da mettere in piedi. Io non so come potranno fare a ripresentarla domani alla stessa maniera a tanti chilometri di distanza. È veramente uno spettacolo, la città di Massa, ma ho visto gran parte del circuito, come dicevo, è trasformata, una grande partecipazione di folla, ma anche nella mattinata che non c'erano corridori da seguire era proprio tutto quanto in fermento, le strade finalmente asfaltate in ogni loro parte, e quindi oltre all'aspetto estetico c'è anche un aspetto di concretezza che viene lasciato dal passaggio del ciclista.
2: E allora ricordiamo il primo tempo di Ganna in questa decima tappa e torniamo allo studio da Giovanni Schieramozzino.
0: Per salutare ovviamente Aurelio Andreazzoli lo lasciamo alla cronaca della tappa. Tra l'altro sono 20 anni che Rodrigo Taddei, Aurelio, ti ha dedicato quella finta che è diventata famosa in tutto il mondo, no? Quindi questo è anche un compleanno particolare. Tu facevi parte dello staff tecnico con Luciano Spalletti in giallorosso, no?
1: Sì, è andata così, non sapevo che era il compleanno, mi ricordo che è il compleanno del matrimonio con mia moglie il 31 di maggio, ma a quello di Rodrigo Taddei non mi ricordavo.
0: Bene, grazie ad Aurelio Andreazzoli.

0: Soli per essere stato con noi, grazie davvero e buona tappa. E intanto,
1: è stato un piacere.
0: Grazie Ciao. Ancora. Ritornando al tennis, un'ultima ora, Carlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema al polso. Ritorniamo sulle strade del Giro.
2: E allora siamo alle battute conclusive di questa frazione, perlomeno per quanto riguarda i big gun, saldamente sempre al comando Manuel.
3: Ma adesso sta per arrivare al primo rilievo cronometrico Afonso Eulalio, che ci arriva proprio in questo istante. Uno sguardo al suo ritardo, 1:46 rispetto a Jonas Vingegaard, ha perso 50 secondi dopo 18 chilometri. Questo il distacco di Afonso Eulalio. Vingegaard che paga 56 secondi da Pippo Ganna. Dicevamo che Aresman era andato più forte, anche O'Connor era andato più forte, ma bisognerà capire se il leader in questo momento della classifica del Gran Premio della Montagna, grande favorito per la vittoria finale, sta gestendo le energie, oppure se diciamo questo è il suo massimo. Io propendo più per la prima ipotesi, anche perché la pedalata mi sembra comunque molto efficace e cerca di pedalare con un rapporto probabilmente anche più agile rispetto a quello di Afonso Eulalio. Cristiano?
2: Si nasconde Vingegaard, Giovanni?
4: Ma io non credo. Il tempo di Eulalio non è ottimo, ma non è ottimo secondo me neanche il tempo di Vingegaard, quindi sta perdendo 50-55 secondi da Vingegaard. Eulalio appunto, seguendo così questa prospettiva, potrebbero giocarsi questa maglia davvero per secondi.
2: Ha fatto i conti Ghirotto? Hai fatto calcolatrice alla mano?
5: Ma siamo lì, anche Francesco che è qua al mio fianco, siamo a secondi, dipende poi dalla parte finale, perché è quella più dura, cioè quando veramente il cronometrista sprigiona i suoi cavalli, cosa che Eulalio non ha.
2: Ti sorprende invece Aresman, oppure era nelle aspettative che l'olandese fosse, diciamo così, il più bravo tra i big in cronometro?
6: È un percorso adatto a lui, evidentemente la miglior condizione, e cerca di giocarsela insomma per quanto è possibile, ma la differenza fra Ganna e tutti gli altri è enorme, perché gli altri sono lì 20, 30, 40 secondi, ma
2: Ganna, diciamo che Ganna ha messo un po' in cassaforte questo risultato, mi sembra sarà effettivamente la seconda tappa per un italiano a questo giro.
6: Ormai non credo che, meglio che uno non venga qua con la motocicletta, no.
2: Credo sia irregolare a termini di regolamento. Intanto però seguiamo Aresman, Manuel.
3: Aresman, mancano 8,5 chilometri allo sforzo del corridore olandese, che sta andando, io credo, in questo momento, in questo tratto di rettilineo, in una velocità prossima ai 60 all'ora, posizione da cronoman, mani alte sul manubrio, ruota lenticolare al posteriore, ruota anteriore invece a profilo alto, rapporto molto duro per Aresman, che in questo momento sta cercando di fare velocità, non va proprio drittissimo, probabilmente c'è anche un pochino di vento che gli dà fastidio, ma senza dubbio insomma sta facendo vedere che lui a cronometro fermo, in questa particolare specialità, esercizio del ciclismo, insomma sa andare molto forte. Cristiano,
2: perde una ventina di secondi da Vingegaard Jay Hindley, Giovanni.
4: Sì, non è un brutto tempo. Ripeto, secondo me Vingegaard non è partito benissimo. Bisognerà capire se è una cosa voluta, la crono lunga, c'è tempo per recuperare, però il buongiorno si vede dal mattino, no? Quindi questa partenza di Vingegaard personalmente non me l'aspettavo.
2: E la formazione della Visma Laser Bike, per chi lo conosce, indossa un casco molto particolare, diverso da tutti gli altri. Per gli appassionati di Mel Brooks, Manuel assomiglia un po' a quello di Lord Casco, mi confermi?
3: E credo che chiunque si ricordi quel meraviglioso Spaceball, Valle Spaziale, in questo momento abbia fatto una risata. Sì, effettivamente ricorda un po' quello indossato da Robert Zemeckis, che interpretava per l'appunto Lord Casco di Guerre Stellari. È chiaro che si cerca, come tornando seri, come diceva in precedenza Giovanni Visconti, di ottimizzare al massimo anche i marginal gains, no? L'aerodinamica, il casco, i body, perché in prove contro il tempo così veloci ogni minimo particolare può fare la differenza. Si fanno studi in galleria del vento, e in questo, diciamo, nello sviluppo della tecnologia applicata insomma alla bici, alla posizione, al cronometro, abbiamo la fortuna di avere uno come Francesco Moserra, che è stato assolutamente un pioniere. Mentre arriva intanto soltanto Giulio Pellizzari al traguardo. Giulio Pellizzari paga 3,18 da Filippo Ganna. Questo il tempo di Giulio Pellizzari. Bisognerà vedere il rapporto agli altri big, come sarà la sua prestazione.
2: E come lo vedi Francesco Moser? 3 minuti abbondanti da Ganna, vuol dire che è andato bene Pellizzari, considerando ovviamente le sue caratteristiche?
6: Beh, bisognava che fosse intorno ai 2 minuti, allora si poteva dire che era andato bene. 3 minuti è tanto. Adesso bisogna vedere gli altri uomini di classifica quello che faranno, ma sono più o meno tutti lì, qualche secondo in più, qualche secondo in meno, ma non c'è chiaramente la differenza che c'è fra loro e Ganna, insomma. E il cronometro, più veloce vai e più conta la posizione e l'aerodinamica, perché il vento ti dà sempre più ostacolo, diciamo, quando se l'hai contro, insomma, che lo devi aprire l'aria, più veloce vai e più influisce sull'esecuzione, insomma, della cronometro.
2: Filippo Ganna al momento è davanti a tutti, 45-53, secondo Rémi Cavagna a 1 minuto e 59, terzo Bax della Pinarello a 2.04, poi Derek G quarto a 2.16, Milesi ottavo a 2.40, che è il secondo miglior italiano, via via tutti gli altri, con al momento Pellizzari 15° a 3.18 da Ganna. Ghiro.
1: Ecco, faccio notare a Francesco che comunque Cavagna, che è uno specialista, è arrivato a 2 minuti, quindi il tempo di Pellizzari 3:18 da Filippo Ganna, tutto sommato, insomma, in funzione di quelli che sono i rivali della classifica, potrebbe essere anche una cronometro discreta, no Francesco? Perché comunque lui, abbiamo letto, viene fuori da un problema fisico.
6: Perché se consideriamo Vingegaard, sta perdendo tanto anche lui. Adesso bisogna vedere quello che succederà quando tutti hanno terminato, per vedere le differenze tra l'uno e l'altro. Ma un percorso come questo, che è lineare, non credo che siano tante differenze da partenza all'arrivo, insomma. Uno magari può partire un po' più piano, ma non è che può aspettare di recuperare dopo, perché a queste velocità non ce la fai.
2: Intanto arriva Ben O'Connor. Giovanni, come giudichi la prestazione dell'australiano?
7: Allora, il tempo di O'Connor mi fa capire che Giulio Pellizzari nell'ultima parte di crono si è ripreso, perché il distacco da Ben O'Connor al secondo intertempo e al terzo era di circa 36-37 secondi, e questo è il distacco di Pellizzari da O'Connor anche all'arrivo, quindi buona la prova di Pellizzari alla fine.
2: E valutiamo anche quello che succede invece nel duello a distanza Vingegaard-Aresman. Manuel.
3: Con Aresman che sta guadagnando una 30ina di secondi nei confronti di Jonas Vingegaard, ma c'è da dire che Timen Aresman, il pellicano di Dale, così come è soprannominato, sta facendo assolutamente una prestazione all'altezza di quella che è la sua fama. E da rilevare che peraltro Timen Aresman è della stessa squadra di Pippo Ganna, e tutti quanti sappiamo come il team Ineos sia sempre un po' all'avanguardia, no, in questa particolare specialità della cronometro, e potrebbe anche questo dare una mano al corridore olandese. Cristiano.
2: Da certificare ormai soltanto il successo di Ganna, ma teniamo ovviamente tutto quello che succederà dal punto di vista della classifica generale. Studio.
0: Grazie Cristiano, io do il benvenuto in trasmissione a Vanessa Giovagnoli, perché l'appuntamento è quello del GR Flash delle ore 17, notizie in serie. Da dove iniziamo, Vanessa?
8: Buonasera Giovanni, a te gli ascoltatori. Iniziamo dalla Global Sumud Flotilla, perché altre barche sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana e gli attivisti sono stati obbligati a salire a bordo dei gommoni di Tel Aviv. In alcuni video si sentono spari di proiettili di gomma contro le barche della missione umanitaria. La Farnesina conferma che è in corso il trasferimento di 27 italiani fermati verso il porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte di Tel Aviv. Sui social della flottiglia si vedono ancora 2 o 3 imbarcazioni con i loro equipaggi navigare verso Gaza. E poi a Parigi si sono riuniti i ministri delle finanze del G7, l'imperativo è riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto in Iran, hanno scritto nel comunicato finale. Per l'Italia c'è il ministro Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga sullo sconto delle accise e a misure per l'autotrasporto. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, anche lui a Parigi, ha dichiarato che Bruxelles sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari energetici. La cronaca: a Modena è stato convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto diverse persone con la sua auto, 8 feriti, alcuni sono gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non è stata contestata l'aggravante terroristico di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Riprenderanno domani alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 vittime, lo ricordiamo, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate verranno disposte le autopsie. Infine parliamo di spazio, perché è stata lanciata Smile, la prima missione congiunta Europa-Cina. La spedizione punta a osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. A eseguire il lancio è stato il lanciatore italiano Vega C. E qui ci fermiamo, Giovanni.
0: E grazie a Vanessa Giovagnoli. Ricordiamo anche che l'ultima ora relativa al tennis ci ha poco fa detto che Carlos Alcaraz è costretto a rinunciare anche ai tornei del Queens e quello di Wimbledon. I problemi al polso evidentemente sono più gravi, ben più gravi a questo punto, di quanto si paventava dopo il suo ritiro durante il torneo di Barcellona. E adesso ritorniamo proprio sulle strade del Giro. Cristiano, aspettavamo nuovi riscontri colometrici, perché insomma alla voce sorpresa oggi sembra che si possa accostare il nome di Jonas Vingegaard. Sorpresa negativa.
2: Sì, forse sì, perché al momento insomma è arrivato anche al secondo intermedio, ma seguiamo direi in presa diretta l'arrivo di Aresman, ormai in prossimità del traguardo, ma già paga 1:20 da Ganna, che osserva tutto dalla sua off-seat. Se Aresman non può nulla, nessuno potrà più nulla. Manuel,
3: due piccioni attraversano il campo visivo di Timen Aresman, che probabilmente non l'ha neanche visti perché aveva la testa bassa. Adesso si avvicina all'ultima curva del tracciato, curva verso destra, non particolarmente complicata. È già 1:42 il ritardo del pellicano di Dale nei confronti di Pippo Ganna, suo compagno di squadra. Si alza adesso sui pedali, rilancia l'azione, arriva verso il traguardo, pronto a tagliarlo con un ritardo inferiore a 2 minuti, 1:54 è seconda posizione per Timen Aresman. Prendiamo nota di questo tempo, 1:54 al traguardo, perché Jonas Vingegaard al secondo rilievo cronometrico pagava già 1:43. Dunque Jonas Vingegaard in questo momento non sta facendo una grande cronometro, al netto del fatto che magari ci stupisce tutti nella seconda parte accelera. Cristiano,
2: non ti convince Vingegaard, Giovanni,
4: continua a non convincermi. Per carità, è sempre una buona crono, ma al secondo intertempo perde già 33 secondi da Aresman, e questo mi fa pensare che non è la sua migliore crono di sempre, quindi staremo a vedere.
2: Sta per arrivare anche al rilevamento cronometrico la maglia rosa Fonso Lalio, e continua a fare i conti, Ghirotto.
9: Sto facendo i conti perché Aresman stamattina è partito con uno svantaggio da Vingegaard di 2:36, quindi Vingegaard non sta facendo una cronometro alla sua altezza, o perlomeno la sta gestendo, come dice anche Visconti, poi magari Francesco ci dirà la sua. Certamente ha un buon bottino da poter gestire, ma Aresman è più cronometrista, l'altro è uno scalatore puro.
2: È una gestione secondo te, Francesco Moser, quella di Vingegaard? Non dico che stia andando piano, però magari forse ci aspettavamo qualcosa di più dal danese.
6: Certamente le altre cronometro che ha fatto nelle corse a tappe, forse se si riferisce soprattutto al Tour, dove magari la fatica si sente di più e magari recupera di più degli altri, allora è questo che fa la differenza. Questo poi è un percorso adatto ai passisti, lui non è proprio un passista.
2: No, si fa sentire anche, diciamo così, il peso, nel senso che qui più peso hai meglio è, sbaglio?
6: No, ma è peso, poi anche la statura, tutto, le gambe, uno come Ganna ha delle
2: leve lunghissime
6: incredibili, poi ha fatto il record dell'ora, lui già è andato al record dell'ora a più di 56 all'ora, e qui è andato quasi a 55, gli altri non ce la fanno.
2: Ganna saldamente al comando della classifica di tappa, ma la lotta è anche per quello che riguarda la classifica generale. Eulalio al passaggio del secondo intermedio. Manuel,
3: E arriva a 3,12 da Pippo Ganna. Jonas Vingegaard pagava 1,43. Dunque, se non sbaglio, dovrebbe essere 1:25 indietro rispetto a Jonas Vingegaard. Abbiate pietà rispetto alle mie capacità matematiche, anzi no, un po' di più. 1:17, 1,29. 1,29, se non sbaglio, potrebbe avere ancora comunque un minutino di margine nei confronti di Jonas Vingegaard. Confortatemi sulla mia matematica.
2: Assolutamente, poco meno di un minuto, ma insomma siamo lì come ordine di grandezza, Giovanni.
7: Poco meno di un minuto ancora da gestire, e a questo punto mi viene da dire che ce la può anche fare, perché ci avviciniamo alla fase finale della crono, non mancano tantissimi minuti alla fine, quindi in prospettiva credo che Eulalio possa farcela mantenere la maglia rosa.
2: E con Jonas Vingegaard che pedala verso il traguardo, abbiamo detto di Filippo Ganna, del secondo posto di Timen Aresman, comunque a 1:54 dal corridore di Verbania, la pedalata del re pescatore che prova a sfilare la maglia rosa. Eulalio, Manuel.
3: La pedalata di Jonas Vingegaard è buona, l'espressione è un po' meno bella perché è una smorfia di quasi dolore quella di Jonas Vingegaard, non sta gestendo secondo me, in questo momento lo vedo molto al gancio, molto a capretto, come dicono i nostri esperti di ciclismo. Intanto c'è Jay Hindley che sta per arrivare anche lui al traguardo, ha affrontato l'ultima curva, 3,5 km. Volevo sottolineare invece, prima di ridarti la linea, chi quest'oggi si prenderà secondo me una bella sveglia, ovvero sia Felix Gall, perché ti abbiamo parlato poco, ma al secondo rilievo cronometrico Felix Gall pagava 2,43 da Pippo Ganna, il che vuol dire un minuto da Jonas Vingegaard, e peggio di Felix Gall credo che abbia fatto solamente Afonso Eulalio. Per dire, Pellizzari al secondo rilievo cronometrico guadagnava 30 secondi a Felix Gall, lui oggi una bella sveglia se la prende, Cristiano.
2: Eh sì, conti alla mano, sì, intanto a Francesco Moser chiederei se questa cronometro sarà o meno decisiva nell'equilibrio totale del Giro d'Italia.
6: Ma adesso qui bisogna capire la condizione di Vingegaard, perché se lui crescerà nelle prossime tappe dove ci saranno le salite, ha tutto il tempo di guadagnare anche se qui ha perso, e questo è diciamo l'interrogativo: ha la grande condizione o la deve trovare, o è questa la sua condizione?
2: Questo ovviamente dobbiamo cercare di capirlo. Intanto però parliamo di Ganna al comando, saldamente al comando della Viareggio Massa. Studio.
0: Pubblicità.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Strade del Giro.
0: 17:09 con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla console, Alcaraz, niente Wimbledon per lui, intanto chiari e resi noti anche i programmi di Sinner dopo gli internazionali di Francia, nessun torneo in erba pre-Wimbledon giocherà l'altoatesino direttamente nell'erba inglese del torneo che l'anno scorso l'ha visto primeggiare. Ma a proposito di primi posti, quello di tappa sembra ormai assegnato e da un bel po' di tempo si fanno altri calcoli in apnea, quasi fino alla conclusione di tappa. Linea nuovamente ai nostri inviati alla Corsa Rosa sul traguardo di Massa.
2: Grazie Giovanni, e vado dall'altro Giovanni Visconti. Insomma, praticamente da quando è arrivato Filippo Ganna si era più o meno capito che era inattaccabile quel tempo, ma tra Eulalio e Vingegaard 1:40, qualche secondo di più. Secondo me comunque il portoghese prova fino all'ultimo a difendere la maglia.
7: Sì, sì, ci sta provando ed è anche fortunato, perché Vingegaard sicuramente non è incappato in una delle sue giornate migliori, in una delle sue crono migliori, è l'unico che sta facendo davvero una grande crono fino a questo momento degli uomini di classifica, è senza dubbio Aresman, anche O'Connor, bellissima crono, e Derek G.
2: Mentre sta per arrivare Jay Hindley, ma ritardo già pesante per l'australiano della Red Bull, Manuel.
3: Sì, perché siamo già oltre i 2 minuti e 50 da Pippo Ganna, ha superato qualche istante fa la Flamme Rouge, lo striscione dell'ultimo chilometro, adesso sta affrontando questo penultimo rettilineo che poi è intervallato da qui al traguardo da una curva che vi abbiamo raccontato anche in precedenza, verso destra, non particolarmente impegnativa né particolarmente stretta, l'entusiasmo del pubblico che batte sulle transenne come di costume, facendo tremare un po', diciamo, tutte quante le tribune degli spettatori. Arriva adesso all'ultima curva, la disegna quasi come un pilota di MotoGP, facendo scivolare la bici verso l'esterno dopo aver lambito il punto di corda, si sposta adesso a destra per cercare di fare meno strada possibile, arriva sul traguardo Jay Hindley, 3:31 in ritardo nell'australiano. Cristiano,
2: ritardo pesante, Ghiro, di Jay Hindley. La Red Bull forse rischia di uscire con le ossa rotte da questa cronometro, sbaglio?
9: Ma allora, Pellizzari 3:18 da Ganna, Hindley 3:31, quindi vuol dire adesso
2: è andato meglio Pellizzari.
9: È andato meglio Pellizzari, si stanno rovesciando un po' le cose. Stiamo qua giocando chi è il capitano, è Hindley, Pellizzari, Pellizzari, Hindley. Oggi questo cronometro ci ha detto che Pellizzari è andato più forte e ribadisco, secondo me ha fatto una buona cronometro.
2: Eh sì, in effetti i numeri non mentono mai e ci dicono che Ganna è il più forte. Ci si è fatta ovviamente per Francesco Moser perché ti deve ancora raggiungere, però a parte questo, insomma, è un giro che è disegnato con questa crono per scombussolare un po' la classifica, la delineerà senz'altro meglio, però insomma questo Pellizzari che è lì, che ha superato i problemi, che sta cercando di essere protagonista. L'Italia sta cercando un uomo dal giro, o no?
6: Per forza bisogna che arrivi qualcuno, altrimenti non abbiamo niente da dare al pubblico, perché gli italiani comunque sono legati ai corridori italiani, anche se seguono tutti, anche i grandi campioni. Però se ci fosse uno che può lottare con i primi, insomma, sarebbe molto meglio. E direi che la cronometro di oggi ha dato una dimostrazione che Ganna è fortissimo. E i confronti poi da lontano non si possono fare, non puoi confrontare Moser con Ganna o con Pogacar, ognuno corre nel suo tempo e questi confronti valgono quello che valgono.
2: Complimenti a Moser, perché mi sembra anche corretta questa analisi. Intanto Ganna si stringeva le mani con Arisman, i due più forti di questa tappa, Manuel.
3: Sono compagni di squadra e peraltro sono stati accompagnati in ammiraglia rispettivamente da Geraint Thomas, Mr. G, uno che a cronometro andava molto forte, e da Elia Viviani fino all'anno scorso in gruppo, lui diciamo più velocista, più uomo da pista, ma insomma è chiaro che l'esperienza da parte della veronese è stata importante nella prestazione dei due alfieri del team Net Company Ineos. Mancano solamente in tre a chiudere oramai il loro sforzo: Felix Gall, Jonas Vingegaard e Afonso Eulalio. Di questi tre, chi si becca la sveglia più importante è Felix Gall, perché non sta facendo una grande cronometro. Jonas Vingegaard adesso cerca di velocizzare al massimo la sua azione, 91 di cadenza di pedalata, 58 all'ora in questo lunghissimo rettilineo. Afonso Eulalio con le unghie e con i denti cercherà di mantenere il simbolo del primato, anche se la sua azione adesso vi sta facendo abbastanza disordinata, soprattutto come posizione, con queste ginocchia un po' larghe che non sono proprio il massimo dell'aerodinamica, Cristiano.
2: La crono di Felix Gall costringerà Giovanni Visconti, forse la Decathlon, ad essere ancora più aggressiva. L'abbiamo vista aggressiva nelle tappe precedenti, ma adesso insomma sarà gioco forza costretta se vuole cercare di insidiare Jonas Vingegaard.
4: Potrebbe essere anche che la sventola di oggi lo obblighi comunque a guardarsi più dietro che davanti, no? Nel senso che Vingegaard, anche se non ha fatto una grande crono, è sempre lì davanti, sta guadagnando su di te. Forse bisogna cominciare a guardarsi dietro e correre un pochettino più di rimessa.
2: Si incrociano i primi due in classifica sulla strada, Manuel.
3: Eh sì, perché c'è questo tratto dove c'è una specie di tornante poi successivo che di fatto consente ai corridori di guardarsi in faccia, e adesso diamo uno sguardo alla faccia di Felix Gall che sta per arrivare sul traguardo, il terzo della classifica, 4:22 in ritardo di Felix Gall. Prova così, perde tanto da tutti quanti gli altri, perde più di un minuto anche dal nostro Giulio Pellizzari, tra l'altro, Cristiano.
2: Eh sì, questa è una buona notizia veramente per Giulio. Giulio Pellizzari che risale in classifica, risalirà in classifica, Ghiro.
9: Certamente che sì, però c'è anche da dire una cosa, l'abbiamo letto dappertutto. Galli ha detto oggi è la mia giornata più difficile di questo Giro d'Italia e lo ha dimostrato, cioè d'altronde lui si doveva solamente difendere. Tutto sommato i conti, come ha detto Francesco, li faremo questa sera, però secondo me oggi proprio così malaccio non è andato.
2: E secondo te, Francesco Moser, oggi si capisce chi non vincerà il Giro d'Italia? Questo sì, forse.
6: Beh, è ancora presto perché c'è tutte le salite da fare, può esserci sempre la giornata negativa. Certamente Vingegaard non ha avuto un grande rendimento, però anche i suoi avversari non sono molto lontani, insomma perde mezzo minuto, adesso non è ancora arrivato da Aresman, perde, va di più di mezzo, perde 40 secondi.
2: E sta per arrivare il re pescatore a 300 metri dal traguardo con la sua tuta blu da leader della classifica degli scalatori, casco rosso come di consueto per Jonas Vingegaard, che cerca la tripla corona dopo aver vinto Vuelta e due Tour de France. Manuel.
3: E arriva adesso all'ultima curva, rilancia l'azione, anche lui si sposta verso il lato destro della carreggiata per cercare di fare meno strada possibile, si alza sui pedali, spinge fino all'ultimo, sta facendo uno sprint, si siede solamente adesso, paga 3 minuti e la faccia di Jonas Vingegaard dal traguardo ci dice che probabilmente sì, non ha trovato assolutamente la sua giornata migliore. Paga 3 minuti e 13esimo e adesso tutti con il cronometro per vedere il tempo di Afonso Eulalio, per capire se Afonso Eulalio riuscirà a conservare la maglia rosa. A te, Cristiano.
2: Come valutiamo questa crono, Giovanni Visconti?
4: Si è difeso, non è stata la sua migliore crono, perde terreno da qualcuno degli immediati inseguitori in classifica, adesso vedremo bene chi. Ripeto, non è una crono malvagia, ma ci si aspettava qualcosa in più da lui e credo che non ce la faccia a strappare la maglia rosa a Eulalio.
2: Quindi insomma ti sbilanci, un azzardo?
4: No, secondo me la manterrà e neanche per 10-20 secondi, ma io credo che quel minuto che ballava nel penultimo intertempo non andremo molto lontani da quel tempo.
2: E allora bisogna dire, Ghiro, bravo a Afonso Eulalio.
9: Beh, a conti fatti aspettiamo prima di dirlo, però in questo momento sembra che la maglia la tenga. Ad ogni modo, certamente anche lui ha detto per me questa è la tappa che mi preoccupa molto. Certo, aveva un bel vantaggio perché stamattina è partito con 2:24 da Vingegaard e li ha gestiti, e se così sarà, veramente bravo questo ragazzo.
2: Quanto è distacco in tempo reale, Manuel?
3: 1:55, questo è quello che dice il suggerimento del GPS, che lascia il tempo che trova, ma che negli ultimi anni di fatto è sempre diventato più affidabile. Tra 1:55 e 1:56 quello che Afonso Eulalio perde in questo momento da Jonas Vingegaard, il che vuol dire che può gestire un tesoretto di altri 28 secondi se teniamo fermo l'1:56 per cercare di gestire la maglia. Non è stato un drago nel disegnare la traiettoria nell'ultimo tornante, l'abbiamo visto quasi sbandare con la ruota posteriore. È chiaro che in una cronometro di 42 km, e lo abbiamo detto tante volte, i corridori non sono avvezzi a questo tipo di chilometraggi nelle prove contro il tempo negli ultimi grandi giri, anche un po' di lucidità può venire meno, ma sta facendo una grande prova Afonso Eulalio. Probabilmente non vincerà il Giro d'Italia, ma quest'oggi c'è da fargli un applauso se riuscirà a mantenere la maglia rosa. Cristiano.
2: E l'aveva detto insomma Damiano Caruso, mettete un occhio su questo ragazzo portoghese. Invece non so se hai notato qualcosa nel glaciale Jonas Vingegaard, dal volto si è capito se era soddisfatto o no, Giovanni?
4: Si è capito che ha fatto tanta fatica, forse più di quella che pensava. Ci vorrebbe una botta morale anche per lui oggi con la maglia rosa, ma vedendo un po' la proiezione dei tempi ce la dovrebbe fare, forse non per un minuto, ma una quindicina di secondi di vantaggio dovrebbe riuscire a conservarli Eulalio.
2: Stiamo guardando con Francesco Moser la pedalata di Eulalio, insomma da esperto della specialità, ma non solo. Ma
6: qui la strada scende, qui viene a andare molto forte e il tempo è ancora tanto da arrivare, perché manca ancora 1,5 km e che il tempo di Vingegaard quant'era totale?
2: Il tempo di Vingegaard lo andiamo a prendere in tempo diretto, 48:53, quindi siamo già una decina di secondi oltre e manca 1500 metri. È a rischio,
6: È a rischio, perché è andato piano nel finale.
2: E quindi rischia, forse abbiamo anticipato troppo, ma Va bene così, io il bravo lo confermo a Alfonso Lalio, Ghiro.
9: No, sicuramente è una sorpresa di questo Giro d'Italia, non ci si dava neanche un euro, a dire la verità, se uno doveva scommettere che oggi teneva la maglia rosa. Però Francesco, secondo me si salva per pochi secondi, eh.
13: Sì, vediamo, siamo lì.
2: E sta per arrivare Alfonso Lalio, ultime curve per lui, ultime fatiche, triangolo rosso degli ultimi mille metri, Manuel.
3: Ultimo chilometro, 2.02, l'ultima proiezione della GPS, adesso si alza sui pedali, è andato a rilanciare in uscita da quella semicurva verso destra Alfonso Eulalio, adesso digrigna i denti in questa specie di micro cavalcavia che lo porterà poi verso un tratto in leggerissima discesa. Siamo in quel famigerato penultimo rettilineo che conduce all'ultima curva verso destra, verso il traguardo, verso quella che potrebbe essere la gloria per lui, il mantenimento della maglia rosa, o comunque in ogni caso verso l'applauso per una grande prova, per un Giro d'Italia che probabilmente non si aspettava neanche lui potesse essere così. Ha fatto un po' di fatica disegnando quelle traiettorie, come vi dicevo in precedenza, questo potrebbe andare un po' a spiegare anche il ritardo ulteriore accumulato in questa ultima fase, oltre ovviamente a tanta fatica. Siamo agli ultimi 300 metri, Cristiano, ti consegno il finale per Alfonso Eulalio.
2: 1:40 al momento il ritardo rispetto a Vingegaard, certificato il successo di Ganna, lo dobbiamo ricordare, ma non era mai stato in dubbio. Il dubbio è la maglia rosa, vediamo se ce la fa Alfonso Eulalio agli ultimi metri, si alza sui pedali per provare a resistere, per provare a mantenere la maglia rosa, e ce la fa, ce la fa. Perde meno di 2 minuti da Jonas Vingegaard, e allora non so come si dice in portoghese, sai il portoghese, Giovanni Visconti?
13: No, il portoghese non lo conosco.
2: Vabbè, però diciamo l'unica parola che so in portoghese, obrigado Afonso, perché ci ha fatto divertire.
13: Eh sì, è davvero una bella prova. Nel finale sicuramente lo stavano avvisando del buon tempo, del fatto che stava riuscendo a mantenere questa maglia che lo sta elevando davvero alle cronache di questi giorni. Meritata, strameritata. Vedremo adesso cosa sarà capace di fare nei prossimi giorni, perché arrivano tappe da fuga, tappe dove ancora potrebbe riuscire a mantenerla la maglia.
2: E Ghiro, insomma, la montagna è di là da venire, un'altra settimanella, qualche 4-5 giorni in rosa ci può stare.
9: Beh sì, sicuramente, se ci basiamo a quello che ha fatto in questi giorni, questo qua sarà veramente duro a staccarlo. Però ripeto, allora i conti si fanno questa sera un po' a tavolino. Certo è che oggi Vingegaard comunque dei secondi importanti li ha guadagnati, e allora in proiezione futura poi tutto sommato non gli va neanche male a Vingegaard, perché adesso la maglia rosa continuerà a controllare la corsa, la squadra di Vingegaard sarà sempre un po' a rimorchio, e quando arriverà l'altro arrivo in salita, c'è ancora tempo per arrivarsi, sicuramente potrà gestire un vantaggio, o meglio uno svantaggio di 25-27 secondi, adesso conti alla mano, lo sapremo, che è poca roba, attenzione.
2: E allora Eulalio, maglia rosa, ancora Ganna stravincitore della Viareggio Massa, la decima tappa, 2 minuti il più vicino, si fa sempre per dire, seconda tappa per un italiano, seconda tappa per un corridore azzurro dopo la vittoria di Ballerini a Milano. Attendiamo ovviamente Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni, ma vorrei affidare allo sceriffo Francesco Moser un commento generale su quello che ci ha detto la crono. Bravo Ganna, ma sulla classifica generale ti do i diritti, ti do anche gli stacchi, eh. Eulalio maglia rosa, a 27 secondi c'è Vingegaard, a 1.57 Aresman, a 2.24 Gall, 2.48 Connor, 3.06 Hindley, Storer a 3.28, ottavo Derek G a 3.34, resta nono Giulio Pellizzari a 3.36, 4.16 Belocchi chiude la top 10.
6: Beh, sono distacchi abbastanza grandi rispetto alle tappe che sono state fatte, perché 3 minuti o 2 minuti e mezzo sono già tanto. E qui bisogna capire adesso gli altri, se tu consideri Vingegaard, gli altri sono tutti lì vicini, non ci sono tanti secondi tra uno e l'altro. Bisogna capire quello che farà Vingegaard, perché è lui l'uomo faro della corsa. Se la condizione che ha fatto vedere oggi che è andato piano il cronometro, vuol dire che anche nelle salite, quando non ha dato i distacchi che si pensava, può darsi che abbia una condizione al di sotto delle aspettative. E il giro ancora lungo, lui è uno che recupera, perché si sa già che è un uomo da corsa a tappe, e vedremo. Ganna ha vinto la corsa e non si può dire.
2: Sono 7 ora, mancano 5 per arrivare a 12. Oh, studio, ci fermiamo per la pubblicità.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
19: Deposito Super Smart Premium.
18: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Fuori giro, il dopo tappa.
0: Ore 17 e 27, quindi 42 chilometri, una vera e propria maratona, non a piedi, in bicicletta, da Viareggio a Massa, non certo a sorpresa il successo di Filippo Ganna. Per il resto, voce ai protagonisti con i loro commenti, a cominciare, e qui ci permettiamo di spendere diversi asterischi, Marco Pinotti. Buon pomeriggio, Marco.
21: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Sappiamo che il tempo per ciò che ti riguarda è contingentato, per cui saremo velocissimi. Tu hai seguito Sinéad O'Connor, ti chiedo però se ti aspettavi che Vingegaard, non dico potesse soffrire, ma che comunque non approfittasse di questi 42 chilometri per un grosso tempo e per magari riuscire a vestire già oggi la maglia rosa. C'entra la distanza? Oltre 40 chilometri il ciclismo moderno a cronometro individuale non era ultimamente tanto abituato.
21: No, assolutamente no. Penso che Jonas abbia fatto una prova, diciamo, forse leggermente al di sotto delle aspettative, però penso che non è che ha calato nel finale, però diciamo ci sta che abbia lasciato, tra virgolette, non preso la maglia o lasciato la maglia a Eulalio, perché domani è una tappa difficile da controllare. I prossimi 4 giorni sono, diciamo, complicati, e invece credo che la Bahrain abbia tutto l'interesse a cercare di difenderla.
0: Allora,
21: quindi è un po' guardare nel lungo periodo per la squadra di Vingegaard.
0: Eh sì, il lungo periodo, insomma, che adesso comincia ad avvicinarsi. Di Cristiano al giro ce n'è uno. Ai mondiali di calcio, per la sesta volta in carriera, 41 anni, ce ne sarà un altro. Cristiano Ronaldo, 6 volte vuol dire essere convocato ininterrottamente dai 17 ai 41. Già questo è un record. Il nostro Cristiano è Piccinelli, c'è Marco Pinotti per voi.
2: Ovviamente un grande saluto, ribadiamo soltanto il successo di tappa per Filippo Ganna, frantumati il record, il secondo è arrivato a 1 minuto e 57, il compagno di squadra di Aresman in classifica generale, Eulalio sempre in rosa con soltanto 27 secondi su Vingegaard, 1 e 57 su Aresman. A Pinotti invece vorrei chiedere, capisco insomma che è un'altra squadra, però diciamo guardando all'azzurro, all'italianità, la crono di Pellizzari, come la valutiamo?
21: Allora, penso che sia partito giustamente prudente, ma poi abbia finito in crescendo, quindi io non conosco, diciamo, la situazione medica sua, però credo che sia abbastanza promettente, non è crollato come magari avrebbe potuto fare se avesse, cioè, veramente questo malanno di stomaco. E penso si è ripresa, diciamo, dopo la prova un po' opaca nell'arrivo a Corno alle Scale.
2: Giovanni Visconti per Pinotti, vai Giova.
13: Ciao Marco. Allora, più che altro ti chiedo una conferma, visto che ti voglio parlare del nostro Ben O'Connor, sia te che io lavoriamo per Giacolula, quindi mi fa piacere parlarti di questo. Mi sembra di vedere un Ben O'Connor molto brillante, ogni giorno meglio nella tappa dei muri, che non mi sembra una tappa molto adatta alle sue caratteristiche. L'ho visto molto brillante sempre davanti e oggi secondo me ha fatto una grande crono, perché ha rifilato ben 18 secondi a un certo Vingegaard. Tu cosa ne pensi?
21: Sì, è partito forse un pochino troppo fiducioso, nel senso che è partito bene, è incorrato dal primo intertempo, ha cercato di spingere ma è calato nel finale. Comunque concordo, è un O'Connor che non si vedeva, diciamo, da un paio di anni a questi livelli. E insomma adesso è lì a giocarsi un posto tra i primi cinque, ha pagato qualcosa più del previsto a Corno alle Scale, però lui sappiamo un corridore più di esperienza di fondo, dovrebbe migliorare nella terza settimana nelle tappe più dure e meno esplosive.
2: Ti vorrei chiedere invece, per quanto riguarda proprio diciamo così, il percorso, quest'anno una sola crono di 40 km, 42 abbastanza lunga, piuttosto che due magari con gli stessi chilometraggi ma divise, magari una con più pendenza. Ecco, quale ti piace di più dei possibili disegni in un grande giro dal punto di vista delle crono?
21: Io preferisco una più lunga piuttosto che due di 20. Un po' più di dislivello forse avrebbe, diciamo, complicato un po' le cose, però ci sta. Secondo me ci vuole una cronometro così più un'altra, un po' più ondulata, però come lunghezza penso che 40-50 km sia il minimo per cercare di equilibrare un po' le cose tra scalatori. E cioè, abbiamo visto Vingegaard inizialmente più forte, a cronometro non lo è, quindi magari non so, con un altro cronometro ancora avrebbe magari cercato di equilibrare un po' le cose, ma queste sono le cose che si fanno a posteriori. I percorsi si conoscono prima e uno si prepara in base a quelli, cioè non è assolutamente io parlo in maniera, da un punto
2: sì,
21: di
2: sì,
21: vista,
2: come preferenza, diciamo così,
21: non neutro.
2: E allora ricordiamo ancora una volta il successo di Filippo Ganna, circa 55 all'ora, andato a chiudere e a vincere la sua settima tappa a cronometro, l'ottava in totale al Giro d'Italia, perché ha vinto anche a Campidello Silano, non a cronometro, però 7 a cronometro, con Eulalio che mantiene la maglia rosa di livello della classifica generale e insomma la dovrà gestire anche nei prossimi giorni in attesa delle prossime salite. Tornerò allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie, e allora promessa mantenuta, Marco, grazie per essere stato con noi.
21: Grazie.
0: Pochi minuti, ma sono stati sufficienti per avere un quadro della situazione in tempo reale. Tanti i campioni che sono accanto a Cristiano, ecco, mi riferisco ovviamente a Francesco Moser, mi riferisco a Massimo Ghirotto, a Giovanni Visconti. Non so chi vuole rispondere, ma ecco, mentre proprio ascoltavo Pinotti mi è balenata questa domanda che vi giro. No, allora Vingegaard chiaramente è venuto alla Corsa Rosa per comporre un personale palmarès che preveda tutti i grandi giri, Vuelta, Giro d'Italia e naturalmente Tour de France. Vuelta e Giro, Vuelta e Tour li ha già vinti, gli manca solo il Giro d'Italia. Per ciò che riguarda invece Pogacar, secondo voi, in questo ciclismo che cambia ritmi così vorticosi, è possibile la tripletta nello stesso anno, Giro, Tour e Vuelta? Perché già è difficile solo pensare di correrli, concludendoli tutti e tre. Una volta Ghirotto, Moser se lo ricorderanno, c'era Marino Lejarreta che le faceva e li concludeva più o meno tutti. Ultimamente, parlo del decennio scorso, c'era l'australiano Adam Hansen, lui era più inizialmente un triatleta, non a caso forse. Poi francamente io non ne ricordo altri di gente che li corre tutti e tre. Ma vincerli è un'utopia? O Pogacar può essere in grado prima o poi di fare nello stesso anno questa incredibile tripletta?
2: Comincerei da Francesco.
6: Io credo che lui doveva provarci quando ha vinto il Giro, il Tour, e quell'anno lì aveva veramente, anche le condizioni degli avversari erano diverse e l'avrebbe fatto certamente. E adesso bisogna che ricomincia da capo, perché se deve farli tutti e tre in un anno deve
0: forse puntava al mondiale,
6: Giro.
0: No? Quell'anno sì, lì puntava al mondiale.
6: Sì, quello sì, però era, quello era un traguardo che sarebbe stato insomma una cosa eccezionale, vincerli tutti e tre, e quell'anno lì credo che aveva le condizioni migliori per farlo. Adesso deve rifare il Giro, rifare il Tour e poi fare la Vuelta, questo è il problema. E non lo so, se intanto gli anni passano anche.
2: Diciamo che forse l'orizzonte nei prossimi 2-3 anni, però devi rinunciare a qualche classica, immagino, Giro, o no?
16: L'unica che può rinunciare è la Parigi-Roubaix, visto che sono già provato due volte ma è arrivato anche secondo. Però guarda, il mio parere conta poco, perché io non è che abbia, ma fare tre, provare a vincere tre grandi corse a tappe in questo ciclismo moderno, dove veramente la preparazione è diventata proprio maniacale, non so se ci sia il tempo di recupero tra una gara e l'altra, non so, io la vedo veramente un'impresa che sarebbe veramente storica.
2: Eh sì, perché nessuno l'ha fatto, nessuno forse ci ha mai davvero provato, non lo so, ma è fattibile, Giovanni Visconti, secondo te?
4: Ma io invece voglio pensare un po' più positivamente per quanto riguarda la tripletta, in quanto oggi i corridori non hanno più bisogno di mille gare per prepararsi, andare alle gare, arrivare pronti. Vediamo, ci sono corridori che stanno mesi fermi, arrivano e vincono, e non essendo al 100% la condizione. Quindi associandomi anche a quello che si dice di Vingegaard, che non è arrivato qui al top, qualcuno dice è al 70%, 70 mi sembra un po' poco, ma magari arrivare al Giro d'Italia ad un 80%, dove il livello è senza dubbio un po' più basso del Tour de France, fare il Giro, recuperare un mese e arrivare al top al Tour de France, ecco, forse mi viene difficile pensare poi il secondo recupero, quello tra Tour de France e Vuelta. Però per quanto riguarda Giro e Tour, oggi come oggi, secondo me hanno le capacità di recuperare i corridori.
2: Insomma, perché poi alla fine Vingegaard non è che corre tantissimo, insomma aspetta sostanzialmente,
4: ma quando corre,
2: i grandi giri
4: vince.
2: Però le vince, ecco, sì, o perlomeno arriva sul podio. Speriamo insomma di averti risposto, Giovanni, ma se mi permetti, visto che siamo più o meno in zona, non lontani da Lucca, dalle sue zone, io ci terremmo un po' tutti, credo, a fare gli auguri a Mario Cipollini, che insomma non è un mistero, lo ha postato lui sui suoi profili social, ha avuto qualche problema di salute, si è dovuto recuperare, un'operazione importante, sembra sia andato tutto bene, ovviamente gli auguriamo il meglio, un grandissimo abbraccio da tutti gli appassionati di ciclismo, da noi, e ovviamente insomma speriamo che possa completarsi al meglio la sua guarigione. Volevi dire qualcosa,
6: io
2: Francesco?
6: L'ho sentito il giorno prima di arrivare qua in Riviera, e perché volevo andare a mangiare con lui, e mi ha detto devo andare a Roma, ma non mi ha detto per cosa. Ma io sono stato a sciare con lui due volte quest'inverno, stava benissimo, non mi ha detto che aveva avuto solo un problema, che un giorno sulla funivia, siccome ti schiacciano dentro, uno gli ha schiacciato contro al defibrillatore, insomma si è lamentato un po', ma comunque
3: mi chiedo scusa, abbiamo un ospite con noi, siamo con Marco Villa, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Il giorno migliore per venire, no? Con una grande prestazione di Ganna e tutto sommato anche un Giulio Pellizzari che si è difeso bene.
17: Sì, Pippo ha cercato oltre che la vittoria anche la prestazione, è tanto che ci sta lavorando, visto ci aveva già lavorato qualche tappa fa con Bettioli, i primi 40 chilometri, insomma l'ha fatto per provare questo sforzo, quindi oggi ha dato tutto al meglio, anche il tempo, aveva paura dell'acqua, e poi da adesso in poi io credo che ha 10 giorni più o meno con le tappe che mancano, anche per provare a cercare anche il risultato in una tappa.
3: Anche perché poi si arriva dalle sue parti, no? Fra qualche giorno a Verbania.
17: Sì, c'è la tappa di Verbania, che io credo che è una tappa che si addice alle fughe da lontano, proverà a entrarci sicuramente per onorare il territorio.
3: Il giro degli italiani, abbiamo visto quest'oggi Pellizzari difendersi secondo me bene, considerato anche che le condizioni fisiche erano quelle che erano. Abbiamo già vinto una tappa con Ballerini, abbiamo visto delle belle cose anche con Scaroni, un Giulio Ciccone molto generoso. Come lo valutiamo questo giro fino adesso?
17: Ma io vedo gli italiani come l'anno scorso, molto, molto in crescita, è un movimento che è logico, deve confrontarsi con fuoriclasse, con campioni, ma abbiamo dei giovani che stanno crescendo bene, abbiamo degli atleti già con esperienza che quando capita l'occasione si fanno vedere. Trentin l'anno scorso alla Parigi Tour, ma noi un esempio, Ulissi ugualmente si fa sempre vedere, tanti altri, Ballerini ha colto l'occasione anche quest'anno. È logico che è un movimento che si è aperto a tante nazioni, ora c'è la Slovenia che domina, quindi noi però siamo sempre presenti sia con i giovani che con i meno giovani, con quelli di esperienza. Io vedo il movimento non proprio così in crisi come a volte sento dire.
3: Grazie a Marco Villa, a voi la linea.
17: A voi, grazie.
3: A voi la linea.
2: Abbiamo sentito insomma il CT della pista, anche CT della strada nel mondiale in Ruanda. Parlavamo ovviamente di Mario Cipollini, insomma un grande, grandissimo abbraccio al Re Leone. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa.
1: Dico solamente forza Mario, ti siamo vicini e ti stiamo seguendo, auguri.
2: Sì, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
4: Forza Mario, voglio rivederti in bici presto e ci facciamo una delle passeggiate che ogni tanto ci capita di fare.
2: Ma lui arrivava primo comunque.
4: Lui faceva anche molte più ore, più ore di me.
5: Cicletta, facciamo troppi chilometri
2: di bici.
5: Allora, io andavo sempre anch'io in bici, però adesso, a parte lui è più giovane, ho rallentato molto perché insomma bisogna rispettarlo il fisico, perché noi lo abbiamo già strapassato molto.
2: Ma però tu ti sei ancora stufato di andare in bicicletta?
5: No, ma vado
2: piano.
5: Faccio pochi chilometri, uso anche la bici elettrica in salita, perciò cerco di fare meglio diciamo di prima, anche perché gli anni passano.
2: È un consiglio andare con la bicicletta elettrica per noi insomma, ecco, da una certa età.
5: No, in pianura oggi abbiamo fatto una pedalata mediolanica. Non l'ho neanche acceso il motore, signori, però signori, se c'è la salita lo uso, non ho difficoltà a dirlo.
2: Allora ricordiamo la vittoria di Filippo Ganna, che sta per essere premiato come secondo italiano ad aver conquistato un successo di frazione davanti a Aresman. Eulalio resta in maglia rosa, abbiamo sentito ovviamente Marco Villa, ma abbiamo proprio davanti il momento della premiazione. Oggi ufficio fortunato, perché abbiamo la visuale perfetta per vedere la premiazione di tutti, ovviamente di tutte le maglie del vincitore di giornata, con Filippo Ganna che ovviamente si appresta ad andare sul podio, e attendiamo ovviamente anche gli applausi del pubblico di massa, no Giovanni?
4: Sono venuti in tanti qui per vedere vincere Filippo Ganna. Non era così scontato, perché comunque il ciclismo è sempre pieno di insidie. Oggi tra l'altro Pippo ha incontrato una delle sue giornate migliori, perché ha vinto con un distacco incredibile su corridori che sono andati altrettanto forte, quindi complimenti a lui.
2: E sventolano tricolori con su scritto Top Gun, perché insomma è facile anche fare questa associazione con il film di Tom Cruise. Sorriso ammiccato di Gun, sapeva che era il più forte e secondo me c'è la voglia di provarci.
4: A voglia,
2: sì. Un'altra magari tappa che potrebbe interessarli c'è, ci prova secondo
4: ha
2: te.
4: Voglia di vincere a braccia alzate, purtroppo la cronometro non glielo consente, non è facile alzare le mani a cronometro, anche perché deve essere impegnato fino all'ultimo centimetro, ma c'è una tappa importante che arriva a Verbania vicino casa e io sono convinto che ci proverà perché è in formissima, perché la sua squadra è in forma, sta facendo molto bene, quando c'è il morale in squadra tutto gira meglio.
2: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
0: E io saluto e ringrazio per essere con noi in questa parte finale di trasmissione un altro grande atleta che di cronometro se ne intende, Adriano Malori. Buonasera Adriano.
7: Buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Insomma, i nostri inviati giustamente parlano già di commenti relativamente a questa prova e si proiettano in avanti, come giusto che sia. Adriano, ti chiedo subito se il giro di Pellizzari, una volta che ci auguriamo sia stata messa definitivamente alle spalle il problema del virus, oggi ha preso, mi pare, solo 18 secondi da Vingegaard, in classifica generale è a 3.36, leggo, da Eulalio, e 3.09, mi pare qualcosa in più di 3 minuti, da Vingegaard. Nona posizione, secondo te questa tappa ha detto che Pellizzari può rientrare nel discorso, magari, non dico ancora podio, per le prime 5 posizioni?
7: Ma in realtà il giro è ancora, insomma, non vorrei cascare nel banale, però il giro è ancora molto lungo, e ci sono tappe come quella di Pila, quella che affronteranno il Giau, che insomma potrebbero solamente lì volare di minuti a Iosa, quindi secondo me Pellizzari può ancora rientrare nel podio. Vingegaard è l'unico che, se vogliamo, è un po' sopra tutti, perché vuole l'esperienza, vuole la solidità, anche se ha dimostrato oggi per l'ennesima volta di non essere al top della condizione, probabilmente perché deve affrontare anche il tour, quindi parte un po' con calma. Però Vingegaard è l'unico fuori quota, secondo me, che può esserci, perché anche Aresman stesso è un corridore solido, ma ci ha fatto vedere tante volte giornate storte.
0: Parterre di campioni, naturalmente, nella posta.

0: Dandalo, che è la tappa trentina.
1: Vabbè, mi sembra d'obbligo. Ci vediamo allora a Dandalo con Francesco Moser. Grazie Francesco.
0: Ciao a tutti.
1: E allora, il momento delle premiazioni, siamo con Malori. Ti vorrei chiedere, insomma, se ti aspettavi questo risultato da parte degli uomini di classifica, che Ganna vincesse, era nell'area, ha stravinto, ma i risultati degli uomini di classifica, c'è qualcuno che ti ha deluso, qualcuno sorpreso?
2: Ma le due delusioni più grosse sono state Vingegaard e Gall, perché sinceramente pensavo che Vingegaard potesse fare molto meglio, perché ci ha segnato che a livelli di cronometro ben più alti che queste, e Gall che è sprofondato. Specialmente su Gall vorrei dire, non riesco a capire come mai un atleta che è lì a lottare per una maglia rosa possa essere in una posizione così brutta e alta in bicicletta, correre col casco aperto e facendo passare tutta l'aria in mezzo al casco, non, sinceramente proprio non lo riesco a capire, ecco. E queste sono poi due che mi hanno un po' fatto storcere il naso.
1: Quindi insomma errori tecnici anche da parte dell'austriaco della Decathlon, il nostro Ghirotto per Malori, va Ghiro.
0: Ciao Adriano, ben ritrovato.
2: Ciao.
0: E so che tu sei anche un preparatore, insomma sei uno che studia ancora molto, e da specialista qual eri nelle crono, io ti vorrei chiedere, visto la media che ha sviluppato Filippo Ganna e Arsman che si è beccato 1:54 di distacco, cioè questo Filippo ha veramente dominato, ma o sono gli avversari che sono più deboli?
2: Ma allora Ganna sicuramente ha fatto una prestazione mostra, come c'è segnato che fa sempre nelle gare dove il percorso parrebbe veloce, un po' come ha fatto alla Tirreno di quest'anno. Filippo nelle gare contro il tempo, diciamo, sta a po' agganciare nelle gare su strada, quindi se vediamo anche di solito ci sono lui e Evenepoel quando c'è un cronometro che fanno un altro sport, quindi logicamente Filippo, non essendoci Evenepoel e il darling di certi momenti, non c'è nessuno che possa competere con lui. Infatti se guardiamo la classifica, alla fine ha fatto secondo Arisman, che però è anche uno scalatore, insomma non cioè, diciamo un Ganna da 10 più, però anche gli avversari da 4 meno a crono.
1: Anticipo le pagelle che farete dopo poi, Giovanni Visconti, il nostro Malori, vai Giovanni.
3: Grazie Adriano, mi hai suggerito il voto. A parte gli scherzi, è un vero piacere risentirti. Noi siamo stati anche compagni di camera, compagni di squadra, e devo dire che ho avuto la fortuna e l'onore di vivere da vicino un corridore un po' come Ganna, no? Che quando puntava le cronometro raramente sbagliava, campione del mondo under 23, molto vicino alla maglia ridata da professionista, quindi per me questo è un onore poterlo raccontare. Detto questo, ti voglio chiedere se secondo te veramente ai giorni d'oggi, visto dove in un ciclismo dove tutto fa, secondo te davvero può aver influito un po' in negativo nella crono di Vingegaard la questione materiale? Si è lamentato molto della questione di dover correre col body blu che è riservato ai leader della montagna. Secondo te davvero ci può essere questa differenza?
2: No, quella lì l'era una cagata, sinceramente, perché va bene tutto, ma il body...
0: Papale.
2: Sì, esatto, ho usato un francesismo, perché se mi dici devo correre con una bici diversa, un casco diverso, perché il mio si è rotto, e posso capire, ma per un body non cambia certo. Quante volte abbiamo visto corridori dominare il cronometro con la maglia gialla, maglia bianca, con altre maglie, non cambia assolutamente niente. Secondo me il problema di Vingegaard, il problema è un altro, è quello che ha una condizione attualmente non sufficiente. Se guardiamo due rimi in salita su Appennino, un corridore come lui che ha vinto quello che ha vinto lui, dare solo una ventina di secondi a Gall, penso che tu sei d'accordo che sono veramente veramente pochi, insomma. Poi come ho detto prima, non so se sia indietro di condizione, perché appunto deve fare anche il tour, quindi ha scelto di partire questo Giro d'Italia un po' a rilento. Poi ovviamente non è il Vingegaard che conosciamo.
1: Ricordiamo insomma la vittoria di Filippo Ganna davanti a Arisman e Cavagnaco Neolalio, che mantiene la maglia rosa. Momento delle premiazioni per il corridore di Verbania, campione del

0: campione italiano a cronometro, però con Malori vorrei soffermarmi non tanto sulla prova, ma facendo un discorso più ampio su questo Eulalio. È la vera sorpresa del Giro d'Italia, magari insomma, un pensiero al podio forse ce lo può anche fare, basta resistere.
1: Ma secondo me no, perché con quello che ci aspetta, secondo me l'ho potuto veramente difficile che possa stare sul podio, che possa ambire magari a un settimo, sesto posto, insomma, quello sicuramente sì. Indubbiamente ci ha fatto vedere una cosa, un carattere disumano, perché dopo ha preso la maglia rosa nella fuga, diciamo, del mattino, il giorno dopo era a lottare in salita con i big delle generali e si è staccato addirittura dopo gente che il giro lo puntava da gennaio. Quindi indubbiamente questo corridore qua si è rivelato in questo Giro d'Italia come un corridore forte e soprattutto molto molto solido, assolutamente.
0: E mi sembra una giusta sottolineatura. Torniamo allo studio.
2: Io, prima di congedare, e dopo averlo ringraziato ovviamente, Adriano Malori, ecco, una domanda al volo te la farei. Allora, si parlava di distanze, no? Ormai i ciclisti di oggi non sono più abituati alla crono individuale con questa distanza, 42 chilometri. Allora, in funzione record dell'ora, no? Quindi c'è solo Ganna in pratica, nessuno potrà tentare, secondo te, prima o poi, corridori di questa generazione, di batterlo? Oppure vedi, non lo so, magari solo, io altri nomi sinceramente, tranne Remco e Evenepoel, non mi vengono in mente. Tu cosa ne pensi? In funzione proprio record dell'ora e tenuto conto di quanto appunto si diceva prima a proposito delle distanze, esplosivi sul breve, ma per pedalare un'ora ci vuole probabilmente un altro fisico, un'altra forma mentale, non lo so, Adriano.
1: Allora, io non lo vedo possibile nell'arco di, diciamo, almeno 10 anni, 15, perché il motivo è semplice, secondo me non è l'abitudine allo sforzo di un'ora. L'abitudine, il fatto è semplicemente che Pippo, oltre alla potenza che tutti conosciamo nel cronometro, è anche quello della pista, quindi anche in pista è una pedalata estremamente efficiente. Questo gli permette di, cioè, paradossalmente è olimpionico, campione, pluricampione mondiale su pista e anche il cronometro dei due del mondo, quindi questo il suo record rimane battuto veramente per tanto tanto tempo, anche perché col ciclismo attuale penso che né Evenepoel né Tarling di turno abbiano voglia di sacrificare magari una parte della stagione per abituarsi a pedalare su pista, da attaccare il suo record, che ovviamente per un corridore che non è abituato ad andare su pista richiede tempo, perché devi abituarti alla pedalata in pista come fisso.
2: È andata un po' su un po' giù la voce di Adriano Malori, ma si è capito il concetto. Ti ringraziamo, Adriano Malori è stato con noi e alla prossima, mi permetto di dire. Grazie Adriano e ritorniamo. Ci apprestiamo alle conclusioni a partire da quello che ci aspetta domani, quindi ritornerei proprio sulla linea del traguardo di Massa. E non so se è collegato con noi Manuel Codignoni, se hanno notizie di Ganna oppure di Vingegaard. Manuel.
3: La procedura purtroppo è molto rigida, molto lunga e noi siamo gli ultimi della catena alimentare, diciamo così, nel senso che dopo la premiazione deve andare alla Flash, poi deve andare all'Internazionale e poi viene finalmente alla zona mista, dove noi riusciamo ad avere un certo tipo di prelazione sugli altri, ma in questo momento vediamo sia la maglia rosa che Vingegaard ancora alle prese con l'Internazionale. Poi purtroppo in questo caso il tragitto è abbastanza lungo, sono 100 metri e non perché ci mettano tanto a fare 100 metri, ma perché è la stretta di mano e il selfie e i tanti ospiti e questo e quell'altro, e questo porta dei ritardi, e credo che Filippo Ganna sia in coda per l'Internazionale, non credo riusciremo a proporvere entro le 18.
2: Grazie allora a Manuel Codignoni e apprestiamoci quindi alle conclusioni. Ritorno da Cristiano Piccinelli e dagli altri colleghi della squadra di Radio 1 inviati alla Corsa Rosa.
0: E allora, Gano, lo sentiremo sicuramente nei pezzi, nei servizi da qui a domani che riguardano il Giro d'Italia, perché comunque ha stravinto la cronometro, l'unica del Giro d'Italia, decima tappa da Viareggio a Massa, 42 km, 45-53 alla media, praticamente di 55 km orari. Cambia la classifica generale con Eulalio che mantiene la rosa a 27 secondi di margine su Jonas Vingegaard. E domani, Ghirotto, che ci aspetta?
4: Domani aspetta una tappa non facile, Porcari-Chiavari, 195 chilometri, i primi 95 sono sostanzialmente di pianura e da lì in poi comincerà la parte più difficile. Ci saranno quattro montagne da scalare, tre sono anche gran premi della montagna, l'ultima salita a 12 chilometri all'arrivo.
0: Giovanni Visconti, domani fuga scontata?
5: Fuga scontata ma molto difficile da azzeccare, sarà già una mezza vittoria entrare in fuga perché è una tappa davvero difficile, i primi 100 chilometri non difficilissimi ma poi 3000 metri di dislivello concentrati in una parte finale molto molto impegnativa. Le Cinque Terre regalano sempre gioie e dolori per chi passa una brutta giornata.
0: E per fortuna però andando avanti troveremo sicuramente bel tempo, cosa che non è stata fino a questo momento, anche un po' di caldo, questo magari potrebbe avere anche qualche effetto sulla corsa. Vi ricordo ovviamente le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti attorno alle 18.40, 18.45, al momento anche dei ringraziamenti. Allora grazie a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Herbert Solari e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
2: Grazie e noi ci risentiremo ovviamente domani, ma vi ricordo che appunto per l'intervista a Filippo Ganna e agli altri protagonisti di giornata, proiettati magari anche su ciò che al Giro dovrà ancora succedere, vi rimando anche all'appuntamento con Zona Cesarini, la trasmissione che prenderà il via alle 21.05 su questa rete e che stasera sarà dedicata sia ai playoff calcistici di Serie B con Monza Juve Stabia, sia ai playoff del basket, la lunga corsa verso lo scudetto, stasera in campo Bologna e Trento. Il tutto affidato alla regia di Ombretta Conti, che appunto ha seguito anche la nostra trasmissione. Permettetemi un ringraziamento anche ad Andrea Di Marco che invece ci ha seguito per ciò che riguarda la console, quindi la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi e la linea può passare ai colleghi dell'informazione sulle strade del Giro. Torna domani.
6: Radio 1, un mondo

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani. Dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente, per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
3: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché l'Iran torni al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura tramite l'intervento degli Houthi dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense: durante la tregua l'Iran avrebbe riallestito 10 di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia, mentre il Tesoro esplora altre vie oltre alla deroga al patto di stabilità. Il commissario Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti.
4: E venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
2: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
5: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Kudri, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena, linea a voi.
2: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
0: il rosso e il nero.
1: Oggi la do io la notizia dell'ultima ora: uno sciame d'api ha invaso una pensilina alla stazione Tiburtina, forse fanno pure il miele, si aggira un orso goloso che si chiama Storace.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là.
7: Ma come me rompi?
6: Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Francesco, il tuo microfono è aperto.
7: Allora, sì, sì, no, guarda.
1: Che c'è? Realtà... Scusa, guarda, dove ci sono le api vuol dire che l'aria è pulita.
7: Ma c'era il controllore che le ha fermate, gli ha fatto biglietti e quelli hanno detto se abbiamo un treno regionale, quindi non era di quelli di prima classe, di, non c'è, non,
1: ma Roma è una città,
7: un allarme.
1: A Roma si fa,
7: c'è solo Gualtieri.
1: Che ci
7: prima
1: ci
7: stanno i cinghiali, poi i sorci,
1: no vabbè, i topi.
7: Poi che altro animale ci stanno?
1: Ci sono i gabbiani, che sono dei pelle, cioè,
7: i comunisti
1: come te, per non parlare quelli come te. Storace e Luxuria, vedi come sono buona oggi. Storace e Luxuria, rosso e nero fino alle 19. Per commentare l'argomento di oggi c'è un numero a disposizione
7: che è il 335 699 2949. Segnatevelo perché è cambiato proprio ieri.
1: È cambiato? A me sembrava uguale a quello di ieri, chissà. Ma allora, api o non api, pungiglione o non pungiglione,
7: chi
1: vive
7: ape,
1: il pungiglione, apro io oggi con l'editoriale rosso.
7: E perché?
1: Così, così, le api. Giorgia Meloni è disperata.
7: Ho capito, devi pungere.
1: Si avvicinano le prossime elezioni e sa bene che l'aumento dei prezzi e delle bollette a causa della guerra voluta dal suo amico, non so, ex amico, mentore, modello di riferimento, non so, Trump, sta già facendo calare il consenso nei suoi confronti. Per non parlare della prossima manovra economica che sarà una scure su imprese e famiglie.
7: Una scure?
1: Scure. Allora scrive una letterina non a Babbo Natale ma all'Unione Europea.
7: Mamma mia.
1: L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Da Bruxelles ovviamente sono subito convinti. Vabbè, è arrivato un rifiuto, diciamo.
7: Ma poiché, rifiuto?
1: Poiché non ci sarebbe una crisi energetica imminente, no, e propone invece una deroga sulle regole degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Editoriale nero di Orso Yoga, no, di Orso Storace.
7: Allora, se non ci fate aiutare famiglie e imprese su una crisi energetica provocata da guerre che non abbiamo deciso noi, scordatevi i soldi per la difesa comune europea. In sostanza è questo quello che scrive la Meloni alla von der Leyen, altro che letterina.
1: Letterona. Non ti piacciono le letterine? Strano.
7: L'Italia potrebbe capeggiare in Europa una minoranza di blocco nel nome della flessibilità di spesa. Se c'è sforzo comune per la difesa, questa è la sostanza, ci deve essere anche sull'energia. Le reazioni non saranno entusiaste in Europa, ma chi se ne frega? Con noi i conti li devono fare politicamente e senza il solito approccio ragionieristico.
1: Io voglio sentire il pugno tuo che batte sul tavolo. Dai,
7: no,
1: fammi sentire la tua determinazione. Batti un pugno sul tavolo.
7: Su sta sedia che le telecamere ti inseguono.
1: Allora, abbiamo l'eurodeputato di Fratelli d'Italia. Grazie di essere con noi, a Carlo Fidanza. Benvenuto.
8: Grazie a voi, buonasera.
7: Scusa Vladi, un po' più di sussiego nei confronti di Fidanza perché una
8: no,
7: personalità...
8: non serve, grazie.
1: Vabbè, dai, non serve, è un nome che già, voglio dire, basta.
7: Ti fidanzaresti con lui?
1: Basta dire Carlo Fidanza, hai detto tutto.
7: Senti,
1: va bene?
7: Allora, con Fiuchi di Fidanza lo conosco da quando era bambino lui, ahimè.
8: È vero.
7: Senti, la lettera della Meloni porterà risultati?
8: Beh, allora, chiaramente il dialogo è in corso.
7: Ho visto anche la tua intervista al Corriere della Sera di oggi.
8: È chiaro che c'è stato, rispetto ai giorni scorsi, dove insomma l'atteggiamento era esattamente ragionieristico, come diceva Francesco Storace poco fa.
7: Ho copiato da te, ho copiato l'intervista.
8: C'è stata un'apertura da parte di Dombrovskis, perché quando si comincia a parlare, insomma, di una disponibilità a valutare delle misure temporanee e limitate, è esattamente quello che l'Italia sta chiedendo, temporanee perché diciamo circoscritte al periodo della crisi di Hormuz, per capirci, quindi la possibilità di rispondere in questo momento di prezzi energetici particolarmente alti, e limitate perché è limitata al campo dell'energia. Ovviamente nessuno sta chiedendo di tornare a una stagione spendi e spandi dove si utilizzavano risorse pubbliche per interventi assistenzialistici, ma ovviamente si tratta di considerare il tema della sicurezza energetica come un tema di sicurezza nazionale al pari della difesa. Ma questo è, se ci pensiamo, oggi la difesa non è semplicemente armi, eserciti, carri armati e soldati, è qualcosa di più ampio che va dalla cyber
7: security. Ora una sfida, vediamo chi è più sintetico tra luxuria e fidanza, vediamo chi è più sintetico.
1: Io sono sintetica, non sono sintetica, sono di seta. Senta, allora, Bruxelles ha controproposto, diciamo, una deroga sul regime degli aiuti di Stato, no? Loro dicono che almeno fino a fine anno si possono sostenere le aziende, soprattutto dei settori più colpite, no? Colpiti dall'esplosione dei prezzi dell'energia, agricoltura, pesca, trasporti e industrie energivore. Rimborso del 70% dei costi extra e 50.000 euro per le piccole imprese. È sostenibile questa controproposta?
8: Ma allora è sostenibile, sarebbe giusto in principio, ma il problema di questa proposta è che favorisce chi ha la cosiddetta capacità fiscale, cioè chi può fare più debito pubblico, quindi segnatamente la Germania e i paesi frugali. Noi che abbiamo ereditato uno stock di debito pubblico enorme, nonostante gli sforzi che il nostro governo ha fatto per tenere i conti in ordine, non possiamo avvantaggiarci di questa misura. Quindi è una misura che in realtà approfondisce il divario, perché questo consentirà ad alcuni paesi di sostenere le loro imprese e a noi, ad altri paesi, di non poterlo fare. Quindi in un mercato unico questo è che sembra una misura di buon senso, in realtà è una misura peggiorativa. È per questo che l'Italia chiede la possibilità di avere accesso a finanziamenti agevolati per sostenere imprese e famiglie rispetto alla crisi energetica, esattamente perché non può essere sufficiente il tema degli aiuti di Stato.
7: Ecco, ma dici allora perché l'opposizione è sempre scettica su queste cose?
8: Bah, io francamente ho auspicato, insomma, che ci possa essere una convergenza su questo, e devo dire che mi viene anche da sorridere quando sento gli attacchi di Conte sul tema del patto di stabilità. Cioè, noi oggi non siamo riusciti a centrare l'obiettivo di anticipare di un anno il rientro della procedura per debito eccessivo per i danni lasciati sui conti pubblici dalla stagione del super bonus e di mille altri sprechi fatti durante il governo giallorosso in particolar modo. Quindi insomma, ascoltare lezioni sui conti pubblici da Conte, francamente, è anche troppo. Noi ci auguriamo che questa possa essere una battaglia che l'Italia fa in maniera univoca, perché la flessibilità sui conti rispetto all'approccio ragionieristico di qui sopra dei paesi del nord Europa è sempre stata una posizione italiana, a prescindere dal colore dei diversi governi.
1: Senta, ci aiuta a fare chiarezza su questa, sul mistero della sparizione di una mozione di maggioranza che richiedeva di rivedere le spese militari, quelle del 5% sul PIL?
8: Ho letto l'agenzia, francamente, perché io sono a Strasburgo in plenaria, quindi non ho informazioni dirette.
7: Ma nemmeno lei ce l'ha.
1: Guarda, qui, non c'è scritto qui.
7: Qualcuno si è inventato sta cosa e non c'è più.
8: Non lo so cosa sia successo, ma insomma, immagino che possa essere collegato a questo dibattito. Ecco. Insomma, è chiaro che noi stiamo tenendo insieme le due cose, perché noi non vogliamo assolutamente minare gli impegni nella difesa, ma vogliamo che le priorità vengano messe nel giusto ordine. Oggi la priorità assoluta è dare risposte alla crisi energetica.
7: Ed è esattamente il motivo per cui si parla solo di questo nella mozione. Che tipo di battaglia si potrà condurre di fronte agli eventuali no di Bruxelles?
1: E qui aggiungo anche questa, cioè, perché finita la luna di miele con Trump, non è che poi l'Italia rischia l'isolamento, se
7: adesso,
1: la voce è troppo
7: adesso è cambiata la
1: grossa
7: musica
1: con l'Europa.
7: capito?
8: No, l'isolamento è un ritornello che sentiamo da prima delle elezioni in cui la Meloni ha vinto e Fratelli d'Italia è andata al governo, e direi che tutto è successo anche l'isolamento in questi anni, quindi diciamo che è una favola a cui non crede più nessuno. No, ma semplicemente in Europa oggi la postura dell'Italia è molto chiara, le argomentazioni di Meloni sono molto comprensibili e molto comprese, e io penso che riuscirà a fare breccia anche in altri paesi e anche a convincere i più scettici. E d'altronde appunto la Germania e altri stati membri hanno la possibilità di utilizzare gli aiuti di Stato, noi abbiamo bisogno di poter avere prestiti, quindi non stiamo chiedendo soldi agli altri, stiamo chiedendo la possibilità di indebitarci fuori dai criteri del patto di stabilità con condizioni agevolate, esattamente come avviene per la difesa. È molto semplice la richiesta e non c'è motivo per cui non venga accolta.
1: E se dicono di no?
8: Andremo avanti e sicuramente daremo risposte ai settori produttivi e alle famiglie che devono già fronteggiare l'aumento dei costi energetici.
7: Ma tanto a Luxuria non gliene frega nulla di
1: come
7: queste cose, non le risponde.
1: Guarda, il me ne frego è un motto che non mi appartiene.
7: Beh, però insomma
1: grazie grazie di essere stato con noi.
7: Grazie
1: anche
7: Finanza.
1: A Carlo Finanza, buon lavoro
7: a voi.
1: Domanda, Francesco, quando tu hai le labbra...
7: Perché mi chiami Francesca Confidenza?
1: Franceschino, Checchino.
7: Checchino era il capo segreteria Fini, un grande personaggio. Era.
1: Quando hai le labbra screpolate, tu cosa usi per ammorbidirle?
7: Dentifricio.
1: No, burro cacao. Mi dovevi aiutare a dire il titolo di questa canzone di Fausto Lama.
7: No, Fausto.

0: Poi non avevo capito che questo Fausto Lama con brano Burro Cacao, lui è il divorziato dei Coma Cose.
1: Non è il capo della CGL Lama?
0: No, si è lasciato. Solo noi rimaniamo insieme, guarda.
1: Nessuno ci dividerà. Com'era? Ma non ricordo più qua la canzone.
0: Mettiti vicino al microfono, va.
1: Sì.
0: Stiamo parlando
1: e chi c'è?
0: Economia, ecco qui Bruxelles. Cosa succede?
1: Che c'è?
0: Vabbè, andiamo direttamente in Europa. Eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella.
1: Ma sempre
0: benvenuto.
1: Lui con noi sta.
0: Ma meno male.
1: Perché
0: ma meno
1: Radio
0: male.
1: Nardella è diventata questa.
0: Radio Nardella.
2: Eccoci. intanto è un piacere risentirvi, ma è da tanto che.
1: Sempre qua, sai.
0: Vabbè. Allora la prossima volta chiameremo uno che non c'è mai.
1: Comunque,
0: qui.
1: Comunque allora,
0: potremmo chiamare?
1: Un grande abbraccio Francesco da tutti noi conducenti di autobus di Reggio Emilia, è ritornato Alberto Brescia.
0: Ah, vedi.
1: Oh. Allora vai con Nardella.
0: Allora, la Meloni ha scritto una lettera.
1: Il presidente
0: ha scritto una lettera a von der Leyen chiedendo appunto un patto di deroga una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Bruxelles risponde controproponendo aiuti di Stato, quindi facendo una deroga sul divieto degli aiuti di Stato. Le chiedo, meglio aiuti di Stato o deroga al patto di stabilità?
2: Ma io, come dire, voglio scombinare un po' le cose. Nessuno delle due. Preferisco il piano Draghi che parla degli eurobond, perché se noi...
1: Mi sento strangolare...
2: Però è così, perché noi abbiamo superato il problema del Covid grazie al debito comune europeo, perché non so se tutti i nostri radioascoltatori hanno riflettuto sul fatto che gli interessi sul debito italiano costano molto di più di quelli che costano sul debito europeo, perché l'Unione Europea è messa molto meglio dell'Italia, no? Come media dal punto di vista della stabilità finanziaria del debito pubblico. Però nessuno vuole attuare quello che dice Draghi. Tutti lo applaudono, è come la donna delle belle ciglia, come si dice in Toscana.
0: Tutti la vogliono e nessuno se la piglia.
2: Draghi ha fatto un discorso molto chiaro, ha detto ci vogliono 1.200 miliardi di euro, con questi soldi noi affrontiamo la crisi energetica. Bene, dove li troviamo questi soldi? L'unico modo è il debito comune europeo, gli eurobond, che all'Italia converrà molto. Invece di rincorrere con le letterine queste scorciatoie tipo appunto la deroga al patto di stabilità, ma io dico anche gli aiuti di Stato, che sono appunto scorciatoie, che sono come dire delle aspirine rispetto al problema strutturale. Draghi dice qui ci vogliono gli investimenti, non ci vuole lo sconto, la scorciatoia, se vogliamo aumentare le fonti rinnovabili energetiche e tutti questi
1: sì,
2: aspetti.
1: Però c'è un però, voi altri con Draghi poi fate inquietare Conte, no? Perché sapete la rivalità. Ma io mi chiedo, ma perché la sinistra non dice mai una volta sì, proviamo, e sostiene su queste questioni la Meloni? In fondo sono interessi anche per i vostri elettori.
2: Ma io non è che critico a prescindere la Meloni, io critico lo strumento che Meloni propone. E allora rilancio e dico perché Meloni non accetta un confronto che noi avanziamo sulla questione del debito comune europeo? Solo perché Merz, il cancelliere tedesco, dice di no? E perché dobbiamo sempre andare dietro a quello che dicono i tedeschi? Io penso che Meloni possa accogliere la proposta di collaborazione, invece di farla sulla deroga al patto di stabilità. Peraltro, apro parentesi, quel patto di stabilità è stato firmato dal ministro Giorgetti nel 2023, avevamo detto che non conveniva farlo, chiusa parentesi, ma se vogliamo collaborare facciamolo su qualcosa di più strutturale. E che è appunto il debito comune europeo, il piano Draghi, perché poi attenzione, derogare al patto di stabilità vuol dire fare più debito, questo lo dobbiamo dire alla gente, fare più debito alla fine significa affossare le nuove generazioni.
1: Vladi Nardella mi stravolge sempre, vai tu.
0: Senta, il governo italiano secondo lei adesso cambiando, diciamo allargando un po' l'orizzonte, sta affrontando il problema energetico solo a livello emergenziale adesso per insomma, la crisi della guerra o ha un piano anche più lungimirante sulle energie alternative?
2: L'Europa o l'Italia, mi diceva?
0: L'Italia. Il governo italiano.
2: Secondo me dovrebbe essere un pochino più lungimirante, perché altri stati come gli stati del nord Europa, ma anche la Spagna del sud, hanno investito molto sulle fonti rinnovabili, invece di fare le cicale hanno fatto le formiche, hanno fatto molti investimenti e oggi infatti la bolletta elettrica in quegli stati costa molto meno di quella dell'Italia. Tipo la Spagna,
1: quella che ha fatto il nucleare. La Spagna è un nucleare,
2: Ma il nucleare è una piccola parte
1: dell'energetico
2: spagnolo. Noi purtroppo non abbiamo, a maggior ragione, non avendo manco il nucleare, perché ci sono stati due referendum, perché in questi 3-4 anni non si è investito di più sul solare e l'eolico?
0: E con questa domanda salutiamo, perché il tempo è scaduto.
1: Tanto torna presto, Nardella.
0: Grazie. Buona serata. Grazie
2: a voi.
0: Dicendo una cosa carina, l'hanno sfumato. Allora, c'è un'altra cosa.
1: Stava parlando
0: bene di me.
1: Allora è una cosa.
0: Voce misteriosa, ascoltiamola.
3: Starei tutto il giorno a letto, capito? Io sono super pigra, quindi non mi alzo, cioè mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
0: Hai capito?
1: Qual è bonificona.
0: Dai, qual è
1: 335-699-2949, indovinatela.
0: Senti, nel presepe cosa ci vanno? I pastori e i pastorelli, non mi ricordo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, dove si registrano 2 chilometri di coda per un incidente in galleria. Sulla tangenziale di nord di Milano, tra l'innesto con la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo nord, verso Lentate Bruzzano si segnala anche qui un incidente. Incidente anche in A22 tra Lavio e Affi in direzione Modena, qui sono 2 chilometri di coda. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 22 e Terre di Canossa in direzione Milano, segnalati 3 km di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1 in Toscana tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, presente un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion. Ancora in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli, segnalato un camion fermo. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
4: Collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a €7,99.
9: La spesa intelligente!
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Che apa, che apa, che va. Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
22: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa chiede l'ergastolo per Mark Sampson, per i PM l'imputato è un manipolatore ipocrita e non ha avuto pietà né nelle fasi del delitto né dopo, quando ha denigrato e offeso la vittima. Sul delitto Piscitelli, anche dopo la soluzione in appello di Raul Esteban Calderon, il quadro investigativo resta aperto e potrebbero esserci ulteriori sviluppi, lo ha detto in audizione alla Commissione Antimafia il questore di Roma Roberto Mastucci. A Roma 30.000 minori vivono in aree di disagio socio-economico e sono maggiormente esposti alla dispersione scolastica, è quanto emerge da un report di Save the Children. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Oltre tre ore di requisitoria in cui sono stati ricostruiti i principali passaggi del femminicidio di Ilaria Sula da parte di Mark Sampson, i PM hanno richiesto l'ergastolo per l'imputato. In aula i genitori della vittima, che proprio domani avrebbe compiuto 24 anni, Flamur e Gezime Sula, commentano: il vero ergastolo è toccato a noi.
2: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà nei confronti di questa ragazza. Non ha avuto pietà mentre la colpiva al volto, mentre la accoltellava. Non ha avuto pietà nel lasciarla morire, perché non è morta subito. Forse l'ha guardata morire.
3: Pietà che Mark Sampson non ha avuto quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, ricorda al termine della requisitoria Giuseppe Cascini. Quella pietà che è mancata, dice ancora il procuratore aggiunto, quando Sampson ne infangava la memoria, mandando messaggi con il cellulare di lei, già morta, per far credere a tutti che si fosse allontanata con un ragazzo conosciuto per strada. Il controllo ossessivo, morboso di Sampson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
4: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
3: Ilaria, attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Sampson confesserà di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato, assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
2: Questo omicidio è stato programmato, deciso prima ed eseguito con una freddezza difficile da immaginare. Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: L'omicidio di Fabrizio Piscitelli torna al centro dell'attenzione nel corso dell'audizione del questore di Roma Roberto Mastucci davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Dopo la soluzione in appello di Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, Mastucci ha spiegato che il quadro investigativo resta aperto e che potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Il questore ha poi tracciato un quadro più ampio sulle infiltrazioni criminali nella capitale, parlando di una vera e propria mafia degli affari, capace di reinvestire denaro illecito in attività apparentemente regolari attraverso prestanome e società di copertura. Su Stellantis serve una volontà politica chiara oggi di non dividerci e di far sentire ai cittadini di quel territorio che siamo compatti e uniti per trovare soluzioni concrete, lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso dei lavori del Consiglio regionale straordinario dedicato alla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino. Il piano industriale di Stellantis aggiunto sarà presentato il 21 maggio, ci metteremo al lavoro affinché venga attuato se lo riterremo convincente, in caso contrario saremo pronti ad adottare immediatamente azioni fortissime per tutelare e garantire il nostro territorio, ha concluso. A Roma ci sono 30.000 minori che vivono in aree di disagio socio-economico, dove più di un terzo delle famiglie è in una situazione di povertà relativa. Sono dati della ricerca I luoghi che contano di Save the Children. Secondo il report, bimbi e adolescenti che vivono in queste zone sono più esposti alla dispersione scolastica ed hanno meno possibilità di accedere a spazi verdi e servizi, con conseguenze sul loro futuro. Ora le notizie sul traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
5: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana e sul suo viadotto, in via Anastasio II e via Cipro, in via Boccea, in via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, viale di Tor di Quinto e via Nomentana. Traffico anche in via Tiburtina lungo il tratto urbano della A24 prossimo al raccordo anulare, in via dello Scalo di San Lorenzo e in via Caselina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Sono le 18, 34 minuti e 34 secondi, è tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.
14: Il rosso e il nero.
15: Quando sono trascorsi 37 minuti dopo le 18, senti come sono brava, c'è la seconda parte del Rosso e il Nero con...
16: Ma cosa ti ricorda 18?
15: Luxury
16: 18.
15: La maggiore età.
16: Gigi Proietti.
15: Ah, Gigi Proietti. Ah,
16: la voce, io voglio sentire una voce.
15: Ascoltiamo la voce misteriosa che sarà ospite da noi tra poco.
17: Starei tutto il giorno a letto, capito? Io sono super pigra, quindi non mi alzo, cioè mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
15: Brava.
16: Quindi se non gli fa il bonifico resta a letto e quindi è un guadagno doppio.
15: Perché?
16: Perché non è,
15: senti come hanno risposto, come hanno reagito tutti, i nostri ascoltatori,
16: tutti, non c'è uno che ha sbagliato.
15: Bravi,
16: complimenti.
15: bravi, abbiamo il piacere di avere con noi Lenia Pastorelli, benvenuta.
18: Ciao ragazzi!
16: Ciao Lenia! No ragazzi, non me lo dicevano da 20 anni.
15: Vabbè ragazzi, qua.
16: Senti, a proposito, devo dire una cosa agli ascoltatori. Ah. Tutti quelli che hanno scritto Lenia Pastorelli, però dovete mettere anche nome vostro e città, perché poi vi raggiungiamo.
15: Sì, cioè, ovunque raggiungiamo. Senti Lenia, ma che bello, perché c'è questo bell'anniversario.
16: Che del bonifico?
15: Dieci anni fa, ai Davidi Donatello... Sì. Come migliore attrice per il film che ho amato, lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, con quei gran figoni di, vabbè, Santa Maria e Marinelli, ma questo no. Eri Alessia, che ricordi hai di questa
16: bambina,
15: premiazione come migliore attrice?
16: Ma da bambina?
15: No, che bambina?
18: Insomma, mica ero bambino, non è che qua abbiamo una certa, ora voi siete ragazzi.
16: Parliamone.
18: Ma parliamone, io sono stata un po' a ricasco perché il film era talmente bello, quindi tutti noi attori abbiamo vinto il David. Poi per me era più particolare la situazione perché era il mio primo film, quindi, però è vero, c'è stato l'anniversario proprio adesso, sì. No? Mi sembra.
15: Sì, 10 anni fa.
16: Ma tu sei proprio milanese, sì. Milanese?
15: Si sente.
18: Io proprio di Milano, no, di Bergamo Alta, so, guarda.
16: Cioè, di prima del cinema c'è stato il Grande Fratello, è quello che ti ha portato fortuna?
18: Ma guarda, io dico sì, non sono una che, insomma, ci sono dei miei colleghi che hanno rinnegato, fatto e detto.
15: Nomi, invece... i nomi.
18: No, i nomi non te li faccio.
19: I cognomi.
18: Ma anche, ma guarda, anche persone che semplicemente poi, insomma, non è che hanno proseguito in questo modo, è proprio una loro, no, un loro pentimento. Io invece non mi pento. E comunque Guaglialone, che è stato lo sceneggiatore, mi ha visto lì. E quindi sì, probabilmente mi ha portato fortuna anche quello.
15: Senti, tu hai una grande...
18: Poi nella vita ci vuole pure un po' di culo, no?
15: Ah, lo dici a me, molto. A volte ci sediamo sulla nostra fortuna, come diceva qualcuno.
19: Avevo ragione a parlare di bonifigona.
15: Brava, senti. Allora, tu hai un grande legame con tua madre. Lei ti ha invogliato, sì, o ostacolato nel tuo sogno comunque di fare
18: cinema? No, guarda, mia mamma, a parte che, insomma, non è che mia mamma mi ha invogliato a fare semplicemente tutto quello che volevo io, nel senso, lei non è che era un'esperta di cinema, mia mamma fa la maestra, quindi figurati, però è sempre stata semplicemente una mamma che mi ha...
19: fa la maestra, una bella
18: accoglieva.
19: Cosa
18: accoglieva, no, dico, però non è che è un'esperta, esatto, era al di fuori del mondo dello spettacolo in generale, però lei semplicemente accoglieva ogni mia cosa, come penso dovrebbero fare tutti i genitori, al di là che sia il mondo dello spettacolo, eccetera. Bisognerebbe sempre assecondare, no?
19: L'istintualità
18: dei figli.
19: Viziare?
18: No, guarda, io proprio, a me si può di tutto tranne che sono viziata, ti dico questo.
19: E qualche vizio ce l'avrai però.
18: Ma lo sai, no, guarda, ultimamente c'ho il vizio di sta cavolo di IQOS. Oddio, non so se si può fare. Ormai l'ho fatta della sigaretta elettronica. Però poi non c'ho particolari vizi, ti dico la verità. Non sono una viziosa.
19: Senti, ma tu allora, cominci con Grande Fratello, poi il cinema. Hai dovuto combattere con molti pregiudizi?
18: Ma sai, tutti noi combattiamo i nostri pregiudizi, anche insomma, ci avrà i suoi, ognuno ci abbiamo, sì, coi pregiudizi degli altri, purtroppo, sai, l'occhio è sempre dello spettatore, no? Si dice al cinema, poi secondo me lasciano tutti un po' il tempo che trovano i pregiudizi, bisognerebbe seguire, insomma, la propria visione, quello che si vuole fare nella vita e quello che ti fa stare bene.
15: Hai appena finito di girare Carne della mia carne, il nuovo film scritto da Dario Argento e diretto da Gabriele Altobelli. Tra l'altro tu avevi già conosciuto Dario Argento, che ti ha diretto nel film Occhiali Neri.
18: Sì, io ogni volta che faccio film con Dario ne esco distrutta ma felice.
15: Anche un po' sgozzata, perché generalmente chi fa film con Dario Argento fa una brutta fine.
18: No, in questo no, però insomma, no, lui invece pone sempre la figura femminile come quasi delle eroine, no? Quindi, cioè, che subiscono, però anche loro sono parte attiva poi nel film di Dario. Quindi, anzi, è forse uno dei pochi registi che ancora in qualche modo eleva la figura femminile, no? Perché al mondo del cinema comunque vengono scritti molti personaggi per gli uomini, pochi per le donne, e quindi, insomma, secondo me bisognerebbe tornare a scrivere un po' anche per le donne, per le storie delle donne, no?
19: Ma scusa, ma tu, no? Ne fai parte del circolino, cioè quello del cinema per cui lavorano sempre i stessi, o sei esclusa?
18: Io sono iscritta al circolo del biliardo.
19: Poi... No, non vale però queste risposte. Che devi dire, oi boh, ma che mi dice mai?
18: Ma guarda, io non so che intendete per questo circolino, però io penso che...
19: Ma no,
18: ti posso dire una cosa,
19: da
18: un
19: Cospia
18: po' un falso mito, sta roba. Sì, però lui intende, secondo me, che insomma ci sono sempre le solite facce, i soliti attori, però da una parte, cioè, ci sono anche attori che si sono fatti anche un mazzo, tipo Favino, no? Facciamo un esempio. Sì. per Francesco gli ha fatto un mazzo, per anche
15: ovviamente non di, fiori, un mazzo non di fiori, intendevi?
18: Un mazzo non di fiori. E quindi
16: ma io lo chiedevo perché voglio sapere come si entra.
18: Certo, si conferma.
16: Voglio sapere come si entra a sto circolino, perché come non mi chiamano mai a me.
15: Che devi fare?
16: Sarebbe l'attore io.
15: Puoi fare Shrek.
16: Non sarebbe l'attore.
18: Shrek. Beh, ma tu secondo me c'hai delle possibilità. Guarda, se ce l'ho avuto io ce le puoi avere
16: così.
18: Posso
16: dire.
15: Però c'è un appuntamento, perché 28 maggio al cinema esce Innamorarsi e altre pessime idee, diretto da Simone Aleandri, dove c'è Lino Guanciale, Andrea De Logu, Claudio Colica, e poi ci stai tu, ce ne parli?
16: Com'è sta trama?
18: Ma è una commedia romantica, insomma, che parla sempre di quello che succede quando, insomma, sai, subentrano le emozioni, l'amore, che siamo tutti un po' impacciati, magari all'inizio non sappiamo cosa fare, se è un bene, se è un male, insomma, in qualche modo l'amore è un sentimento che crea sempre scompensi, no?
16: Certo.
18: E quindi parliamo di questo, un po' di parole.
16: C'è un ruolo che vorresti interpretare?
18: Voi siete scompensati in questo momento?
16: Noi siamo da tre anni.
15: Lui
16: da
15: è proprio anni. Tutto compensato, e lui senti, duro compensato.
16: Ci dici come attrice, qual è il ruolo importante che vorresti fare, interpretare? Perché?
18: Ah, tesoro, guarda, io i ruoli belli
16: tesoro, ma che tesoro! Regista?
18: No, tesoro nel senso buono, sai, a me hanno fatto fare tutti i ruoli un po', anche ho fatto la prostituta, la tossica, la matta,
16: ecco,
18: insomma,
16: capito,
18: io quello
16: tesoro.
18: Che volevo fare lo fa, vorrei fare la principessa un giorno, però non
15: so
18: della
15: famosa favola, non di quella favola lì.
18: No, vorrei fare una principessa, sai, un film in costume. No. Sono un po' stufata, mi fanno sempre fare questi ruoli un po' border, no? A me, quindi.
15: No, tipo un classicone, una principessa Sissi.
18: Non so, sì, che ne so, Ilenia de Casallombroso, una cosa del genere.
16: Sissi, che bello.
15: A proposito, mi viene adesso la domanda: romana, sei romanista o laziale?
18: No,
15: o non te ne frega niente.

0: apposta sei venuta qui, ho capito.
1: Esatto.
0: Vabbè. Senti,
1: esatto. Comunque.
0: C'è un'ultima domanda, perché ho censurato quella che voleva fare Storace. La domanda è questa: alcune attrici, tipo la Cortellesi, Golino e altre, a un certo punto della loro carriera si sono messe dall'altra parte della macchina da presa. Ti piacerebbe fare la regista?
2: Prima o poi ti devo raccontare una barzelletta su questa cosa.
1: Sì, vai. No, io ho fatto un video da regista un piccolo progetto, ho fatto il videoclip della canzone che Michele Bravi ha portato a Sanremo come regista.
0: Vedi? Non lo sapevo,
1: poi quindi. Mi piacerebbe, me l'hanno chiesto, però insomma richiede un po' di anche di energia, di concentrazione, è un altro lavoro.
3: Senti, Amerigo da Acilia, ditegli che mi piace tanto.
0: Ditegli. Ti piace la ballata di Rosci?
1: Sì, l'ho cantata io.
0: E te la facciamo ascoltare ringraziandoti di essere stata
1: con noi. Grazie,
0: sei simpaticissima.
1: Grazie mille, siete simpatici, grazie. Ciao.

0: Allora, mentre ascoltiamo proprio Ilenia Pastorelli, che ci stava parlando anche dei film che ha fatto con Dario Argento, qualcuno ci scrive: dovete proporre a Dario Argento il soggetto di Lo Storax che uccide, con Luxuria nel ruolo dell'eroina.
1: Da chi è sto malato?
0: Spero non martire, non sgozzata viva,
1: Ma oddio, però l'idea non è male.
0: Cattivo. Invece di Profondo Rosso c'è il Podio Rosso.
1: Ah, ti presenti da sola?
0: Sì, mi presento da sola.
1: E Vladimir Luxuria.
0: Al terzo posto.
1: Vi ricordate? No, aspetta. Quando all'inizio la guerra all'Ucraina la chiamavamo Vladimir.
0: Vladimir. Poi devi raccontare la barzelletta. Ricordati.
1: In diretta?
0: Sì, certo. Ah no, perché è sporca.
1: No, non è sporca, è un po' corrotta.
0: Corrotta, bene. Allora, Podio Rosso al terzo posto in negativo ai pirati del nostro tempo. I militari israeliani che abbordano le navi della flottiglia dirette a Gaza in acque internazionali.
1: Ma...
0: al secondo posto ci metto Sam Altman, che vince la causa contro Elon Musk su OpenAI, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Capito?
1: Ha inventato AI.
0: Questi che ragionano mica di 10 euro, 130 miliardi di dollari. Vabbè.
1: Quante zeri sono?
0: Non lo so. A me piace solo Renato Zero. Al primo posto la standing. La standing ovation che ho ricevuto ieri sera al palco 19 di Asti durante il mio spettacolo Stasera ve le canto. E non sai cosa ho detto di te?
1: E la sera prima c'era Travaglio.
0: La sera prima di me c'era Travaglio. Tu pensa che nel poster c'è Travaglio sopra e io sotto Travaglio, ti rendi conto?
1: Hai capito?
0: Podio nero di Francesco Storace, anzi Storax.
1: Al terzo posto la lotta all'evasione fiscale. Più di 100 milioni di euro dagli scontrini. Certo, rispetto ai 130 miliardi di dollari.
0: Niente,
1: poi al secondo posto i proprietari di casa.

0: Sa, la Meloni interviene a Confedilizia e dice basta considerarli di serie B. E al primo posto le iniziative del governo contro il caro carburante. Speriamo bene.
1: Se no andiamo con la bicicletta.
0: No, vizi virtù.
1: Con la sella, mi raccomando.
0: Cioè, vizi
1: virtù.
0: Virtù.
1: La virtù è preoccuparsi giustamente della sicurezza del nostro paese. Il vizio, parlare di pericolo solo quando un crimine è commesso da un arabo di origini arabe, e tacere sulla morte, ad esempio, di 5 persone in preghiera nel centro islamico di San Diego per odio islamofobo che non bisognerebbe mai alimentare con dichiarazioni avvelenate anche dalle nostre parti.
0: Ma chi ne ha parlato? Nessuno.
1: Tweet ce l'hai?
0: Sì, a Laura Ravetto
1: che
0: lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale. Chissà se invece qualcuno tornerà indietro, ma auguri, è una antica amica.
1: Andata via Laura Ravetto.
0: Barzelletta dicevi tu, era come la storia che ci raccontava prima Elenia. C'è un costruttore, un paese della provincia di Roma, non è una barzelletta, è un fatto vero, che stava sempre a pagare tangenti, i consiglieri comunali si presentavano uno dopo l'altro. A un certo punto, dopo tanti anni, decide di presentarsi lui e va in lista e viene eletto, e amici suoi gli dicono scusa ma non ce l'avevi girato e mo me ti pio quello che è mio.
1: Guarda, ci sta bene anche per annunciare il brano, perché si chiama Quello che non ho ed è Fabrizio De André.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: dedicato.
1: Però sa musica era bellissima. Beh,
0: dedicato canta quello che non ho.
1: Ma chi c'hai oggi? Aggiunse
0: Francesco Storace. Cosa non hai? Ecco. No, allora, hai la notizia dell'ultima ora piuttosto.
1: Come no? Convalidato il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone a Modena gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. L'accusa è di strage con aggravante e lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura né altre aggravanti di premeditazione e terrorismo, ma pare che gli abbiano mandato anche una lettera di scusa, e se la tratteniamo in carcere, fra poco la liberiamo, perché insomma a lei queste cose non si possono
0: guarda
1: fare.
0: Guarda che è una notizia,
1: veramente una cosa incredibile.
0: È una notizia positiva che non ci sia la matrice terroristica, ci dovrebbe consolare.
1: No, invece che cos'è questo? Non è un terrorista uno che va a sbattere con le mani.
0: Ma non per motivi, diciamo, religiosi.
1: Succedeva a te.
0: Ecco. Allora, grazie dell'augurio che mi fai.
1: No, non glielo fate, non glielo fate, perché anche c'è una carrozzeria che mi fa male lei.
0: Luxure rosso e il nero è finita, meno male. A domani, grazie alla squadra. Mantini, Lenzi, gli autori. Duccio Pasqua alla musica, Ludovico Suppa alla regia, Francesco Pionaglieri è il nostro tecnico.
1: E io sono il conduttore più bravo che c'è.
0: Devo stare attento quando attraverso la strada adesso, guarda un po'. Mamma mia.
1: Superstizioso.
0: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro digitale con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo.
12: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Chiodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Flottiglia una trentina di italiani fermati. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato e verifiche sugli spari contro le imbarcazioni denunciati dagli attivisti. La crisi in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran ma vuole impegni sul nucleare e lancia un altro ultimatum mentre Teheran invia una nuova proposta. Il G7, imperativo riaprire lo stretto di Hormuz. Giorgetti prosegue la trattativa con Bruxelles sull'energia. Dombrovskis, stiamo valutando la richiesta di deroga al patto di stabilità. Migranti, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi Libia, Qatar e Turchia. Frontex in Europa, sbarchi in calo del 40%. Modena, convalidato l'arresto di Il Kudri, no all'aggravante per terrorismo. Il 31enne non risponde al giudice ma fornisce i codici del cellulare. La paleolucciola ritrovata in Myanmar, risale a 99 milioni di anni fa, faceva luce già ai tempi dei dinosauri. A Cannes, il giorno di Pedro Almodóvar, il regista spagnolo presenta Marga Navidad, sulla Croisette torna Ken Loach. Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in maglia rosa. Tennis, dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. La marina israeliana ha ormai bloccato quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ne manca solo una in rotta verso Gaza. Ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti, tra cui decine di italiani. La corrispondente.
5: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana. Sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza, invece, per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud Flotilla, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
4: La guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare.
6: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti: revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli UTI, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, Teheran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Si è concluso a Parigi il G7 finanziario. Il ministro Giorgetti continua la trattativa con Bruxelles per far fronte al caro energia. L'Unione Europea risponde. Esaminiamo la richiesta italiana. Il corrispondente.
7: In un vertice G7 segnato dalla crisi energetica, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare a livello europeo una deroga al patto di stabilità per affrontare i nuovi costi dell'energia, deroga già prevista sulle spese per la difesa. Non c'è soltanto la deroga, ha comunque precisato il titolare di Via 20 Settembre, secondo cui il confronto in corso comprende anche altre possibili soluzioni per arrivare al risultato. Stato. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha intanto fatto sapere che è in corso un'attenta valutazione delle richieste dell'Italia, mentre Giorgetti ha anticipato gli interventi che il governo prenderà nei prossimi giorni.
0: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
7: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
4: Putin è atterrato poco fa a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. Si tratta della 25ª volta in Cina per il presidente russo. Una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. Il tema dei costi dell'energia è centrale per la Premier, al lavoro sul dossier anche in vista di un possibile consiglio dei ministri venerdì. Ma Giorgia Meloni resta concentrata anche sulle questioni internazionali. Domani la visita del presidente indiano Modi a Roma.
8: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa, scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. 7º incontro in 3 anni, prova della grande sintonia anche personale fra Meloni e Modi, occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono 2 facce della stessa medaglia per la Premier, che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un consiglio dei ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR1.
4: Energia e patto di stabilità anche al centro del dibattito fra i partiti e dell'attività parlamentare.
9: Rivedere l'obiettivo della spesa per difesa al 5% del PIL. La frase appare e poi sparisce da una mozione di maggioranza. Piccolo giallo che il centrodestra minimizza. Tema delicato, meglio discuterne in altra occasione. Si vocifera di una richiesta arrivata direttamente dal governo già impegnato nella trattativa con l'Europa per più flessibilità di fronte al caro energia. Rischiamo la recessione, l'allarme di Fratelli d'Italia. La Lega, che registra l'addio di Laura Ravetto, passata con Vannacci, minaccia. Senza Bruxelles faremo da soli. Matteo Salvini.
10: Normative europee che ci impediscono ad oggi di dare questi soldi alle imprese, conto di arrivare a venerdì con una soluzione in mano.
9: Una richiesta, quella di più flessibilità, su cui le opposizioni non sono contrarie, imputando però al governo di aver frenato sulle rinnovabili e di aver ceduto ai diktat di Trump sul gas come sulle spese militari. Dopo il dietrofront a Palazzo Madama, le minoranze parlano di autocensura dell'esecutivo. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
11: Perché se no avreste dovuto dimostrare agli italiani di avere la forza per chiedere alla NATO la rinegoziazione del 5%.
9: Il PD ipotizza un diktat del ministro della difesa. Per AVS siamo un paese a sovranità limitata. Lucio Bondi, GR1.
4: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa. Personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, le parole del capo dello Stato. È riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizione di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Per rendere omaggio a Pannella, in corso a Roma, in piazza Capranica, una maratona oratoria. Rai Radio 1, le 19:09. Migranti. Diminuiscono gli sbarchi sulle coste europee. A evidenziarlo sono gli ultimi dati diffusi da Frontex.
12: -40%. Il crollo degli arrivi in tutto il territorio dell'Unione Europea nei primi 4 mesi dell'anno viene fotografato rispetto allo stesso periodo del 2025 con questi numeri dal bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone persone sbarcate in 120 giorni, una riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di immigrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo, un calo che conferma il trend già registrato lo scorso anno, quando gli sbarchi erano diminuiti del 25%. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e non favorevoli condizioni meteo, ma allo stesso tempo mette in guardia su un possibile nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. A fronte del calo degli sbarchi, l'agenzia evidenzia in ogni caso che resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
4: L'esplosione al deposito Eni di Calenzano. La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'incidente che nel 2024 provocò 5 morti e 27 feriti. Indagati 7 dipendenti del gruppo energetico e 2 della società appaltatrice. Le accuse contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni. Convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto un gruppo di passanti con l'auto. Nel servizio dell'inviato le parole del suo legale.
13: Non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
14: Salim El Khoudry non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge.
13: Noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
14: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Khoudry, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
4: La tragedia delle Maldive, recuperati 2 corpi dalla grotta sommersa di Alimatà. Domani, meteo permettendo, saranno riportate in superficie le ultime vittime.
15: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle 2 vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i 3 speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane. Un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione. Usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas. Le autorità dell'arcipelago indagano intanto sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani morti. Per effettuare l'immersione a oltre 50 metri, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo, disporrà le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Elena Baiocco, GR1.
4: Propaganda nazifascista e odio razziale online. In provincia di Siena, 13 minorenni sono stati denunciati per reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico. Sequestrato anche un fucile con munizioni. Gli investigatori hanno scoperto sui social contenuti razzisti, omofobi e di esaltazione del nazismo e del fascismo. A Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Confedilizia, videomessaggio di Giorgia Meloni. Chi possiede una casa ha il diritto di vedere la proprietà tutelata dallo Stato, dice la Premier, mentre chi non ce l'ha deve essere aiutato ad acquistarla a un prezzo giusto.
16: Aumentano gli italiani che vivono in una casa di proprietà. Secondo Confedilizia, l'81,6% dei nostri connazionali ha acquistato un'abitazione. 5 anni fa era il 78,8%. E a trainare la crescita sono i più giovani. Gli under 35 che vivono in una casa propria sono il 64,7%, un aumento di 4,5 punti. Positivo il giudizio di Confedilizia sul piano casa del governo, che mira anche a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo. Il presidente Giorgio Spaziani Testa.
17: Serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
16: E la casa resta al centro del lavoro del governo. Per il viceministro all'economia Maurizio Leo, l'esecutivo intende mantenere le agevolazioni per il settore edilizio con aliquote al 50 e al 36%, ma solo se ci saranno le risorse disponibili in bilancio. Lorenzo Opice, GR1.
4: Minori e diseguaglianze sociali. Nelle grandi città, 1 su 10 vive in aree disagiate. Lo rivela una ricerca di Save the Children.
18: Da un lato le teorie possibiliste, che riconoscono all'uomo la capacità di modificare e adattare lo spazio alle proprie esigenze. Dall'altro, la dura realtà emersa dal rapporto sulle periferie di Save the Children. Nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. E come? Chi viene dai quartieri più difficili ha infatti tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone. Raffaella Milano, direttrice ricerca Save the Children.
19: Ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
18: E dopo l'analisi, l'organizzazione lancia anche una proposta.
19: Una petizione per fare in modo che nelle zone più fragili delle nostre città vi sia almeno uno spazio educativo, sociale, sempre aperto, gratuito e disponibile, dove poter far fiorire i propri talenti.
18: Mauro Zanda, GR1.
4: Trovato il fossile della più antica specie di lucciole. Faceva luce già 99 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri.
20: Come la zanzara di Jurassic Park, intrappolata nell'ambra che si conferma una potente macchina del tempo. In Myanmar, all'interno di una goccia di resina d'albero, è stato trovato il fossile del più antico antenato delle lucciole. Risale a 99 milioni di anni fa. Studiando questo esemplare, dalle dimensioni di appena 6,6 mm, i paleontologi dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno riscontrato la presenza di un'anatomia del tutto simile a quella delle lucciole moderne e quindi anche gli organi e tutte le caratteristiche morfologiche necessarie per la bioluminescenza. Insomma, le lucciole, per come le conosciamo noi, c'erano già ai tempi dei dinosauri e illuminavano le notti del Cretaceo. Secondo quanto appurato dai ricercatori cinesi, lo facevano a scopo difensivo, per proteggersi. Oggi invece la luce viene messa solo in fase di corteggiamento. Qualche volta l'evoluzione sa essere romantica. Daniele Morgera, GR1.
4: E adesso un'ultima ora sulla flottiglia, arrivata la replica di Tel Aviv alla richiesta di chiarimenti del nostro Ministero degli Esteri. In nessun momento sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio. Lo riferisce appunto il portavoce del Ministero israeliano all'ANSA, riferimento alle notizie sull'utilizzo di proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni della flottiglia. Cinema a Cannes, il giorno dei maestri, tra cui Pedro Almodovar e Ken Loach, e poi il danese Nicolas Winding Refn, che alla stampa ha parlato del suo ritorno dopo i gravi problemi di salute. L'inviata.
21: Ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicholas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. Il concorso di oggi con Zviagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad a Cannes al Modò con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
22: Quando lo vedo ho più, ancora più tenerezza per lui. Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
21: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estetica di quel genio di Almodovar giovedì nei cinema italiani. Riuscirà Pedro a vincere quella palma d'oro?
23: Non passerà.
21: Intanto sulla spiaggia intitolata BB, Ken Loach, due palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
4: Musica. Gli Acqua, simbolo dell'Eurodance anni 90, annunciano il proprio scioglimento dopo oltre 30 anni insieme.
24: I'm a body girl in a body world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my
4: Con la canzone Barbie Girl del 97, la band danese norvegese divenne un fenomeno globale da milioni di copie, salendo in vetta alle classifiche in oltre 10 paesi. Il brano è stato inserito anche nel film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. Quando si sta insieme da tanto, ha scritto il gruppo sui social, si sa quando è il momento giusto per dirsi addio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Tra poco il GR1 Sport, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
23: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
25: GR1 Sport.
26: In studio Giuseppe Bisantis. Dopo la sosta di lunedì è ripreso il Giro d'Italia con un atteso protagonista soprattutto nelle corse a cronometro. Filippo Ganna ha dominato la Viareggio Massa e ha raggiunto un mito come Eddy Merckx, 7 vittorie a cronometro nella Corsa Rosa. Uno dei nostri inviati.
27: Vincitore di tappa, Filippo Ganna.
28: Un razzo terra-terra di nome Filippo Ganna. La costa della Versilia spazzata da un missile in tuta grigia che ha le fattezze di questo ragazzone piemontese che si mangia letteralmente i 42 chilometri della decima tappa, una cronometro, portando a casa così l'ottava vittoria al giro, la settima contro il tempo. Ascoltiamolo allora, il corazziere di Verbania, Filippo Ganna, Top Ganna.
29: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma. Ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
28: Distacchi abissali, Ares secondo a 1,54, Cavagnà a 1,59, gli altri tutti oltre i due minuti. Ma la sorpresa è Eulalio, il portoghese difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Giulio Pellizzari che si difende dopo le difficoltà di corno alle scale e ora è nono nella generale. E domani dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
26: Siamo al tennis. Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, rinuncia anche a Wimbledon ed è Queens. Il numero 2 al mondo ha detto di stare meglio e che il problema al polso è in via di guarigione, ma non ancora da poter competere ad altissimi livelli. Intanto Jannik Sinner si riposa nella tranquillità della sua San Candido a Sesto Pusteria ed il sindaco della città altoatesina sta pensando di dedicargli una statua. Lo ha detto qui a Radio 1 a Un Giorno da Pecora. Ormai la Sinner Maria coinvolge tutti. Noi abbiamo ascoltato un altro grande dello sport italiano.
30: Un fuoriclasse della piscina, del nuoto, come Gregorio Paltrinieri. Cosa pensa di un fuoriclasse della racchetta come Jannik Sinner?
0: Ah, penso che innanzitutto vorrei conoscere, perché non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, però ho visto varie sue partite anche dal vivo agli internazionali ed è un giocatore incredibile. E secondo me veramente ha magari dei momenti di difficoltà nella partita, ma ne esce all'istante.
30: Ha vinto, sta vincendo tutto come Greg.
0: Sì, devo dire che questa cosa è anche molto importante, il fatto di avere costanza negli appuntamenti, arrivare sempre più o meno bene e comunque anche nella difficoltà uscirne è una cosa che secondo me contraddistingue i veri campioni.
30: E fuori classe, per rimanere poi lassù, non è facile restarci, perché magari arrivarci può essere meno complicato, però restarci è davvero difficilissimo.
0: Sì, è la cosa più difficile secondo me, il fatto di riconfermarsi, anche perché sicuramente i tuoi avversari inizieranno a prendere delle contromisure riguardo a come giochi nel suo caso, a come nuoto nel mio, quindi il fatto che gli altri facciano di tutto per batterti ti renda così, diciamo, la pedina per tutti è molto più difficile, però lo sa, per questo momento insomma sta gestendo molto bene questa situazione.
30: Emilio Mancuso, GR1.
26: Chiudiamo con il calcio alle 20, la partita per decidere la prima finalista dei playoff di Serie B all'Upower Stadium, Monza-Juve-Stabia. Si parte dal 2-2 in Campania di sabato scorso. In caso di parità niente supplementari, ma passa il Monza, meglio piazzato sin campionato. All'interno di zona Cesarini, dopo il GR1 delle 21, la cronaca in diretta del secondo tempo. Domani l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro, andata 3-0 per i giallorossi di Calabria. 19:25 minuti, 32 secondi è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
31: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
32: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
33: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
32: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
33: Grazie, mi sento già più carico.
32: Info su toyota.it.
34: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
35: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
36: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.28, apriamo in A10 in Liguria tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Andiamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza del bivio con la A8 in direzione della A1, presente un incidente. Proprio in A1 Milano Bologna, in Emilia Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia verso Milano si registrano 3 km di coda per un veicolo in avaria. Ora in Toscana, sulla A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, segnalati 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo, tra Lanciano e Ortona verso Pescara, presente una perdita di carico. E infine chiudiamo in A16, Napoli Canosa in Puglia, tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione Canosa, registrato un incidente che vede coinvolti due camion. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo, la maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
3: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
4: Io vedo le cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare. E li faccio trovare pronto col cannone puntato.
8: Tratto da una storia vera.
9: Fuoco!
15: Affondalo.
9: Uomini in mare!
8: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
4: C'è un eroismo barbaro. Ce n'è un altro, davanti al quale l'anima si mette a piangere.
8: Regia di Edoardo De Angelis.
16: Il vostro posto vi avrà lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
4: Perché siamo italiani.
8: Comandante, domani 21:30, Rai 1.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
19: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
20: Il premier mette a punto in queste ore.
21: The president did what he always would.
22: The Afghan government says they're not surprised.
23: Zapping. Sono le 19:31 minuti e 44 secondi, bentrovati a Zapping, sono Lucrezia Scardini e questa è una puntata ricca di argomenti, a cominciare dalle difficili trattative per la fine della guerra in Iran, sospeso l'attacco annunciato dal presidente Trump, che comunque si dice è pronto a colpire se non si raggiungerà un accordo accettabile. Ne parleremo con i nostri corrispondenti ed un esperto in temi politici internazionali. Poi un aggiornamento su quanto accaduto alle Maldive, dove durante un immersione sono morti 5 italiani, tutti esperti subacquei. Ricordiamo che c'è stata anche una sesta vittima qualche giorno fa, un soccorritore della squadra maldiviana, impegnati anche loro nelle ricerche degli italiani. Continueremo a parlare di conflitti, guerre dimenticate o di cui si parla pochissimo, sarebbero oltre 50 quelli in corso nel mondo, migliaia le vittime, nella maggior parte bambini o comunque al di sotto dei 18 anni. Dei sopravvissuti spesso sono gravemente feriti e non ricevono cure adeguate. Prima ospite un chirurgo di fama internazionale che ha costituito il World Children Hospital, un ospedale dedicato proprio alle piccole vittime dei conflitti. In queste ore è in missione in Congo, già decine i ragazzi operati. In chiusura i 70 anni del quotidiano Il Giorno con la direttrice Agnese Pini. Al via dunque ci colleghiamo con il corrispondente Rai, dovrebbe essere in diretta, ma sì, va bene, intanto cominciamo a parlare di guerra in Iran. Facciamo un aggiornamento su quello che sta succedendo, la flottiglia, la Summit flottiglia, che sono stati praticamente colpiti da Israele, non si è capito ancora se con armi da fuoco o proiettili di gomma, come sostiene il ministro degli esteri Tajani. Comunque vi aggiorneremo, ci sarebbero 29 italiani in ostaggio comunque, diciamo, bloccati da Israele. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto, come detto, vi avevo anticipato, abbiamo in collegamento il nostro corrispondente, il corrispondente Rai negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Benvenuto. Marco?
0: Buonasera, mi sento.
23: Buonasera, perfetto. Marco Valerio, negoziati di pace in fase di stallo, Trump sospende l'attacco annunciato per oggi in Iran, dice che mancava un'ora al via, poi ha bloccato, ha spiegato le ragioni, poi è preso da altre questioni. Che sta succedendo?
0: Sì, oggi Trump, ispezionando tra l'altro i lavori in corso per la sala da ballo alla Casa Bianca, motivo anche di polemica interna alla politica americana ormai da settimane, ai giornalisti ha detto: proprio in questo momento l'attacco all'Iran sarebbe stato in corso se non l'avessi rinviato, perché, lo dicevi, a un'ora dalla decisione definitiva alcuni paesi arabi mi hanno chiesto, ha raccontato Trump, 2 o 3 giorni di tempo in più per i negoziati. Sta succedendo quindi che, come ormai siamo abituati da settimane, ci sono appunto tira e molla diplomatici. Di fatto, con questa frase, quando Trump ha detto, poi riferendosi proprio a questi paesi arabi, ne ha citati alcuni, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, ha detto: noi lavoriamo come una squadra. Quindi ha fatto intendere due cose: da una parte che si rafforza la rete di alleanze americane nell'area, e che questa rete di alleanze con i paesi arabi è ovviamente un fattore nell'equazione per arrivare prima o poi a una pace sostenibile. E poi ha fatto capire che il negoziato continua su vari tavoli, c'è quello del Pakistan, ma ci sono anche quindi interlocutori arabi che negoziano in qualche modo anche per conto e insieme agli Stati Uniti, cercando di appunto ottenere condizioni migliori da Teheran.
23: Ma Marco Valerio, uno dei nodi centrali della trattativa, che non approda da nessuna parte ancora, è perché finché la guerra in Iran finisca, riguarda sempre l'uranio arricchito, e questo è il nodo della Casa Bianca, che bisogna sciogliere, ma che Teheran chiaramente tiene duro e non ne vuole sapere. Preferirebbe il trasferimento in Russia piuttosto che negli Stati Uniti.
0: Esatto, entrambi questi aspetti sono legati al nodo centrale per la Casa Bianca. Nel brevissimo termine, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma soprattutto Trump continua a ripetere no a qualsiasi potenziale arma nucleare in futuro nelle mani iraniane. E proprio per destrutturare questa ambizione nucleare, finora gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop all'arricchimento dell'uranio e la possibilità di prelevare l'uranio arricchito che è già in Iran e portarlo, Trump aveva detto in passato, negli Stati Uniti. Altri paesi come la Russia si sarebbero offerti per ospitare queste scorte. La cosa interessante è che proprio durante il viaggio in Cina Trump ha anche aperto non a uno stop assoluto all'arricchimento dell'uranio, ma a una sospensione per lungo periodo, però a fronte di garanzie reali. Questo è stato, secondo me, un passaggio interessante nelle ultime settimane. Però, come dicevi, l'Iran, la Repubblica Islamica, invece insiste sul riconoscimento del diritto ad arricchire l'uranio e poi appunto forse a non consegnare le scorte, almeno secondo l'ultima proposta, agli Stati Uniti, le scorte di uranio arricchito.
23: Una domanda un po' prosaica: i cittadini statunitensi, magari non tutti, cominciano insomma a pensarla diversamente rispetto a quanto è stato l'entusiasmo iniziale di questa presidenza, e naturalmente senza generalizzare, però diciamo che le ripercussioni economiche stanno creando qualche dissapore nei paesi che fanno parte, negli stati che fanno parte della Confederazione. Qual è il punto nodale?
0: Allora, assolutamente sì, nel senso che proprio ieri il New York Times ha pubblicato un sondaggio, l'ultimo, secondo cui quasi 2/3 dei cittadini americani adesso riterrebbe sbagliata l'entrata in guerra con l'Iran. E sicuramente quello che diciamo adesso la CNN, per esempio, quindi un canale all news, ha una banda fissa sotto ai titoli principali con l'andamento del prezzo della benzina, che è aumentato ed è ai livelli massimi da circa 3 anni. Questo sicuramente è il fattore che incide di più nella vita quotidiana degli americani. e quindi il caro,
23: cioè, non tocchiamo la benzina perché loro
0: non la tocchiamo in esatto, non la tocchiamo in Europa, ma figuriamoci anche qui dove i prezzi sono più bassi, sì, ma sono saliti di molto rispetto all'inizio del conflitto. Quello è un tema che sicuramente ricorre anche nelle domande che i giornalisti fanno a Trump, lo hanno fatto anche poche ore fa. Trump però ha risposto che non si è mosso in Iran per una questione di popolarità, per una questione politica, ma perché le generazioni future di americani, secondo lui, beneficeranno e devono beneficiare del fatto che un regime come quello iraniano non possa dotarsi dell'arma atomica. Ma sicuramente ci sarà un effetto sulle elezioni di metà mandato di questo conflitto. Per ora, intanto, tra l'altro, ci sono già battaglie nei vari stati per le primarie, per scegliere i candidati, e una cosa che si dimostra è che se anche Trump nei sondaggi generali tra la popolazione sta perdendo consensi, nel partito repubblicano mantiene ancora una presa nella base dei repubblicani che poi vanno a votare per scegliere quali saranno i candidati repubblicani alle elezioni. Trump ha ancora una presa molto forte nel partito.
23: Ne vedremo ancora delle belle, praticamente, tradotto. Diciamo
0: direi di sì.
23: Allora, Marco Valerio Luprete, ti ringrazio.
0: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
23: Grazie. E allora noi adesso recuperiamo i titoli del TG3.
5: Flottiglia, l'esercito israeliano spara proiettili di gomma su 6 barche, tra cui una italiana. Gravissimo, dicono gli attivisti. Farnesina, verifiche urgenti sull'uso della forza, una trentina e fermati. G7 delle finanze, riaprire Hormuz. Dombrovskis, esaminiamo richiesta italiana di deroga al patto. Giorgetti, proroga il taglio delle accise. Maggioranza sbanda su spese per la difesa. Modena, ha convalidato il fermo di Salim El Kudri. Resta in carcere con un periodo di osservazione psichiatrica. Non chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di altri 2 sub morti durante un'immersione. Gli ultimi 2 verranno riportati in superficie domani. Erano insieme nella parte più remota della grotta. Antigone, il sovraffollamento delle carceri è al 139%. Si ricorre meno alle misure alternative. Il TG3 a Sollicciano, tra celle piene e strutture fatiscenti. Dopo Parigi, Alcaraz diserta anche Wimbledon, la guarigione procede ma non sono ancora pronto, dice lo spagnolo. Da numero 1 Sinner non avrà di fronte il rivale anche sull'erba londinese.
23: Ecco, terminati i titoli del TG3, lo avete sentito, hanno aperto con la questione della flottiglia, fermati al largo di Cipro, 29 italiani trattenuti da Israele. Ci sono naturalmente una serie di critiche, ma intanto noi completiamo il discorso legato alla guerra in Iran, voluta dagli Stati Uniti e da Israele, e ci colleghiamo con la corrispondente ad Istanbul, la corrispondente Rai, Anna Mazzone. Benvenuta, ciao.
6: Buonasera, ciao.
23: Buonasera a te. Anna, a questo punto noi abbiamo bisogno, diciamo, del versante iraniano. Sappiamo che in corso c'è la mediazione in corso in Pakistan, ma sono subentrati anche, è subentrato il Qatar, che dice anche la sua, parlando di sforzi diplomatici tra Iran e USA che richiederebbero più tempo. Qual è, diciamo, lo stato attuale delle cose?
6: Lo stato attuale delle cose è che da Teheran stanno continuando ad arrivare, e non è la prima volta, dei segnali che sono contrastanti. Oggi il portavoce dell'esercito iraniano ha detto che l'Iran è pronto a colpire su più fronti nel caso riprendessero i raid americani, e che poi comunque il dito dei Pasdaran è sempre pronto sul grilletto. Però è anche vero che a fronte di questa retorica militaresca, retorica di guerra, la diplomazia sta continuando a lavorare, lavora freneticamente, lavora anche sotto traccia. I risultati si sono visti anche con questo stop a un nuovo attacco imminente da parte degli Stati Uniti. Ci sono dei paesi mediatori, il principale paese mediatore in questo momento è il Pakistan, che si è detto nei giorni scorsi ottimista di riuscire a organizzare un secondo round di negoziati proprio nella capitale, a Islamabad. Ieri poi Teheran ha presentato la sua controproposta, anzi la controproposta, perché ormai uno scambio anche a distanza di punti su cui far convergere per poi arrivare a un accordo, e ha fatto delle richieste molto precise a Washington, richieste che non sono state una sorpresa ovviamente, certo. Perché l'Iran chiede la fine della guerra, chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati iraniani, la fine del blocco marittimo nello stretto di Hormuz e anche la fine della guerra totale in Libano, però non dice quello che mette sul tavolo, e quello che mette sul tavolo per raggiungere un accordo ce lo dicono però i media arabi, perché sostanzialmente da ieri stanno dicendo che l'Iran ha aperto anche alla possibilità di un congelamento, e questa è la prima volta, di un congelamento a lungo termine del suo programma nucleare, non a uno smantellamento completo, e poi alla gestione dell'uranio arricchito. Si parla di circa 400 kg di uranio altamente arricchito, da consegnare a un paese terzo che non sono gli Stati Uniti, ma potrebbero essere, come dicevate, la Russia. Quindi qualcosa si sta muovendo, e forse l'ottimismo del Pakistan è ben riposto, insomma.
23: Anna, volevo chiederti una cosa. Il New York Times ha pubblicato una notizia senza, diciamo, certificarla, senza comunicare le fonti, diciamo, però sembrerebbe che l'Iran avrebbe sfruttato quel mese di cessate il fuoco nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, addirittura dissotterrando e riposizionando i lanciatori di missili balistici. Risulta anche da quelle parti questa notizia, o è semplicemente un lancio, secondo te, della New York Times per alimentare la conoscenza della vicenda?
6: Guarda, potrebbe essere vero, ma non completamente, ossia potrebbe essere di base vero, ma anche ingigantito dalla propaganda, dalla retorica di guerra in cui in questi ultimi mesi ci ha abituato anche l'Iran, che poi è anche la retorica di guerra del ministro della guerra statunitense. Quindi due retoriche che si scontrano e vengono diffuse queste notizie. È molto importante però comprendere come a Teheran si stia combattendo una battaglia per il potere, perché non è una democrazia, è una teocrazia. Dopo l'uccisione di Khamenei, della guida suprema, è stato nominato suo figlio, come sappiamo, Mojtaba, che però non si è mai mostrato in pubblico, anche se continuano a dire che sta molto bene, però non l'abbiamo mai visto, e soprattutto non ha mai parlato con la sua voce, neanche in un messaggio appunto audio al suo popolo. Quindi questo fa pensare che ci sia uno scontro al vertice, ai vertici del complesso sistema della piramide di potere iraniana, e che ancora ci sia una resa dei conti molto forte. Ecco perché noi vediamo i Pasdaran, che comunque utilizzano le minacce sullo stretto di Hormuz, le minacce di guerra, colpiremo ancora, abbiamo il dito pronto sul grilletto, e poi abbiamo però altre figure che sono le colombe, se i Pasdaran sono i falchi, come Pezeshkian, come Araghchi, come lo stesso Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, che di fatto stanno negoziando e stanno trattando con gli Stati Uniti, perché l'unica strada per uscire da questo impasse, dalla guerra, per far finire la guerra, è proprio negoziare con gli Stati Uniti. E quindi qualcosa sul tavolo Teheran deve assolutamente metterla, al di là delle sue richieste, certo, altrimenti non è un negoziato.
23: Certamente. Anna Amazzone, ti ringrazio molto per essere stata con noi, sempre puntuale, precisa nelle tue notizie. Ci hai definito un quadro che adesso, diciamo, amplieremo con il prossimo ospite. Grazie per essere stata con noi.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
23: Allora, il prossimo ospite, dicevo, continuiamo a parlare della guerra tra Iran e tra Stati Uniti, che in collaborazione con Israele sta, diciamo, cercando di abbattere l'Iran, facendone, non si è capito che cosa ci vuole fare, ma cerchiamo di capirlo con il nostro ospite, che è il professor Gregory Aleggi, docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto, bentrovato.
7: Buonasera a voi. Certo, è una domanda complicata.
23: Che cosa ne facciamo di tutto quello che sta succedendo? Perché il rischio, la paura, il timore di tanti paesi, compreso il nostro, è quello che, insomma, si scateni una vera guerra se non si trova un accordo. Cioè una guerra che ci coinvolga, voglio dire.
7: Ma lì quello che è successo è il saldarsi di diverse prospettive. È da tanto tempo che l'Iran punta ad essere la potenza dominante regionale, e questo ha portato già a diverse guerre e sicuramente spaventa anche i paesi arabi moderati, i quali non a caso nell'ultimo periodo avevano sostenuto Israele, gli hanno consentito di volare nei cieli propri per fermare i droni e quant'altro. Poi c'è

0: all'Iran fanno capo e dall'Iran hanno ricevuto tanto sostegno e sono stati usati per esempio per iniziative come cercare di bloccare il Mar Rosso, eccetera. Quindi in questo quadro gli Stati Uniti hanno abbandonato una posizione tradizionale, diciamo, di prudenza, di azione indiretta, di non facile tenere assieme attori diversi con caratteristiche diverse, perché non ci dimentichiamo che i paesi di quella zona non sono tutti uguali tra loro.
1: Certo.
0: Hanno abbandonato, si sono schierati in qualche modo fidandosi della pancia di Donald Trump e non, come di solito fanno, di un'analisi di intelligence dettagliata. L'intelligence già nel giugno 25 era stata prudente sull'attacco ai siti. Ci ricordiamo che guardate che i risultati forse non sono decisivi ed erano stati zittiti da Trump, e aveva detto non è vero, abbiamo distrutto il potenziale nucleare iraniano. Adesso paradossalmente è lo stesso Trump che dà ragione alla sua intelligence quando gli diceva che il risultato non era stato decisivo. Quindi io quel problema degli Stati Uniti lo vedo come una crisi di leadership.
1: Ecco,
0: di...
1: professore Aleggi, ma lei crede che insomma, con tutte queste manovre, annunci, ritiri di annunci, addirittura Trump ha detto che mancava un'ora alla, diciamo, all'ora zero e per un pelo non ha scatenato l'inferno contro Teheran, in attesa comunque di riprendere i negoziati. Ma lei ritiene che davvero si riuscirà a trovare un punto di accordo tra i paesi interessati da questo conflitto?
0: Guardi, io ciò che temo di più è che Trump gestisca tutto con una prospettiva mediatica, cioè nulla interessa di più a Trump che noi a Zapping parliamo del fatto che lui entro un'ora concluderà la guerra, che lui ha la carta segreta, che lui, questo vuole i titoli, e in questo abbandona la prudenza tipica del capo di Stato, capo di governo. Cerca di vendere a pelle dell'orso prima, perché quello gli interessa, perché in fondo il suo più grande successo è un reality, è The Apprentice.
1: Ah sì, certo.
0: Ecco, no? E quindi lui giudica tutto dall'audience, dall'eco mediatica.
1: Per la serie, importante che se ne parli, anche se male.
0: Esatto. Ma che se ne parli, che venga creduto, che lui in qualche modo possa determinare il dibattito dei mezzi di informazione e della politica addirittura mondiale. Dopodiché che si contraddica, meglio, perché così se ne parla di nuovo. E in realtà questo mette in difficoltà la diplomazia, i professionisti, che piano piano fanno le trattative, quelle che ci riferiva così bene Anna Mazzone, cioè i passi concreti che sono normalmente il modo in cui lavora la diplomazia.
1: Certo.
0: Però lui questo non interessa più di tanto, lui gli interessa essere il primo attore, essere il protagonista sulla scena.
1: Ma di questi 400 kg di uranio arricchito, secondo lei è una mossa intelligente, non in riferimento agli Stati Uniti, ma eventualmente depositarli o collocarli in Russia, dove non c'è proprio una situazione tranquillissima?
0: Intanto ricordiamoci che sono arricchiti al 60% circa, quindi sono non ancora al weapon grade, non ancora al livello di farci una bomba, anche se sono abbastanza vicini che quest'ultimo passo richiederebbe molto tempo. Il vero problema di consegnarli alla Russia, a mio modo di vedere, è che la Russia non è un partner affidabile.
1: Esatto, è questo che le chiedevo. Non mi sembra ci sia una situazione tranquilla o comunque una certa affidabilità anche rispetto all'Unione Europea, per cui depositare questi 400 kg potrebbe rappresentare un ulteriore problema, anche se sono arricchiti al 60%.
0: È che se li depositassero in Italia o in Polonia o in Olanda sarebbero dei paesi tutto sommato neutrali, ma la Russia è un alleato storico ed è un alleato in questo momento dell'Iran. L'Iran fornisce i droni alla Russia, quindi consegnarli alla Russia, onestamente, non è una grande garanzia, anzi sembra proprio il contrario, sembra un gesto fatto così per concedere senza concedere.
1: E nonostante i buoni rapporti tra il presidente americano e Putin, lei pensa che...

0: Trump accetterebbe questo depositare l'uranio arricchito in Russia e non averne invece il controllo totale facendolo depositare negli Stati Uniti?
1: Trump ha un problema che anche per uno che agisce più di pancia, diciamo, che non di analisi, è evidente. È entrato in questa guerra promettendo grandi risultati in poco tempo e adesso cerca nemmeno più un risultato ma una via d'uscita. C'era un editoriale proprio ieri sul New York Times, un off-ramp, proprio una via d'uscita che non è nemmeno un compromesso, è proprio un modo per tirarsene fuori. C'è chi nell'entourage del presidente suggerisce di tirarsi fuori e dire abbiamo vinto e chiuderla così, senza nessun accordo, dire proclamare di aver vinto e appunto, come sentivamo prima dall'Oprete, dagli Stati Uniti, che in qualche modo il nocciolo duro del partito, dei fedeli al presidente, accetterebbe questo e finirebbe lì. È una strategia molto rischiosa.
0: Eh sì, decisamente.
1: E quindi Trump ha bisogno, lo sa che ha bisogno di qualche risultato. E il paradosso è che se l'accordo sul nucleare fosse più o meno quello che aveva faticosamente negoziato Obama e che era tutt'altro che perfetto, ma insomma se fosse quello, la domanda di tutti sarebbe: e quindi hai fatto una guerra per tornare all'accordo che avevi tu stesso abolito nel 2000, appena eletto? Che senso c'ha tutto questo?
0: Si ne esce piuttosto mal ridotto,
1: ecco,
0: da questa
1: quindi
0: cosa.
1: Il suo dramma è che ha bisogno di qualcosa di spendibile, di plausibile, per in qualche modo sostenere la sua immagine di uomo forte, eccetera. Più o meno quello che è riuscito a fare in Venezuela, dove l'illegalità c'è tutta, ma il colpo è stato fatto in poche ore e non se ne parla più.
0: In effetti,
1: nessuno
0: sì.
1: Di noi nemmeno sa più che fine ha fatto Maduro.
0: Vero, vero, in effetti non se ne sa più niente, che fine ha fatto, dov'è, se è detenuto, se invece è stato, che ne so, estradato, chissà, effettivamente. Ma anche la signora Maduro, abbiamo perso le tracce.
1: Lì c'è un caso interessante, un aspetto interessante che c'è quanto sia complicato, perché gli Stati Uniti, che ricordiamoci hanno preso se non la gestione, la supervisione della produzione di petrolio in Venezuela, per evitare che, diciamo, prendesse altre strade, che non venissero destinati i proventi al popolo venezuelano, eccetera, hanno autorizzato la difesa di Maduro, gli avvocati che difendono Maduro, a essere pagati con il petrolio venezuelano.
0: Ecco.
1: Questa è un'altra cosa interessantissima, perché in realtà il petrolio, tra virgolette, è del popolo e non della persona fisica presidente, peraltro deposto.
0: Ma non c'è sotto sotto, professore Leggi, non c'è sotto sotto un principio di colonizzazione del Venezuela rispetto alla manovra che ha deposto Maduro, l'attacco?
1: Colonizzazione ancora no, diciamo,
0: cioè, per il petrolio intendo.
1: L'idea di un protettorato si fa strada, l'idea che diciamo gli Stati Uniti amministrino serve
0: cioè tutto ruota intorno al petrolio, insomma, questo è
1: il petrolio venezuelano non è di grandissima qualità, tant'è che le compagnie petrolifere americane, quando furono convocate da Trump subito dopo l'azione, si mostrarono molto scettiche sull'idea di investire lì, perché è un tipo di petrolio particolare, per carità, tutto fa brodo, ma non è quello proprio al quale erano interessati, quindi chiedevano loro stesse delle garanzie prima di fare i forti investimenti necessari per ammodernare il settore petrolifero, che è rimasto indietro, no? Quindi per il momento è un protettorato, diciamo, quindi ha un'autonomia fino a un certo punto, però gli Stati Uniti sorvegliano la produzione e la vendita del petrolio per evitare che i proventi vadano a esponenti del regime anziché al popolo venezuelano. Non bellissimo, ma ancora. Poi l'altro giorno Trump, forse per distrarre dagli insuccessi in Iran, ha detto che il Venezuela potrebbe essere il 51esimo stato americano.
0: Ecco,
1: quindi
0: infatti,
1: non più il Canada, ma il Venezuela.
0: Ha spostato
1: adesso
0: i suoi interessi più a sud. Professore Leggi, la questione, torniamo un attimino a quella che è la guerra con l'Iran. Lui ha, diciamo così, si è nascosto, comunque ha detto che la sospensione dell'attacco, degli attacchi, è una richiesta fatta esplicitamente dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, e che gli hanno chiesto, dice lui, di rimandare di 2 o 3 giorni l'attacco. Ma questo non può servire, cioè sapere, avere queste informazioni non può aiutare Teheran a organizzarsi e, diciamo così, rispondere con particolare aggressività a un eventuale attacco nei prossimi giorni?
1: Ma in senso politico ogni giorno di tregua è una vittoria politica per l'Iran, che si dimostra in grado di far fronte. È una di quelle situazioni in cui all'Iran basta pareggiare per vincere, no? Come in certi finali di campionato di calcio, sì. Mentre gli Stati Uniti devono vincere per forza. E sicuramente la guerra ha messo in crisi gli alleati tra i suoi istituti, che hanno avuto la guerra sul proprio territorio. Sono caduti missili, sono caduti droni nei paesi, i quali quindi hanno tutto il desiderio di trovare una soluzione che riporti la tranquillità, se non la pace. Ricordiamoci, sono arrivati i missili fino in Arabia Saudita.
0: Esatto, per questo. E perché allora hanno chiesto l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump di sospendere l'attacco e di rimandarlo, e però producendo, come lei stesso ha detto, una vittoria ogni giorno di tregua che passa per Teheran?
1: Perché la posta in gioco di quei paesi è diversa da quella iraniana. Da quella degli Stati Uniti, cioè quei paesi che non sono democratici in qualche modo hanno dei regimi, delle famiglie regnanti che hanno l'obbligo di assicurare la sicurezza alla propria popolazione, devono assicurargli benessere e sicurezza, un sistema, diciamo, fondamentalmente feudale, no? E quindi se non garantiscono questo, rischiano che dal basso partano richieste di maggior democrazia, che partano accuse di incompetenza e che quindi venga messo in crisi il sistema. Ed è proprio questa complessità, diciamo, multidimensionale, che Trump non sembra aver considerato nel dare ordine d'attacco. Se avesse fatto, se avesse sostenuto Netanyahu in un'altra, come dire, un altro giro, come quello di giugno, alcuni giorni di attacchi mirati e poi finisce lì, sarebbe stata una violazione del diritto internazionale o una forzatura molto forte, ma la situazione sarebbe rimasta sotto controllo. Scatenando una guerra che scommetteva sul rovesciamento del regime iraniano, Trump ha messo in difficoltà i propri alleati in quella regione, certo, che al contrario degli Stati Uniti sono in prima linea. I droni iraniani non arrivano negli Stati Uniti, ma arrivano sugli alleati americani. Quindi adesso riallineare tutti questi pezzi
0: è un complesso, la manovra,
1: senza farci brutta figura, anzi potendo rivendicare che ne è valsa la pena, perché alla fine stiamo meglio di prima su un parametro X a piacimento, è sempre più difficile. Trump, dicono i giornali americani, che si stia disamorando della guerra perché è un impaziente, è uno che vuole i successi facili, rapidi, e ormai siamo a quasi 2 mesi, anzi abbiamo superato forse i 2 mesi, sì. Non sa più, non ha più interesse.
0: E quindi passa ad altro, armi di distrazione di massa in questo caso, per esempio come la costruzione, il cantiere che ha mostrato i giornalisti, con i quali si sa non ha un grandissimo rapporto, il cantiere per la nuova sala da ballo della Casa Bianca, di cui lui stesso ha detto che non è per lui ma è per i prossimi presidenti, e si augura che per i prossimi 100-200 anni ne possano usufruire. E questo in qualche modo dà il senso di quello che lei stava dicendo, cioè lui si stufa a un certo punto di quello che fa, o delle, diciamo, se non va a progetto, se non, l'obiettivo non viene raggiunto, e passa ad altro. Ma così non si,
1: certo,
0: fa male da solo?
1: Fino adesso è riuscito, appunto, come diceva Loprete da Washington, è riuscito a mantenere compatta la base del Partito Repubblicano, tant'è che per esempio il senatore della Louisiana, che era stato quelli che avevano votato per la condanna di Trump nell'impeachment, sì, non ha superato le primarie, quindi è stato fatto fuori, quindi i repubblicani non lo riconoscono come uno dei loro. Qual è il rischio? Che in questa, diciamo, polarizzazione la base repubblicana confermi la leadership di Trump, ma al prezzo di rinunciare alle parti moderate del partito e sicuramente a chiunque sia appena appena incerto, a chi sia appena appena non schierato. E quindi, come al solito, consolidare il nocciolo militante ma perdere tutti gli altri. Se così fosse, in novembre i giochi sarebbero pesantemente contro Trump.
0: Sì, certo, certo. Professore, grazie, anche stasera è stato chiarissimo nella definizione delle situazioni che ci circondano. Ricordo il professor Gregory Aleggi, essere docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buona prosecuzione.
0: Grazie, buona serata. Noi passiamo adesso alle notizie del meteo, ci sentiamo tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'è?
7: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Zapping.
14: Eh sì, siamo a Zapping, siamo tornati, ma diamo subito la linea alla regia per i titoli del TG1.
15: Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, i sub finlandesi a staffetta con i maldiviani, domani nuova immersione per gli altri due. Medio Oriente, spari sulla flottiglia diretta a Gaza, Israele solo avvertimento, una trentina gli italiani fermati, intercettate tutte le barche. G7, finanza, imperativo riaprire Hormuz, maggioranza più flessibilità in Europa, opposizioni, retromarcia del centrodestra su spese militari. Modena, El Kudri resta in carcere, voleva colpire più persone possibile per il GIP, non ha agito in conseguenza ai suoi disturbi psichici. Il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex, cause in aula, ti taglio la testa, le minacce alla famiglia della vittima. La bonifica della terra dei fuochi, il TG1 nella control room, occhi elettronici contro roghi e rifiuti nocivi, in 4 mesi più di 500 denunciati. Ultime piogge al sud, arriva in Italia un assaggio d'estate, da domani sole e caldo con punte di 30 gradi nel weekend. Dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, il numero 2 del tennis, ancora alle prese con un infortunio al polso. Per Parigi si prepara invece Sinner, spero di vederlo di nuovo in finale, dice al TG1 il suo primo allenatore Riccardo Piatti.
14: Ecco, fin qui i titoli del TG1, avete sentito, un po' diversificati, ma le notizie sono quelle. Tra le notizie del giorno, di questi giorni, c'è, come sapete, la morte dei 5 italiani, dei 5 sub esperti, peraltro, italiani alle Maldive. E per un aggiornamento ci colleghiamo con l'inviato degli esteri di Rai News 24 alle Maldive, si trova a Malé in questo momento, Ilario Pianirelli. Ci sei? Buona serata, anzi per te è quasi notte.
0: Sì, siamo 3 ore avanti, sono le 23.09.
14: Ti teniamo allora pochissimo, così potrai andare a riposare, perché sicuramente le corrispondenze sono state tantissime. Ci sono delle novità, abbiamo letto le agenzie, ce le racconti? Riguardo, vabbè, sappiamo del recupero dei due corpi e che domani riprenderanno le ricerche degli altri due, ma le agenzie hanno battuto una notizia legata al recupero di qualcos'altro che interessa, diciamo, che potrebbe dare indicazioni su cosa è successo.
0: Esattamente, si parla di diverse GoPro, però noi abbiamo contattato direttamente questo profilo X locale che sta diffondendo questa notizia, mi ha detto in posta privata di avere una sua fonte tra i team, supponiamo maldiviani, che coadiuvano questi finlandesi super esperti, ma non abbiamo trovato una conferma invece da parte di Dan, questa organizzazione che sta gestendo tutto il recupero, né da parte delle autorità locali. Perché questa verifica così approfondita ho fatto sulle GoPro? Perché chiaramente avere i video di ciò che è successo potrebbe davvero risolvere questo grande mistero. Però non tutto è perduto, se anche non fossero trovate queste GoPro, che pure avevano, perché il marito della professoressa Montefalcone dall'inizio ha invitato a cercarle, ci sono comunque altre fonti che potrebbero svelare l'arcano, e cioè le autopsie, ma soprattutto i computer indossabili, i computer subacquei che ogni sommozzatore porta con sé, quelli quasi di certo sono stati ritrovati, e in più anche l'analisi delle bombole sarà fatta per vedere se erano difettose, se erogavano una miscela tossica, ma tossica o non tossica, sappiamo che dentro quelle bombole c'era aria, erano bombole da subacquea ricreativa che possono di per sé diventare tossiche anche quando sono perfette a quelle profondità.
14: Ah, se si supera certo una certa profondità, che comunque doveva essere massimo 30 metri perlomeno per quanto riguarda le autorizzazioni del governo di Malé, e invece loro si sono calati a 60 in questa grotta molto pericolosa peraltro, e tanto che ha richiesto l'intervento addirittura di 3 sub, come dicevi tu, finlandesi, che sono esperti in cunicoli, addirittura tracciano grotte sconosciute, tracciandone il profilo, facendone addirittura una grafica per diciamo dare indicazioni maggiori a chi fa, sia gli esperti ma anche meno esperti che vogliono andare in certe profondità e conoscere queste grotte. Secondo te adesso sono venute fuori altre ipotesi, che cosa può essere successo? Adesso si parla addirittura di risucchio di non si sa quale corrente proveniente da dove.
0: E c'è questo professore italiano che parla dell'effetto Venturi, un effetto di risucchio che si crea, che viene generato dalle strettoie interne di questa grotta. Però anche qui tutti i diver con cui ho parlato, incluso quello che è sceso più volte in grotta, sostiene addirittura 50 volte, dicono che questa grotta non è particolarmente interessata da correnti. Mm-hmm. Lo stesso team di Dan Europe che effettua il recupero ha detto che oggi non c'era alcuna corrente all'interno della grotta, e che non è vero che questo robot che hanno cercato di calare ieri non è entrato a causa delle correnti, ma semplicemente perché i ROV non vengono usati in ambienti così stretti, perché andrebbero a sbattere da tutte le parti. Altre fonti mi hanno detto che a quelle profondità le correnti non agiscono dentro le grotte. Chiaramente se c'è un'uscita di questa grotta cambia tutto, ma per ora questa uscita non è stata esplorata, lo stesso team finlandese questa uscita non l'ha vista e, ripeto, non ha incontrato correnti, mentre giusto ieri la persona che coordina questa operazione dall'Italia ci ha riferito di una quasi certezza che ci sia stata la volontà di esplorare questa grotta, di addentrarsi in questa grotta. Non sappiamo al momento se davvero volessero raggiungerne il recesso più remoto dove sono stati trovati, o se a un certo punto hanno cercato di tornare all'ingresso, ma hanno scambiato l'ingresso, la fine per l'ingresso di questa grotta, magari a causa del questo sedimento molto leggero che
14: magari pinnando hanno
0: sollevato,
14: pinnando in tanti, insomma in 5 probabilmente hanno sollevato dei sedimenti.
0: Esattamente, magari non erano pienamente lucidi, perché lo ricordiamo, abbiamo appreso da tutti gli esperti che stanno parlando in questi giorni, a quelle profondità l'ossigeno può causare iperossia, Sì. Quindi ci si sente male. L'azoto, che è l'altra componente dell'aria che si trova all'interno delle bombole, può invece causare narcosi da azoto, che crea una sorta di euforia, di ubriachezza, quindi ci si
14: può disorientare. E questo crea problemi anche nella risalita, perché non si rispettano magari i tempi di decompressione, che è stata un'altra delle ipotesi.
0: Sì, risalita, che in questo caso, in ogni caso, risalita in questo caso non c'è stata, perché forse la stava tentando il primo, la stava tentando forse Benedetti, che è stato trovato all'apertura della grotta. Forse era l'unico che stava riuscendo a uscire, ma gli è finito l'ossigeno perché all'interno della bombola è stata trovata esausta, non c'era più aria.
14: Io ti ringrazio, Ilario, per questa corrispondenza diretta da Malé, ricordiamo, per la vicenda di cronaca che interessa 5 italiani, ricordiamo però anche per rispetto che c'è stata anche una sesta vittima che apparteneva alla squadra di soccorritori della squadra maldiviana. Una domanda che poi faremo ad un esperto sub, che subentrerà a te tra poco, a proposito di sub. Perché finlandesi? Ci sono anche degli esperti italiani lì per nelle squadre di recupero?
0: Sì, sappiamo che c'è anche un esperto italiano, che se vuoi ti dico velocemente
14: certo,
0: che cos'è,
14: puoi,
0: questa
14: sì.
0: DAN Europe. DAN è un'organizzazione internazionale di solidarietà tra sommozzatori, che pagano una quota, una fondazione, non è dunque un'assicurazione, che interviene proprio in questi casi. Hanno reclutato questa squadra che è la migliore al mondo, sono delle celebrità della speleo subacquea, questi tre finlandesi, due di loro peraltro sopravvissuti proprio a una mortale spedizione in una grotta sommersa, e dove erano anche tornati a recuperare i compagni morti là sotto, quindi hanno personalmente vissuto quello che hanno vissuto queste persone che sono morte. Vengono coordinati dalla sezione italiana di questa organizzazione, e ci sono chiaramente anche personale italiano, sia qui, almeno una persona, sia in Italia, e sono stati ingaggiati dalla Farnesina.
14: Certo. Hai fatto bene ad aggiungere questa notizia, questo approfondimento sulla organizzazione che in qualche modo coordina le operazioni, che è la DAN. Ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi, aver atteso un orario così tardo per poter stare con noi. Grazie a Ilario Piagnerelli, ricordo inviato esteri di Rai News 24. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
14: Buonanotte. Noi passiamo adesso a parlare con un esperto sub, esploratore estremo, ci spiegherà cosa vuol dire, documentarista esperto di subacquea, istruttore su macchine a circuito chiuso. Diamo il benvenuto ad Andrea Bada. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
14: Intanto ci spiega cosa vuol dire esploratore estremo e istruttore su macchine a circuito chiuso?
2: Io faccio esplorazioni da oltre 15 anni su relitti che vanno a profondità da fino a 200 metri di profondità. E mi sono addentrato anche nei relitti all'interno, dove la visibilità può arrivare a zero. E tutto è possibile, tutto è fattibile se fatto con gli strumenti giusti. Quindi la subacquea, se non estrema, è comunque uno sport sicuro, ma va fatto con quello che sono le attrezzature consone e adeguate alle varie profondità. Quindi l'aria, io ho sentito che mi dicevate l'aria non è respirabile a 60 metri, ecco. L'aria è respirabile fino a 63 metri, perché la pressione parziale di quei gas, quindi dell'azoto e dell'ossigeno, sono tollerabili dal nostro corpo fino a quella profondità. Naturalmente questo varia da persona a persona e di giorno in giorno, quindi come uno, in che allenamento ha e soprattutto come si sente, proprio perché l'azoto dà questa
14: euforia,
2: sensazione di ubriachezza, no, diventi non capisci bene quello che stai facendo, e la forte narcosi addirittura fa variare quello che è la percezione di quello che è sopra e sotto, quindi
14: certo.
2: È molto pericolosa, e per questo vengono usate miscele arricchite con l'elio, proprio per andare a diminuire la percentuale dell'elio e diminuire anche la percentuale dell'ossigeno. Un'altra cosa che io ho detto è che potevano esserci all'interno delle bombole delle miscele iperossigenate, quindi che hanno una percentuale di ossigeno sopra al 21. Questo si usa alle Maldive spesso per fare immersioni, ma proprio perché si fanno immersioni solo entro i 30 metri.
14: Da profana le faccio una domanda, Bada. Lei è un esperto sub di addirittura esploratore estremo, ci stava raccontando, ci ha definito, diciamo, qual è il tipo di specialistica, di specializzazione che ha lei. Ma da profana le chiedo, ma non si controlla tutto prima di fare immersioni? Loro erano esperti?
2: Assolutamente,
14: subacquei.
2: Sì, si controlla tutto prima, si analizza tutto prima e si verifica sempre quello che uno va a respirare. E questo mi fa capire che credo che sia strano che abbiano respirato una miscela di questo tipo, tutte possibile, come è possibile che all'interno delle miscele ci sia del monossido di carbonio, magari incamerato e preso dal compressore che magari era vicino alla sala macchine del Doni, quindi potrebbe anche essere questo, una delle ipotesi.
14: Il Doni è l'imbarcazione classica delle Maldive.
2: Doni sono le imbarcazioni maldiviane dove uno si appoggia anche quando fa le crociere. Io spesso ne ho fatte, quindi certo, So di che cosa stiamo parlando. E l'altra ipotesi è che siano andati con delle bombole, non con un litraggio tale da poter garantire un'autonomia importante sott'acqua
14: maggiore rispetto a quella che è stata.
2: Sì, io ho
14: lei che idea si è fatto da esperto?
2: Da esperto le idee possono essere quelle, quindi un problema ai gas o un problema di scorta di gas, quindi di un'attrezzatura non consona a quelle esplorazioni. Quando si effettuano esplorazioni di quel tipo, anche se fatte in aria, con persone che hanno abitudine ad andare con quel tipo di miscela, bisogna andare con dei contenitori, delle bombole, per far capire a tutti che siano di un litraggio che possano permettere almeno un'autonomia di 20 minuti in profondità, quindi restare almeno 15-20 sì, minuti a tra i 50 e i 60 metri, e poi avere delle miscele a fianco di decompressione che ti permettano poi di effettuare la decompressione e la risalita.
14: Anche perché ci vuole tempo per la decompressione quando si scende ad una certa
2: tempo di fondo, più tempo di fondo, quindi più si permane sul fondo, certo, alla profondità, più
14: tempo
2: viene,
14: ci vuole,
2: più inerte si accumula e più il tempo deve essere lungo per decomprimere e desaturare i gas. Questo è una prassi, quindi
14: chiedo anche a lei, Bada, appunto, chiedo anche a lei se ritiene, diciamo, tra virgolette, giusto l'essere ricorsi ad una squadra finlandese, se, per quanto esperti, l'abbiamo sentito anche dal nostro corrispondente, l'inviato di Rai News 24, Ilario Pegnerelli, perché sono super esperti, ma secondo lei noi non saremmo stati in grado di fare la stessa cosa?
2: Guardi, io le posso dire che a quelle quote personalmente vado praticamente tutti i giorni. Abbiamo degli esperti in grotte in Italia che hanno fatto dei recuperi fino a 150 metri di profondità all'interno delle grotte dove c'era visibilità zero, quindi noi abbiamo delle persone che sono capaci sicuramente di affrontare delle situazioni molto più pericolose, anche fra i palombari della Marina Militare. Io stesso conosco delle persone che, essendo nei palombari, fanno anche uso di autorespiratori e fanno immersioni oltre quelle profondità. Credo che abbiano scelto, quell'unica spiegazione è che abbiano scelto una squadra esterna per non avere persone che fossero coinvolte, quindi italiani che potessero in qualche modo dire sono italiani e sono connazionali, ecco, però è l'unica spiegazione consona, perché abbiamo, come le dicevo, in Italia non esperti ma super esperti. Io sono esperto in relitti e all'interno di dei relitti, ma ho dei miei colleghi che hanno effettuato dei recuperi di cadaveri oltre i 150 metri
14: Santo
2: di profondità.
14: Cielo.
2: C'è Luigi Casati, che è un esperto in grotte ed è una persona che ha molta esperienza ed ha fatto recuperi oltre i 150 metri di profondità. Quindi
14: vabbè, forse nell'immediatezza, certo, nell'immediatezza probabilmente a disposizione, certo, nell'immediatezza c'era quello.
2: Avevano magari questo sì, team che è di molto super esperti, quindi io personalmente non li conosco, ma credo che siano delle persone, a quanto ho sentito, sì, molto esperte. le ripeto, di italiani esperti ce ne sono veramente tanti, quindi noi ne abbiamo.
14: Al momento l'importante è recuperare almeno i corpi,
2: certo,
14: tutti i corpi.
2: Recuperare le GoPro, che secondo me sono l'unica cosa che può dare la spiegazione consona a quello che è successo, quindi recuperare le camere e analizzare le bombole. Quindi sono le uniche due cose che si possono fare, e poi successivamente saranno le autorità a fare le autopsie e per vedere che cosa è successo ai corpi di queste persone, che dobbiamo comunque, come io ho sempre detto dall'inizio, dar merito, perché sono persone che hanno dato la propria vita e dedicavano la propria vita a cercare un qualcosa e a trovare un qualcosa, in questo caso per la ricerca. Io stesso ho avuto un incidente subacqueo importante, e rischio perché amo il mare e amo portare i pezzi di storia in superficie. Queste persone amavano il proprio lavoro e avevano una passione per la ricerca, quindi lode al merito comunque a queste persone.
14: Una domanda al volo, lei che è un esperto: a chi sconsiglia assolutamente di fare subacquea? Perché magari andando in vacanza si pensa di fare immersioni, soprattutto le Maldive, si vuole fare questa esperienza, però non è che tutti possono farla.
2: Beh, sicuramente persone che hanno crisi di panico, persone che soffrono di claustrofobia e persone che hanno qualsiasi problema fisico di tipo cardiaco o medico. Quindi bisogna essere sani, a posto, e non soffrire di determinate patologie, perché certo, sono posti dove non ci si può fermare, non ci si può sedere, non siamo nel nostro ambiente, e quindi qualsiasi cosa può diventare esponenziale e comunque pericolosa. Non è pericolosa la subacquea se fatta a modo e con l'attrezzatura consona per ogni profondità.
14: Certo, chiarissimo. Noi la ringraziamo per essere stato a Zapping, Andrea Bada.
2: Grazie a voi.
14: Grazie per le spiegazioni che ci ha dato, perché per noi, almeno per me, il mondo sommerso è un mistero e resterà tale. Purtroppo accadono anche incidenti come quello delle Maldive, e domani dovrebbero recuperare gli altri due corpi, i due corpi mancanti della spedizione composta da 5. E sospendiamo per qualche secondo perché ci sono i titoli di Rai News 24.
15: Recuperate le salme di altri due subitaliani morti alle Maldive, domani il tentativo per gli altri due in superficie, anche le telecamere fissate sulle attrezzature, forse nei filmati la spiegazione dell'incidente. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, il ministro Tajani chiede una verifica urgente, 29 in tutto gli italiani fermati in navigazione verso Ashdod, tra loro anche il deputato Caro Tenuto. Trump annuncia di avere sospeso un attacco all'Iran su richiesta dei paesi del Golfo, in corso negoziati seri con Teheran, dice il presidente americano, che boccia però l'ultima proposta iraniana. Convalidato l'arresto per il Kudri, che ha investito con la sua auto i passanti a Modena, dunque resta in carcere, ma cade l'aggravante di terrorismo, il GIP vigilare su condizioni psichiche. Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, il sovraffollamento ha raggiunto il 139%, in 8 istituti il 200%, allarmanti anche i dati sui suicidi, 82 nel 2025 e già 24 quest'anno. Festival del cinema di Cannes, questa sera tocca a Pedro Almodovar e al suo Amarga Navidad, Natalia Amaro, la riflessione di un regista che ha dedicato la propria vita all'arte.
14: E questi erano i titoli di Rai News 24. Noi torniamo da studio per continuare Zapping insieme. Parliamo ancora di conflitti. Nel mondo ci sono oltre 50 tra guerre e situazioni di crisi. Di alcuni conflitti si sa o si racconta poco, quanto niente. Ma ci sono sanguinose guerre civili in corso, soprattutto nell'Africa subsahariana. Ne parliamo con il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti. Presidente, buonasera.
12: Buonasera a voi, grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
14: Grazie Presidente. Allora, Presidente Bargelletti, ci fa una panoramica nei limiti del possibile di quelle che sono le zone infuocate nel mondo di cui si parla poco?
12: Guarda, gliene cito per iniziare una di cui nessuno vuole più parlare, perché solo il parlarne a noi, a tutti noi, dà vergogna, ed è l'Afghanistan.
14: E perché secondo lei non se ne parla?
12: Non se ne parla perché abbiamo abbandonato un popolo, tutto qui, e quindi siamo tutti colpevoli. e per essere innocenti e guardarsi nello specchio alla mattina bisogna non avere nulla da nascondere. E dato che tutti hanno da nascondere sull'Afghanistan, perché tutti noi abbiamo abbandonato uomini e donne e bambini che si fidavano di noi, che credevano in noi, pensavano che l'Occidente fosse fatto da persone serie, e non ne parla nessuno. Facciamo le manifestazioni, andiamo a fare le flottille per alcuni, ma non le facciamo per altri, e in particolare non le facciamo per quelli che conosciamo bene, che sono stati i nostri alleati per molto tempo, ma che hanno creduto in maniera illusoria che noi non ce ne saremmo andati, che l'avremmo aiutati, e invece li abbiamo abbandonati.
14: Beh, ricordiamo le immagini tremende dell'assalto agli aerei che partivano dall'Afghanistan, e tutti che cercavano di prendere un posto, di entrare, di salire, per, nella speranza di poter lasciare il paese.
12: E non solo quello, perché quelli sono stati, tra virgolette, fortunati che sono riusciti a...
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Sono le 4:01.
12: Che hanno studiato grazie a noi e per noi, tanti altri sono stati abbandonati al loro destino. E non ci sono state manifestazioni di donne in Occidente per dire stiamo abbandonando queste donne al loro destino. Abbiamo detto non ne vogliamo più parlare, e abbiamo steso un lenzuolo, un sudario di silenzio su un popolo.
14: Ma sarà perché ce ne sono troppi, Presidente?
12: No, sarà
14: lei è piuttosto critico, e comprendiamo le ragioni, perché ce le sta spiegando qualora qualcuno non ricordasse, diciamo, gli eventi legati all'Afghanistan e ai nostri contingenti che sono stati anni nel paese. Come diceva lei, addirittura hanno istruito, hanno realizzato ospedali, insomma c'è stato un impegno importante dell'Italia.
12: Massivo. Dell'Italia e del nostro paese, dove devo dire ancora una volta le nostre forze armate sono state straordinarie, ma devo dire in questo anche tante altre realtà, comprese quelle delle organizzazioni non governative. È stato veramente uno sforzo fatto di molti. E io ho citato l'Afghanistan non perché è uno dei tanti conflitti di quali noi non vogliamo sentire parlare, e gli stati non vogliono e non possono occuparsi di tutto. Basti pensare soltanto che uno dei conflitti, il conflitto principe che preoccupa il nostro paese, perché è nel centro dell'Europa, è vicino alle nostre città, che è l'Ucraina, nessuno ne vuole parlare, o ne parlano in pochissimi, perché preferiamo anche lì guardare da un'altra parte. Però glielo dico perché sono stati in Afghanistan non so quante centinaia di volte, certo. Centinaia di volte.
14: La sentiamo particolarmente.
12: Sa, per me
14: legato.
12: Questi posti, glielo dico perché i posti non sono fatti da panorami, i posti sono fatti da esseri umani, da odori, da contatti, da rapporti personali, da emozioni, da ricordi. Questi sono i luoghi. Ok. E per me l'Afghanistan, come l'Iraq e come il Mali, sono luoghi dove io ho passato tanto tempo e ho conosciuto persone che speravano che la presenza occidentale, sarebbe sbagliato dire la presenza italiana, diciamo la presenza occidentale. Potesse rappresentare qualcosa di diverso, una rottura, esatto, una rottura rispetto all'orrore. E poi tutti noi ci stracciamo le vesti, ah come ci dispiace questi poverini, come ci dispiace, poi se però andiamo a chiedere a qualcuno di pagare un euro di più di tasse per aiutare della gente, ma io ho i miei problemi, io ho le mie cose da fare e così via. Questa è la realtà dei fatti.
14: Beh, la sentiamo particolarmente motivato nel, diciamo, non solo nelle critiche, ma anche nell'auspicare concretamente degli aiuti.
12: Dottoressa, non è questione di essere motivato, è questione che se tu ti vuoi occupare di politica estera non lo puoi fare nascondendoti dietro i libri o degli incontri che si svolgono soltanto nelle capitali. Credo che se tu ti vuoi occupare di politica estera, e che vuol dire occuparsi di popoli, il minimo sindacale e cercare almeno, se possibile, di andare in questi luoghi per provare a capire, che non vuol dire che andarci necessariamente ti rende un esperto, ma perlomeno uno ci prova.
14: Ma sarà, ecco, dico da sempre, anche in questo caso da profana, presidente Margelletti, sarà perché sono troppi? Secondo l'edizione 2026 dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, ci sono 32 vere e proprie guerre in corso e 24 situazioni di crisi o conflitti definiti minori. Sarà perché sono troppi?
12: Sono, guardi, uno è già abbastanza, sarebbe già abbastanza. Certamente sono troppi, e per questo io le ho detto, gli stati non possono occuparsi soltanto di, non possono occuparsi di tutti i conflitti,
14: no,
12: perché
14: nel senso
12: non vi sono...
14: che magari può subentrare una sorta di saturazione che porta a purtroppo a un certo disinteresse, considerato che sono tantissimi questi conflitti.
12: È comprensibile, ma io le ho citato non a caso due conflitti, l'Ucraina e l'Afghanistan,
14: sì,
12: non che non appaiono sui giornali, ma dove noi, in particolare ovviamente in Afghanistan, abbiamo lasciato la vita di tanti soldati e di civili e di funzionari dei servizi segreti italiani. Quindi non le parlo di qualcosa di cui il governo italiano si dovrebbe occupare per moralità, ma le parlo di qualcosa in cui gli italiani sono stati impegnati. Cioè la mia grande preoccupazione è che noi abbandoniamo, non, ripeto, non noi italiani,
14: certo,
12: ma spesso l'Occidente abbandona conflitti senza avere posto termine, dei quali si stava occupando. Cioè, è l'abbandono
14: chiaro
12: di quelli che si fidano di te, non è l'abbandono di quelli che non ti conoscono.
14: Okay.
12: E bisogna anche dire la verità, perché come nei Balcani ci stiamo praticamente da tutta la vita. Quando vai in un paese a fare una missione di pace, queste missioni durano praticamente sempre. Questo bisogna dire, perché altrimenti se si dice si va lì, si sta un anno, sei mesi, poi ce ne andiamo e quant'altro, è la grande ipocrisia, dottoressa, della missione di pace. Non ci sono missioni di pace, ci sono missioni di stabilità, perché se fossero missioni di pace, e spesso si cerca di venderle come missioni di pace, noi non manderemmo i nostri militari con le armi, manderemo i boy scout.
14: E loro però hanno regole di ingaggio che impediscono, diciamo, i conflitti armati, questo lo sappiamo, proprio perché vengono definite appunto missioni di pace, sì, seppure sono i militari ad occuparsene.
12: Sì, no, perfetto.
14: Adesso potremmo parlare per ore di questo.
12: No, ma i militari che vanno lì sanno fare il loro mestiere e si sanno difendere. Il problema è che quello che si dice alla popolazione, se tu racconti una missione come una missione dove vanno lì in un luogo dove fino a un minuto prima si sparava e si ammazzavano nelle maniere più terribili, e la racconti, cioè no, perché vanno lì e sistemano tutto in 4-4-8, come se le divisioni etniche ci sono, lei pensi soltanto che ci sono delle tifoserie nella civilissima Occidente, nella civilissima Italia, che si danno appuntamenti, tifoserie di calcio, stiamo parlando di uno sport che dovrebbe unire e divertire,
14: sì,
12: che si danno appuntamento per coprirsi di mazzate. Ok, è un dato oggettivo. Allora, lei pensi se si danno le mazzate gente che non si conosce per 11, anzi per 22 sconosciuti che sono sicuramente di non della città che rappresentano, e questi sono disposti a fare dei danni inenarrabili, lei pensi soltanto invece su questioni che sono legate alle risorse, all'acqua, al cibo, alla religione,
14: certo,
12: che cosa può succedere.
14: Certo.
12: Quindi quando ti vai a occupare di queste cose, se sei persona seria dovresti dire che i problemi seri si risolvono forse in tantissimo tempo.
14: Allora, noi la ringraziamo, Andrea Margelletti, per essere stato con noi. Ricordo essere il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, e fin qui, diciamo, abbiamo fatto una sorta di quadro generale più o meno completo dei conflitti in corso nel mondo. Terribili le conseguenze, però, come sappiamo bene, distruzione, sfollati, carestie, epidemie, orfani e vittime, tante, troppe, soprattutto bambini, adolescenti e tantissimi feriti. E in collegamento abbiamo ora il professor Massimo Del Bene, chirurgo plastico ricostruttivo, già dirigente dell'ospedale San Gerardo di Monza, che ha costituito un ospedale per le piccole vittime delle guerre, il War Children Hospital. Lo raggiungiamo in questo momento in missione a Goma, in Congo, Africa centrale. È in collegamento, professore?
18: Sì, assolutamente. Buonasera a lei e agli ascoltatori.
14: Grazie. Professore, lei non è nuovo a queste missioni, se ne occupa da decenni, praticamente da quando era studente in medicina. In che missione è impegnato in questi giorni?
18: In questo momento siamo a Goma. Goma è, come diceva lei, il centro dell'Africa, in Congo. Siamo riusciti a passare la frontiera fra il Ruanda e il Congo nella notte di domenica, dopo 5 ore di contrattazione con le autorità locali sanitarie, perché avevano chiuso la frontiera per l'Ebola, per i casi di Ebola, certo, che avete letto, immagino. E finalmente siamo riusciti a passare, a entrare a Goma. È un'equipe di questa fondazione, del World Children Hospital, che si occupa proprio di feriti di guerra, di bambini e di ragazzi soldati o feriti di guerra, e in questo momento, in questi giorni, stiamo visitando diversi, ormai più qualche decina di ragazzi soldati o poco più che adolescenti, rimasti feriti nel conflitto fra l'M23, che è la formazione paramilitare che in questo momento ha invaso la parte, diciamo, est
14: della Repubblica
18: del Congo,
14: Democratica, sì, certo, oltre, certo, a Goma anche Bukavu.
18: Bukavu, certo, che è a sud di Goma, dove andremo poi dopodomani a vedere l'ospedale anche lì. Questa è una missione prevalentemente ispettiva per capire di che cosa c'è bisogno, quali sono le criticità, per poi tornare in maniera più strutturata, con più tempo a disposizione per operare sempre di più. Quindi, dicevo, oggi ho visto una trentina di questi ragazzi soldati di 15, 14, 16 anni feriti in maniera anche importante, devo dire, e domani comincerò a operarli tutto il giorno, e così anche giovedì, una parte del giovedì, poi andremo a Bukavu. È una missione che è stata, diciamo così, realizzata grazie anche al supporto del Rotary Ticino e del Rotary locale qui di Goma, che hanno pensato alla logistica e alla possibilità proprio anche, diciamo così, legale, poter entrare in questo momento, perché le frontiere sono chiuse. Certo. Speriamo di poter uscire, questo è l'altro problema.
14: Ecco, infatti, perché magari andava valutato, perché lì dove si trova, nella Repubblica Democratica del Congo, perché come sappiamo il Congo è diviso in due, c'è la Repubblica del Congo, la Repubblica Democratica del Congo, dove c'è lei, e la capitale appunto è Kinshasa, non mi veniva. E sì, perché Kinshasa, andare, sì, in questo momento, sì, con l'Ebola in giro, che ha prodotto già 131 vittime?
18: Beh, va detto una cosa, che innanzitutto i casi di Ebola sono a 650 km da dove ci troviamo noi, a nord, verso i confini con l'Uganda. Qui a Goma in questo momento c'è il caso di una donna che era andata a un funerale su, appunto, in questa città nel nord del Congo, che è tornata, è rimasta ovviamente contagiata, era morto il marito, è andata al funerale del marito, morto di Ebola. In questo momento lei ha avuto 189 contatti, su questi che stanno variando le autorità locali. Su questi 189 contatti, i primi cinque sono negativi. E quindi adesso si sta aspettando gli altri. È molto isolata, diciamo che nell'ospedale di fianco dove operiamo noi, ma isolata, e quindi non ci sono pericoli. Perché qui? Perché in questo momento qui c'è bisogno, è il solito, come si diceva prima, è il conflitto di cui nessuno parla, il conflitto che va avanti anche da tanto tempo, e in questo caso da poco, perché è iniziato
14: nel
18: da
14: 2025.
18: Gennaio 2025, però ci sono stati migliaia di morti e ci sono quindi migliaia di feriti. Siamo qui per questo, perché il nostro mestiere...
14: In che condizioni operate, professore? In che condizioni trovate gli ospedali?
18: Effettivamente manca un po' tutto e non è facile, però diciamo che siamo abituati un po', insomma, ad andare in giro, operare anche in situazioni disagiate, con setting non proprio ideali.

0: vent'anni.
1: Io sono Rosalia.
2: Io sono Angela.
3: E io sono Lilian.
4: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
1: Un po' di informazione, un po' di musica
2: e anche un po' di gossip.
1: Vi aspettiamo ogni mercoledì
2: dalle 2 alle 4
1: su Radio Italiana 531.
4: The best of the best.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Molt fettese, chic e cort.
1: La cincin trendam, la dame molt fettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, rimangiamo molt fettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

guardo, che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

pane in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Lubini Pizzanini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppo troppo trippa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
3: 531.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Puts a smile on your face. Such a light little number. It just feels beautiful.
1: Volare è una di quelle canzoni che si ascoltano e si amano comunque, non importa quanto siamo giovani o meno giovani. Credo che anche i bambini di oggi, quando imparano l'italiano a scuola, imparano anche questa canzone. Do we have a third song?
0: Oh, we got lots of songs.
1: No, I mean from the Eurovision.
0: Oh, I got plenty more songs, yes.
1: Oh, have you got anything else? That's what I'm saying. Do you want to continue or I go to the weather?
0: Well, look, I tell you what.
1: Tell me.
0: We are going to
1: 1963. Oh, that's a bit, yeah.
0: But we'll do it after the weather.
1: We do after the weather?
0: Because I want to know. The weather
1: might change by then.
0: My windscreen was looking a little bit sad this morning. So do I need to wash it or is it going to rain? Do I need to get out there and clean the car?
1: I don't think it's a good day to wash, apparently.
0: Okay.
1: But then I thought it was the same thing yesterday. I still went ahead and washed the sheets and quilt covers and everything dried.
0: Well, look, you can put it out on the line, and instead of doing the rinse in the machine, you can do the rinse
1: extra
0: out on
1: rinse.
0: The line. Extra rinse. Drip dry on the line.
1: Oh, yes, that's a good thing too. You're saving water.
0: That's it.
1: If it's enough rain.
0: Hey, was this rain we had on the weekend, you know, was it Saturday night?
1: That was amazing.
0: Was amazing.
1: With the thunder and all.
0: It ruined my garden. Oh, hang on. I haven't really got a garden. No, it didn't ruin my garden.
1: It didn't ruin your day.
0: But I understand that some people got absolutely belted. You know, the weather was really strong.
1: Well,
0: some.
1: I know that the rain was so strongly coming down, really in buckets, that I've got some wood chips. Whatever it's called.
0: Did it wash it away?
1: It washed it away.
0: Wow, yeah.
1: Yes. I found it in my driveway, which was most annoying, but that's okay.
0: I get worried when it rains a lot because we say it came down in buckets.
1: In buckets.
0: That can be a bit painful if you're underneath a bucket or, you know, raining cats and dogs.
1: Now, that would be a bit more worrying.
0: Well, can you have cats and dogs coming down in buckets?
1: Try.
0: Oh, my goodness.
1: Trying to dodge cats and dogs coming down from the sky would be a bit difficult.
0: Tell us about the real
1: Even
0: weather.
1: If you have an umbrella. Okay. Allora. Oh, gee, è proprio vero, carissimi amici, che paese che trovi, paese che vai, usanza che trovi. In Australia dice, piovevano cani e gatti, anche con l'ombrello sarebbe difficile scansarli, vero? Comunque, l'ufficio meteorologico di Adelaide per quest'oggi, mercoledì 20 maggio, la metà di maggio è già passata e fra due settimane saremo tradizionalmente nella stagione invernale. Comunque, allora... per oggi prevede cielo parzialmente nuvoloso con molto alta possibilità di piogge, però più in mattinata che durante il giorno. So Peter, the rain should come during the morning, but then the rest of the day will be cloudy, but nothing more than that.
0: Good.
1: Well, so they're telling us. i venti da sud-ovest dai 15 ai 20 chilometri orari e poi più tardi cambieranno direzione, saranno un po' sud-est nel primo pomeriggio. La temperatura massima prevista è di 20 gradi e ieri notte abbiamo avuto 13 la minima. Domani la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 20 gradi di nuovo con cielo parzialmente nuvoloso. Venerdì uguale a giovedì, cielo parzialmente coperto, 20 gradi. Sabato invece la temperatura dovrebbe abbassarsi di un grado, quindi si aspetta 19 gradi con cielo sempre parzialmente nuvoloso. Domenica invece dovrebbero tornare le piogge sparse, ma la temperatura dovrebbe essere costante a 19 gradi. Lunedì invece, ecco, cielo coperto, qualche pioggia sparsa, 18 18, la temperatura massima prevista è uguale martedì, piogge sparse, temperatura massima 18 gradi. Quindi non sembra di avere delle temperature troppo basse, perché è autunno, si potrebbe anche averle, ma comunque la settimana non sembra poi così cattiva, tranne domenica, lunedì e martedì, quando si prevede qualche pioggia. Il resto della settimana dovrebbe essere abbastanza bello per andare a fare una passeggiata al mare, nei giardini, per le strade, comunque uscire prima che arrivi il tempo veramente freddo e bagnato, e poi ci terrà a casa, anche perché quando fa freddo, io non lo so voi carissimi amici, ma io quando il tempo è freddoloso divento molto pigra e non ho voglia proprio di far niente. Un po' come i ghiri, ecco, forse i ghiri dormono d'inverno. Devo andare a vedere. Comunque, torniamo alla musica. Pita?
0: No. Well, we shall. We'll just go to a station ID and then we'll be back with some more Eurovision. Back in a sec.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 7:04.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Nel 1963 la canzone italiana per l'Eurovision fu interpretata da Emilio Pericoli.
1: Emilio who?
0: Pericoli? Pericoli, you say tomato, I say tomato.
1: Something like that.
0: Che si classificò al terzo posto. Ecco uno per tutti. Thank you.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Santo, what did you think of that song, Sea?
5: It was a lovely song, but I think I might have heard it once or twice.
4: Well, it was 1970.
5: Oh, look, there's a big crane out there. Look, Peter.
4: I'll stop being distracted by what's happening.
5: Sorry,
4: in the car park.
5: Work being done.
4: Maybe we're going to be lifted out of the studio.
5: Wouldn't it be nice if we can then sing Volare?
4: Now, let me finish saying that C was sung in 1974.

Oggi Muccino è riconosciuto come uno dei registi più importanti e influenti del cinema contemporaneo. Una dimostrazione di come le difficoltà personali possono essere trasformate in forza. Ecco, questo è importantissimo. Dovremmo inculcarlo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti. La sua storia è un invito a credere in se stessi anche quando gli altri non lo fanno e a usare le critiche come spinta per andare avanti.

Con il suo esempio, Muccino ci insegna che il talento e la passione, uniti alla perseveranza, possono superare qualsiasi limite e portare a traguardi straordinari. Non importa da dove parti, ma dove decidi, ecco il punto, di arrivare. Infatti, Gabriele Muccino dice: da piccolo nessuno credeva in me. Ora sono qua.

0: Eccoci qui con voi, carissimi amici. Che ore sono? Vediamo un po'. No, perché dobbiamo prendere la pillola. Comunque sono le 8 e 8 minuti e abbiamo al telefono un ospite. Quindi diamo il buongiorno ad Armando Cirillo. Buongiorno Armando, come sei? Ti sei svegliato? Hai mangiato?
1: No, io questa mattina sto molto bene e voglio salutare il nostro ascoltatore a Pita. A te ti ho detto buongiorno questa mattina.
0: Ah, quindi mica puoi dirlo due volte, poi è troppo.
1: Sì.
0: Allora, Armando, no. Di cosa vuoi parlarci stamattina?
1: Io vorrei parlare un po' del budget. Non è una cosa comprehensive, è solo delle punti che penso che i nostri ascoltatori
0: possono interessare.
1: Sì.
0: Allora, il primo punto?
1: Il primo punto, adesso devo dire che questa è l'opinione mia, loro l'hanno detto, però per me è stata una cosa sbagliatissima, perché vogliono fare, dice, equalità. Quello vuol dire, e ha dato un esempio, dice che una nurse, infermiera che lavora e guadagna $90,000, paga più tasse di una persona che è in business e guadagna pure $90,000. E l'unica cosa che non ha detto, e io capisco quello che lui voleva dire che la persona che è in business e guadagna $90,000 ha le strutture che lui può pagare meno tasse, cioè come un family trust che dove può distribuire i soldi tramite la famiglia, e adesso ha proprio cambiato la tassazione dei tassi. E la persona che è in business, sì, lui c'ha tutte queste altre cose che può fare e sono tutti legalmente, però quella cosa che lui non ha detto,
0: il nostro tesoriere, cosa... dici?
1: No, sì, il nostro tesoriere, Mr. Chama,
0: yep.
1: Non ha detto che la persona che lavora per sé può darsi che lavora 80 ore alla settimana, non è pagata, lui arrisca investire soldi, e se lui non è in business è in business, cioè deve avere i soldi per essere in business.
0: Logico.
1: E poi dopo, se lui ha degli operai, degli inquilini che lavorano, si deve aggiornare con tutte le regole riguardo work hour, super, occupational health and safety, tutte queste altre cose che lui si deve preparare e fare.
0: E pagare.
1: E le deve fare correttamente.
0: Infatti.
1: Quindi io questa comparison tra la nurse e un...
0: Questo paragone, dici?
1: Sì. È una persona che lavora per conto sé. Quello non è valido affatto.
0: Non si può fare il paragone.
1: Sì, tutte queste altre cose che deve fare la persona che lavora per se stesso sono tante di più. La nurse, e ho tanto rispetto per i nurse, per i nostri nurses, lei va lì, fa il suo lavoro e se ne va a casa.
0: Appunto.
1: Non si deve preoccupare di niente fino al prossimo giorno.
0: È vero.
1: Invece, tu sai com'è quando siamo in business, si lavora 24 ore al giorno.
0: Sì.
1: Magari non lavoro, ma con la mente, come devo fare domani, tutte queste cose.
0: Sì.
1: Vuol dire che il nostro, pure il primo ministro ha detto questa situazione di equalità tra e quelli che lavorano e quelli che sono in business. E per me è sbagliatissimo, vuol dire che non vogliono l'iniziativa a una persona per investire o per andare in business per conto suo, perché loro devono essere in un modo o un altro, devono pagare le stesse tasse che paga quella. E però alla fine, se tutti e due veramente guadagnano $90,000 alla fine, taxable income, pagano la stessa cifra di tasse.
0: Sì.
1: Solo che, che l'altro ha avuto altre detrazioni. Quindi,
0: sì, che poi tra l'altro quello che è in business poi deve preoccuparsi di pagare i dipendenti, sì, di pagare qua, sì, di pagare là, il GST, sì, e tutte quelle cose che, sì, una che, sì, lavora per un datore di lavoro non deve fare, deve andare a fare, sì, il suo,
1: niente,
0: lavoro e tornare a casa.
1: E poi l'altra cosa, quello che lavora per il dittatore ha i 4 settimane di vacanza, ha il giorno di malattia, 10 o 12 giorni all'anno, che la persona che lavora per conto suo è sempre lì tutti i giorni.
0: Appunto.
1: Possiamo dire che pure 6 giorni a settimana.
0: Abbiamo anche fatto 7 giorni io e te.
1: Quindi, però questa è l'opinione mia, però il budget è disegnato tutti in giro questa idea, e l'idea è loro ed è che tutti devono pagare le stesse tasse, e per la persona che lavora per conto suo deve pagare puro le tasse proprie, perché adesso hanno fatto questi cambiamenti per quando si tratta di negative gearing e capital gains, che le fanno pagare più tasse con questi cambiamenti, specialmente con il capital gains. Quindi loro, non è un governo che incoraggia quelli che lavorano di lavorare e pagare le tasse che devono pagare tramite tutte queste nuove queste strutture che ci sono.
0: Quindi, da come la vedi tu, questo nuovo modo di fare, questo governo non incita la gente a mettere su un business, a fare meglio, e poi se tu hai un piccolo business dai lavoro ad altri, vero?
1: Sì.
0: Quindi se non hai quegli aiuti, allora tutti andiamo a lavorare per un datore di lavoro, nessuno fa più il business e l'economia non credo che dovrebbe andare troppo bene così. Quindi tutti dovremmo lavorare per il governo.
1: Poi adesso, come avete sentito tutti sul giornale, che hanno detto che il primo ministro è un bugiardo, perché quando è andato all'elezione ci hanno chiesto se tu aumenti le tasse o tu fai cambiamenti a capital gains e negative gearing, lui ha negato. Adesso hanno fatto tutti questi cambiamenti. Prima di tutto voglio spiegare, perché questa parola è stata sentita alla radio, alla televisione, cosa vuol dire negative gearing. Negative gearing è quando ti compri una proprietà, poi le spese sono più dell'affitto. Quindi in questo caso si fa una perdita. Adesso questa perdita si può chiamare come una spesa nelle tasse dell'individuo, quindi diventa una deduction. E quello che sta succedendo adesso è che il governo sta cambiando la legge e vuol fare che le proprietà nuove, quelle che sono già nel sistema di negative gearing, dice che non farà niente. Sì, non farà niente, perché di solito tanti di questi arrivano alla fine del negative gearing, perché quello che causa la negative gearing di solito è l'interesse del prestito di banca e quella depreciazione sul building che è per 40 anni. Quindi tante di queste proprietà vecchie stanno arrivando alla fine di queste deductions e loro dicono, ma solo sarà altri pochi anni dopo questo finirà. Adesso per le proprietà nuove, le proprietà dal 1 luglio del 27, quello che succede è che se la proprietà viene comprata per investimento, è una casa normale, dice quello la compriamo e ce l'affittiamo. E se c'è questo negative gearing, non lo può fare.
0: Quindi però, se tu fai il mutuo non puoi metterli sulle tasse?
1: No, lo puoi mettere e lo puoi mettere l'altro, però se diventa negativo, la parte negativa non viene accettata.
0: Accettata.
1: Sì. Però se tu adesso compri una casa o una proprietà e dopo fa una demolizione, un development, e dopo mette due units, se metti due units o tre units sulla proprietà, si può fare.
0: Ah!
1: Perché questa la stanno cercando di eliminare, così quelle che comprano la prima casa possono entrare e avere la prima casa, magari a un prezzo meglio, che è tutto per me non va e non funzionerà. Io te l'ho detto a te quello che penso io che devono fare se vogliono avere quelle della prima casa che entrano a avere la prima casa e darci un incentivo, perché non fare l'interesse tax deductible a quelle della prima casa?
0: Buona
1: così
0: idea.
1: Così loro avranno il cost of living diventa un po' meno, perché alla fine dell'anno gli daranno soldi indietro.
0: Mm.
1: E un'altra cosa, ci sono quelle che dicono, come il nostro genere dice, ma no, ma se fanno questo vuol dire che se marito e moglie hanno un'entrata di $500,000, hanno pure beneficio di questo, mettere queste in interesse sulle tasse. Però loro possono fare come

0: scala dove questa gente possono avere un aiuto per il mutuo.
1: Sulla prima casa?
0: È il costo di vivere.
1: Ecco, però questa è la tua idea, questo che tu pensi che questo dovrebbe...
0: Sì. Sì,
1: succedere,
0: sì.
1: Ecco.
0: Sì, sì.
1: Allora sì. Armando, adesso dobbiamo fare una piccola pausa e ci non riattaccare perché abbiamo un po' di pubblicità.
0: Va bene.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
1: Benissimo, allora adesso abbiamo avuto le nostre pubblicità, torniamo ad Armando. Armando, ci sei?
0: Sì, sì, ci sono.
1: Ecco. Allora, quello che tu dicevi appunto è una cosa, secondo me, che è veramente fa senso, ecco perché i nostri politici non pensano a queste cose, perché dare l'aiuto a chi compra la prima casa, di chiamare come spesate gli interessi che pagano sul mutuo alle banche, sarebbe una bella cosa, un grande aiuto per chi vuole appunto comprare la prima casa.
0: Sì, è l'aiuto, perché l'aiuto pure con il pagamento, perché
1: certo.
0: Le tasse vengono messe come spese nel tax return e così pagheranno meno tasse, avranno soldi indietro.
1: Sì, però il governo a questo non ci ha pensato. Perché questo governo mi pare che vuole soltanto battere in testa a chi ha un piccolo business, perché i grandi business, quelli, non li tocca nessuno.
0: No, io so perché, credo che non lo vogliono fare, perché di solito quando uno chiama una spesa nelle tasse, quella spesa deve avere un'entrata.
1: Okay.
0: Quindi la casa dove si abiti è una cosa privata. Quindi l'entrata della casa di

0: solo di solito non viene contata per portare una deduction, a meno che sono spese per ragioni di lavoro. E quindi la casa non ti porta un'entrata.
1: No, però in altre nazioni c'è questa cosa che tu puoi chiamare le spese che gli interessi, o mi sbaglio?
0: No, quelle le chiamano rebates.
1: Ok, rebate. Ma yeah, ci sono, credo forse anche in Italia, non so. In alcuni posti si...
0: Italia, sì.
1: Ecco.
0: Eppure qui, mi ricordo anni e anni fa, che se poteva, poteva mettere le medicine, i GEPs, quando vai al medico, si poteva mettere le spese di scuola, si poteva mettere...
1: Il dentista per i bambini?
0: Sì. E poi, adesso non mi ricordo, che era proprio nel principio, negli anni 80. E dopo hanno cambiato tutto.
1: Ecco.
0: Però l'altra cosa che volevo dire è riguardo capital gains, che se uno vende una proprietà adesso, prima che c'è questa legge, deve pagare il capital gains tax su 50% del profitto.
1: Wow.
0: E vogliono eliminare il 50% e dire che allora il capital gains è calcolato il prezzo della casa quando l'hai comprato, e poi ci aggiungono altre cosette se ha fatto rinnovamenti nella casa, e dopo quello diventerà il cost della casa, e adesso quando la vendi la differenza tra la net vendita e il cost price diventa il capital gains, che e dopo su quella cifra, diciamo che $100,000, pagheranno tasse solo su $50,000. Adesso quello che vogliono fare, dice no, il governo di quei tempi ha sbagliato, e adesso quello che vogliamo fare è la casa è costata dot 20 anni fa, con l'inflazione e il tempo che è passato, adesso quella casa vale tanto. Quindi la differenza tra i due diventa il capital gains, e non danno 50% su questo calcolo. Quindi hanno fatto un esempio che l'ho guardato. Quando una persona fa un capital gains di $700,000, adesso pagherà $20,000 in più di tasse. E se uno ci pensa come i prezzi dei casi hanno aumentato ultimamente, è facile fare un guadagno di $700,000.
1: Certo.
0: Poi, e in più, volevo dire che se qualcuno ha un family trust, andate al vostro ragioniere per fare le spiegazioni un po' più chiare riguardo questi family trust. Ci sono alcune di quelle vecchie che dicono va bene, non fa niente, e ci sono altre dove uno lo vuol fare adesso, che ci sono complicazioni riguardo le tasse, quindi andate a vedere il vostro ragioniere. Adesso un'altra cosa, per coloro che lavorano, per l'anno 26-27 potete chiamare $1,000 di spese senza aver ricevuti.
1: Ok.
0: Non avete bisogno di ricevuti. Questa è una delle le cose più il cambiamento più grande. E poi dopo loro dicono, con questi soldi che noi abbiamo preso da questi investitori e capital gains, ogni taxpayer avrà 258 dollari all'anno come un rebate. Pensaci.
1: Quindi questo fa parte dei $1,000?
0: Dei $1,000 e dal capital gains e gli soldi che entrano dal family trust.
1: Ok.
0: E poi il gruppo sa adesso da 18.000 a 42 che paga il 16%, adesso pagherà il 15% di tasse. Non è un granché.
1: No, infatti.
0: E poi per noi vecchiette una sbatosta ci hanno dato. Noi adesso, quelli che hanno 65 anni in più non avranno più il private health rebate. Pagheremo $240 di più nel hospital care.
1: Ok, quindi molta gente magari non pagherà più l'assicurazione medica privata e quindi gli ospedali saranno ancora più affollati di gente.
0: Sì.
1: Perché saranno tutti con la cassa mutua, con la Medicare.
0: E loro sono stati smart, perché adesso per aged care beds hanno trovato 5.000 lette che vengono trasferite dall'ospedale pubblico a questo aged care beds.
1: Okay.
0: Che sarà un ospedale, non ospedale, è come uno rehab, credo. Quindi vedi come si stanno preparando pure per questo.
1: Scusa Armando, noi dobbiamo andare di nuovo a trasmettere la pubblicità, quindi se vuoi aspettare un momento.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: And we're back with Santa. You're speaking with your financial advisor.
1: Yes, you I have, am, aren't I?
7: You have on tap. Armando, can we call you the money man? We'll just, that'll do.
1: Armando, are you there? Pronto?
7: Oh, where's he gone?
1: Armando? Abbiamo perso Armando. Pronto?
7: Is he back again?
1: No, abbiamo perso Armando.
7: Oh, sorry. Oh, well.
1: E quindi comunque sì, sembra che questo budget non voglia aiutare chi vuole appunto avere un'attività. Eccolo qua di nuovo, sta arrivando, Armando ha richiamato, adesso gli diamo. Quindi eccoci qua. Allora, ci sei Armando? Pronto? Armando? Non lo so, non si sente.
7: Oh, no? Disappeared?
1: Pronto?
7: Gone
1: disappeared.
7: Again. Oh, sorry about that.
1: Va bene. Vuol dire che magari ne riparleremo un'altra volta. Ma comunque, è una cosa secondo me che è molto importante che hanno fatto, che non è troppo bella, è il fatto che chi ha la mutua della salute privata poi pagherà un sacco di soldi, non potrà più metterla sulle tasse, quindi gli ospedali saranno più che ultra carichi.
7: Ok, hang on.
1: Adesso riproviamo perché Armando ria. Stiamo facendo. Allora, pronto?
0: Hello. Sì.
1: Ah, finalmente. Ok.
0: Allora,
1: in breve.
0: L'ultima cosa che volevo dire è che per noi anziani, quando andiamo in chimista, se sai che ci sono quelle medicine dove costano più del normale, ti ricordi quello che prendevo io erano $80, adesso non si pagherà più di $25.
1: È già un aiuto.
0: Ed è un aiuto.
1: Per chi prende molte medicine.
0: sì. Quindi, allora, io penso che le cose che erano più per la radio, per i nostri ascoltatori, l'ho detto, ci sono tanti altri cambiamenti. E mi sembra che questo budget è in giro a equality. Loro vogliono arrivare a un punto dove la persona che è in business e guadagna soldi paga le stesse tasse di una persona che lavora
1: per conto proprio?
0: Per all'ospedale o poliziotti, questi che prendono $300,000-$400,000 all'anno e pagano $100,000 di tax. Se quelle persone lì, se erano in business, c'era il modo di pagare meno tasse. Però la cosa che voglio dire, lo possono fare pure loro. Per esempio, una nurse, tutti questi che sono in poste alte, in governo, che guadagnano $300,000-$400,000, loro possono comprare una casa e fare negative gearing, e tanti lo fanno.
1: Certo.
0: Quindi questa è una cosa un po' assurda e ce l'hanno proprio contro le persone che sono in business.
1: Sì, e sembra che io non so se posso, però mi pare che sia un po' un'idea comunista.
0: Diciamo socialista.
1: Socialista? Va bene, Armando, grazie per aver chiamato la nostra radio italiana 531 stamattina per darci un po' di... hai un po' chiarito questo budget che il nostro tesoriere federale ha fatto. Comunque io penso che per noi gente normale dobbiamo solo continuare a pagare le tasse e sta zitto.
0: E pensare di vivere, nient'altro.
1: Ecco, appunto. Va bene, allora.
7: Grazie, grazie.
0: Grazie. Peter. If you want to know about my gripe, just ask Santa.
7: She's been telling me.
0: And just intergenerational stuff as well.
7: Beautiful.
0: That they talk about. And tax equality between a labourer and a person in business.
7: Now, what I needed to have was the Beatles, Mr. Taxman. I needed to have them playing in the background, but not quite. Hey, rest your voice. Keep well. Ciao.
0: Okay, goodbye. And tanti saluti ai nostri ascoltatori. Speriamo che vi ho dato un po' di informazioni. Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao. Armando. Ciao.
0: Ciao.
7: Oh, look, very informative. Absolutely. Absolutely. Hey, did you know in 2015, this was the winning Eurovision song? Hans Delmerhoff with Heroes.
1: Wow.
7: Yeah. Okay, that was the winning song. However, this was the song that should have won.

0: Grande Amore.
1: Oh. Well, how could you not love it?
0: Was this for our Prime Minister?
1: Mm. Was it? I don't know. Was it?
0: You know, I can't. When I think of something, I think of you. When I want something, yes, but not because of the love, is it?
1: Hey, we're going to take a little sponsor break, and when we come back,
0: okay,
1: we're going to go to 2020 Eurovision.
0: But that's a bit closer.
1: But this was the Eurovision which was cancelled.
0: Oh,
1: because of COVID.
0: Of the COVID, yes.
1: So, Diodato would have been performing the song Fai Rumore. And I thought, well, it never gets played because the event was cancelled.
0: Yes, it
1: so
0: didn't happen.
1: So here's the time to bring it out of the vault 6 years later.
0: Fai Rumore, do you know what that means, Peter?
1: No. I don't.
0: Rumore means noise.
1: Noise, yes.
0: So you can do noise. Uh-huh. So he says, do noise.
1: Oh, okay. Well, we shall.
0: Yes.
1: That's our business.
0: So we're going to do a lot of noise now with Diodato.
1: Straight after this.
0: In
1: fact, I was going to say, torno prestissimo, non andartene.
0: Non andartene.
1: Oh, no. Andartene.
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade Villa Park.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il leader di One Nation SA, Cory Bernardi, ha debuttato nel Parlamento del Sud Australia con un discorso molto divisivo, che ha spinto alcuni parlamentari dei Verdi ad abbandonare l'aula in protesta. Nel suo intervento Bernardi ha criticato il socialismo strisciante, accusando la classe politica di aver indebolito la classe media e diviso la società australiana. Ha inoltre affrontato temi controversi come il possesso di armi, il comunismo e le politiche riguardanti la comunità transgender, definendo follia i trattamenti di affermazione di genere per i minori. Dopo queste dichiarazioni, i parlamentari dei Verdi, Robert Sims e Melanie Selwood, hanno lasciato la Camera in segno di dissenso. Bernardi ha poi ironizzato sulla sua opposizione al comunismo, raccontando di non fumare sigari cubani per non finanziare Cuba e la Cina comunista. In chiusura ha dedicato parole affettuose alla moglie, definendola la base del proprio successo personale e politico. Cambiamo argomento. Un rapporto dell'Institute of Public Affairs sostiene che alcuni insegnanti e psicologi australiani stiano alimentando nei bambini una forte ansia legata al clima, attraverso messaggi catastrofici sul cambiamento climatico. Secondo la psicologa educativa Claire Rowe, alcuni professionisti avrebbero abbandonato approcci terapeutici basati su evidenze, come la terapia cognitivo-comportamentale, incoraggiando invece l'attivismo e confermando le paure dei ragazzi anziché aiutarli a gestirle. Rowe racconta di aver seguito bambini ossessionati dalle previsioni meteo o terrorizzati da inondazioni e innalzamento del mare. Una madre ha riferito che la figlia, dopo una lezione a scuola, era convinta che il sole potesse esplodere se l'umanità non avesse cambiato comportamento. Anche alcuni esperti hanno criticato l'uso dei linguaggi di vita o di morte nelle scuole, ritenute dannose per i più giovani. L'AIPA chiede quindi di eliminare l'educazione climatica dalle scuole primarie e sostiene che gli insegnanti debbano ricevere maggiore formazione psicologica per evitare di trasformare l'educazione ambientale in una fonte di paura e attivismo politico. Voltiamo pagina. L'amministratore delegato di Santos, Kevin Gallagher, ha avvertito che l'Australia rischia di perdere competitività globale se non incoraggerà nuovi progetti di petrolio e gas insieme agli sforzi di decarbonizzazione. Il manager ha parlato dopo il raggiungimento di un importante traguardo del progetto di cattura e stoccaggio del carbonio di Moomba in Sud Australia, che ha immagazzinato 2 milioni di tonnellate di CO2 in poco più di 18 mesi. Gallagher sostiene che il Carbon Capture and Storage, o CCS, rappresenti una grande opportunità economica e ambientale per il paese, grazie alle vaste risorse geologiche disponibili. Il progetto, sviluppato con Beach Energy, potrebbe essere ampliato per consentire ad altre aziende di stoccare emissioni sotterranee. Secondo Santos, la quantità di carbonio già immagazzinata equivale a togliere dalle strade circa 826.000 automobili. Il CEO ha inoltre criticato possibili restrizioni governative sul mercato del gas, avvertendo che obbligare le aziende a vendere gas sul mercato interno a prezzi imposti potrebbe ridurre investimenti, creare carenze future e far aumentare i prezzi dell'energia nel lungo periodo. Dall'Australia, i verbali della Reserve Bank hanno spiegato perché la banca centrale abbia aumentato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, portando il cash rate al 4,35%. I membri del board ritengono che, nonostante l'aumento dei prezzi causato dal conflitto in Medio Oriente non possa essere evitato, tassi più alti siano necessari per impedire che l'inflazione resti elevata a lungo termine. La banca teme infatti che il rincaro del petrolio e le tensioni geopolitiche possano aggravare ulteriormente le pressioni sui prezzi. La governatrice Michelle Bullock e la capo economista Sarah Hunter hanno anche segnalato attenzione verso le recenti modifiche fiscali del governo albanese, in particolare su negative gearing e capital gains tax, che potrebbero rallentare il mercato immobiliare e la costruzione di nuove abitazioni. Secondo la Reserve Bank, l'inflazione potrebbe raggiungere il 4,8% nel trimestre di giugno, ben oltre l'obiettivo del 2-3%, e ulteriori rialzi dei tassi potrebbero essere necessari entro fine anno se le pressioni inflazionistiche non diminuiranno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.